0: da un gruppo armato. L'impianto, secondo le Nazioni Unite, ha un ruolo chiave per la stabilità interna e la sicurezza energetica della regione. Donald Trump frena le auto elettriche. Il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. Restiamo negli Stati Uniti, dove cresce l'allerta per l'ondata di maltempo sulla costa orientale. Forti venti e nubifragi stanno causando blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza. In Francia prosegue con grande successo la visita pastorale di Leone XIV, che ieri ha celebrato la messa solenne a Parigi davanti a circa 800.000 persone. Il pontefice è stato accolto con grande calore nel paese dalle profonde radici laiche. In serata il Papa ha incontrato a Lourdes alcune vittime di abusi sessuali perpetrati in seno alla Chiesa. Luogo e orario sono stati mantenuti riservati per rispettare la sfera privata delle persone che vi hanno partecipato. Per lo sport, che su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha vinto il primo derby stagionale battendo il Lugano 5-3. Sulle altre piste, il Rapperswil si è imposto 5-4 all'overtime in casa della Joie, Zurigo Kloten 3-2, Davos Losanna 4-2, Friburgo Langnau 4-3 al supplementare. Nel calcio, la Svizzera si è imposta 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B della Nations League. Slovenia e Scozia hanno pareggiato 0-0. Nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra, 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Ai mondiali di ciclismo, l'olandese Vollering ha conquistato l'oro nella prova iridata in linea femminile, quarto posto per la svizzera Marlene Reusser. Infine, oggi in tutta la Svizzera sarà ancora generalmente soleggiato, con annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. Minime a sud 13 gradi, a nord 8. In giornata le massime raggiungeranno nuovamente i 22 gradi a sud e i 26 a nord. Si raccomanda prudenza sulla A20 Tiel Inns per la presenza di persone sulla strada tra Gals e Inns.
1: Rete 1.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta brillante?

tvsvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. tvsvizzera.it è online.

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. In Svizzera è stato rilanciato il dibattito sull'amnistia per chi ha commesso infrazioni in ambito sanitario durante il Covid. Il tema è tornato di stretta attualità dopo le rivelazioni sui certificati falsi dei giocatori della nazionale di calcio Giaca e Embolò. Il consigliere nazionale democentrista Andreas Glarner ha depositato in Parlamento una mozione per chiedere di archiviare i numerosi procedimenti penali in corso. Il lavoro dei magistrati è ostacolato anche dalla protezione dei dati. Migliaia di persone hanno protestato ieri a Berna contro l'inasprimento del diritto d'asilo e l'esclusione delle persone senza passaporto svizzero. I manifestanti hanno rivendicato il rispetto dei diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione. Migrazione, rimpatri e cooperazione nello spazio Schengen sono stati anche al centro dell'incontro dei ministri europei e dei rappresentanti della Commissione europea. A Monaco di Baviera in Germania si è discusso in particolare del nuovo patto europeo. La Svizzera intende intensificare la lotta transfrontaliera contro i trafficanti di esseri umani. Il consigliere federale Beat Jans, che ha partecipato alla riunione, ha sottolineato la necessità di avere procedure rapide, efficienti e coerenti. L'Iran è pronto ad attaccare le navi degli Stati Uniti anche nell'Oceano Indiano. L'ha dichiarato ad Al Jazeera un ufficiale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, precisando che resta ostacolato il transito delle petroliere nello stretto di Hormuz. La Russia ha nuovamente attaccato la regione ucraina di Zaporizhia. Secondo le autorità locali, in un villaggio sono state colpite diverse abitazioni. Almeno una persona è morta e altre 4 sono rimaste ferite. Dopo la tappa di 2 giorni a Parigi, prosegue a Lourdes la visita pastorale in Francia di Leone XIV. Il Papa, che nella capitale è stato accolto da oltre 1 milione di persone, questa mattina celebrerà una nuova messa all'aperto. Ieri sera il pontefice ha incontrato alcune vittime di abusi sessuali. Luogo e orario sono stati mantenuti riservati per rispettare la sfera privata dei partecipanti. Nel santuario Mariano nel fine settimana sono attesi circa 200.000 pellegrini. Diamo infine uno sguardo alle previsioni meteo, che anche per oggi annunciano tempo soleggiato in tutta la Svizzera con annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. In giornata le massime raggiungeranno nuovamente i 22 gradi a sud e i 26 a nord. Sulla A1 Losanna-Ginevra è stata segnalata la presenza di persone sulla carreggiata tra Losanna-Crissier e Morges-Est. Si raccomanda di prestare attenzione in entrambe le direzioni. Prudenza anche sulla A3 Basilea direzione Zurigo, dove nella galleria di Habsburg un veicolo in avaria blocca la corsia di destra.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Così l'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Rete 1. Sono le 4 in studio, Maria Armanda Trezzini. Nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa, causando ingenti danni ad abitazioni e infrastrutture portuali. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. L'Iran è pronto ad attaccare le navi degli Stati Uniti anche nell'Oceano Indiano, l'ha dichiarato ad Al Jazeera un ufficiale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, precisando che resta ostacolato il transito delle petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto in Libia è stata sbloccata la condotta del maggiore giacimento di petrolio del paese, chiusa 5 giorni fa da un gruppo di uomini armati. L'impianto, secondo le Nazioni Unite, ha un ruolo chiave per la stabilità interna e la sicurezza energetica della regione. Donald Trump frena le auto elettriche. Il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. In Francia prosegue con grande successo la visita pastorale di Leone XIV, che ieri ha celebrato la messa solenne a Parigi davanti a circa 800.000 persone. Il pontefice è stato accolto con grande calore nel paese dalle profonde radici laiche. In serata il Papa ha incontrato a Lourdes alcune vittime di abusi sessuali perpetrati in seno alla Chiesa. Luogo e orario sono stati mantenuti riservati per rispettare la sfera privata delle persone che vi hanno partecipato. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito la costa orientale. Forti venti e nubifragi stanno causando estese inondazioni, numerosi blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. Per lo sport, ok su ghiaccio, l'Ambripiotta ha vinto il primo derby stagionale battendo il Lugano 5-3. Sulle altre piste, Rapperswil si è imposto 5-4 all'overtime in casa della Joie, Zurigo-Kloten 3-2, Davos-Losanna 4-2, Friburgo-Langnau 4-3 al supplementare. Nel calcio la Svizzera si è imposta 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B della Nations League. Slovenia e Scozia hanno pareggiato 0-0, nella Lega A 3-2 della Spagna in Inghilterra, 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Infine, oggi in tutta la Svizzera sarà ancora generalmente soleggiato con annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale, minime a sud 13 gradi, a nord 8. In giornata le massime raggiungeranno nuovamente i 22 gradi a sud e i 26 a nord. Rete 1.

0: Sulla A3 Coira direzione Zurigo tra Pfäffikon e Schindellegi la corsia di sinistra è bloccata a causa di un incidente.
1: Rete 1.

Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Oggi in Svizzera si vota su un'ampia gamma di temi, oltre che su quelli federali relativi alla neutralità e all'alimentazione, i cittadini sono chiamati a esprimersi a Bellinzona sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli e nei Grigioni sul voto ai sedicenni. Misure contro violenze e vandalismi legati a eventi sportivi e manifestazioni sono tra gli oggetti sottoposti nei cantoni di Lucerna e Basilea Città. A Zurigo si decide se estendere l'aiuto al suicidio a tutte le case di cura, cliniche di riabilitazione comprese. Migliaia di persone hanno protestato ieri a Berna contro l'inasprimento del diritto d'asilo e l'esclusione delle persone senza passaporto svizzero. I manifestanti hanno rivendicato il rispetto dei diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione. Dall'estero nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite. E poco fa è scattata l'allerta anche nell'area della capitale Kiev. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito la costa orientale. Forti venti e nubifragi stanno causando estese inondazioni, numerosi blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. Dopo la tappa di 2 giorni a Parigi, prosegue a Lourdes la visita pastorale in Francia di Leone XIV. Il Papa, che nella capitale è stato accolto da oltre 1 milione di persone, questa mattina celebrerà una nuova messa all'aperto. Sono partiti questa mattina i 2 panda giganti inviati agli Stati Uniti dalla Cina per sottolineare le buone relazioni con Washington a margine della visita di Stato del presidente Xi Jinping. Resteranno per 10 anni in uno zoo di Atlanta. Pechino, che usa i plantigradi per inviare segnali diplomatici, quest'anno ne ha ritirati 2 dal Giappone. Gli animali erano stati rimpatriati a causa della posizione assunta da Tokyo nei confronti della controversa questione dell'indipendenza di Taiwan. Per lo sport, che su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha vinto il primo derby stagionale battendo il Lugano 5-3. Sulle altre piste, il Rapperswil si è imposto 5-4 all'overtime in casa della Joie. Zurigo-Kloten 3-2, Davos-Losanna 4-2, Friburgo-Langnau 4-3 al supplementare. Nel calcio la Svizzera si è imposta 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B della Nations League. Slovenia e Scozia hanno pareggiato 0-0. Nella Lega A 3-2 della Spagna in Inghilterra, 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. E in chiusura diamo uno sguardo al tempo. Oggi in tutta la Svizzera sarà ancora generalmente soleggiato, con annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. Le massime raggiungeranno nuovamente i 22 gradi a sud e i 26 a nord. Sulla A3 Coira direzione Zurigo, tra Pfäffikon e Schindellegi, la corsia di sinistra è ancora bloccata a causa di un incidente.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9.

0: Rete 1,
1: sono le 6. Buona domenica da Maria Armanda Trezzini. Oggi in Svizzera si vota su un'ampia gamma di temi, oltre che su quelli federali relativi alla neutralità e all'alimentazione. I cittadini sono chiamati a esprimersi a Bellinzona sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli e nei Grigioni sul voto ai sedicenni. Misure contro violenze, vandalismi legati a eventi sportivi e manifestazioni sono tra gli oggetti sottoposti nei cantoni di Lucerna e Basilea Città. A Zurigo si decide se estendere l'aiuto al suicidio a tutte le case di cura, cliniche di riabilitazione comprese. Migliaia di persone hanno protestato ieri a Berna contro l'inasprimento del diritto d'asilo e l'esclusione delle persone senza passaporto svizzero. I manifestanti hanno rivendicato il rispetto dei diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione. Migrazione, rimpatri e cooperazione nello spazio Schengen sono stati anche al centro dell'incontro dei ministri europei e dei rappresentanti della Commissione europea. A Monaco di Baviera, in Germania, si è discusso in particolare del nuovo patto europeo. La Svizzera intende intensificare la lotta transfrontaliera contro i trafficanti di esseri umani. Il consigliere federale Beat Jans, che ha partecipato alla riunione, ha sottolineato la necessità di avere procedure rapide, efficienti e coerenti. Nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite. L'allerta è scattata anche nell'area della capitale Kiev. Donald Trump frena le auto elettriche. Il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. In Francia prosegue con grande successo la visita pastorale di Leone XIV, che ieri ha celebrato la messa solenne a Parigi davanti a circa 800.000 persone. Il pontefice è stato accolto con grande calore nel paese dalle profonde radici laiche. In serata il Papa ha incontrato a Lourdes alcune vittime di abusi sessuali perpetrati in seno alla Chiesa. Luogo e orario sono stati mantenuti riservati per rispettare la sfera privata delle persone che vi hanno partecipato. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti. Forti venti e nubi fragi stanno causando estese inondazioni, numerosi blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. Oggi in tutta la Svizzera sarà ancora generalmente soleggiato con annuvolamenti mattutini sul Ticino centro-meridionale. Le massime raggiungeranno nuovamente i 22 gradi a sud e i 26 a nord. E ora l'attualità sportiva con David Conti.
2: Lo sport.
3: Bene ritrovati, l'Ambio Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano. I bianco-blu hanno fatto la differenza nel secondo periodo, 5-3 il risultato finale. Di Bertaggia, Turcao, Fesciore, gol bianconeri, Jarventi, De Luca, Borradori, Joly e Luca Londri, i marcatori leventinesi. Nelle altre partite, 5-4 del Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo Kloten 3-2, Davos a Losanna 4-2, Friburgo Lagnau 4-3 alla supplementare. In classifica Ambrì è secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite giocate. In Swiss League successo il secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e Amdouni, doppietta. 0-0 invece tra Slovenia e Scozia. Nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra e 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Nel basket Svizzera, vittoria in entrata della San Massagno 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan e infine l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova iridata in linea femminile ai mondiali di ciclismo, quarto posto per l'elvetica Marlen Reusser.

Buongiorno. Eccoci qui, buongiorno, domenica 27 settembre 2026, le 6 e 6 minuti. Quanti sei oggi? Allora ci siamo, Alba Chiara Weekend, nella sua versione appunto domenicale. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi fino alle 8.30. Buongiorno a tutti i radiosi del mattino, siete già svegli? Prima del caffè? Allora siete nel posto giusto. Qui si parte con energia, con musica per affrontare insieme la mattinata, la giornata, tutta la domenica. 076 321 1113, già iniziano ad arrivare i primi saluti. Spero stiate bene, spero che abbiate dormito bene e se avete voglia, il risveglio questa mattina è con Rete 1.

single Breaking My Heart dal 1976, Elton John e Kiki Dee, per aprire in musica la nostra domenica mattina insieme. Ciao, buongiorno, spero che abbiate dormito bene. Se avete fatto sogni strani, non so voi, ma io sogno moltissimo e mi piace di solito andare a cercare il significato di ciò che sogno e ricordo poi al mattino al mio risveglio. Stanotte ho sognato che mi si rompeva uno dei braccialetti preferiti che ho e che sto indossando praticamente da tutta l'estate, da inizio estate. È un braccialettino di quelli molto semplici, in realtà fatto con delle perline di plastica, ma mi è stato regalato da una bimba speciale, ecco. Tra l'altro c'è scritto Kate anche, sono tante palline colorate e poi ci sono queste quattro lettere che va a formare il mio nome, appunto. Insomma, non lo tolgo praticamente da mesi e ho sognato che stanotte si rompeva. Allora sono andata a cercare se questo avesse, non lo so, fosse presagio di qualcosa di negativo. In realtà ha diversi significati. Allora, sognare un braccialetto che si rompe viene spesso interpretato, qui dicono, con un senso simbolico. Può essere un legame affettivo o di amicizia che si interrompe o che si interromperà, ma può significare anche il bisogno di liberarsi in qualche modo, quindi un desiderio di lasciare andare una situazione, un obbligo, e dunque poi provare sollievo. La rottura del braccialetto, ma le rotture in generale, possono anche essere indicare simbolicamente la fine di un periodo, l'inizio di qualcosa di nuovo e quindi un bel cambiamento. Ecco. Adesso ci rifletto un attimino, No, perché è già tanto al mattino presto di domenica riflettere su tutti questi aspetti importanti della propria vita. Che sogno avete fatto stanotte? Se avete sognato. C'è Fabrizio De André su Rete 1 e poi con l'almanacco della giornata torniamo indietro nel passato a scoprire eventi, situazioni, fatti.

Caracate, io stanotte ho sognato una montagna di bignè alla crema. Sarà perché sono a dieta da 3 settimane? Ciao Valentina! Che cosa significherà mai questo sogno? Ma non lo so cosa significherà mai questo sogno. Oh cara, vabbè dai, non una montagna, ma magari uno oggi, conceditelo. Se non hai sgarrato, se sei stata brava e diligente con il tuo regime alimentare nelle ultime settimane, forse un piccolo, no, premio, non lo so, un piccolo bignè. Non se ne accorge nessuno, rimane tra di noi. Dunque, che cosa vale la pena ricordare del 27 settembre, per esempio, del 1882? Torniamo indietro di parecchio tempo, Parliamo di un archeologo. Ricordiamo un archeologo francese, Jean-François Champollion,

Perché? Perché questo fu il tizio che scoprì la chiave esatta per decodificare i geroglifici. Termine. Per gli egiziani questo che voleva dire sacra incisione, il geroglifico. Ecco, prima di lui, per anni, ci avevano già provato in tanti, gli antichi storici, greci e latini. Ma cosa è successo? Che questo Jean-François, la sua geniale intuizione, si collegava alla stele di Rosetta, questa lastra in basalto recante, un decreto di Tolomeo V scritto in tre diverse lingue: geroglifico, appunto, demotico e greco. Allora, il nostro archeologo francese, che era un genietto delle lingue antiche, riuscì a trovare la corrispondenza tra queste tre lingue e quindi riuscì appunto a decodificare i geroglifici e a capire quale significato avessero. Stele di Rosetta che è conservata al British Museum di Londra. Se vi capita, andate a vederla, magari alcuni di voi l'avranno anche già vista, fotografata, ammirata. La cosa bella del British Museum di Londra, così come molti altri musei a Londra, è che sono free entry, cioè non si paga l'entrata nei musei di Londra, nella maggior parte di questi. Quindi se tu sei in zona Trafalgar Square, è proprio lì dietro il British Museum, e la stele di Rosetta, se non sbaglio, è subito all'entrata. Dunque, ecco, ammirarla è un attimo. Andiamo al 27 settembre del 91, quando in Italia viene varata una legge che prevede che i giocattoli non siano prodotti con sostanze chimiche tossiche, ma che non possano essere manipolati senza alcun tipo di precauzione. Il marchio CE, che si trova ancora oggi su molti giocattoli prodotti per bambini, garantisce che questi siano stati fabbricati con materiali sicuri. By the way, uno dei giocattoli più diffusi al mondo è l'orsacchiotto di peluche, il classico teddy bear, come lo chiamano negli Stati Uniti, l'orsetto, ed è molto amato soprattutto dagli americani, nonostante sia stato inventato, e questo non lo sapevo, in realtà da un artigiano russo. Comunque deve la sua origine, ecco, e il suo successo soprattutto all'interno degli Stati Uniti, e grazie a il 26esimo presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt. La storia è questa. Siamo nel 1902 e Roosevelt fu invitato ad una battuta di caccia. Durante questa spedizione, però, il presidente non catturò nessun animale. Allora, i suoi ospiti, mortificati dall'accaduto, dicono: caspita, noi abbiamo invitato il presidente, siamo andati a caccia, questo non ha preso niente. Cosa fecero? Fecero portare a Roosevelt un cucciolo d'orso in una gabbia. Ma Roosevelt si rifiutò di sparare, per fortuna, dico poverino, all'animale. Preferì tornarsene a casa senza trofei. All'episodio, che fece poi il giro della nazione, furono dedicati una vignetta e un giocattolo. Se ne parlò parecchio. Un piccolo orso era questo giocattolo, in onore del presidente, e che appunto fu chiamato Teddy, diminutivo di Theodore. Pare che la moglie lo chiamasse Teddy. Grazie Theodore Roosevelt. Andiamo al 27 settembre del 2004, più di 20 anni fa in questi giorni, nasceva la Virgin Galactic, questa società commerciale dedicata anche al volo nello spazio. Il proprietario è il miliardario Richard Branson. Aspetta che qua bisogna cambiare sottofondo, eh? Che poi di fatto lui ha aperto l'era del turismo spaziale con le sue navicelle. La prima astronave commerciale si chiamava Enterprise, proprio come quella di Star Trek. Sappiamo come ci sia stata tra lui e Jeff Bezos un po' di battaglia, no? Su chi dovesse andare per primo nello spazio. Cosa significa esattamente un viaggio spaziale turistico? Ecco, nel caso della Virgin Galactic non significa andare in orbita intorno alla Terra, non significa fare un viaggio sulla Luna, ma è un volo, si chiama suborbitale, cioè si sale
oltre il limite convenzionale dello spazio, se rimane per alcuni minuti in condizioni di microgravità, cioè per intenderci coloro che si trovano all'interno di questa navicella, se slacciano le cinture iniziano a fluttuare, ecco, quindi si sta qualche minuto così a fluttuare e poi via. Si fa ritorno sulla Terra. Questo è grosso modo un viaggio turistico spaziale. Come? Volete sapere quanto costa? Beh, grosso modo 700.000 franchi. Non da tutti, no, non da tutti direi. Ma noi ce ne restiamo qui sulla Terra, ben ancorati. Che ci importa di andare a fluttuare? Justing su Rete 1, questa è Mad About You.

0: You don't have to say love to me, resa celebre da Dusty Springfield nel 66, cover di una canzone italiana, Io che non vivo senza te, di Pino Donaggio e Vito Pallavicini. 6:31, buongiorno, buona domenica, via Swiss. Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: E dunque fate buon viaggio. Se siete in auto, dove siete diretti, con chi, fatecelo sapere allo 076 321 11 13. Tra l'altro, scusate, ma non abbiamo fatto un giro di saluti, eh? Buongiorno Danilo, ciao Manuela, buongiorno Pietro, c'è Francesco all'ascolto. Scrive good morning, ma che carina questa. Che cos'è l'immagine di un... potrebbe essere tra l'orsetto, la marmotta, non lo so, comunque molto carino. Grazie. Giovanna, ciao cara, dove sei? Al lago. Buongiorno Kate, mi manda la foto del lago, di un battello. Che lago è però? Dammi una mano perché è difficile riuscire a carpire qualche informazione in più dalla foto. C'è anche Lily all'ascolto, lei sogna raramente, si parlava di sogni, raramente cose belle, quasi sempre che mi svaligiano la casa. Cosa? Brutto. Buon lavoro, buona domenica a te. Oggi la Lilly va a messa con la sua nipotina e poi brunch alla Casa Torre di Losone. Che bello, buon divertimento a voi. Buon caffè ad Angela, buona domenica, lei a casa tranquilla. Non va da nessuna parte oggi. Bene, allora i vostri messaggini, e grazie se avete voglia anche i vocali, li ascolto volentieri. Ah no, aspetta, c'era Santino che faceva una richiesta particolare. Aspetta che le richieste particolari vanno preparate un minimo. Allora Santino, buongiorno, buona domenica anche a te. Glieli facciamo gli auguri a Salvo. Salvatore oggi compie gli anni. Ma certo che sì.

Salvo, auguri, auguri, auguri da Santino e da tutto lo staff dell'UFO Bar di Luino. Buon compleanno. A proposito di compleanni, ne abbiamo un paio da festeggiare stamattina. Prima Marvin Gaye e poi li scopriamo.

Dicevamo, compleanni musicali stamattina. Allora facciamo gli auguri anche perché Cifra Tonda sono 60 anni giusti a Jovanotti. Jovanotti compie 60 anni oggi, Lorenzo Cherubini. Sembra uno di quelli che hanno deciso di non invecchiare, in realtà, non so come la vedete voi, o perlomeno di non invecchiare, punto. Cioè lui continua a saltare, a ballare, a correre, a inventare, a pedalare. Possiamo citare tantissime sue canzoni che conosciamo a memoria, dalle prime, Ciao Mamma, Penso Positivo, L'Ombelico del Mondo, ma anche quelle più romantiche, più sentite, come A Te. Insomma, Jovanotti ci ha regalato in moltissimi anni di carriera tanta buona musica, tanta bella musica, ha attraversato generazioni, ha cambiato pelle un sacco di volte perché è iniziato facendo il rapper, poi in realtà ha così la sua carriera, ha preso la strada più del pop, del cantautorato, è uno showman a tutti gli effetti, sempre con quella curiosità, no? Che è anche un po' contagiosa. Se lo ascoltate in un'intervista o leggete un'intervista, lui è davvero uno curioso che non smette mai di voler sapere, di voler imparare. Credo che la sua mente vada a mille all'ora. Ha festeggiato idealmente la vigilia del compleanno con il doppio e trionfale appuntamento a Roma al Circo Massimo, con queste due date live con le quali ha chiuso il suo Jova Summer Party in questa estate 2026. Come festeggerà questi 60 anni? Ma lui dice di non voler organizzare feste speciali. La festa, lui dice, io la vivo da quando avevo 16 anni, faccio festa e mi diverto. Gli basta una pizza con le sue ragazze, dice. Le sue ragazze inteso come sua moglie e sua figlia Teresa. Auguri Jovanotti! Ci porta un raggio di sole in questa nostra domenica mattina.

Un raggio di sole, speriamo di trovarlo fuori e dentro di noi oggi, in questo 27 settembre 2026, dove qui in Alba Chiara Weekend stiamo festeggiando dei compleanni musicali speciali. Allora, Jovanotti compie oggi 60 anni e poi la seconda festeggiata è Avril Lavigne, che ne compie 42, ma diciamolo, ne dimostra sempre 25. Tra l'altro gira questa leggenda, insomma, no, queste male lingue che dicono che in realtà Avril Lavigne sia morta e stia girando la sosia, ma non sarà sicuramente così. Rumors a parte, lei è un'altra che, un po' come Jovanotti, di invecchiare, insomma, non ne vuole sapere. Ragazzina canadese che poco più di 20 anni fa sfonda con Complicated, questo singolo che conquista il mercato discografico. Uno dei suoi ultimi lavori quest'anno invece è stata la cover di Ironic di Alanis Morissette, cover che Avril Lavigne appunto ha interpretato e che fa parte della colonna sonora di un film. Il titolo è Mile and Kicks, protagonista l'attrice Barbie Ferreira. Non aggiorna il suo profilo Instagram da un annetto, sono andata un po' a curiosare, ma in realtà è seguita da quasi 14 milioni di persone, però appunto non è una che posta granché, quindi non sappiamo come festeggerà questo suo compleanno oggi. Queste due 42 candeline sulle quali deve soffiare. Vabbè, ma di fiato le ha, lei non ha un problema. Happy birthday, buon compleanno Avril Lavigne da parte di tutta Rete 1. Complicated, ce l'ascoltiamo.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: E le note di Imagine e la voce di John Lennon ci hanno portato dritti dritti alle previsioni del tempo. Raggiungiamo dunque a Locarno Monti Luca Nisi. Buona domenica, ciao Luca.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Allora, come sarà questa domenica, Luca? Illuminaci.
1: Ma di per sé sarà in tutta la Svizzera ben soleggiata, la nuvolosità bassa che nella notte sulla giornata di ieri si era formata su delle Alpi non si è più formata, abbiamo comunque su delle Alpi nei bassi strati una massa d'aria relativamente più umida, quindi abbiamo un po' di foschia al di sotto dei 1800 metri, ma concretamente se ne accorgeranno solo chi andrà in quota. Ci sarà appunto di sotto di questa quota un po' di foschia, di sopra la visibilità sarà ottima, quindi tanto sole in tutta la Svizzera e temperature ancora elevate soprattutto a nord delle Alpi, dove le massime saranno comprese comunque tra 24 e 28 gradi, a sud delle Alpi sarà comunque una giornata mite ma con delle temperature un po' più contenute sui 23-24 gradi.
0: E poi come iniziamo la settimana?
1: Diciamo le condizioni anticicloniche rimangono persistenti, devono tutte le perturbazioni verso il nord Europa, quindi concretamente di precipitazioni autunnali non ne sono in vista. Ecco. Inizialmente lunedì e martedì sarà ben soleggiato in tutta la Svizzera con qualche banco di nebbia locale sull'altopiano, ancora mite con temperature massime sui 24 nord delle Alpi anche 25 gradi. Da mercoledì soprattutto il sud aumenteranno i banchi nuvolosi, quindi una serie di giornate solo parzialmente soleggiate, venerdì pomeriggio magari qualche goccia d'acqua la potrebbe fare, ma concretamente come detto sarà più il tempo asciutto sarà predominante sull'arco di tutta la settimana.
0: Allora grazie Luca Nisi, come sempre importanti informazioni che ci fornite, ti auguro buona domenica e buon lavoro.
1: Grazie mille, buona domenica a tutti.

0 7 6 3 2 1 11 13, i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp. Buona giornata a Marisa, ciao cara, buona giornata anche a Luce e a Luisella che mi scrive: ciao Kate, sono rientrata da Scudellate, saluto tutti i miei amici della Valle di Muggio, buona domenica. Dai che andiamo a chiudere questa prima ora insieme, e lo facciamo cantando I ricchi e poveri, perché questa si canta.

0: Rete 1.
1: Sono le 7, c'è l'informazione. Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Oggi in Svizzera si vota su un'ampia gamma di temi, oltre che su quelli federali relativi alla neutralità e all'alimentazione. I cittadini sono chiamati a esprimersi a Bellinzona sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli e nei Grigioni sul voto ai sedicenni. Tra gli altri e numerosi argomenti rientrano a Basilea Città la richiesta di un piano per contenere i vandalismi riducendo le manifestazioni non autorizzate, e a Lucerna l'inasprimento delle misure per arginare violenze e disordini legati agli eventi sportivi. Nel Canton Zurigo una delle due votazioni riguarda l'aiuto al suicidio. Il controprogetto a un'iniziativa, poi ritirata dai promotori, prevede che l'accompagnamento sia esteso a tutte le case di cura, agli ospedali e alle cliniche di riabilitazione. Migliaia di persone hanno protestato ieri a Berna contro l'inasprimento del diritto d'asilo e l'esclusione delle persone senza passaporto svizzero. I manifestanti hanno rivendicato il rispetto dei diritti fondamentali come salute, lavoro e istruzione. Migrazione, rimpatri e cooperazione nello spazio Schengen sono stati anche al centro dell'incontro dei ministri europei e dei rappresentanti della Commissione europea. A Monaco di Baviera, in Germania, si è discusso in particolare del nuovo patto europeo. La Svizzera intende intensificare la lotta transfrontaliera contro i trafficanti di esseri umani. Il consigliere federale Beat Jans, che ha partecipato alla riunione, ha sottolineato la necessità di avere procedure rapide, efficienti e coerenti. Nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. L'allerta è scattata anche nell'area della capitale Kiev. Nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, le scuole resteranno chiuse per una settimana. La decisione di adottare l'insegnamento a distanza si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni nel Golfo e dei continui attacchi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Prosegue a Lourdes la visita di 4 giorni in Francia di Leone XIV, che questa mattina nel sito mariano celebrerà una nuova messa all'aperto. Sui fattori all'origine della grande affluenza agli eventi sentiamo Annalisa Cappellini.
2: L'ultima volta che un papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico, diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45-50 anni molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97, che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa. Quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia, forse è anche per ciò che il paese simboleggia in questo momento, dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico. Le cose sembrano cambiate, i battesimi di persone adulte sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
1: Donald Trump frena le auto elettriche. Il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito la costa orientale. Forti venti e nubifragi stanno causando estese inondazioni, numerosi blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. In Venezuela è stata rilasciata un'altra quarantina di detenuti politici nel quadro del dialogo avviato con l'opposizione. In carcere si trovano ancora oltre 340 dissidenti, secondo la nota diffusa il 18 settembre dalle ONG impegnate in difesa dei diritti umani. Infine a Madrid gruppi di manifestanti continuano a presidiare Puerta del Sol dopo la protesta che ieri ha radunato migliaia di persone in difesa del diritto all'alloggio, innescata dallo sfratto di un'anziana di 87 anni. Nella notte sono state montate decine di tende.
0: Lo sport.
3: Bene ritrovati, l'Ambia Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano. I bianco-blu hanno fatto la differenza nel secondo periodo, 5-3 il risultato finale. Di Bertaggia, Turcao, Fesciore, gol bianconeri, Jarventi, De Luca, Borradori, Jolie e Luca Londri, i marcatori leventinesi. Nelle altre partite 5-4 del Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo Kloten 3-2, Davos a Losanna 4-2, Friburgo Lagnau 4-3 alla supplementare. In classifica Ambrì è secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite giocate. In Swiss League successo il secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e Amdouni, doppietta. 0-0 invece tra Slovenia e Scozia. Nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra e 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Nel basket, vittoria in entrata della San Massagno 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan e infine l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova iridata in linea femminile ai mondiali di ciclismo, quarto posto per l'elvetica Marlen Reusser.
4: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
4: Din din, tigidin din, cibidim. Eccoci allora, 7:07 minuti, buongiorno, buona domenica, ben arrivati su Rete 1, seconda ora di Alba Chiara. Weekend con gli stropicciati, con la Cate, Caterina Righenzi, fino alle 8:30 qui in diretta per condividere la colazione, per condividere l'inizio di questa giornata, i primi pensieri che ci vengono spontanei. A proposito di colazione, ma il caffettino? Aspetta che adesso lo prepariamo. Caffè per tutti! Buona colazione a voi, buon viaggio se magari siete in viaggio in questa domenica, dove andate di bello? Avete sentito allora da Via Swiss, per ora non ci sono disagi particolari, quindi ecco, per le strade del nostro paese si viaggia senza difficoltà. 076 321 1113, messaggini e saluti. Buongiorno a Giuseppe che commenta la canzone dei Ricchi e Poveri e dice c'è un po' di confusione anche per noi stamattina. Che confusione sarà perché ti amo oggi presto dal ronde, quindi sveglia presto anche se è domenica per Giuseppe e Caterina che vanno a fare una gita. Buon divertimento a voi. Buongiorno anche a Riccardo, a Olivier e poi saluto Sabrina. Scrive che stamattina anche lei sveglia alle 6 per prendere il treno direzione Zurigo, dove si vedrà con, lei scrive, la mia piccola tra virgolette, che ha iniziato l'università a Friburgo. Oggi ci si incontra a metà strada e pattineremo insieme a Zurigo sul percorso Slow Up che si snoda lungo il lago. Sarà una giornata davvero speciale. Che bello, Sabri. Un bacio a te e alla tua bimba ormai diciannovenne.

Voglio salutare tutti coloro che stamattina sono rotolati fuori dal letto. Come per esempio Deborah and Family, scrive: ciao Kate, noi svegli alle 5:30 per andare a un torneo di hockey a Varese. In bocca al lupo, forza forza ragazzi. Allora, vi leggevo il messaggio di Sabrina, che è sul treno, sta andando a Zurigo, dove vedrà la sua piccola, sua figlia, che nel frattempo si è trasferita a Friburgo. Una giornata madre e figlia che trascorreranno insieme, e questo è molto bello. A proposito di stazioni e di treni, oggi è la giornata mondiale del turismo, decisa dalle Nazioni Unite nel 79. Quest'anno il focus si concentra sulle nuove professioni legate a questo ambito e all'intelligenza artificiale. Beh, viaggiare, lo sappiamo, è bello per tante ragioni: ci mette davanti a qualcosa di nuovo, ci fa fare nuove esperienze, ci regala storie, ci crea ricordi, ci fa uscire dalla nostra routine. Per qualche giorno noi smettiamo di sapere esattamente cosa succederà e ci lasciamo sorprendere da quello che è. E quando ci si sposta per il mondo si visitano anche, appunto, aeroporti, stazioni. Ebbene, proprio di stazioni volevo parlare con voi stamattina, perché è stata recentemente stilata la classifica delle migliori d'Europa. Ebbene, pensate un po', la Svizzera è al primo posto. Chi viaggia su rotaie le frequenta spesso, ma anche chi si sposta per lavoro ogni giorno prende il treno. Quelle stazioni sono quei luoghi che più o meno a tutti, no, capita di frequentare. Ogni anno il Consumer Choice Center, che è un'associazione internazionale che tutela i consumatori, cosa fa? Mette alla prova i principali snodi europei con questo European Railway Station Index, per capire quali sono, appunto, le stazioni ferroviarie migliori in Europa, quelle più efficienti. Quest'anno ne hanno considerate ben 60. Quali erano i criteri di valutazione? I servizi offerti, la facilità di muoversi, i collegamenti e naturalmente la puntualità dei treni. Ebbene, vi dicevo, la classifica vede la Svizzera al primo posto con la stazione di Zurigo. La Zurich Hauptbahnhof è la migliore d'Europa. L'attesa media sui binari è di appena, pensate, un minuto o poco più. Praticamente la maggior parte dei treni, se non tutti i treni, effettivamente sono in orario. Subito dietro di noi Parigi, Gare du Nord e Amsterdam. Poi dalla ricerca, da questa ricerca, appunto, questo studio che è stato fatto, dalla valutazione è emersa anche la Polonia, che pare sia molto migliorata negli ultimi anni, proprio perché hanno investito parecchio nel trasporto ferroviario e nella sua efficienza. Male invece la Germania, metà dei collegamenti segnano ritardo. L'Italia è al 12° posto con Roma Termini. Si stima qui che il 40% dei treni sia in ritardo. Tornando a noi, ancora molto bene anche Lucerna e Berna. Zurigo, abbiamo detto, al primo posto, ma anche Lucerna e Berna si difendono, mantengono altissimi standard di efficienza. Yeah.

0: dal 57, un bel ricordo musicale questo, eh? Elvis Presley, Let Me Be Your Teddy Bear. Abbiamo anche parlato di teddy bear nel corso della mattinata, dell'orso di peluche amatissimo e conosciutissimo che appunto amiamo. Si chiama così in onore del presidente, del 26esimo presidente statunitense Theodore Roosevelt, lui che invitato a questa battuta di caccia all'inizio del 1900 non prese nessun animale, allora gli regalarono questo cucciolo di orso in una gabbia, ma lui non volle ucciderlo, lo risparmiò, se ne tornò a casa a Washington senza alcun bottino. Questo piacque moltissimo alla nazione e allora appunto gli dedicarono questo orso di pezza, chiamandolo Teddy Bear appunto. Allora siamo alle agende del weekend. Sapete che nel fine settimana qui in Alba Chiara ci piace, ecco, suggerirvi, regalarvi alcuni spunti che possono allietare il fine settimana. E quindi domani sera, lunedì 28 settembre alle ore 18:30, alla Filanda di Mendrisio si terrà la presentazione del libro Chocolat Suisse Émaillé, edito da Fontana Edizioni, un goloso viaggio alla scoperta del cioccolato svizzero. E io ho avuto modo di raggiungere, di chiacchierare con uno dei coautori di questo volume, lui si chiama Daniele Foletti, e a lui ho chiesto cosa dobbiamo aspettarci dalla serata di domani. Sentiamo.
1: Sarà una presentazione atipica per un libro, perché dopo aver aperto la copertina di questo libro, Chocolat Suisse Émaillé, ci troveremo nei risvolti. I risvolti è quella pagina doppia che c'è all'interno e lì saremo a chiasso in questo momento, quando apriremo. E poi usciremo subito dal libro, perché sarà una presentazione particolare. Sarà il moderatore Franco Lurà, che molti conoscono, e da lì usciremo e viaggeremo.
0: Quindi l'idea è accompagnare il pubblico in questo viaggio che racconta la storia e la cultura del cioccolato. Ci saranno anche immagini, racconti, curiosità, aneddoti, ricordi, degustazioni, che ci piace moltissimo.
1: Assolutamente, avremo anche delle esperienze sensoriali. Io penso che chi arriverà sentirà proprio il profumo di cioccolato. Ci immergeremo in una fabbrica, nell'odore di una fabbrica, e andremo subito sul Titanic. Perché il Titanic? Ma non posso svelare il perché, ma è molto legato anche al cioccolato, alla ricerca che abbiamo fatto. E poi andremo dal Titanic in un cimitero. Perché il cimitero? Anche lì è tutto legato al cioccolato, il cioccolato fuori dal libro per quella sera. E quindi ci saranno molti aneddoti, ci saranno personaggi, ci sarà Bruno Buletti, che è fabbricante, conosciuto per i panettoni, un po' meno per il cioccolato. Però quando l'ho incontrato gli ho detto: Bruno, mi faccia per favore 500 tavolette speciali.
0: Quindi un'occasione per passare dalla storia al gusto, per scoprire caratteristiche e profumi di questo cibo degli dèi, come è sempre stato chiamato. Perché dedicare un intero volume alla storia del cioccolato svizzero?
1: Ma di volumi sul cioccolato ne sono già stati pubblicati diversi. Però questo è particolare, perché a un dato punto io e Danilo Marzoli, che siamo i due coautori, abbiamo una collezione da 40 anni io e da 15 lui, raccogliamo quello che è un po' la pubblicità del cioccolato, la pubblicità su smalto, quelle pubblicità che erano fuori dai negozi fino agli anni 50-60 del secolo scorso, e abbiamo messo assieme la nostra collezione, senza magari dire questo è mio, pagina 4, Daniele Foletti. Abbiamo messo assieme questa collezione e l'abbiamo messa sul libro.
0: Dicevamo, il cibo degli dèi, come è stato definito fin dall'antichità, il cioccolato che fa parte della nostra cultura, della nostra cucina, che amiamo. Allora, la classica merenda pane e cioccolato è uno di quegli abbinamenti appunto conosciuti, però durante la serata ci sarà anche spazio per scoprire degli abbinamenti insoliti, per esempio cioccolato e birra.
1: E assolutamente, e poi proveremo gli abbinamenti, perché per pane e cioccolato la merenda di una volta parlerà Massimo Turuani, che è il presidente dell'associazione ticinese panettieri, pasticceri e confettieri, e lui racconterà il pane abbinato al cioccolato. Poi, prima di rientrare nel libro, alla penultima pagina, ci sarà un sommelier della birra. Non voglio svelarvi troppo, ma faremo un abbinamento cioccolato-birra, che è un abbinamento poco ricercato, ma esiste, ecco.
0: E allora vi invitiamo a fare questo viaggio nella storia del cioccolato svizzero, anche grazie alla presentazione di questo libro, Chocolat Suisse et Maillet, scritto da Danilo Marzoli, da Daniele Foletti, che ringrazio. Ricordiamo ancora l'appuntamento di domani sera.
1: Sì, ecco, quindi alle 18:30 alla Filanda, non mancate, perché sarà una presentazione, diciamo, unica e profumata.

C'è anche Bryan Adams questa mattina nella nostra scaletta musicale Alba Chiara Weekend. Buona domenica a tutti voi. Sono le 7:36 e abbiamo ascoltato l'agenda di oggi. Ci piace nel fine settimana suggerirvi delle cose belle da fare e grazie anche per i vostri suggerimenti. C'è Guido che mi scrive: buongiorno Kate, questa mattina noi ci siamo svegliati alle 5:30, come vi capisco, per prepararci ad andare alla fiera era Leventinese ad Ambrì con il gruppo Trattori d'Epoca. Beh, bello, manifestazione molto bella, quindi se siete da quelle parti o se avete voglia sappiate che appunto ad Ambrì oggi la fiera Leventinese vi aspetta. Buona giornata a tutti, ciao Guido, buon divertimento. Poi buongiorno Kate, è Antonietta che mi scrive da Montreux, sempre una bellissima musica la mattina, che bel risveglio. È vero cara, è vero, sapete che non sono io che mi occupo della scaletta musicale, io riporto tutti i vostri apprezzamenti ai miei colleghi. E poi volevo recuperare anche il messaggio di Marisa, perché anche lei ha dei suggerimenti per questa domenica. Siamo invitati alla mostra del fungo alle scuole comunali di Muralto dalle 10, l'apertura dell'esposizione, e poi proseguirà per tutto il pomeriggio, il termine fissato per le 17. Quindi questo per quanto riguarda i funghi a Muralto, alle scuole, presso le scuole comunali di Muralto. Altrimenti come detto, oggi la 13ª giornata agricola leventinese vi aspetta, quindi ad Ambrì l'idea è quella di trascorrere una bella giornata. Poi Lucanisi ci ha detto che oggi c'è anche il sole e quindi perché no, c'è anche la rassegna dei formaggi inclusa. Tante cose buone da fare, tante bella gente, e quindi ecco, questa può anche essere un'idea per il weekend. Prosegue poi la fiera di Mendrisio, la festa dell'uva a Mendrisio appunto, oggi ultimo giorno, quindi grandi festeggiamenti per la sagra, e oggi anche la seconda giornata della Stralugano, questa 20ª edizione, questa manifestazione podistica che piace moltissimo. Potete, se avete voglia, se siete in forma, potete anche iscrivervi sul posto, quindi zona Piazza Riforma, Piazza Manzoni a Lugano, è quello il fulcro della manifestazione, perché no, potete partecipare a questo grande evento e divertirvi, oltre a fare qualcosa per il proprio corpo, tenersi in forma. Non bisogna per forza correre, si può anche camminare. stralugano.ch per maggiori dettagli, 076 321 1113 invece per i vostri eventi, le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti.

0: restami un po' addosso.
1: Malika Ayane, la sua "E se poi", a proposito della giornata agricola leventinese che si svolgerà oggi ad Ambrì. Abbiamo sentito ascoltatori che si stanno dirigendo per passare questa bella giornata insieme. Beh, ci saranno anche i colleghi dell'Ora della Terra e della Domenica Popolare, quindi Lara Montagna, Massimo Scampicchio e tutti i loro ospiti. Se siete da quelle parti, passate a fare un saluto. Com'è andata con la sveglia stamattina? Come va con la sveglia in generale? Cioè, siete di quelli che la rimandano più e più volte, oppure al primo drin saltate fuori dal letto e fate come Fantozzi?
2: Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Ha ancora un patrimonio di 3 minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8:01.
1: Alle 8:01. Fantastico, Fantozzi. Quello che vogliamo sapere è: questa sveglia, se noi la rimandiamo la mattina, cioè posporla, no? Fa male alla nostra salute oppure va bene così, anzi, magari ci dà anche qualche beneficio? Spoiler! Fa bene, a quanto pare. Vediamo perché. Allora, uno studio condotto dall'Università di Stoccolma dice che l'abitudine di ritardare la sveglia di 5 minuti in 5 minuti, ebbene, rende più semplice il risveglio mattutino e poi va a migliorare le nostre capacità cognitive. Cioè, ci servono degli intervalli in modo da non interrompere in maniera troppo brusca il nostro riposo. Anzi, questo aiuterebbe a scongiurare la cosiddetta inerzia del sonno. Cos'è l'inerzia del sonno? Avete in mente quella sensazione di intorpidimento, di stanchezza, di abbiocco, diciamolo, no? Che ogni tanto poi sentiamo nel corso della giornata. Ecco, allora, rimandare la sveglia al mattino, quei 5 minuti, un paio di volte, aiuta. Questa è una piccola, così, un piccolo suggerimento che ci dicono questi scienziati dell'Università di Stoccolma. Quindi la sveglia suona? Va bene, tra 5 minuti mi alzo. Suona un'altra volta? Va bene, tra altri 3 minuti mi alzo. E così il risveglio può essere un pochettino più soft. Ok, stavo pensando, con questa scusa però, quanto poi noi davvero possiamo rigirarci nel letto e non sentirci in colpa? Perché tanto l'hanno detto quelli di Stoccolma, lo dice la scienza. Ecco, in realtà massimo una ventina di minuti, non di più. Dopo bisogna alzarsi per forza, sennò si fa come Fantozzi, non si arriva in tempo a prendere l'autobus. E poi addio benefici.

0: Buongiorno carissima.
1: Buongiorno.
0: Innanzitutto buona domenica.
1: Altrettanto.
0: E complimenti.
1: Per cosa?
0: Per le canzoni che metti, specialmente quelle di Vasco Rossi, che io quando le sento mi si riempie il cuore. Vasco è il migliore.
1: Vasco è Vasco.
0: Grazie e una buona domenica e un abbraccio dal Vichingo. Ciao.
1: Ciao, ciao Michel. Non è merito mio, però Vasco. Poi abbiamo ascoltato Vivere. Wow.

Rita Pavone, che è tra i nomi della nuova stagione del Teatro Sociale di Bellinzona, stagione che è stata presentata 2026-2027. Rita Pavone salirà sul palco del Sociale per il suo talk musicale il 13 marzo 2027, quindi nella primavera dell'anno prossimo. Come detto, è stata presentata la nuova stagione di un teatro di persone e mai come quest'anno i grandi temi sociali e politici sono arrivati da sé. Sfogliavo la regione di ieri, trovate una bella intervista tra le pagine Cultura e Società a Gianfranco Elbling, il direttore artistico del Sociale, che appunto presenta la stagione 26-27. Well, you is and the news. Per i prossimi minuti ci avviciniamo alla fine della seconda ora insieme. Poi le previsioni del tempo e alle 8 il notiziario.

0: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
1: La previsione fino a questa sera in tutto il paese: soleggiato, temperatura massima al sud 24 gradi, al nord fino a 28. Previsione per domani: sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino, per il resto in prevalenza soleggiato. Temperatura minima domani al sud 13 gradi, al nord 8, massima al sud 24, al nord 27.
0: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
2: Rete 1.
1: E sono le 8.
3: Buona domenica da Maria Armanda Trezzini. Appuntamento alle urne ricco di temi oggi in Svizzera. La popolazione è chiamata a esprimersi su numerosi e variegati argomenti, oltre a quelli di neutralità e alimentazione, sui quali sono incentrate le due iniziative federali. In Ticino, a livello comunale, a Bellinzona, si valuta il rilancio del sito UNESCO dei Castelli. Il progetto Fortezza prevede un investimento di 19 milioni di franchi, ripartito tra città e confederazione. Nei Grigioni i cittadini decidono sul voto ai sedicenni. Misure contro violenze, vandalismi legati a eventi sportivi e manifestazioni sono tra gli oggetti al vaglio nei cantoni di Lucerna e Basilea Città. A Zurigo si stabilisce se estendere l'aiuto al suicidio a tutte le case di cura. Sono ancora frammentarie le notizie appena giunte dal Sudafrica sulla sparatoria che ha provocato almeno 17 morti e 15 feriti in un bar della township di Vedela, a sud-ovest di Johannesburg. La polizia non ha ancora fornito informazioni sulle cause della strage. Nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. L'allerta è scattata anche nell'area della capitale Kiev. Nella capitale dell'Arabia Saudita Riyadh le scuole resteranno chiuse per una settimana. La decisione di adottare l'insegnamento a distanza si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni nel Golfo e dei continui attacchi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Prosegue a Lourdes la visita di 4 giorni in Francia di Leone XIV, che questa mattina nel sito mariano celebrerà una nuova messa all'aperto. Sui fattori all'origine della grande affluenza agli eventi sentiamo Annalisa Cappellini.
4: L'ultima volta che un papa era stato a Parigi era il 2008, quasi 20 anni fa, e il pontefice all'epoca era Benedetto XVI. Papa Francesco infatti si è recato a Strasburgo, a Marsiglia, in Corsica, ma mai nella capitale. E poi c'è un fattore simbolico, diciamo che parlando con i francesi di fede cattolica questi ultimi giorni mi sono accorta che per i cattolici di meno di 40 anni non c'è mai stato un evento religioso così importante nel loro paese. Invece tra i cattolici di più di 45-50 anni molti ricordano come evento memorabile le giornate mondiali della gioventù del 97 che si svolsero a Parigi quasi 30 anni fa, quindi per la comunità cattolica francese possiamo dire che si tratta davvero di un evento storico. E diciamo che se il Papa ha scelto di organizzare questo viaggio in Francia forse è anche per ciò che il paese simboleggia in questo momento, dopo anni di disillusione, di crisi della fede cattolica in un paese sempre più laico. Le cose sembrano cambiate, i battesimi di persone adulte sono aumentati del 30%, segnando così il passaggio da un cattolicesimo di tradizione a un cattolicesimo di adesione, con una comunità di fedeli rinnovata, di fedeli che scoprono la religione cattolica e a cui il Papa ha voluto probabilmente avvicinarsi con questa visita.
3: Donald Trump frena le auto elettriche. Il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito la costa orientale. Forti venti e nubifragi stanno causando estese inondazioni, numerosi blackout elettrici e la cancellazione di centinaia di voli. In Venezuela è stata rilasciata un'altra quarantina di detenuti politici nel quadro del dialogo avviato con l'opposizione. In carcere si trovano ancora oltre 340 dissidenti, secondo la nota diffusa il 18 settembre dalle ONG impegnate in difesa dei diritti umani. A Madrid gruppi di manifestanti continuano a presidiare Puerta del Sol dopo la protesta che ieri ha radunato migliaia di persone in difesa del diritto all'alloggio, innescata dallo sfratto di un'anziana di 87 anni. Nella notte sono state montate decine di tende.
2: Lo sport.
5: Buongiorno da Patrick Locatelli. L'Ambri Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano e i bianco-blu hanno fatto la differenza nel secondo periodo 5-3 il risultato finale. Nelle altre partite, Davos-Losanna 4-2, 5-4 della Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo-Klotten 3-2, Friburgo-Lagnau 4-3 alla supplementare. In classifica Ambri secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite oggi Vienna-Ginevra. In Swiss League successo il secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e doppietta di Amduni, 0-0 invece tra Slovenia e Scozia nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra, 2-1 della Croazia in Cechia. Per la pallacanestro, vittoria in entrata della San Massagno 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. Alle 16 oggi l'elvetico esordisce il Lugano contro Monté. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian e infine il Mondiale di Ciclismo di Montreal. L'olandese Follering ha vinto l'oro nella prova in linea femminile, quarto posto per Marlen Reuser. Oggi dalle 14 la gara maschile.
1: Sulla A1 Yverdon in direzione di Ginevra, tra Cossonay e il raccordo di Villers-Saint-Croix, è segnalato pericolo, c'è stato un incidente, la corsia d'emergenza è bloccata.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: È domenica 27 settembre 2026, buongiorno a tutti voi, sono le 8:07 del mattino, ben arrivati su Rete 1, Alba Chiara Weekend con la Cate, ciao, io sono Caterina Righenzi. Ben arrivati, come state? Spero bene, spero che abbiate dormito bene. Noi dalle 6 abbiamo iniziato a condividere quelli che sono i primi pensieri della giornata, la colazione, il primo caffè, la buona musica. Allora, i nomi di oggi sono Vincenzo, Terenziano e Florenziano. Auguri a chi porta questi nomi. Oggi 27 settembre ricorre la giornata mondiale del turismo, ne abbiamo parlato con questa ricerca, questo studio che ha stilato la classifica delle migliori stazioni d'Europa. Ebbene, la Hauptbahnhof di Zurigo è al primo posto, è la più efficiente e c'è anche chi tra di voi conferma. Lo 076 321 1113. Un giro di saluti veloce, dai, buongiorno a Giuseppe, ciao Andrea, buongiorno anche ad Angela che appunto diceva io frequento la stazione di Zurigo e effettivamente l'efficienza è di casa. Voglio salutare anche chi mi scrive che il figlio fa suonare la sveglia mezz'ora prima, così dopo può dormire mezz'ora in più. Ecco, non ho capito bene dove sta la tecnica, però questo è il messaggio di un ascoltatore. Buongiorno anche chi si è svegliato alle 5, ha fatto un'ottima colazione e poi è uscito per raccogliere funghi e cercare palchi di cervi nei nostri boschi. Ciao Peo, buona domenica a te e buona fortuna. Dita incrociate, speriamo che la caccia vada bene. Come sempre a quest'ora mi piace condividere con voi un aforisma. Stamattina ho scelto le parole di Paolo Crepet, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Ebbene, lui un giorno disse che sono fatte così le cose belle. Sono difficili. Per avere una cosa bella devi faticare, non te la regalano. Quello che ti regalano è la comodità. Ripartiamo con la musica. Tra poco il bombardino. Poi alle 8:30 chiese in diretta. Intanto, Philip Baylor, Phil Collins insieme dal 1984, la loro Easy Lover.

dalla Valle di Mugio in Leventina, Lara Montagna e Massimo Scampicchio. Oggi infatti saranno in diretta da Ambri in occasione della 13ª edizione della giornata agricola leventinese e della 35ª edizione della rassegna dei formaggi leventinesi. Saranno lì con gli esperti dell'Ora della Terra, gli ospiti della Domenica Popolare, qui in diretta su Rete 1 a partire dalle 9. Nel Bombardino invece ultimo giro con i cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato in attesa di quelle di quest'anno che

a Lugano, io a Bellinzona cantavo in un coro e mi sarebbe piaciuto entrare in un coro, però purtroppo per una cosa o per l'altra sono passati quasi 30 anni quando ho conosciuto il coro Valgenzana. Praticamente una mia amica che era entrata l'anno prima mi ha coinvolto e ho ricominciato a cantare nel coro Valgenzana. Canto da 20 anni nel coro Valgenzana, 21. Decisamente spero di poter andare avanti ancora tanti anni, nonostante l'età che avanza, perché mi trovo benissimo. Per me il coro è come una famiglia. Facciamo le prove il giovedì sera e se per caso non c'è la prova o non posso andarci per un motivo o per l'altro, sono molto dispiaciuta, cioè sono molto attaccata al coro, sono molto coinvolta col coro. Devo dire che anche il maestro coinvolge tantissimo e siamo un po' come una famiglia. Quando arrivo alla prova del coro, non so, è un relax praticamente, una cosa gioiosa, ecco. Maestro e il presidente sono quasi come i miei figli per l'età, né? comunque veramente non so, sono coinvolta anche nella vita del coro, perché facciamo la sagra, facciamo quando c'è un concerto, c'è sempre il dopo concerto, il preparare le cose da mangiare eccetera eccetera, e devo dire che sono una di quelle che ci sono sempre. Devo dire che ogni concerto che facciamo è un'emozione. Facciamo appunto anche le trasferte. Devo dire che una trasferta che mi ricordo tantissimo, eravamo andati a Finalborgo e lì è stata veramente una trasferta di quelle eccezionali, perché eravamo forse tutti anche più giovani, tutti allegri, mangiare e bere, cantare, sì anche cantare, però tanta allegria. E mancano un po' i giovani nel nostro coro, devo dire la verità. Siamo tutti più in là con gli anni, però sono tutte sempre belle esperienze. Anche un'altra esperienza, l'ultima, è stata la trasferta a Rorschach col coro Santa Cecilia di Rorschach, che è stato momenti coinvolgenti anche con l'altro coro, che poi abbiamo fatto questo progetto Penso che un sogno così non ritorni mai più, e sono venuti anche loro a cantare, abbiamo cantato all'auditorio della radio. Momenti bellissimi, perché i momenti bellissimi sono anche dopo il concerto, ecco, è quello che a me piace, perché dopo il concerto c'è sempre un coinvolgimento con tutto il coro, non che canti, finito, vai a casa, no, il bello è anche il dopo, perché grazie, siamo molto uniti.

sulla A3 Basilea Zurigo tra la galleria del Bözberg e Brugg in entrambe le direzioni è segnalato pericolo, ci sono persone sulla strada. Sulla A1 Yverdon in direzione di Ginevra tra Cossonay e il raccordo di Villars-Saint-Croix è segnalato pericolo, c'è stato un incidente, la corsia d'emergenza è bloccata.

Lui è Lucio Battisti, io sono Caterina Righenzi, che oggi possiate fare un bel viaggio fuori e dentro di voi. Grazie per l'ascolto, io mi fermo qui, siamo ai saluti, tra poco Chiese in diretta e poi dalle 9 vi aspettano Lara Montagna, Massimo Scampicchio in diretta da Ambrì per l'Ora della Terra e la Domenica Popolare. Buona domenica! Ci sentiamo presto, vi abbraccio, ciao!

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: C'è una leggenda tra i boschi della Chiquitania boliviana che parla della metamorfosi di un'arma. L'arco che un tempo serviva a difendersi dal nemico si è piano piano trasformato nell'archetto di un violino, diventando strumento di musica e di armonia. Una metamorfosi silenziosa che ancora oggi ci si chiede come sia stata possibile. Buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta da Luisa Nitti.
2: E buongiorno anche da Chiara Gerosa. È una storia che ci porta nel cuore dell'ottobre missionario, il mese in cui la Chiesa Cattolica richiama in modo particolare la dimensione missionaria della vita. Un mese accompagnato da Missio, le pontificie opere missionarie, che ci invita a conoscere storie, persone e comunità di diverse parti del mondo.
1: E proprio in Bolivia, in Chiquitania, più di 300 anni fa arrivarono i gesuiti. Nella storia delle missioni non sono mancati esempi negativi, grandi progetti legati alla figura di un missionario che si sono poi rapidamente chiusi con la sua scomparsa. Ma qui scopriamo che la storia può essere diversa.
2: E allora viene da chiedersi che cosa resta di una storia quando chi l'ha iniziata non c'è più.
1: Ce ne parli tu, Chiara, che quest'estate hai intrapreso un viaggio proprio in quei luoghi, sulle tracce di Martin Schmidt, gesuita, musicista, architetto e liutaio.
3: Ciao, me rametando Masurakitaiki Pusoka. Bienvenidos, amigos.
2: Questo benvenuti amici in lingua chiquitana ce lo rivolge Eduardo Vargas, guida turistica nell'est della Bolivia. Vi chiederete dove ci troviamo?
3: Bueno, nos encontramos.
4: Ci troviamo nella prima missione gesuitica, San Javier, fondata il 31 dicembre del 1691.
2: Oggi vi porto in una regione amazzonica che 300 anni fa era quasi la fine del mondo. Le prime reducciones della Chiquitania erano comunità fondate dai gesuiti tra 600 e 700, dove l'evangelizzazione si intrecciava alla vita quotidiana dei popoli indigeni.
3: San Javier è la porta d'entrata hacia las misiones jesuíticas.
4: San Javier è la porta d'ingresso delle missioni gesuitiche. Da qui i gesuiti avviarono l'evangelizzazione dei popoli indigeni, cercando una via alternativa di collegamento con il Paraguay. Fu la prima missione della Compagnia di Gesù in questa regione e dal 1990 è patrimonio mondiale dell'UNESCO.
3: Il 12 dicembre del 1990.
2: È qui e in tutta la zona che un missionario arrivato dalla Svizzera ha lasciato un'impronta destinata a durare molto più della sua vita. Si chiamava Martin Schmidt. Quest'estate, in preparazione alla campagna di Missio Svizzera, la filiale elvetica delle Pontificie Opere Missionarie, ho avuto l'occasione di viaggiare fino in Bolivia, proprio sulle tracce di quest'uomo che in Svizzera conoscono in pochi, ma che nell'Amazzonia boliviana è davvero celebre. Martin Schmidt era sacerdote, missionario, architetto, musicista e liutaio. Originario del Canton Zugo, più di 300 anni fa, fra il 1730 e il 1768, ha lasciato nella Chiquitania un'impronta che ancora oggi attraversa interi villaggi. Ma questa non è soltanto la storia di ciò che uno svizzero ha portato in Amazzonia, è la storia di un vero incontro, di ciò che è successo quando i gesuiti europei si imbatterono in una cultura con le sue tradizioni ancestrali, le sue fragilità, ma anche con la sua capacità di adattamento a un territorio non facile, e di quello che da quell'incontro è nato e ancora esiste.
5: Estamos en la obra prima de Martin Schmidt, la iglesia de San Rafael.
6: Siamo di fronte al capolavoro di Martin Schmidt. La chiesa di San Rafael è stata il primo edificio sacro ad essere costruito in tutta la Chiquitania. Lo stile architettonico barocco, il barocco missionario, il barocco creolo come lo conosciamo oggi, nasce proprio qui a San Rafael.
5: Il barocco criollo come lo conosciamo oggi in dia nasce qui in San Rafael.
2: In effetti San Rafael è la seconda missione fondata nella Chiquitania. Da qui, racconta Jorge Vargas, ex sindaco ed esperto di storia locale, la rete delle missioni si allarga. Concepción, San Miguel, Santa Ana e altri villaggi. Oggi ben sei sono patrimonio UNESCO. A San Rafael in pochi anni, tra il 1743 e il 1749, due sacerdoti e migliaia di indios realizzano una chiesa che oggi mi lascia senza fiato. Curatissima, piena di immagini dettagliate e decorazioni dove il legno, i colori e le figure trasformano ogni angolo in un racconto. È lo stesso padre Martin Schmidt a parlarne in una lettera del 28 settembre 1761 al fratello con lo stile tipico dell'epoca.
7: Non so se vi ho già scritto che ho costruito una nuova chiesa nel villaggio di San Rafael. Vorrei che voi poteste vederla. Restereste stupiti e pieni di gioia, come è successo ai nostri indios, che dissero, quando fu finita la nuova chiesa, che sarebbero andati a messa con più desiderio e gioia. Abbiamo pitturato in questo modo tutta la chiesa e gli altari e li abbiamo adornati con dei bei quadri che abbiamo fatto arrivare da lontano. Per questa nuova splendida chiesa ho costruito anche un organo nuovo e più grande del vecchio. Non potete neanche immaginare come suonano bene questi indios, sia l'organo che il violino. Come hanno imparato bene a cantare, come lodano e glorificano il loro creatore durante la Santa Messa.
2: La cosa sorprendente è che Schmidt è anche esperto di musica.
8: È importante sottolineare inoltre che si tratta di chiese che Martin Schmidt crea con una certa impronta musicale, perché era sacerdote, architetto, ma anche musicista e liutaio.
5: Era musico e era luthiero, no?
2: E la musica diventa uno dei luoghi più importanti di quell'incontro fra diverse culture.

0: La musica barocca europea arriva dunque con i missionari, ma quello che accade dopo è molto più interessante di una semplice importazione, perché gli indios integrano le loro stesse tradizioni musicali a quelle venute dai missionari e non smetteranno più di suonare, di imparare le tecniche musicali e soprattutto di comporre nuovi pezzi, che sono arrivati fino a noi e che al calar della sera ho sentito spesso risuonare nelle aule di musica dei villaggi.
1: Él crea el coro de San Rafael, crea instrumentos, construye órganos, construye...
2: Ha fondato il coro di San Rafael, ha creato strumenti, ha costruito organi, arpe, carillon. Qui a San Rafael si fondono anche le campane. È impressionante anche il modo in cui i chiquitani imparano le arti. Imparano l'intaglio, la musica. Gli indigeni hanno dimostrato una capacità ricettiva incredibile per far propri questi insegnamenti, ad impegnarsi, a dare il meglio di sé, a unire le due culture.
0: Non sono dunque soltanto due sacerdoti a costruire quelle chiese destinate a raccogliere una grande popolazione. Dietro quelle pareti, quelle sculture, quegli strumenti ci sono mani locali e c'è un processo di apprendimento, di trasformazione, di appropriazione. Proseguo il viaggio e vado a trovare Juan Vaca nell'archivio musicale di Concepción, uno dei tesori culturali e storici più straordinari dell'America Latina.
3: Si tratta in totale di 2.951 spartiti musicali. Questa raccolta di documenti comprende oltre 5.000 opere, tutte relative all'accompagnamento delle celebrazioni liturgiche.
4: L'accompagnamento della celebrazione liturgica.
0: Quasi 3.000 partiture, note antiche custodite per secoli che ancora oggi raccontano la voce e la creatività dei popoli indigeni. Si tratta della più grande collezione al mondo di musica barocca indigena ed entrando in questo piccolo locale dove riposano questi spartiti si ha la sensazione di varcare una soglia del tempo, come se quelle note rimaste in silenzio per secoli tornassero a respirare.
4: Claro que tenemos alguna de...
3: Alcune sono opere di autori europei come Bassani o Zipoli, importate dall'Europa. Opere che sono state adattate alla realtà quotidiana della popolazione locale. Ma la maggior parte sono di autori anonimi e sono state scritte da persone originarie del luogo.
4: E scritto già per persone native del luogo.
0: La musica europea arrivata con i missionari non rimane semplicemente europea. È forse qui che si vede meglio quello che è accaduto nella Chiquitania. Non una cultura che semplicemente sostituisce un'altra, ma qualcosa che nasce nel mezzo. Una musica che arriva da lontano e una volta entrata nella foresta si mescola, si intreccia e diventa anche chiquitana, o forse solo chiquitana.

0: Quella musica ad un certo punto rischia però di scomparire. Con l'espulsione dei gesuiti voluta dalla corona spagnola nel 1767, le missioni vengono abbandonate e gran parte di quel patrimonio rischia l'oblio. Sarà solo grazie alla cura delle comunità indigene locali che i manoscritti verranno custoditi nei villaggi per oltre due secoli. E negli anni 90 nasce il Festival Internazionale di Musica Rinascimentale e Barocca per dare di nuovo voce a quei manoscritti.
1: La maggior parte di questi spartiti non è ancora stata ritrascritta. Il requisito indispensabile affinché un gruppo possa partecipare al festival di musica è che esegua un brano tratto dall'archivio di Concepción. Così questa musica si diffonde a livello internazionale e viene conosciuta in tutto il mondo. Ecco come le missioni della Chiquitania sono diventate famose grazie alla musica.
2: La missione del Chiquito ha sido conocida a través de la música.
0: Ma c'è qualcosa di ancora più importante, perché il recupero della musica non restituisce soltanto alla Chiquitania una parte del suo passato, restituisce ai Chiquitanos una parte di se stessi.
2: La misma población, la misma gente ya un poco medio que se estaba olvidando.
1: La stessa popolazione, la stessa gente, stava pian piano dimenticando le proprie radici, le proprie origini. Ora, grazie a questa riscoperta e soprattutto alla musica, c'è stata una sorta di rinascita, perché ormai la gente lo vive come qualcosa di totalmente proprio.
2: Ya la gente lo toma, lo vive, diciamo, come proprio.

0: E se la musica è una delle tracce più evidenti di questo incontro, ce n'è un'altra che racconta ancora meglio la continuità fra passato e presente. Sono gli Yarituses, un rituale indigeno nato prima dell'arrivo dei gesuiti e ancora oggi celebrato a San Javier durante la festa dei Santi Pietro e Paolo. Uomini e donne indossano maschere, piume e mantelli colorati, impugnano bastoni ornati di nastri e danzano al ritmo di tamburi e canti. Un rito antico che i gesuiti hanno intrecciato con la celebrazione cristiana, senza cancellarne le radici. Ho potuto assistere a questa suggestiva celebrazione durante il mio viaggio e davanti a quei danzatori ho percepito tutta la forza di una tradizione che continua a vivere nei gesti, nei suoni e nei volti di chi la custodisce.
1: Por eso, cuando se lo va evangelizando, no se le va cambiando esta forma de adorar, de agradecer que tenían los indígenas.
2: Quando i gesuiti sono arrivati per evangelizzare, i chiquitani non hanno modificato il loro modo di adorare e di rendere grazie, ma hanno integrato i due riti. Gli Yarituses sono stati fatti coincidere con la festa di San Pietro e San Paolo. Chi balla in questi giorni non è una persona qualsiasi. Lo fa per fede, per devozione o per gratitudine. Alcuni tramandano questa tradizione di generazione in generazione.
1: E más, alcuni lo van passando de generación en generación.
0: Silvia è una Yarituses e la sua storia comincia da suo nonno.
3: Le pregunté a mi abuelo si cómo podía bailar.
4: Quando avevo 15 anni, quasi 16, chiesi a mio nonno se potevo danzare per gli Yarituses. Lui mi fece sedere e mi disse: "Vieni, figlia mia, perché vuoi ballare? Perché danzare è una cosa seria, devi essere responsabile, rispettare soprattutto la nostra cultura, le nostre tradizioni, ciò che ci hanno lasciato i nostri avi, ciò che abbiamo, la nostra storia. Devi rispettare tutto questo.
3: Lo che nostri abuelos, lo che tenemos, nostra storia."
0: Silvia deve imparare i canti, deve indossare certi vestiti e fabbricare la sua propria maschera. Deve dimostrare di conoscere il significato di ciò che sta facendo. È giovane, ma è decisa a farlo e da allora, dai suoi 16 anni, non ha più smesso. E poi la tradizione passa ancora una volta di mano in mano.
4: Oggi eccomi qui. Lo faccio per fede, per devozione e soprattutto per una promessa che ho fatto. Danzerò finché il Signore non mi chiamerà a sé. Dopo 20 anni ho incoraggiato mia figlia a danzare e ha iniziato a ballare già a 4 anni. Anche mio figlio, che sta per compiere 6 anni, sono 4 anni che balla. Mia nipote ha 2 anni ed è il suo primo anno di danza.
3: Mi hija me vio también salió ya de 4 añitos bailando.
0: Non è una tradizione conservata in una teca, è una tradizione che passa da un nonno a una nipote, che si impara cantando, cucendo, dipingendo e che non riguarda soltanto i rituali, ma anche i luoghi in cui una comunità riconosce la propria storia e la propria identità. C'è un esempio su tutti di questa conservazione, Santa Ana. La missione era stata fondata nel 1755, ma la sua chiesa fu costruita quasi interamente dopo la cacciata dei padri gesuiti. Fu la popolazione locale a portarla a termine, a custodia del proprio spazio sacro e sociale. A Santa Ana, come davanti agli Yarituses, ho ritrovato la stessa domanda. Che cosa resta di una storia quando chi l'ha iniziata non c'è più? La risposta l'ho vista nelle persone che continuano a custodirla non per abitudine, ma perché appartiene ancora alla loro vita.

0: Dalla Chiquitania boliviana passiamo alla Svizzera con un'altra storia che ci porta a riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente e responsabilità.
1: È quella di Josef Jenny, pioniere dell'energia solare che dagli anni 70 si impegna a favore delle energie rinnovabili e della protezione dell'ambiente. Un impegno che affonda le radici anche nella sua spiritualità riformata, vissuta come testimonianza cristiana di rispetto per la creazione.
0: Le chiese cristiane di tutto il mondo stanno infatti celebrando in queste settimane il tempo del creato, il periodo liturgico che mette al centro la salvaguardia del creato insieme alla pace e alla giustizia.
1: È in quest'ottica che Cristina Ferrari, la nostra collega, è andata a trovare l'ingegnere Josef Jenny a Oberburg bei Burgdorf, nel canton Berna, dove si trovano le sue aziende che impiegano una 80ina di collaboratori.
2: Wir haben einfach sehr früh den Entscheid gefällt, solare Wärme ist nicht nur für warmes Wasser, sondern man kann auch heizen damit.
3: Molto presto abbiamo capito che il calore solare non serve soltanto per l'acqua calda, ma può essere usato anche per il riscaldamento. E questa è la specialità dell'azienda Jenny. All'inizio ci deridevano. Quelli dell'Agenzia Internazionale dell'Energia dissero che in Svizzera c'era una stramba azienda che costruiva impianti bizzarri, i quali avevano sorprendentemente un certo successo e affibbiarono al nostro accumulatore il nomignolo di Swiss Solar Tank.
4: Quanto ha influito la sua educazione cristiana in questa volontà di creare un'attività poi legata anche al benessere della gente?
2: Also, ich komme aus einem christlichen Elternhaus.
3: Sono cresciuto in una famiglia cristiana dove la fede viene presa molto sul serio. E per me i valori cristiani del Nuovo Testamento sono molto, molto importanti. Semplicemente mi impegno a fare in modo che ci comportiamo correttamente gli uni con gli altri. Se poi ci riusciamo o no, bisognerebbe domandarlo ai nostri collaboratori o ai nostri clienti.
4: Questa sua sensibilità sulle energie rinnovabili, sull'energia solare, l'ha anche portata poi in contesti politici. Lei crede che la politica faccia ancora poco per le energie rinnovabili?
2: Die Politik, die kann Rahmenbedingungen setzen, die sicher günstig sind für erneuerbare Energien.
3: La politica può sicuramente fissare condizioni quadro favorevoli alle energie rinnovabili. Si può fare qualcosa con gli incentivi, con le sovvenzioni, anche se al riguardo sono un po' combattuto. Personalmente preferirei una fondamentale riforma fiscale in chiave ecologica. Chi inquina l'ambiente deve pagare i costi generali. Ciò sarebbe secondo me di grande aiuto e sarebbe la leva più efficace a disposizione della politica. Sarebbe un modo per responsabilizzare le persone. Da un lato dobbiamo utilizzare le energie rinnovabili, in particolare quella solare, nel modo migliore possibile. E poi dovremmo anche diventare più sobri, ma sono cose che la gente non ama sentirsi dire. Le persone torneranno a reagire in grande stile soltanto quando sarà troppo tardi, quando i problemi saranno davvero qui, anche se è da 50 anni che sappiamo che cosa ci aspetta. Facendo passare tutto questo tempo, è stata semplicemente sprecata l'occasione. Si sarebbe potuto senz'altro invertire la rotta se si fosse davvero agito con coerenza e passo dopo passo. Oggi anche le misure più drastiche sono di difficile attuazione. Ciò non vuol dire però che io abbia perso la speranza e che non si continui a lavorare al meglio delle nostre possibilità.
2: Das heißt aber nicht, dass ich jetzt die Hoffnung verloren hätte und dass wir nach wie vor so gut wie möglich arbeiten.
1: Il tempo del creato è iniziato in tutto il mondo il 1 settembre e si concluderà il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d'Assisi.
0: E segnaliamo che sabato 31 ottobre, Segni dei Tempi, la rubrica curata da Cristina Ferrari, proporrà un reportage sulla salvaguardia del creato proprio a partire dalle intuizioni pionieristiche dell'ingegner Josef Jenny.
1: Due storie molto diverse, quelle che abbiamo incontrato oggi, una nata nella Chiquitania di 300 anni fa, l'altra nella Svizzera contemporanea.
0: Ma entrambe ci ricordano che ciò che riceviamo può essere trasformato e trasmesso. Una tradizione, una musica oppure un modo diverso di guardare al mondo che ci circonda.
1: La puntata di Chiesa in Diretta termina qui. Grazie per essere stati con noi.
0: Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti l'augurio di una buona domenica.

0: Rete 1.
1: Sono le 9. In studio Federico Talarico. Appuntamento alle urne ricco di temi oggi in Svizzera. La popolazione è chiamata a esprimersi su numerosi e variegati argomenti, oltre a quelli di neutralità e alimentazione, sui quali sono incentrate le due iniziative federali. In Ticino, a livello comunale, a Bellinzona, si valuta il rilancio del sito UNESCO dei Castelli. Il progetto Fortezza prevede un investimento di 19 milioni di franchi ripartito tra città e confederazione. Nei Grigioni i cittadini decidono invece sul voto ai 16 anni. A Ginevra si vota per la presa a carico da parte del cantone dei costi legati alla contraccezione. A Zurigo si stabilisce se estendere l'aiuto al suicidio a tutte le case di cura. Secondo le autorità di Bangkok sono circa 52.000 le famiglie colpite dalle alluvioni e inondazioni provocate dalle forti piogge. In alcune zone della città sono caduti oltre 330 mm di pioggia tra giovedì e oggi. Quasi 4.900 le persone evacuate nei centri di accoglienza. La Thailandia è abituata alle piogge durante la stagione monsonica, con settembre tradizionalmente tra i mesi più piovosi. Le alluvioni del 2011 tuttavia causarono oltre 500 morti e danneggiarono milioni di abitazioni in tutto il paese. Le pressioni economiche di Washington sull'Iran stanno dando risultati, così afferma il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent, con riferimento alle restrizioni sui voli e sulle transazioni finanziarie con Teheran da parte di Turchia, Emirati Arabi Uniti e Oman. Paesi che nel suo messaggio Bessent ringrazia insieme al Regno Unito, augurandosi di continuare a lavorare con loro per impedire all'Iran di portare avanti la sua, e qui cito, agenda terroristica. Notte di sangue in Sudafrica, dove nella notte si sono verificate due sparatorie in altrettanti locali notturni, rispettivamente a Città del Capo e a Johannesburg. 8 uomini armati di fucili d'assalto hanno ucciso 17 persone in un bar nella zona ovest di Johannesburg, ferendone altre 15. La polizia riporta che gli assalitori hanno apparentemente perquisito alcuni clienti, sottraendo loro i cellulari prima di scappare. In un'altra township vicino a Città del Capo, 10 persone sono state uccise e 11 ferite. Anche qui uomini armati sono entrati in un locale notturno e hanno sparato sui clienti, ha precisato la polizia sudafricana. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. L'Ambri Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano e i biancoblu hanno fatto la differenza nel secondo periodo. 5-3 il risultato finale di Bertaggia, Turcao, Feshor e i gol bianconeri Jarventi e De Luca, Borradori, Joly e Luca Landry, i marcatori leventinesi. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
4: Calma e gesso. Sotto 3 volte l'Ambri Piotta non si è mai lasciato distanziare da un Lugano che, malgrado un buon primo periodo, si è sciolto lentamente. Leventinesi che fedeli a questo sorprendente, piacevole inizio di stagione hanno ulteriormente perfezionato il power play nel derby, hanno innescato una sequenza impressionante di ripartenze, hanno mantenuto soprattutto la calma una volta trovato il doppio vantaggio e soprattutto si sono fatti preferire in 5 contro 5. Mittel ha nuovamente dato fiducia al modulo 1-5, ossia un difensore straniero e 5 attaccanti di importazione, ma è stato costretto per metà partita o quasi a continuamente modificare due linee offensive, spostando Inala, non ancora pervenuto, Bixel, ieri poco appariscente, e Shore, più incisivo rispetto alla sfida contro lo Zugo, ma anche lui ha naufragato alla distanza. Morale della favola di questo derby? Beh, è il mondo alla rovescia. Ambri Piotta secondo, Lugano ultimo.
3: Nelle altre partite, Davos e Losanna 4-2, 5-4 della Rapperswil supplementare in casa della Joie, Zurigo Kloten 3-2, Friburgo Langnau 4-3 all'overtime. Oggi dalle 14 BN contro Ginevra. In Swiss League successo il secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Passiamo al calcio, convincente prestazione della Svizzera 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e Amduni con una doppietta. doppietta, 0-0 invece tra Slovenia e Scozia, le altre due squadre del girone dei rossocrociati. Il commento sull'esordio elvetico e dell'inviato Omar Gargantini.
0: Sembra di essere tornati indietro di un anno alle qualificazioni verso l'ultimo mondiale, pronti via, e Svizzera infatti già solo in testa dopo i primi 90 minuti, grazie ad un successo rotondo e mai in discussione, stavolta in Macedonia del Nord e 12 mesi fa contro il Kosovo in casa, e dal concomitante pareggio delle altre rivali del girone. 3-0 a Skopje, risultato specchio fedele di un divario di forze abissale, con la formazione di Iachina che ha avuto l'indubbio merito di approcciare il match con la necessaria serietà e motivazione, per nulla turbata dalle vicissitudini extrasportive di Giaca ed Embolo che hanno appesantito l'ultima settimana. Vantaggio a metà del primo tempo con Freuler e poi doppietta di Amduni su altrettanti assist dell'esordiente Atekame, bravo a calarsi nel ruolo di nuovo Widmer. Volontoroso Yashar in regia, immarcabile Ndoye finché è stata partita vera, a sprazzi un Manzambi che ovviamente deve ancora trovare la brillantezza dopo essere appena rientrato. E poi, tra le note positive, oltre alla clean sheet di Coben, anche gli altri due debutti di Brigghi, che si candida per raccogliere nel tempo l'eredità di Rodriguez, e di Boteli, al quale Iachina concederà di sicuro un minutaggio più consistente nelle prossime sfide, magari già nella prossima martedì a Glasgow contro la Scozia, sulla carta la rivale più accreditata verso l'immediato ritorno nella Serie A di questa Nations League, che era ed a maggior ragione è l'obiettivo di questo autunno rossocrociato.
3: Nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra e 2-1 della Croazia in Cecchia. Nel basket, vittoria in entrata della Sam Massagno, 91-73 sul campo degli Star Wings Basilea, alle 16 oggi all'Elvetico esordisce il Lugano contro Monté. In Formula 1, il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan. Ai mondiali di ciclismo di Montreal, l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova in linea femminile, quarto posto per Marlen Reusser, oggi dalle 14 la gara al maschile. Infine la Polonia ha vinto l'Europeo maschile di pallavolo battendo in finale 3-1 la Francia.
1: Sulla A1 Yverdon in direzione di Ginevra, tra Cossonay e il raccordo di Villars-Saint-Croix, si segnala pericolo a causa di un incidente, corsia d'emergenza bloccata.
5: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
6: Le 9:08, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dalla giornata agricola leventinese. Siamo sul piazzale della Gottardo Arena, pronti a raccontarvi di piante selvatiche, rimedi naturali, piante velenose e fitoterapia e tanto, tanto altro con Carlotta Giacometti, specializzata in botanica, educazione ambientale, valorizzazione del patrimonio naturalistico ticinese, con particolare attenzione alla flora alpina, agli ecosistemi di valle e alla, soprattutto, divulgazione scientifica. Buongiorno Carlotta.
7: Buongiorno a tutti.
6: Benvenuta nell'Ora della Terra, presenti anche gli esperti di questo programma, Alfredo Baratella. Buongiorno e benvenuto ad Ambrì.
8: Buongiorno Lara, buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
6: E un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
9: Un buongiorno a tutti anche da parte mia.
6: Siamo pronti non per scendere in pista, anche perché faremo una figura pessima, ma per allietare questa prossima ora in compagnia degli esperti, naturalmente, di Carlotta Giacometti, che è la nostra ospite, e di tutti voi che potete partecipare in diretta come sempre scrivendoci allo 076 321 1113, il numero di WhatsApp di Rete 1, ma anche chiamandoci allo 0848 03 08 08. La nostra linea è già aperta, quindi riceviamo già e vediamo già i vostri messaggi. Siamo pronti a rispondere, siamo pronti anche con la musica. Si inizia sempre con lei, con Nella Martinetti.

0: Iniziamo direi benissimo, Carlotta. Buongiorno, di nuovo ben ritrovata nell'ora della terra. Carlotta Giacometti, devo dirti subito grazie, perché hai appena consegnato un piccolo regalo e devo dire che hai azzeccato, perché questo è il periodo in cui tutti, chi prima o chi dopo, un raffreddore, una tosse, un'influenza, e la tua passione per le erbe, per le piante, per i fiori, per la natura ti porta anche a realizzare dei prodotti proprio a mano, e quindi hai portato l'aceto antibiotico.
1: Esatto.
0: Partiamo da lui, che non mi dispiace come idea, partire con qualcosa che cura.
1: Esatto, allora anch'io sono un po' raffreddata come tutti in questo periodo, e possiamo utilizzare davvero tante erbe per aiutare a alleviare un po' quei sintomi noiosi del raffreddore, del mal di gola, e in questo ci vengono in aiuto moltissime piante e possiamo fare diversi rimedi con queste piante. Uno di questi è proprio l'aceto antibiotico, che è un vecchio rimedio delle nostre valli in cui si mette a macerare in aceto diversi tipi di erbe. In questo caso ho messo timo, salvia, lavanda, rosmarino, aglio, cannella, chiodi di garofano, tutte piante che aiutano a disinfiammare e a supportare un po' il nostro sistema immunitario nei periodi in cui siamo sottotono, diciamo così.
0: Quindi posso addirittura metterlo su un cucchiaino e proprio mandarlo giù in maniera tale che lui possa fare effetto su tutta la parte della gola?
1: Esatto, allora possiamo usarlo come aceto normale da tavola, per esempio io condisco l'insalata per tutta la famiglia, così sono tutti a posto,
0: tutti disinfettati.
1: Esatto, oppure possiamo prenderlo puro quando siamo proprio molto molto raffreddati, un cucchiaino tre volte al giorno, o diluirlo in un bicchiere d'acqua se per alcuni

0: questo denominatore comune, sono prodotti che arrivano dalla terra. E quindi ecco che oggi è l'occasione, la vetrina giusta per recarsi qui ad Ambrì e dare un'occhiata e scoprire questi prodotti. Non solo l'aceto antibiotico, anche un sale alle erbe. Ecco, sale alle erbe, sai che a volte ci si può fare, insomma, trarre in inganno, perché sale alle erbe poi devi anche leggere l'etichetta di queste, che erbe sono. Nel tuo caso tu ti sei dedicata a questo, a questa tua ricetta, e hai inserito rosmarino, salvia, timo serpillo.
1: Timo serpillo. Timo serpillo è il timo che troviamo in natura.
0: Classico.
1: In alta montagna, sì.
0: Maggiorana, origano, levistico. Cos'è il levistico?
1: È una piaccia molto simile, si chiama anche erba magi, molti la conoscono così. Ed è una pianta molto aromatica che coltivo io in giardino.
0: Poi ortica ed equiseto, questo è il tuo. È il tuo sale alle erbe. Poi hai portato anche una tisana espettorante, sempre per rimanere, diciamo, nella culla della cura. Scioglie il catarro e calma la gola.
1: Esatto. Allora, io devo dire, frequento molto la natura, sia per lavoro che per hobby, e col tempo ho imparato a usare un sacco di piante, e alcune le coltivo io nel mio giardino come le classiche aromatiche, ma tante le raccolgo anche in natura, ad esempio la piantaggine o le primule, e poi adesso sto finendo il periodo di essiccazione e poi vado a comporre le tisane con diversi scopi curativi.
0: Cioè, Alfredo Baratella sta già testando il tuo aceto antibiotico. Aspetta, vediamo, commento a caldo.
2: Veramente molto aromatico, mi piace.
1: Sento
2: l'aceto delicato, si sentono le erbe, e così riesco ad avere una voce più squillante.
0: Che già tu con la voce, devo dire che sei la voce più sexy della domenica mattina, quella di Alfredo Baratella. Allora, abbiamo capito con questo, diciamo, con questa intro, Carlotta, che la tua passione è talmente forte che è diventato anche in parte il tuo lavoro. Tu sei biologa, hai studiato biologia, lavori per la Fondazione Alpina per le Scienze della Vita e ti dedichi moltissimo alla divulgazione scientifica, ovvero porti le persone, le prendi per mano e le porti in natura.
1: Esatto. Allora, questo lo faccio da ormai più di 10 anni. Ho portato persone in natura un po' in tutto il Ticino, e vado proprio a spiegare in modo molto semplice, quindi adatto a tutte le tipologie di persone, da bambini a adulti, un po' le piante, dove le troviamo, il periodo in cui possiamo raccoglierle e cosa farci, perché poi anche un timo possiamo usarlo in diversi modi.
0: Ecco, ti ritrovi che ti trovi con queste persone, ma c'è una grande differenza tra le uscite in natura con i bambini rispetto a quelle con gli adulti, immagino.
1: Sì, naturalmente. Allora, mi piacciono tutte le due tipologie, diciamo, di persone. Con i bambini naturalmente un approccio più giocoso, più legato a far sentire, toccare, annusare. Ma anche con gli adulti, a dir la verità, introduco questi aspetti sensoriali, però possiamo andare anche un po' più in là con le spiegazioni un po' più scientifiche.
0: La Fondazione Alpina per le Scienze della Vita quante volte si ritrova qui in Leventina a collaborare? Perché poi alla fine, immaginiamo, qui sopra, diciamo alla nostra destra, sopra la Gottardo Arena, c'è il Centro di Biologia Alpina, quindi Cadagno, Piora, un posto che permette di ritirarsi e di studiare alcune cose uniche al mondo.
1: Esatto. Allora, noi ci occupiamo molto della fascia alpina, quindi Piora, Val di Piora e Lucomagno, che sono comunque delle zone ricchissime di biodiversità. A volte non ce ne rendiamo conto, ma addirittura all'interno di un metro quadrato di un prato magro possiamo arrivare fino a 50-80 specie diverse. Quindi queste fioriture spettacolari sono qualcosa anche di unico che abbiamo qui da noi, e cerchiamo anche di trasmetterlo sia alle persone, diciamo, che non hanno una formazione, ma facciamo anche dei corsi con il Centro di Biologia Alpina, con la SUPSI, proprio anche per andare a educare ricercatori o docenti e trasmettere queste conoscenze poi a un vasto pubblico, anche agli studenti di licei e altre scuole.
0: È arrivato un messaggio: buongiorno, l'erba magia è il levistico e si abbina

0: Molto bene ai cornetti, questa è la mia esperienza, ci scrive Rosangela.
1: Ottimo, bravissimo.
0: Si abbina bene con i cornetti?
1: Ma è una pianta aromatica, quindi si abbina molto bene a varie preparazioni, sì.
0: Adesso testerò anch'io l'aceto antibiotico, ma non so se si abbina bene con il, questo formaggio fritto di Marco Togni, perché non abbiamo ancora specificato che, al di là delle tantissime bancarelle che ci sono proprio qua in pista, diciamo fuori dalla pista, ma sulla pista, quell'altra pista qui ad Ambrì, c'è anche la rassegna dei formaggi, quindi qui parliamo di praticamente tutti gli alpeggi della Leventina, Valle Bedretto, quindi la più vicina è quella di Marco Togni e noi stiamo già facendo colazione col formaggio fritto e l'aceto antibiotico, quindi questo abbinamento adesso è da testare. Lo testerà per noi Tiziano Pedrini. Vero, sei pronto Tiziano?
2: Sempre pronto.
0: Benissimo, allora andiamo con la prossima canzone, ci sono i Takalà, quel mazzolin di fiori. E poi vi facciamo sapere l'abbinamento Tiziano test a testi tra un attimo, va bene?
2: Perfetto.
0: Povero Tiziano, sempre il nostro tester. Musica!

0: barbacane. Sono venuti a fare la pausa lì.
1: E siamo sempre in diretta alle 9.24. Ragazzi, ma Alfredo, cosa stai facendo? Stai chiacchierando così amabilmente. Siamo in diretta e abbiamo detto: un test lo fa subito Tiziano Pedrini, abbinamento formaggio fritto con aceto antibiotico. Quindi, inizialmente dimmi, Tiziano, come hai trovato questo aceto antibiotico?
2: Ma direi molto violento. Io forse sono un po' troppo sensibile alle cose acide e ho avuto un po' la sensazione che mi bruciasse l'esofago.
1: Esatto, e la stessa che ho avuto io, però poi col formaggio fritto.
2: Questo copre tutto.
1: E a me sconvolge invece il fatto che Alfredo Baratella stia tracannandolo praticamente a canna. Com'è possibile?
3: Beh, vedo che anche Renato, però, il nostro tecnico, ha apprezzato. Allora, sì, io quando facevo il succo di mele, con le mele facevo poi l'aceto di mele, per cui sono abbastanza abituato a questo sapore, e devo dire che questo aroma delle erbe gli dà veramente un buon sapore. Eventualmente, come diceva Carlotta prima, lo si può bere anche con un po' di acqua, o mettere in un cucchiaio in un bicchiere d'acqua al mattino, è perfetto, soprattutto quando si ha un po' di catarro.
1: Perfetto, io sono disinfettata per i prossimi 3 mesi, così sono a posto. Carlotta, però vedi, ha fatto subito scalpore questo aceto, e sono arrivate anche delle persone che dicevano: ma com'è questo aceto, insomma. E quindi credo che ci sia un forte richiamo nei confronti dei prodotti naturali, soprattutto una grande invidia nei confronti di chi sa riconoscere alcune erbe. Faccio l'esempio, Meret Bisseger, no? Tutti vorrebbero essere Meret, poi però, ecco, per diventare conoscitore, conoscitrice, cioè bisogna studiare, non è uno scherzo. Le erbe, se non sei un cavallo o una mucca, non nasci riconoscendole.
4: Ma anche loro devono imparare.
1: Devono imparare anche
4: loro. Certo, imparano dai loro genitori cosa mangiare e cosa no. Quindi anche noi dobbiamo imparare, anche perché nella nostra flora abbiamo tantissime piante velenose, anche molto tossiche, quindi bisogna stare attentissimi a cosa si raccoglie, essere perfettamente sicuri di conoscere la pianta prima di andare a fare qualsiasi preparato. Però devo dire, sì, l'interesse è aumentato, infatti faccio moltissimi corsi anche dove insegniamo a fare poi questi rimedi, sia fitoterapici che prodotti come tisane, facciamo veramente di tutto, e sono talmente aumentati che alcuni corsi li abbiamo dovuti sdoppiare, e la cosa più affascinante è che abbiamo partecipanti di età veramente diversissime, da persone con 20 anni fino a 90, che hanno questa passione, e anche, devo dire, è aumentata la quota anche maschile, che ho davvero diversi partecipanti, sono ancora in minoranza però, purtroppo, però sta aumentando anche la quota maschile.
1: Ecco, quota maschile, Alfredo Baratella, ti ritrovi nelle parole di Carlotta? Anche tu, per esempio, con i tuoi allievi fai spesso attività all'esterno, in natura? Questo approccio è un approccio che funziona, subito immergersi in un contesto naturale per andare ad imparare cose che si potrebbero imparare anche sui libri, leggendo un libro, ma quando si tocca con mano, quando si annusa, quando si vede, quando si è immersi nella natura, è diverso.
3: Beh, assolutamente sì, e anche i responsabili per la formazione, anche assolutamente sì, ecco adesso mi sentite, anche i responsabili per la formazione lo sanno molto bene, le mani e soprattutto tutti gli altri sensi, non solamente le orecchie e gli occhi, servono per apprendere, ma soprattutto le mani. Noi vediamo a scuola, quando abbiamo a che fare con dei ragazzi che hanno dei problemi di apprendimento, delle difficoltà di apprendimento, come vengono stimolati e come sono subito più attenti quando possono toccare, quando possono fare con le loro mani. E per anni, per secoli probabilmente, si è pensato che l'apprendimento passasse solamente attraverso le orecchie, mentre invece ci rendiamo sempre più conto che quando si portano fuori dall'aula i ragazzi, gli resta impressa questa esperienza molto più a lungo, e riescono a fare dei collegamenti che poi si possono portare a sua volta ancora in classe e riprendere questo argomento. Dunque, assolutamente sì, bisogna farlo in modo regolare a seconda dell'argomento che si affronta.
1: Carlotta, vogliamo parlare anche un attimo di piante velenose, perché tra le tante piante che troviamo in natura, alcune sono anche velenose e quindi immagino che il riconoscimento sia fondamentale, ma al di là di questo non si va?
4: Allora sì, il riconoscimento è importantissimo. Il fatto è che non c'è una regola per capire che quella pianta è velenosa, non è che tutte le bacche rosse sono velenose, quindi bisogna proprio conoscerle una a una. E il fatto è che ci sono delle piante talmente tossiche come l'aconito che anche se le raccogliamo, perché sono comunque belle piante con dei bei fiori, rilasciano delle sostanze attraverso la pelle che possono già causare, ad esempio nei bambini, dei sintomi di intossicazione come vomito, nausea. Quindi sì, fare il mazzolino dei fiori, ma attenzione anche lì a cosa si raccoglie, perché non è proprio tutto innocuo, no?
1: Certo. A tal proposito, qualcuno dice: dove si possono trovare i corsi sulle erbe?
4: Allora, potete trovarli sia sul catalogo dei corsi per adulti, perché collaboriamo anche con i corsi per adulti cantonali, sia sul nostro sito, che è www.scuolaalpina.fasv.ch.
1: Beh, che se mettete in un qualsiasi motore di ricerca,
4: sì,
1: Fondazione Alpina per le Scienze della Vita, Scuola Alpina, ecco, subito arriva il link corretto per entrare e vedere tutto il calendario, tutte le attività. È chiaro che ci deve essere un'attrazione nei confronti di questo patrimonio naturalistico, in questo caso ticinese, e quindi di conseguenza anche la possibilità appunto di iscriversi, di partecipare, di scoprire informazioni in più. E ti chiedo, Carlotta, in quante persone dopo i corsi rimangono davvero collegate e magari vanno avanti, continuano una formazione al di là del primo corso?
4: Allora, devo dire che allora, noi forniamo le basi, no? Chi viene ai miei corsi vuole avere delle basi da un esperto per iniziare bene, soprattutto chi ha le prime armi, o anche chi inizia un po' a interessarsi e vuole approfondire. Quello che forniamo noi è una metodologia, dei sistemi o anche dei libri di riferimento in cui dopo uno, andando in giro, può scoprire le piante, andare a vedere esattamente come sono, oppure alcuni rimangono in contatto e chiedono direttamente a me: ma Carlotta, questa pianta qua?
1: Cioè, ti mandano le foto?
4: Sì, ma lo dico, piuttosto che fare cavolate e consumare una pianta velenosa, mandatemi la foto e così avete la conferma, perché è vero che ci sono tantissime app di riconoscimento, e si sono evolute anche molto bene, però spesso traggono in inganno e ogni tanto le testo e non funziona, perché alcune piante hanno bisogno della foglia, del fiore, anche dei semi per una corretta identificazione, e queste app spesso non danno una percentuale di sicurezza per quanto riguarda l'identificazione. Quindi piuttosto mandatemi la foto a me, che mi tranquillizzo.
1: Tu tra l'altro sei anche in Instagram.
4: Sono anche in Instagram, anche la nostra pagina Scuola Alpina è in Instagram, quindi potete vedere lì anche tutti i nostri corsi, avere un po' di immagini e video, cerchiamo di divulgare anche un po' quello che facciamo attraverso le immagini, così vi fate un'idea di tutte le nostre proposte. Adesso in autunno faremo ancora diversi corsi legati appunto ai rimedi naturali per l'inverno, all'aromaterapia, anche per i più piccoli faremo degli atelier con candele, saponi, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti.
1: E tu, siccome diciamo una volta terminata la giornata lavorativa non ti bastava essere stata tutto il giorno in natura, hai sposato un giardiniere?
4: Sì, allora devo dire che la storia è abbastanza interessante, perché lui in verità aveva fatto la formazione di maestro e poi ha switchato è diventato giardiniere, mentre io ho studiato biologia e poi sono passata alla divulgazione e all'insegnamento. Quindi siamo un po'
1: magari
4: scambiati.
1: È stato allievo di Alfredo Baratella.
4: Secondo me sì.
1: Potrebbe essere. Ma comunque, Alfredo, tu prima, mentre Carlotta diceva che per esempio le app non sono sempre al 100% sicure, annuivi, perché comunque lo sai bene, i giardinieri devono riconoscere tutte le piante e ogni tanto fate i test con queste app per vedere se effettivamente riconoscono sinceramente l'esemplare che si sottopone all'app.
3: Sì, la formazione sta cambiando tantissimo proprio con questo avvento di questi strumenti tecnologici, dell'intelligenza artificiale. Ci rendiamo sempre più conto che però la conoscenza e il giudizio di chi le conosce è importantissimo, soprattutto se poi le dobbiamo consumare, come diceva Carlotta prima. Io faccio sempre l'esempio ai ragazzi con l'aglio orsino. In quel momento arriva anche il mughetto, una pianta estremamente tossica, e molti ragazzi che magari sono un po' le prime armi chiaramente non la possono confondere. Ci sono diverse piante che possono confondere. Io faccio usare le app durante il riconoscimento, durante la scuola, ma vedo proprio come per esempio il costruire un proprio erbario aiuta questi ragazzi a distaccarsi solo dalle immagini e dagli schermi, ma a toccare con mano, a sentire la lucidità o la pelosità di queste foglie, a vedere proprio la differenza. E quando ritorno su quello che dicevo prima, quando toccano diverse volte con mano, allora l'informazione poi passa più facilmente nella memoria a lungo termine.
1: Qualcuno dice: la cosa più importante è insegnare le piante ai bambini. Io ho 76 anni e conosco tantissime erbe già da bambina. Ho fatto comunque un corso per essere sicura e ho scoperto lo spinacio selvatico con il grande buon Enrico, una scoperta favolosa. Adesso insegno a tutti i miei nipotini. Quindi bello, complimenti. Sì, assolutamente qualcosa che condividiamo. Tiziano, tu come sei messo con il riconoscimento delle piante?
2: Ma io, avendo avuto una formazione anche a livello di giardinaggio, devo dire che ne conoscono abbastanza tanti. Poi in gioventù ero appassionato un po' della flora alpina, quindi una qualche pianta la conosco. E conosco anche le piante che sono tossiche, naturalmente, per il fatto che fanno parte anche un po' della vegetazione che può svilupparsi tra le colture orticole. Ma la cosa per me più importante di riconoscimento delle erbe sono tutte quelle erbe che crescono, che noi non vogliamo nelle colture,
1: certo,
2: quindi quelle
1: nell'orto.
2: Che noi volgarmente chiamiamo malerbe, anche se questa denominazione mi piace poco, devo dire.
4: Anche a me come biologa devo dire che per noi biologi non dite mai erbaccio, ma le erbe, perché non ci piace questo termine.
1: Bene, a noi adesso piace l'idea di fare un altro test legato ai formaggi, ma potrebbe essere anche il vostro destino di oggi, qualora decideste di venire ad Ambrì e partecipare proprio a questa giornata agricola leventinese. Marco, buonissimo! Grazie Marco Togni per questo test, subito una colazione subito fritta. Benvenuti in Leventina, si fa con la musica, c'è il nostro amico Toto Cavadini.

0: Abbiamo una telefonata, c'è Franca in linea. Buongiorno Franca e benvenuta in diretta su Rete 1. Buongiorno Franca, ci dica tutto.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Prego.
1: Allora, io ho due piante di fico che cominciano a fare frutti già verso marzo. Sono piccolini e dopo un po' cadono. Sono due piante attaccate una vicino all'altra. Poi praticamente li fanno fino a tardi, fino a settembre, ottobre, e mano a mano diventano più grandi, però se io li apro in mezzo sono asciutti e cadono e non so cosa fare, perché un mio vicino ha fatto una talea con una delle mie piante e il fico è cresciuta la pianta e a lui i frutti sono buoni, no? Maturano, mentre i miei maturano ma sono asciutti in mezzo e non so cosa fare.
2: Sì, buongiorno. Allora, se ha fatto la prova e la talea l'ha presa realmente dallo stesso fico e da lui maturano, è probabilmente un problema legato al luogo dove la pianta è. Potrebbe essere un luogo dove non c'è abbastanza sole o dove non c'è un terreno magari abbastanza profondo, ma direi più che altro il sole. Il fico comunque da noi resiste in zone anche piuttosto asciutte. Chiaro che quando è veramente molto secco, io ne ho diversi in diverse zone, quando è molto secco anche il fico può patire il secco e l'asciutto e internamente non riesce a maturare. Dunque direi che se ha già fatto la prova in questo modo è probabilmente luogo, forse non è troppo soleggiato.
1: E quindi non si può fare niente.
2: Ma perché magari potrebbe prendere un pollone? Magari potrebbe prendere un pollone che fa prima che non invece prendendo la talea. I polloni sono quei rami che crescono dalla base del tronco. Io lo farei magari, questa operazione la farei al mese di marzo, aprile, scava un po' attorno ai polloni e ne taglia uno vicino al tronco in modo tale che ci sia il rametto con una qualche radice. E lo pianta mantenendolo bagnato in un luogo ben soleggiato, magari con un terreno un po' profondo ma drenante, e allora dovrebbe avere più successo.
1: Ok, quindi niente di quelle due piante lì, non posso farci niente.
2: Si è già provato diverse volte. Ecco, sì, probabilmente ecco. Sì.
1: Bene, la ringrazio.
2: Ci mancherebbe, una buona domenica a lei.
0: Grazie Franca,
1: arrivederci.
0: Grazie. Tiziano, vengo da te, consigli utili in questa domenica 27 di settembre.
3: 27 di settembre significa l'inizio dell'autunno e quindi l'autunno è per antonomasia la stagione dei raccolti, quindi si raccoglie naturalmente ancora tutto quello che producono gli ortaggi estivi, quindi zucchine, pomodori, melanzane, peperoni, eventualmente meloni. E l'autunno è anche la stagione delle cicorie da cespo, quindi abbiamo in raccolta la scarola, la indiviariccia, la cicoria bianca di Milano, le cicorie rosse di Chioggia e di Treviso, quindi siamo proprio nella stagione di raccolta. Praticamente a livello di messa in coltura, questo è il momento di piantare il formentino, come ho già affermato la settimana scorsa, e anche il momento di iniziare a trapiantare, o diciamo a piantare, le cipolline, che daranno una produzione più precoce delle cipolle che vengono normalmente piantate in marzo, e quindi queste cipolle le avremo già a disposizione in verde i mesi di maggio, verso la metà di maggio, e poi le cipolle secche alla fine di giugno. Ho visto che le cipolline sono arrivate presso i centri di giardinaggio, le ho viste presso anche la grande distribuzione, e questo può essere fatto fin verso al 20 di ottobre. L'importante è che queste cipolline facciano un apparato radicale abbastanza forte e così sopportano molto bene le temperature invernali, che possono essere anche molto rigide. D'altro canto, vale quanto già indicato la settimana scorsa, sempre allontanare non le malerbe, diciamo malerbe che sono sviluppate fra le colture per il fatto che portano moltissimi semi e quindi sono da togliere in modo da evitare l'anno prossimo un'infestazione superiore.
0: Grazie quindi per i consigli, Tiziano. Qua arriva Marco, devi cioè almeno salutaci in diretta, vieni qua con me. Marco Togni, buongiorno, benvenuto.
4: Ciao Lara.
0: Siamo sempre così vicini che ogni volta qui alla giornata agricola leventinese la nostra colazione inizia col botto praticamente.
4: Eh sì, è sempre un piacere a vedervi.
0: Raccontaci, guarda qua, questa cosa qua è pazzesca, cioè è difficile da descrivere.
4: È una formaggellina fritta, formaggellina con la pastella fritta.
0: Sì, nelle dimensioni però bisontiche. È per quattro questa?
4: No, per chi mangia poco è abbastanza una.
0: Ah, ok.
4: Chi mangia poco. Poi c'è un piatto pronto.
0: Qua cosa abbiamo?
4: È una mousse di ricotta con stracchin, un formaggio fresco e un formaggio un po' stagionato. E poi un po' di salame e un po' di cupa.
0: Beh dai, sono le 9.45 e si inizia così, qui è in Leventina è sempre così.
4: È znuni questo. Poi arriva il pranzo dopo.
0: Benissimo, benissimo. Bisogna anche fare il lavoro giusto però per riuscire a iniziare così la giornata, capisci? Bisogna fare il contadino.
4: Bisogna fare il contadino.
0: Bisogna fare del lavoro.
4: Bisogna fare quello che si vuol fare e farlo bene.
0: Grazie Marco, buon lavoro a te e alla tua squadra. Chi c'è oggi con te al banchetto?
4: C'è Patrizia, Alfio e Simona.
0: Quindi Simona avrà da correre?
4: Sì, sì, ci sarà da correre per tutti.
0: Benissimo.
4: Non solo per noi, ma anche per le altre bancarelle.
0: Comunque Pontino 20 punti quest'anno,
4: Se si poteva prenderne 21...
0: Ma non ce ne sono 21, 20 è il massimo. 20 punti Pontino, 19 e mezzo Fieudo. Un successo pazzesco. Gli alpeggi quest'anno hanno veramente i DOP, intendo in questo caso, raggiunto una qualità eccellente.
4: La qualità negli alpeggi è sempre migliorata negli ultimi anni. E quest'anno, essendo così caldo e asciutto, ancora meglio. Abbiamo avuto un prolungo della stagione dopo le prime piogge di agosto inimmaginabile e abbiamo fatto una buona stagione.
0: Le tue mucche, le piccoline sono ancora fuori, ma anche quelle grandi?
4: Sono tutti fuori adesso, le rientriamo solamente per mungere e le altre sono sempre fuori.
0: Ah, quindi potranno ancora per qualche settimana godersi i prati?
4: Ma sì, ancora 15 giorni a Nante, a Airolo qualcosa in più. E se te fai un giretto qua nel piano di Ambrì vedrai che dove l'azienda agricola del Bossi ha l'irrigazione vedrai l'erba che c'è. Mai visto un'erba così tanta,
0: pazzesco,
4: così alta.
0: Dopo vado a vedere l'azienda del Bossi e l'erba del Bossi, va
4: sì,
0: bene?
4: Sì, vedrai che ti meravigli.
0: In effetti me l'ha detto anche un veterinario, dice fate attenzione coi cavalli, no? Perché questa erba qua è un'erba che ha ributtato tantissimo.
4: I cavalli ti devo dire che a me piacciono nel piatto.
0: No, Marco, ciao Marco Togni, grazie per essere passato a trovarci. Ciao Marco, ci vediamo dopo. Andiamo con la musica, c'è Flavio Caldelari.

0: 9:50 minuti qui in diretta dalla giornata agricola leventinese, quando anche la nostra ospite Carlotta ha provato questo formaggio fritto. Allora,
1: delizioso, una bomba,
0: una bomba.
1: In tutti i sensi.
0: Arrivano anche messaggi, l'abbiamo provato la settimana scorsa, buonissimo, insomma, da provare. Avete capito che qui oggi ce l'abbiamo, qui ad Ambrì ce l'abbiamo, ma non soltanto il formaggio fritto di Marco Togni, il Pontino, il Fiedo, abbiamo un mare di formaggi davvero, e ve li racconteremo. Adesso non lo faccio in questo momento, ma lo farò più tardi, di spostarmi e di raccontarveli tutti, ma... Così ho fatto un giro prima, si parte subito con Cadonigo, poi si arriva a Prato, insomma si fa la curva, si va su in Valle Bedretto e poi si scende, insomma tutta la Leventina, tutta la Valle Bedretto è qui con i propri formaggi, prodotti che poi ritroveremo naturalmente anche al mercato dei formaggi di Bellinzona. E a tal proposito dopo vi do un'altra informazione, però c'è una comunicazione di servizio che voglio darvi adesso, soprattutto per tutti gli amanti degli ulivi. Sabato 10 ottobre apre ufficialmente la stagione di molitura 2026 del frantoio Atena presso l'azienda agricola cantonale di Mezzana. Le porte si aprono per trasformare le olive dei conferenti in un olio extravergine d'oliva d'eccellenza, unendo la passione a un impianto moderno e di nuova generazione. Il frantoio rimarrà aperto anche durante i fine settimana per dare a tutti la possibilità di raccogliere e conferire le olive comodamente fino a lunedì 26 di ottobre. Vi riporto queste informazioni utili, la prenotazione è obbligatoria, quindi la frangitura viene effettuata esclusivamente su appuntamento. Non dimenticatevi dunque di chiamare, di scrivere e di prendere appuntamento per concordare la data di consegna delle olive. Vi invitiamo quindi appunto a farlo, e per la prenotazione c'è questa email: frantoiano@frantoioatena.ch. Questo permette di garantire massimi standard di qualità, assicurare organizzazione ottimale e ridurre i tempi di attesa. frantoiano@frantoioatena.ch. Detto questo, Alfredo Baratella, andiamo a vedere i nostri giardini. Devo dirti la verità, non ho fatto nulla di quello che hai consigliato fino adesso.
2: Come sempre.
0: Esatto. Difatti il mio giardino sta cominciando a diventare grigio.
2: Allora, io mi volevo collegare invece a un messaggio di un ascoltatore che ci chiedeva cosa fare con le piante perenni, se tagliarle già ora, se pulire il giardino. Questo era un po' quello che si faceva diversi anni fa, dove tutti volevano il giardino leccato e pulito prima di Natale. Non è bello questo, soprattutto perché non si gode appieno innanzitutto dei fiori, che possono regalare ancora veramente delle espressioni artistiche durante l'inverno, soprattutto con le notti fredde. E poi non si pensa un po' a tutti quegli insetti che potrebbero essere anche insetti utili, che possono essere nostri alleati durante la primavera prossima. Dunque io direi, se possibile, lasciamo tutta questa vegetazione secca, perché comunque è anche tipica dell'inverno. Meglio vedere un po' di vegetazione secca che non il terreno. Questo lavoro invece lo possiamo fare verso la metà di marzo, l'inizio di marzo, in modo tale da poter stimolare le piante a crescere nuovamente.
0: Benissimo, perfetto, quindi questo è un consiglio super utile. Carlotta, vengo da te perché ti chiedo, il prossimo corso a memoria ce l'hai? Il prossimo corso che ci sarà organizzato dalla Fondazione Alpina per le Scienze della Vita?
1: Allora sì, avremo venerdì 16 ottobre un corso sui profumi delle piante, è un laboratorio di incensi naturali, è un corso che tengo io, che ho sviluppato per utilizzare ancora le piante aromatiche e fare un'altra tipologia di prodotti, quindi degli incensi o delle erbe da fumigare o questi mazzettini di erbe. E poi avremo anche un corso sui rimedi naturali per l'inverno e un altro corso della mia collega, lei è farmacista e anche aromaterapista, sugli oli essenziali, sulla creazione di un profumo. questi saranno i prossimi corsi.
0: Ah, mi collego perché c'è un'altra persona che terrà dei corsi, però non diciamo sempre legato ai profumi, no? E quindi una masterclass olfattiva, quindi visto che si parla di profumi e di saper utilizzare anche il proprio naso, vi do anche questa informazione. Il linguaggio invisibile, 21 di novembre, masterclass olfattiva tenuta da Enea Bianchi. Tutte le informazioni le trovate su Synapsis, che è naturalmente anche sui social. Una masterclass che si ripeterà anche il 12 di dicembre, quindi il linguaggio invisibile, masterclass olfattiva. Bene, Carlotta, quindi avrai tantissimo da fare nei prossimi mesi. Noi ti seguiremo sui social, su Instagram, perché ormai è diventata un po' la pagina principe tra Instagram e Facebook. Anche su Facebook siete?
1: No, su Facebook, io sono su Facebook, ma la scuola alpina no.
0: Vedi?
1: Diciamo che abbiamo varie tipologie di partecipanti, c'è chi ama Instagram e chi è ancora legato al sito, quindi sì, pubblichiamo lì i prossimi incontri.
0: Benissimo, e allora noi ti aspettiamo per una prossima avventura da passare insieme in una diretta dell'Ora della Terra.
1: Volentieri.
0: Puoi,
1: certo,
0: portare anche tuo marito.
1: Posso portare mio marito?
0: Sì, giardiniere, è perfetto.
1: Ma perché no? Tanto
0: si ritrova bene in famiglia, esatto. Allora vi accordate e poi vi aspettiamo.
1: Va
0: Ci fate
1: bene.
0: Sapere. Ottimo, io chiudo ringraziando naturalmente gli esperti dell'Ora della Terra, Tiziano Pedrinis, Alfredo Baratella, la nostra ospite Carlotta Giacometti, e poi non ho ancora salutato i miei colleghi, chi qui con me oggi ad Ambrì, quindi Massimo Scampicchio e Renato Amadò, ma anche in regia a Comano questa mattina c'è Roby Conti, che saluto, e Karin Condolf invece al centralino. Abbiamo dato un'informazione di servizio per quanto riguarda la raccolta ufficiale, insomma l'apertura della stagione di molitura delle olive in quella del frantoio Atena a Mezzana, ma io vi dico che sta per arrivare il nuovo docufilm realizzato da me insieme a Yuri Tuena, si intitola L'Alpe di domani, e siccome oggi parliamo di formaggi e qui con noi ci saranno tanti alpigiani, beh, colgo l'occasione per dirvi che se volete venire all'anteprima al Cineforum di Bellinzona domenica 11 ottobre alle 18 siete i benvenuti, ci sono solo 220 posti, quindi potete iscrivervi andando sul sito rsi.ch/eventi e vedrete insieme a noi in anteprima al cinema il nuovo documentario L'Alpe di domani.
3: L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Federico Talarico. Oggi in Svizzera si vota su un'ampia gamma di temi, partendo da quelli federali relativi alla neutralità e all'alimentazione. I cittadini sono chiamati a esprimersi anche a Bellinzona sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli e nei Grigioni sul voto ai sedicenni. Tra gli altri numerosi argomenti rientrano a Basilea Città la richiesta di un piano per contenere i vandalismi, riducendo le manifestazioni non autorizzate, e a Lucerna l'inasprimento delle misure per arginare violenze e disordini legati agli eventi sportivi. Nel Canton Zurigo una delle due votazioni riguarda l'aiuto al suicidio. Il controprogetto o iniziativa, poi ritirata dai promotori, prevede che l'accompagnamento sia esteso a tutte le case di cura, agli ospedali e alle cliniche di riabilitazione. Dall'estero, notte di sangue in Sudafrica, dove nella notte appunto si sono verificate due sparatorie a Città del Capo e a Johannesburg. 8 uomini armati di fucili d'assalto hanno ucciso 17 persone in un bar nella zona ovest di Johannesburg, ferendone altre 15. La polizia riporta che gli assalitori hanno apparentemente perquisito alcuni clienti, sottraendo loro i cellulari prima di scappare. In un'altra township vicino a Città del Capo, 10 persone sono state uccise e 11 ferite. Anche qui, stando alla polizia sudafricana, uomini armati sono entrati in un locale e hanno sparato sui clienti. Un'ondata di maltempo si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti, dove i forti venti e le piogge stanno causando blackout elettrici e hanno provocato la cancellazione di centinaia di voli. Molte aree costiere sono state inondate e, secondo le autorità, il peggio non è ancora arrivato. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza. Nuovi massicci attacchi russi hanno bersagliato la regione ucraina di Odessa. È stato colpito anche un villaggio nella zona di Zaporizhia. Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite. L'allerta è scattata anche nell'area della capitale Kiev. Invece nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, le scuole resteranno chiuse per una settimana. La decisione di adottare l'insegnamento a distanza si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni nel Golfo e di continui attacchi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
0: Lo sport.
2: Goditech per l'arrivo di Jolie e il vantaggio dell'Ambri Piotta. Il primo vantaggio di serata dell'Ambri Piotta, la rete di Jolie.
3: Il Lugano va in vantaggio 3 volte, ma alla fine la spunta l'Ambri Piotta. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Le ventinesi hanno vinto il primo derby stagionale a Lugano. I biancoblu hanno fatto la differenza nel secondo periodo con il risultato finale di 5-3. Di Bertaggio, Turcao, Fesciori, gol a bianconeri, Jarventi e De Luca. Boradori, Jolie, che avete sentito nella copertina, e Luca Landry, marcatori, le ventinesi. Sulla partita sentiamo Lorenzo Boscolo.
4: Non c'è stato un episodio, una particolare che ha deciso il derby, piuttosto una costante durata 60 minuti e un'impressione certificata alla fine dal risultato, quella che l'Ambri Piotta ha sempre controllato il Lugano e le emozioni tipiche di una sfida cantonale. Subito l'1-0 di Bertaggia, la prima power play, e in soli 15 secondi Jarventie ha pareggiato subito. Subito il 2-1 di Turcao, fa il secondo power play, De Luca ha pareggiato. Subito il 3-2 di Shore, sono bastati 37 secondi a Borradori per nuovamente pareggiare, e poi dopo aver messo sotto il Lugano nel periodo centrale lo ha affossato con le reti di Jolie e Landry. Aggiungiamo che la gestione del terzo periodo è stata da manuale, visto il buon controllo di un Lugano che ha perso il filo del discorso, obbligando per giunta Mittel a continuamente modellare due linee offensive. Alla fine, con merito, Tapola e per la seconda volta di seguito ha battuto nel derby Mittel. Sentiamo nell'ordine il difensore bianconero Davide Bischer ed il capitano biancoblu Tommaso De Luca.
5: La parte della difensiva non è solamente in zona difensiva, è anche come giochi nella zona media, nella zona offensiva, perché si perde il disco subito, dopo devi difendere, invece sì, lo tieni, giochi in offensiva un po'. Non hai niente da fare in difensiva.
6: Questa sarà la chiave della nostra stagione, questo è il nostro punto forte delle ripartenze ed è quello che per ora siamo molto bravi a fare ed è quello che faremo per l'intera stagione.
4: È stato un derby comunque equilibrato nel punteggio, l'Ambripiotta ha avuto il merito di difendere il doppio vantaggio, il Lugano si è letteralmente perso. Diamo un 4,5 alla partita, peggiori e migliori: Maluccio, Schlegel, Benino, Schor, bene De Luca, benissimo Jarventier.
3: Poco fa intanto attraverso un comunicato la Lega ha fatto sapere che Luca Fazzini ha ricevuto una penalità di partita posteriori, non salterà dunque la prossima sfida, però ci sono anche 1700 franchi di multa per il colpo inferto all'altro top scorer Jarventier sulla finale di partita. Sulle altre piste, Davos e Losanna 4-2, 5-4 della Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo Clote nell'altro derby di serata è terminato 3-2, Friburgo Lagnau 4-3 alla supplementare, in classifica Ambrì secondo solo allo Zurigo e Lugano ultimo con però solamente 4 partite giocate, dunque 2 in meno degli altri. Oggi alle 14 Vienna contro Ginevra in Swiss League è successo il secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. La nazionale svizzera di calcio ha convinto l'esordio nella Lega B di Nations League vincendo 3-0 in Macedonia del Nord. In gol sono andati Froiler e Amduni due volte, 0-0 invece tra Slovenia e Scozia le altre due squadre del girone. Sentiamo l'inviato Omar Gargantini.
7: Ci è stato raccontato che la Nations League è meglio delle vecchie amichevoli perché ha il pregio di mettere di fronte rivali dello stesso valore. Evidentemente Macedonia del Nord a Svizzera ha costituito la classica eccezione. Ritrovatesi entrambe quasi per caso in Serie B, le due squadre sono infatti distanti un abisso per cifra tecnica, struttura ed esperienza. Ergo, siccome la nostra nazionale ha avuto il merito di approcciare il match con la giusta attitudine, serietà e rigore, nonostante arrivasse da una settimana turbolenta per le note vicissitudini extrasportive che hanno portato ai forfait di Giacca ed Embolo, non poteva che finire con un netto 0-3. Risultato mai in discussione e costruito già in un primo tempo a senso unico. Un dominio talmente schiacciante da rendere comunque aleatorio ogni valutazione sui singoli. Meglio cioè aspettare almeno la sfida di martedì in Scozia per convincersi che Amduni, interrompendo un digiuno vecchio di oltre un anno, ha iniziato a rilanciare la propria carriera. Kiatekame, due assist all'esordio, pur spingendo l'intermittenza, ha già colmato il vuoto lasciato da Widmer, che l'altro debuttante Bridge chi farà lo stesso quando Rodriguez andrà in pensione e che Yashari ha tutto per infilarsi tra chi ha il diritto ad una maglia da titolare. Tutte appunto sensazioni che ancora non si possono considerare definitive, ma intanto la Svizzera ha ripreso da dove aveva finito 76 giorni prima, fornendo cioè una prova matura, come conferma Remo Froiler.
8: Abbiamo fatto quello che abbiamo visto nel video, che abbiamo preparato, li volevamo pressare alto perché sono una squadra che rischia anche tanto da dietro e poi su questo campo non era facile giocare perché era veramente un disastro. Abbiamo fatto 3 gol e dietro non abbiamo quasi rischiato niente.
7: Voto la partita 3,5, secondo tempo accademico ma non per colpa dei nostri, il migliore Endoi, immarcabile largo a sinistra e il peggiore Reader, come spesso e malvolentieri gli capita, abbastanza anonimo.
3: Nella Lega 3-2 della Spagna in Inghilterra, 2-1 della Croazia in Cecchia. Nella basket, vittoria in entrata della Sam Massagno, 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea, alle 16 all'Elvetico esordisce il Lugano contro Monte. In Formula 1 il britannico Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan, ai mondiali di ciclismo di Montreal invece l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova in linea femminile, quarto posto per la nostra Marlene Reusser oggi dalle 14. La gara maschile, infine la Polonia ha vinto l'europeo maschile di pallavolo battendo in finale 3-1 la Francia. Buona giornata.

0: 10:09, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta dalla giornata agricola leventinese. Qui tra bancarelle, esposizione, giochi e feste vi racconteremo le storie di chi partecipa, famiglie, agricoltori e associazioni che animano la festa. Un'occasione per ascoltare la voce della Leventina e scoprire come si vive oggi in valle. Si parte subito con la musica, però prima di ascoltare la musica della domenica mattina, è arrivato anche Mamo da Pontino, non ci credo, ma che meraviglia, soltanto qui io mi illumino così di immenso. Giulio, non ti ribaltare che mi alzo un attimo, che non vorrei rivederti con le stampelle, già le hai lasciate rispetto all'anno scorso, ma tu sei il mio amico Mamo Casaro di Pontino, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, tanti saluti da Pontino.
0: 20 punti anche quest'anno, Mamo, ma da quanti milioni di anni prendi 20 punti?
1: Ah, tanti, sono contento anche quest'anno, abbiamo fatto una bella stagione e premiato con quei 20 punti.
0: C'era anche tua moglie ad aiutarti?
1: Sì, c'era, e adesso è in Giappone che è andata a fare un corso di massaggio, però torna mercoledì.
0: È andata in Giappone?
1: Sì, sì, è andata in Giappone a fare un corso di massoterapeuta.
0: Sì, sì, sì, certo, la massoterapia ormai è famosa. Ma Mamo, tu sei il Casaro brasiliano, l'unico Casaro brasiliano della mia vita che conosco, devo dirti. Ma qui ormai sei integrato perfettamente.
1: Qua sono da tanti anni che vengo e mi sento come a casa. E mi piace tanto qua il lavoro e anche le persone, l'Alpe più che altro.
0: L'Alpe, tutto è funzionato bene allora quest'anno?
1: Sì, è andato tutto bene, pastori, una squadra veramente bella e siamo stati benissimo.
0: Bello, quindi anche oggi anche tu oggi sarai con noi, Mamo, sarai qui alla giornata agricola leventinese?
1: Sì, sì, sono qua in giro con Marco Togni, che mi ospita già da tanti anni e lavoro con lui anche. Sì, sì, sono qua in giro.
0: Perché la cosa più bella è comprare il formaggio, ma quando alla bancarella c'è il Casaro che l'ha fatto, cioè è qualcosa di straordinario. Quindi questo è un invito a venirci a trovare, a venire a trovare gli alpigiani della Valle Leventina, della Valle Bedretto, venire a vivere questa festa insieme a noi qui ad Ambrì. E iniziamo, abbiamo detto, con la musica. Io vedo in scaletta e Cantiamo Sottovoce, quindi un carissimo saluto agli amici del Cantiamo Sottovoce che hanno vissuto una settimana veramente intensa, pesante, perché hanno perso un pezzettino del loro cuore. E iniziamo con un saluto che va in Val Malvaglia alla signora Mirina, perché ci ha detto questa mattina sua figlia, che è qui con la bancarella proprio a due passi da noi, che la signora Mirina ha 94 anni, tutte le domeniche mattine ascolta L'Ora della Terra e la Domenica Popolare. Quindi signora Mirina, un abbraccio a lei da Ambrì fino a Malvaglia. Cantiamo Sottovoce.

0: Un buongiorno al presidente della Giornata Agricola Leventinese, Giulio Mottini, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Giulio, mi sembra che tutto sia iniziato al meglio, perché vedo già tantissima gente. Non so se è la normalità, sono le 10 e 15 minuti e si va proprio alla grande, cioè sono tantissimi già arrivati.
1: Si va veramente alla grande, è una giornata bellissima e vedo che effettivamente sul mercato e in giro c'è già tantissima gente.
0: Quante bancarelle, Giulio?
1: Abbiamo 76 bancarelle.
0: 76. Dobbiamo diversificare. 13esima giornata agricola leventinese, 35esima rassegna dei formaggi. Quindi due cose in uno.
1: Due cose in uno, perché la rassegna dei formaggi è già nata 35 anni.

0: attivo mette delle regole per quanto concerne la presenza di alcune bancarelle, ovvero bisogna essere dentro a quella bolla che potremmo definire una bolla di artigianalità?
1: Non necessariamente. Mettiamo delle regole sul fatto degli Alpi Leventinesi, ecco, quello sì, del formaggio d'Alpe Leventinese. Poi ogni anno ospitiamo un formaggio d'Alpe
0: ospite. E chi è quest'anno?
1: Quest'anno è il Alpe Ruscheda del Christian Pellanda e della Ilenia Befa, che caricano la valle di Cresciano.
0: Loro sono gli ospiti?
1: Loro sono gli ospiti quest'anno, sì.
0: È un po' come quando alla giornata sugli Alpi in Valle Bedretto anche lì c'è il formaggio ospite, no?
1: Sì, più o meno sì.
0: È un po' un'apertura questa?
1: È un po' un'apertura, cercando di conoscere un po' anche altri aspetti, altri Alpi. L'anno scorso mi sembra era un Alpe della Val di Blegno, e l'anno prima era il Campo La Torba, e più o meno facciamo un po' il giro, deve dire, chi vuol venire a rappresentare anche altri ospiti.
0: Oggi una giornata ricca, il programma lo daremo nei dettagli tra pochissimo con altri due ospiti che sono qui con noi, ma non abbiamo detto, Giulio, quando chiuderà la giornata, perché tanti messaggi sono arrivati chiedendo proprio questo: fino a che ora abbiamo tempo di venire su?
1: Fino alle 4 stasera.
0: Fino alle 4?
1: Alle 4 stasera impacchettiamo più o meno tutto, a parte in qualche ritardatario, ecco.
0: La chiusura è sempre un momento complesso, eh?
1: Chiusura è sempre difficile, poter dire alle 4 andiamo.
0: Di solito
1: gli organizzatori vanno volentieri, ma gli ospiti, giustamente, se stanno bene si fermano.
0: Certo.
1: E noi li accompagniamo.
0: Alla porta?
1: No, non alla porta. Restiamo assieme, dai.
0: Benissimo. Allora, tra poco, Giulio, arriveranno a trovarci Melanie Vitali dei Giovani Allevatori Ticinesi e anche Jody Bettosini, la figlia di Natasha Bettosini. Ormai, per me sai che è imprescindibile, non posso dire Jody senza dire Natasha.
1: Giustamente,
0: ecco.
1: Giustamente.
0: E che ci racconteranno delle animazioni di oggi, l'agri staffetta, insomma, tutto il bel programma perché poi tra l'altro alle 11 manca poco,
1: alle 11 c'è la transumanza, ci sono i campanacci, sì, che
0: mamma mia.
1: Che fanno un po' di movimento,
0: soprattutto fanno un po' di rumore, ma lo vivremo insieme.
1: Fanno una bella
0: insieme.
1: Musica, non rumore, fanno una bella musica, sia i campanacci suonati a mano, sia quelli che sono
0: d'epoca,
1: le muche.
0: Poi
1: i trattori d'epoca.
0: Perfetto, quindi
1: c'è una bella animazione.
0: Una sinfonia.
1: C'è una sinfonia di musiche, sì.
0: Adesso ascoltiamo una canzone, non una sinfonia, c'è Claudio Dotta e poi continuiamo a raccontarvi della giornata agricola leventinese.

0: In diretta dalla giornata agricola leventinese, Melanie Vitali, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Ma la domanda subito, la prima è questa: ma eri già innamorata di questo mondo prima di conoscere tuo marito Mattias, oppure dopo ti è passato questo amore?
1: No, non sono nata da una famiglia contadina, sono comunque nata e cresciuta ad Olivone, quindi fa comunque parte del paese, però così da vicino, e no, l'amore è nato dopo.
0: Quindi grazie a lui che è diventato così forte?
1: Sì, direi di sì.
0: Cioè voi vivete praticamente in simbiosi con le vostre mucche?
1: Eh sì.
0: È vero?
1: È vero, è vero, è vero.
0: Tra l'altro ho visto che non è stato un periodo facilissimo, perché questa è la differenza tra le persone che davvero ci tengono e quelle che invece magari ci tengono un po' meno. Per voi ognuna è come una famiglia, come un membro della famiglia.
1: Sì, è stata un'estate un po' difficile, ma si va avanti.
0: Anche se comunque mancano.
1: Mancano tanto, sì. Infatti oggi è il giorno dello scarico. Le nostre mucche torneranno tutte a casa, tranne 6.
0: Quindi è oggi il vostro giorno per scaricare? Siete riusciti a stare veramente tanto in Alpe?
1: Sì, noi fortunatamente il nostro Alpe ha retto molto bene, quasi come gli altri anni, probabilmente dovuto al fatto che abbiamo 3 posti diversi. Carichiamo prima 2 o 3, poi andiamo al Pertusio, andiamo alla Varronda Dura e poi torniamo indietro mangiando l'erba che cresce nel frattempo.
0: Quindi dobbiamo immaginarci in Valle di Blegno.
1: Sì, sul Lucomagno.
0: A 2 passi proprio dal confine.
1: Sì, la Varronda Dura, quando noi, la nostra terza tappa è già sul lago ed è già nei Grigioni.
0: Quindi tutto sommato una bella stagione, lunga stagione, riuscita nonostante la siccità e tutto il resto, scusate, con però questa nota negativa, ecco, che purtroppo fa parte della vita, ma è sempre comunque molto molto complicato mandarla giù.
1: Mandarla giù, diciamo che non l'abbiamo ancora mandata giù, è ancora lì, però la natura dà, la natura toglie. E quest'anno è toccato a noi ed è stato un colpo veramente basso.
0: Ma fa differenza se sono mucche tanto belle o meno belle? Il fatto di perderle cambia qualcosa per voi?
1: Di base no, però ovviamente lavorando tanto insieme agli animali ad esposizione, non dico che le curiamo di più, però comunque vengono tirate fuori più spesso nel lavaggio, nella tosatura, eccetera, eccetera. Hai un pochettino più di contatto. Dopo noi abbiamo una stalla ancora con le vacche ancora legate che escono ogni giorno, però ti permette di avere ancora più il contatto con l'animale. Quindi no, abbiamo avuto purtroppo la sfortuna che sono stati 6 animali di buona genetica e c'è dietro veramente tanto lavoro ad aver ottenuto quelle 6 vacche. È sfumato un attimino, ma torneremo a testa alta.
0: Melanie, giovani allevatori ticinesi vuol dire essere giovani e avere già un obiettivo.
1: Sì, allora, giovani allevatori ticinesi nel nostro cantone sono fino ai 35 anni per mancanza di giovani. Ora il nostro lavoro, dopo aver fatto un ricambio nel comitato, è principalmente quello di cercare di attirare l'attenzione ancora dei nostri giovani, perché è ancora un mondo voluto, piaciuto anche dai giovani, e cerchiamo di sfruttare il più possibile. Dopo appunto noi ci dedichiamo tanto alle fiere zootecniche del bestiame giovane, per cercare appunto di avere un ricambio generazionale anche nel futuro, per anche questo bel mondo che pochi conoscono.
0: E qui ad Ambrì siete operativi oggi?
1: Sì, noi è il secondo anno che gestiamo il capannone principale con il bar interno e tutto quello che riguarda il pranzo.
0: Quindi oggi siete preparati per fare una cosa straordinaria, cioè siete pronti per quanti piatti? più o meno.
1: Mi sembra che l'anno scorso abbiamo fatto attorno alle 800 porzioni, sì.
0: Porzioni di? Cominciamo a far venire l'acquolina in bocca ai nostri ascoltatori.
1: Offriamo polenta misto e tutti i derivati della polenta, polenta latte, polenta senza niente, e poi anche la griglia per cercare di soddisfare tutti i palati. Abbiamo la luganighetta, il bratwurst, sì.
0: E siete tutti voi dietro al bancone?
1: Siamo tutti membri e soci dei Giovani Allevatori, sì.
0: Quindi Giovani Allevatori Ticinesi vuol dire essere giovani, l'abbiamo capito, volenterosi anche, e avere degli animali.
1: Non per forza, non per forza. Bisogna avere tanta passione per questo mondo e amare gli animali e essere interessati comunque. Noi offriamo anche più o meno una volta all'anno delle gite. Per ora le abbiamo fatte sempre in Svizzera, dove portiamo i nostri soci a vedere delle esposizioni o delle realtà comunque diverse dalle nostre, ma pur sempre interessanti.
0: Secondo te si può fare ancora di più per far sì che i giovani già appassionati all'agricoltura in generale, al rurale in generale, entrino nel vostro gruppo? Cioè, si può anche essere simpatizzanti, diciamo, posso entrare anch'io? No,
1: certo,
0: no, aspetta,
1: sì.
0: Troppo vecchia io.
1: No, allora noi abbiamo i soci attivi che
0: sono... i soci passivi, io entro come socia passiva, va bene.
1: No, allora, ormai è brutto da dire, però le società stanno in piedi anche grazie alle tasse sociali annuali, che sono semplicemente 20 franchi all'anno, però ecco. Però sì, dopo se diventate, chiunque vuole diventare socio viene informato sulle nostre attività durante l'anno e se vuole partecipare ben accetto, sempre.
0: Al di là dell'età.
1: Certo, sì.
0: Perfetto, questa è un'informazione che conta, guarda, perché a volte ci si sente così esclusi, ma quando in realtà magari non è vero, e quindi a volte proprio avere questa informazione, sì, posso essere anch'io parte dello stesso gruppo anche se non ho un animale, se sono più anziano, ma mi piace la vostra attività, mi sento parte di voi, allora partecipo e mi iscrivo, ricevo le informazioni, posso entrare in una famiglia, perché alla fine è un po' così.
1: Stiamo cercando di lavorare anche in questo e devo dire che appunto essendo il secondo anno di fila che facciamo, che gestiamo il capannone, occupiamo circa 30 persone che fanno tutte parte del nostro gruppo, è molto soddisfacente per noi. L'unica cosa che siamo regolamentati per via dell'età è quando partecipiamo a dei concorsi di bestiame giovane in tutta la Svizzera, ma questo è un altro discorso.
0: Certo. Melanie, grazie mille, grazie per averci raccontato quello che succederà oggi al capannone, dentro al capannone, ma soprattutto per averci raccontato di voi, dei Giovani Allevatori Ticinesi, quindi, e di aver dato questo dettaglio in più, che non è da poco. Andiamo con la musica, c'è un amico della Leventina, c'è Francesco Pervanger, e poi torniamo con un'altra amica della Leventina, la signorina Bettosini.

0: Ma che bello, arrivano in tantissimi a trovarci qui alla postazione di Rete 1. Siamo proprio alla giornata agricola leventinese e con moltissimi ospiti presenti è arrivata a trovarci anche Jody Bettosini. Buongiorno Jody, benvenuta.
1: Ciao a tutti, buona domenica.
0: Ormai sei abituata al fatto che tu sia per tutti la figlia di Natascia Bettosini.
1: Sì, esatto.
0: Non sei ancora riuscita a crearti un'identità tua. È colpa un po' anche mia, te lo dico.
1: Probabilmente un pochettino sì, dopo tutte le estati in Val Vedretto, oramai lo sanno tutti.
0: Invece tu, Jody, sei a tutti gli effetti autonoma.
1: Esatto, sì.
0: Cosa fai nella vita?
1: Allora, adesso co-gestisco un'azienda agricola col mio ragazzo, poi aiuto anche i miei genitori nella loro, quindi sono ho abbastanza da fare.
0: Allora, anche tu ti sei dedicata alle capre?
1: No, a differenza di mia mamma, io non ho questa passione per le capre, ma preferisco le mucche. E noi abbiamo mucche e pecore da latte e asini nella nostra azienda.
0: Mucche, pecore da latte e asini. E dove ce l'avete l'azienda?
1: Siamo a Catto, sopra Quinto.
0: È rimasta male, Natascia, che hai scelto altri animali rispetto alle capre?
1: Ma penso che si è rassegnata, perché è già qualche anno che lo sa che le capre non mi piacciono.
0: Senti, ma è vero che tu sei figlia di Ravina?
1: È vero, sì.
0: È per questo che hai scelto anche le mucche. Perché tu
1: probabilmente
0: sei proprio nata lì, in Ravina.
1: Esatto, dopo qualche giorno di vita ero già su, sì.
0: Quindi ce l'hai dentro e possiamo dire, cioè te lo chiedo, te lo senti nel DNA?
1: Ma in realtà in una certa maniera sì, perché comunque Ravina è un posto a cui sono proprio legata tantissimo, e il fatto della vita dell'Alpe, ma in generale la vita all'aria aperta, gli animali, sono proprio una cosa che ricerco sempre, non ho mai pensato di fare altro.
0: Tu sei nata, cresciuta e questa era la tua via ed è una via che con piacere hai seguito.
1: Esatto, sì.
0: E gli yak?
1: Gli yak, diciamo che non sono bestie facili, non sono bestie per tutti. I miei genitori se la smazzano bene, ma io non penso che ce la farei, sono troppo testardi.
0: Ma sei riuscita a trovare anche un fidanzato agricolo?
1: Esatto, impresa, però sono riuscita.
0: Ma è perfetto così, guarda che non è evidente, anche Melanie... Ecco che ha il marito agricoltore. Adesso sembra uno scherzo il mio, ma nella praticità della vita, nella questione proprio più pratica, si può anche essere una coppia in cui una persona fa l'agricoltore e l'altro lavora in banca, ma se si parla la stessa lingua, secondo voi, è più semplice vivere?
1: Ma assolutamente, anche perché magari le persone che non capiscono fino in fondo il settore possono comunque essere coinvolte, nel senso che può piacere degli animali, può piacere la natura, però essere nato e cresciuto e lavorare tutti i giorni in quel settore è comunque un'altra cosa, non è come si vede, può vedersi in televisione o si può vedere da fuori, è molto più complesso, non ci sono mai giorni di vacanza, non ci sono mai giorni liberi, bisogna sempre trovare dei compromessi e non è facile.
0: Quindi in due ci si dà una mano veramente?
1: Esatto, sì.
0: Poi però si può anche litigare di più.
1: Assolutamente.
0: Se il mondo è quello, no? Se
1: anche
0: tutto...
1: perché sempre insieme 24 ore su 24, comunque impegnativo.
0: Ma Mela, neanche tu vivi sempre insieme 24 ore su 24 con Mattias?
2: Mi rifiuto un po'. Allora, noi quando andiamo in vacanza è il momento in cui litighiamo di più, perché effettivamente stiamo 24 ore su 24 insieme. Quando siamo in azienda, no, cioè i miei spazi, dove io comunque gestisco anche la contabilità, l'amministrazione dell'azienda, quindi non siamo 24 ore insieme, no.
0: Siete anche a tutti gli effetti donne contadine?
2: Direi proprio di sì.
0: E quindi c'è questo aspetto che dicevi tu, Melanie, anche della parte di contabilità, che spesso e volentieri, non so, non riesco bene a capire, ma gli uomini la lasciano spesso e volentieri alle donne, è vero? O è una mia sensazione?
2: Allora, io lo faccio per mestiere, sono diplomata, quindi...
0: Ah, tu sei contabile?
2: Non sono contabile, sono comunque impiegata di commercio, ho lavorato diversi anni in ufficio, quindi
0: diciamo
2: che per forza di cose si è dato per scontato così, ma fa niente, mi piace.
0: Jody? La fai tu o la fa lui la contabilità?
1: No, per ora io non mi sono ancora preso questo onere.
0: La fa lui?
1: Lui con l'aiuto di un'amica e specialista, e quindi per ora va bene così.
0: Ma è vero che è tanta contabilità o è la contabilità normale che però dagli occhi, insomma, vista dalla parte di un agricoltore sembra di più?
1: No, in realtà è tanta, ci sono tante leggi da rispettare, ci sono tante scadenze da rispettare, bisogna scrivere tutto quello che si fa in una normale giornata, perché bisogna sapere che giorni, dove si è fatto fieno, quanto se ne si è fatto, cioè è una roba veramente impegnativa.
0: Non puoi assolutamente perdere un giorno dove non scrivi, perché altrimenti, insomma,
1: esatto, è molto controllata la cosa, quindi bisogna sempre avere la mente anche da quella parte, pensarci ogni volta.
0: Ma Melanie ha detto che lei va in vacanza, riesce ad andare in vacanza. Tu ci vai in vacanza, Jody?
1: Io vado in vacanza da sola.
0: Come da sola?
1: Io ormai non riusciamo ad andare via tutte e due, quindi a parte magari un paio di giorni durante l'estate, quindi di solito lui rimane a casa, io vado in vacanza da sola.
0: Ma tra un po' scatta la vacanza dei contadini, degli alpigiani, di chi ha gli animali, è tra poco, no? Di solito qual è il periodo dell'anno in cui vai in vacanza?
1: Ma di solito, allora, per gli alpigiani di sicuro in ottobre, novembre, durante l'inverno, mentre per i contadini in realtà sarebbe più in estate, perché non si hanno gli animali a casa e quindi si ha un onere in meno, mentre l'autunno adesso poi comincia il periodo dei parti, quindi è impossibile.
0: Quindi è già un miracolo praticamente che siate riusciti a trovare il tempo per essere qui oggi, mi sembra di capire.
1: Ma boh, dai, oggi più o meno in questo periodo siamo ancora abbastanza un po' meno presi, però da settimana prossima cominceranno i parti, quindi...
0: Stiamo parlando di parti delle pecore?
1: Delle mucche.
0: Ah, delle mucche, le pecore no?
1: No, le pecore faranno verso gennaio.
0: Gennaio?
1: Sì.
0: E quanti parti dovrai assistere?
1: Ma allora, assistere non necessariamente sempre, tante volte si arrangiano, bisogna solo essere presenti nel caso che succeda qualcosa, però abbiamo 17 mucche, quindi 17 parti, sperando che va tutto bene, 17 parti.
0: E Melanie, da voi? Avete anche voi in previsione dei parti?
3: Sì, da noi hanno già cominciato qualche mucca a partorire. Sì, da adesso in avanti parti a go-go, vitelli e... Sì.
0: Quindi si spera che nasca un campione o una campionessa più che altro.
3: Dire la speranza
0: campione
3: c'è
0: no,
3: sempre.
0: Una campionessa.
3: No, una campionessa. La speranza c'è, le possibilità anche, devono solo stare in salute e fare cosa devono fare.
0: Quindi... C'è questa speranza che, a differenza per esempio tra te e Jody, è proprio questo, che voi avete anche questo aspetto di legato alla genetica, che è per voi abbastanza importante in azienda.
3: È importante perché è una nostra grandissima passione. Se non ci fosse questa passione, probabilmente anche noi lavoreremmo normalmente intendo... accoppiamenti non pensati, insomma c'è un grande lavoro di Mattias, non mio, dietro a tutti gli accoppiamenti. Sì.
0: Non abbiamo ancora dato il programma, Jody, per oggi, mi sono persa nei meandri delle vostre realtà di vita e non abbiamo ancora detto cosa ci sarà. Allora, magari partiamo dal... no, scegli tu, da cosa vuoi partire?
1: Ma in realtà partirei dalla transumanza, che parte tra poco alle 11. E abbiamo in partenza, ci sono i trattori d'epoca, poi abbiamo,
0: cioè, in testa ci sono,
1: esatto,
0: i trattori,
1: sì. Partono, okay, loro alle 11, partono dall'hangar numero 5 e fanno il giro in mezzo alle bancarelle,
0: quindi il gruppo trattori d'epoca Ticino,
1: esatto, sì, partono loro seguiti dal gruppo Trichler Greifler Vereinigung da Ingelbold Brunnen.
0: E loro cosa fanno?
1: Loro hanno i campanacci, quindi ci sarà un bel rumore.
0: Giulio, io prima ti ho detto rumore e quando ho detto io rumore è subito la musica. Adesso lo dice Jody, non dici niente.
4: È una bella musica, non rumore.
1: Una bella musica, sì.
4: È una bella melodia, dai.
0: Sì, sì, certo, da sentire poi in diretta è una cosa proprio che ti riempie, ti entra nel cuore.
1: Esatto, poi? È bellissimo. Dopo di loro ci saranno le capre. Ci saranno circa 5-6 capre accompagnate da bambini con tutte le decorazioni. Poi abbiamo a seguito le mucche di diversi contadini dell'Alta Leventina, anche loro tutte decorate dalla Leila.
0: La Leila Bossi le ha decorate tutte?
1: Esatto, ha fatto i fiori per tutti.
0: Quindi più tardi arriverà a trovarci anche Leila,
1: esatto,
0: perché fare queste corone è un lavoro, ma soprattutto è un'arte.
1: Esatto, e lei è bravissima a farle. E poi per chiudere ci saranno gli Yak dalla Val Bedretto, che chiuderanno la transumanza.
0: Gli Yak?
1: Esatto, gli Yak.
0: E chi li porta gli Yak?
1: Elio Triuzzi.
0: Un coraggioso praticamente.
1: Lui è coraggioso, è già venuto l'anno scorso, lo vedrete perché si farà riconoscere, perché sarà vestito da nepalese.
0: No, vabbè, è una cosa da vivere, da vedere assolutamente.
1: Ma per forza.
0: Poi dopo la transumanza, questo momento molto epico, cosa ci sarà?
1: Ci sarà ovviamente il pranzo verso le 12, poi ci saranno comunque tutto il giorno, ci sarà la musica, ci sarà la banda alla Rhythm, le note contadine, poi ci saranno ancora il gruppo dei Trichler che suonerà durante tutta la giornata e poi alle 2 abbiamo i Giochi Senza Frontiere. Facciamo la gristaffetta per i più piccoli e il tiro alla fune per i più grandi, una novità di quest'anno.
0: Quindi la gristaffetta vuol dire tipo la corsa coi sacchi? No.
1: È una staffetta a tema agricolo, quindi abbiamo diverse cose. Adesso non dico troppo perché magari le squadre ascoltare la radio preparano. Ma,
0: perché è una sorpresa.
1: Esatto, ogni anno è diversa. Però dovranno mungere una mucca finta, dovranno lavorare col rastrello, dovranno fare la corsa col sacco, dovranno fare diverse cose a tema agricolo e sono gruppi da 3. E
0: ma c'è ancora tempo per iscriversi?
1: Assolutamente sì, ognuno può iscriversi a me oppure anche altri che vedono con la maglietta verde.
0: Quindi basta arrivare sul posto, vedere una persona con la maglietta verde dell'organizzazione e chiedere di essere iscritti.
1: Esatto, sì.
0: Perfetto, quindi agristaffetta, questo a partire dalle?
1: Dalle
0: 14, ok. E poi c'è, al di là della musica, delle attività, ci possono essere anche dei giri con?
1: Giri a cavallo con l'Eventina Western di Arnoldi.
0: Ma io ho già visto Enrica e Nello in postazione, che sono i due cavalli che conosco meglio di l'Eventina Western e sono una certezza. Quindi ecco che scegliere di fare un giro a cavallo o un giro in carrozza, bisogna scegliere anche guardando chi sta dietro a quel cavallo e a quell'animale, e in questo caso ecco siamo proprio tranquilli,
1: andiamo sul sicuro. Sì,
0: è tutto.
1: Abbiamo anche i giri in elicottero con Eli Rezia.
0: Caspita, anche i giri in elicottero,
1: anche quello. Sì, un programma molto fitto.
0: Quindi, beh, siamo a due passi dall'hangar, quindi...
1: Esatto, è il posto perfetto.
0: Pam, si va su, si guarda un attimo, immagino... si può andare o al campo lungo, si può andare in Piora.
1: Di solito vanno verso Piora, sì, che è un giro sempre bello, guardare i laghi dall'alto.
0: Bellissimo. Io quasi quasi vi lascio qui e vado su in Piora,
1: Direi che è una scelta azzeccata.
0: Tanto, Jody, cosa ti manca? Puoi solo condurre un programma in diretta e tutto va bene. Io
1: magari
0: vado in
1: tra qualche anno.
0: Va bene, io ti aspetto. Benissimo, allora ragazze, direi di ascoltare una canzone. Giulio, dicevi qualcosa?
4: Fai un giro a vedere le galline, le oche, i conigli che ci sono in giro anche.
0: Prima di andare in Piora con l'elicottero.
4: Prima di andare in Piora.
0: Ma chiaro che sì.
4: Sei allergica ai conigli, meglio che stai un po' lontano.
0: Non ti preoccupare, farò anche il giro con le... Dove sono le galline, scusa?
4: Sono sotto la roulotte, assieme alle capre e i cavalli.
0: Ah beh, ovvio che arrivo allora, perfetto. Allora, il mio piano ce l'ho, il vostro ce l'avete, siamo pronti per buttarci in questa giornata agricola leventinese. Mancano pochissimi minuti alla transumanza e quindi la seguiremo in diretta, naturalmente, su Rete 1.

0: Mancano 10 minuti alla transumanza che verrà messa in scena qui ad Ambria, la giornata agricola leventinese, momento che è sempre sentitissimo. Omar Pedrini, una transumanza in aeroporto, cosa vogliamo di più per una domenica mattina? Buongiorno.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Sì, è sicuramente una cornice fantastica per dare ancora più soddisfazione ai numerosi ospiti che sono accorsi per acquistare principalmente i prodotti dell'Alpe, e questo contorno fa sì che le famiglie, le persone presenti non abbiano la fretta di tornare a casa ma trovino un'occupazione durante la giornata.
0: Per l'Unione Contadini Ticinesi una giornata come questa, Omar, che cosa rappresenta? Forse, immagino io, il contatto con il pubblico per eccellenza.
1: Queste giornate sono fondamentali per mantenere ancora quel minimo contatto tra magari realtà cittadine con realtà rurali, per presentare i prodotti, per dimostrare magari anche quest'anno che nonostante l'anno difficilissimo a livello meteorologico, i nostri alpigiani, i nostri casari sono riusciti a portare a valle dei prodotti eccellenti come sempre a disposizione della nostra popolazione.
0: La vostra bancarella c'è, io l'ho vista, quindi anche il vostro alpeggio è presente, Omar.
1: Noi siamo presenti con due alpeggi, sì, noi abbiamo le vacche su due alpeggi, mia moglie quando ci sono queste manifestazioni è sempre in prima linea, io sono già meno presente dietro la bancarella, di solito sono davanti a fare il
0: tu
1: giro.
0: Sei sul trattore di solito?
1: Ma dipende, sul trattore o a una qualche riunione o a fare public relation con i colleghi.
0: È Joyce che si occupa della vendita praticamente.
1: L'ha detto vendita è lei, lasciamo questo reparto a lei.
0: Ma guarda, però mi dai là per chiederti una cosa importante, perché lo dicevamo, nell'anno dedicato alle donne contadine spesso si sente dire la contabilità la fa lei, tante cose sono un po', diciamo, ormai una caratteristica femminile. Non è necessariamente sempre così, è anche vero che forse c'è ancora questa cosa che i lavori pesantissimi è più semplice se li fa un uomo e magari quelli un filo meno pesanti li riesca a fare meglio la donna, o è ancora una cosa retro che sto dicendo?
1: Ma no, credo che oggi la realtà lo dimostrano anche il numero di aziende gestite da contadine, proprio gestrici aziendali, è che anche loro sono in grado di svolgere la maggior parte dei lavori o tutti i lavori presenti in un'azienda. Nelle famiglie tipiche come può essere la mia è che magari la donna contadina non arriva da una formazione agricola, dunque non è magari in grado da subito, da quando arriva col compagno, a svolgere determinate mansioni e si dedica magari di più a quelle che sono mansioni, diciamo, classiche. Nel mio caso devo dire che mia moglie si occupa della vendita ma anche in parte della produzione, è presente nei campi, è presente in ufficio, siamo abbastanza polivalenti, ci sosteniamo nei vari settori aziendali.
0: E poi, come dici tu, ci sono le donne contadine che scelgono questa strada, studiano per diventare agricoltrici e quindi poi sanno fare tutto al di là dello sforzo fisico, che purtroppo è un lavoro questo che a volte veramente fisicamente è impegnativo. Però con i tempi che corrono, a livello anche di tecnica, ci sono magari degli aiuti in più tecnologici per fare un po' meno fatica, proprio quella fatica fisica, no? Che alla fine della giornata pesa tantissimo, immagino su un uomo, ma figuriamoci su una donna, alcuni lavori sono veramente pesanti.
1: Abbiamo diverse attività pesanti, impegnative, però come dicevi giustamente tu, la tecnica, la tecnologia aiuta sia la donna che l'uomo, dunque determinati lavori oggi si fanno con più tranquillità. Io comunque ammiro a volte quando vedi certe donne contadine, magari anche piccoline, minute, con le falciatrici sui pendii e così, sono da ammirare, diciamo, ecco, sì.
0: Poi leggevo delle statistiche, ci sono numerose nuove aziende che hanno veramente a capo delle donne contadine, adesso non entro nei dettagli perché non ricordo bene la statistica, però ecco, mi ha impressionato il fatto che a capo di alcune aziende nuove aziende con molti anche collaboratori, a capo ci sia proprio una donna.
1: Sì, questo dimostra che negli ultimi 20 anni il tabù del capo azienda uomo è andato a cadere. Abbiamo moltissime ragazze che intraprendono la formazione di apprendista contadina e alla fine hanno la stessa formazione che abbiamo noi colleghi uomini e hanno le capacità per gestire le aziende. Magari a volte le donne hanno magari anche quel qualcosa in più a livello di gestione, che riescono magari a gestire certe situazioni meglio di noi colleghi uomini.
0: Assolutamente, certo. Omar, e gli scambi che avvengono in famiglia da te, per esempio tra te e Joyce, cioè li possiamo definire scambi, li possiamo definire litigi, siete sempre d'accordo? Alla fine come fate ad appianarla?
1: Allora, ma possiamo dire che ci sono sia le discussioni costruttive che i litigi che gli scambi magari di parte, però lì si appiana dialogando o magari anche per una giornata stando lontani, quello che è un po' la tipicità di una coppia contadina, se entrambi presenti in azienda, è che si vive 24 ore su 24 a contatto, oltre che la famiglia si gestisce assieme anche l'attività, e a volte questo qualche grattacapo lo crea.
0: Però da quanti anni gestite insieme voi?
1: Ma noi l'azienda l'abbiamo presa nel 2013 e da lì in avanti l'abbiamo sempre gestita assieme.
0: Quindi direi che è una certezza la vostra coppia agricola. Grazie Omar Pedrini, presidente dell'Unione Contadini Ticinesi. Tra pochissimo con Norman Gobbi diamo il via alla nostra seconda ora e soprattutto alla transumanza, una transumanza che vivrà oggi chiunque verrà a trovarci qui ad Ambrì alla giornata agricola leventinese.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Federico Talarico. Giornata di votazioni in Svizzera con le iniziative su neutralità e alimentazione in programma per tutti gli aventi diritto di voto. A livello cantonale e federale si apre un ventaglio più ampio di temi. In Ticino, per cittadini e cittadine di Bellinzona, si voterà sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli, mentre nei Grigioni si deciderà sul voto ai sedicenni. A Poschiavo ci si può anche esprimere su un ampio piano di riordino territoriale e verrà eletto il Consiglio Comunale, così come il Podestà. Unico candidato Davide Vassella del Movimento Poschiavo Viva. Tra gli altri e numerosi argomenti rientrano a Basilea Città la richiesta di un piano per contenere i vandalismi, riducendo le manifestazioni non autorizzate, e a Lucerna l'inasprimento delle misure per arginare violenze e disordini legati agli eventi sportivi. Buco finanziario di 5 milioni di franchi nel 2027 per Swiss Olympics. Il dato riportato dal Sonntagsblick è una previsione, ma secondo il portavoce la federazione dovrà risparmiare 1,7 milioni di franchi. Un taglio che corrisponde a 6,6 posti di lavoro a tempo pieno e comporterebbe 3 licenziamenti effettivi all'interno del Comitato Nazionale Olimpico Svizzero. Non è ancora possibile prevedere le ripercussioni sulla candidatura ai Giochi Olimpici Invernali del 2038, né sui contributi di sostegno alle federazioni sportive. Dall'estero, la Russia ha sferrato un altro attacco con droni contro Kiev la scorsa notte, segnando, secondo le autorità, il quarto giorno consecutivo di attacchi contro la capitale. Una persona è rimasta uccisa. Secondo quanto riferisce il quotidiano Kyiv Independent, le difese aeree in azione in città hanno operato tutta la notte. Al momento si registrano almeno 4 feriti in condizioni gravi, tra cui una donna e i suoi 2 gemelli di 16 anni. Nel quartiere di Shevchenkovskij, stando a quanto riferito dalle autorità locali, un drone russo ha colpito un edificio residenziale. L'incendio divampato è stato domato. Le autorità venezuelane hanno rilasciato altri prigionieri politici nei giorni scorsi, al termine del secondo ciclo di dialogo tra il governo e l'opposizione, secondo quanto annunciano alcune ONG per la difesa dei diritti umani. Circa 40 detenuti sono usciti da diversi carceri, tra cui 8 donne accusate di narcoterrorismo nel 2021. Patrocinato dagli Stati Uniti dopo la cattura del leader Nicolas Maduro, questo secondo ciclo di colloqui ha permesso di compiere progressi nella riforma giudiziaria. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.

0: ascolta.
1: 11 e 4 minuti in diretta su Rete 1, questa è sempre la Domenica Popolare, ben ritrovati in diretta dalla giornata agricola leventinese. A pochissimi minuti dall'inizio della transumanza arriveranno numerosi animali e parleremo tra poco con Leila Bossi di come saranno agghindati per l'occasione, per la festa, ma con Norman Gobbi, al quale do il benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno Lara, buongiorno a tutte e tutti.
1: Parliamo di quello che sarà un 27 che ci regalerà numerose emozioni, perché siamo nel cuore, siamo in Leventina e qui il 23 maggio del 1227 inizia tutto.
2: Inizia un atto di solidarietà tra l'alta valle, la media e bassa valle, sostanzialmente nella ripartizione degli alpeggi, che in bassa e media valle non erano così tanti, e quindi soprattutto la Val Bedretto ha concesso i diritti d'alpeggio ai vicinati, oggi patriziati, della media e bassa valle. Questo credo che sia un elemento di grande solidarietà. Si pensa sempre al passato, e sono 800 anni fa, come tempi scuri in cui magari eravamo tutti barbari e selvaggi, però la storia ci insegna davvero un grande gesto di solidarietà.
1: Un gesto di solidarietà, un momento che nel 2027 ricorderemo. Sotto il cappello ci sarà un nome, qualcosa che significherà proprio festeggiamenti, ma anche momenti di ricordo e soprattutto di valorizzazione di quello che dicevi tu, Norman, ovvero delle semplici regole che però erano molto lungimiranti, eque, giuste.
2: Il titolo sarà Divisio Alpium, quindi proprio l'atto notarile che venne fatto il 23 maggio del 1227, e poi anche qui nel comune di Quinto, due giorni dopo, venne fatto per l'allora vicinanza di Quinto, per gli alpeggi della vicinanza. E sarà soprattutto valorizzare i vari momenti, come quello di oggi, della fiera agricola con la fiera dei formaggi, e senza inventare qualcosa di nuovo. La cosa di nuovo, ci sarà comunque un'esposizione dedicata al museo, una presentazione di uno studio sul valore della produzione alpestre nella storia per quanto riguarda la Leventina, ma non solo, proprio perché l'obiettivo è di valorizzare il prodotto formaggio ad Alpi ticinese. Però anche perché, se penso alla Val di Blegno, anche nella zona del Lucomagno ci fu, così come la zona della Greina, la concessione di alcuni alpeggi ai vicinati della bassa e media valle di Blegno. Quindi davvero è qualcosa che permea tutto il nostro territorio, una solidarietà che però ha delle contropartite, la possibilità per esempio degli abitanti dell'alta valle di poter raccogliere le castagne nella media e bassa. Quindi è davvero una grande solidarietà e soprattutto una valorizzazione del territorio che ci hanno tramandato i nostri antenati, rispettivamente alla valorizzazione di un prodotto storico ticinese, anche pensando al progetto Ticino Regione del Gusto, che nel 2027 abbraccerà dal Gottardo a Chiasso, e quindi i due prodotti principi del nostro territorio, il formaggio d'Alpe e il vino, evidentemente hanno superato i secoli e le epoche storiche, quindi dovranno essere sicuramente dei grandi attori di questa rassegna.
1: Se pensiamo a un'evoluzione diversa, se non fosse andata così, ma avesse preso una piega diversa, se si fossero privatizzati gli alpeggi, ecco, è difficile immaginarci un 2027 con queste basi diverse, alternative.
2: In altre parti delle Alpi gli alpeggi vennero privatizzati perché c'erano i nobili. Qui c'erano i notabili, ma non erano nobili, quindi c'è stata comunque una presenza storica anche di organizzazioni di autogoverno con le vicinanze, i vicinati, le degagne, e questo ha permesso alla Leventina, ma anche alla Val di Blegno, di garantirsi un autogoverno maggiore rispetto ad altre parti delle Alpi, e questo alla fine è ritornato come storia, come ricchezza, perché comunque erano due valli che stavano bene, se pensiamo anche poi alla presenza, all'immigrazione che abbiamo avuto, però è sempre stata un'immigrazione anche per valorizzare quello che erano le competenze sviluppate sul territorio. E alla fine, bella, questa storia ci insegna che essere solidali tra di noi è comunque un elemento di forza e di unione.
1: Grazie al consigliere di Stato Norman Gobbi, e so che devi scappare, quindi ti lascio scappare, prima però la transumanza la devi vedere, mi raccomando.
2: Aspetto la Leila.
1: Ok. Leila, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
1: Leila, tu sei la persona che si è occupata di creare le decorazioni che indosseranno le mucche quest'oggi durante la transumanza. Quindi Leila Bossi, un lavoro pensato, creato e poi cucito, tra virgolette, cucito addosso a queste principesse.
0: certo, sono sempre delle principesse le mie mucche che decoro. Allora sì, è partito quando abbiamo incominciato a farla qui sulla Piana d'Ambrì, la decorazione, e sono sempre andata avanti con tanta passione perché mi piace vedere le mucche decorate. Non faccio le decorazioni come la Svizzera interna, che sono molto più ricercate, molto più belle, però la presenza di una decorazione sulla mucca è sempre carina da vedere.
1: Quindi tu hai usato il collare per sostanzialmente ancorare i fiori? No,
0: io le ancoro alle orecchie e li cade davanti al muso della mucca.
1: Che fiori hai usato?
0: Allora, io purtroppo devo usare dei fiori di seta perché il tempo è talmente tiranno e il lavoro è tanto, e quindi devo usare fiori di seta, e quindi ho preso dei fiori colorati perché almeno il colore lo si vede, sulla mucca risalta, e ho fatto col pino e i fiori di seta.
1: Ma per, diciamo, ancorarle alle orecchie come fai?
0: Allora, ho una base col pino che mi rende piatta, e poi con la corda. Le mucche non sono tanto contente, ma sono già abituate a avere la cavezza di corda, io uso la corda per affrancarle, chiedendogli scusa ogni volta che le attacco.
1: Ma so che hai decorato anche uno yak.
0: Sì, esatto, lo yak è più facile perché c'ha le corna. Avevo anche un 6 mucche con le corna, quindi è più facile, le affranchi le corna e ci metti meno. Sì, lo yak sì, è piccolo, un muso molto piccolo, e quindi una decorazione più piccola, come dei vitelli che portano dei bambini fantastici, felici di portare i loro vitelli, le decorazioni sono un po' più piccole.
1: Quanto ci hai messo per preparare tutte queste decorazioni?
0: Ma ci va una giornata, perché ora che vai a prendere i fiori, anche se sono di seta, ma devo andarli a comprare e preparare tutto, ci va diverse ore, sì. Puoi attaccare dalle 10 che cominciamo a attaccare su, siamo in 3 con i miei 2 figli che abbiamo attaccato su le decorazioni, e poi via, adesso stanno per arrivare.
1: Io sento già, sentiamo già in sottofondo della musica, come l'hanno definita pochi minuti fa, e quindi tra poco praticamente sono certa che non riusciremo più a comunicare, quindi dovremo in qualche modo trovare degli escamotage per continuare la diretta, perché quando passeranno proprio vicino a noi sarà veramente una musica forte.
0: Ma buon, perché ci sono anche i trichter, quelli con le campane, con i campanacci o campane quelle grosse, è chiaro che fanno la loro melodia. Sì. Poi abbiamo prima i trattori, poi loro, poi le mucche, no, prima le capre, poi le mucche.
1: Dove
0: e
1: sono?
0: Tutti sono adesso stanno arrivando i primi trattori.
1: Quindi gruppo trattori d'epoca Ticino in testa con i loro trattori, mi hanno detto che hanno portato un sametto che io adoro, quindi in testa vediamo un Hurleyman, non sappiamo di che età, però un Hurleyman meraviglioso guidato da un meraviglioso, non so neanche come definirlo, trattorista d'epoca con il suo cane accanto. E poi ecco, ci sono veramente dei trattori d'epoca che fanno sorridere, perché ci ricordano quanto abbiano dato all'agricoltura questi mezzi, veramente impressionanti ogni volta da vedere, sono qualcosa di incredibile, soprattutto nella lavorazione che poi hanno apportato questi trattoristi nell'andare a rimetterli a posto, nell'andare a ripristinarli al meglio delle loro condizioni d'epoca, e quindi continuano, proseguono. Adesso sta arrivando anche un John Deere d'epoca, e devo dire che tu vedi come sono fieri questi trattoristi di passare, di sfilare?
0: Sì, sembrano più lustri i trattori che le persone che li guidano. Sono veramente molto fieri, ci tengono proprio anche a partecipare, ma io li capisco perché le ore di lavoro per restaurarli sono tantissime, e quindi apprezzo che loro sono qui, e sempre in fondo grazie all'agricoltura che abbiamo mani più meccaniche che ci danno una mano.
1: Guarda, è passato anche Andrea Balerna col sametto, tutti i mezzi che ho avuto la fortuna di poter guidare. Tu pensa che fortuna, Leila. E adesso in finale c'è anche una sorta di camioncino, e tra poco appunto arriveranno queste campane che saranno proprio suonate a mano da questi forzuti uomini che intoneranno questa melodia con questi campanacci che pesano tantissimo e che portano sulle spalle.
0: Allora, io non ho visto se loro li portano sulle spalle, perché ci sono due tipi di trichter, quelli che le hanno nelle gambe, ma loro mi sembra che hanno l'appoggio di legno sulle spalle e i campanacci che fanno suonare loro, con il loro ritmo. Il fatto di fare il loro ritmo non è così semplice, perché devono camminare giusti, senza sbagliare il passo. Però i svizzeri tedeschi questo sono bravi, noi ticinesi sicuramente qualcheduno inciampa.
1: È passato anche un Ferguson, quindi sempre di trattori d'epoca parliamo, un altro Hurleman, ed è bellissimo appunto vedere quanto siano fieri questi contadini, e ma non solo contadini, questi trattoristi, di portare nelle fiere i loro trattori. Vuol dire avere un bel gruppo, vuol dire avere del tempo da mettere a disposizione proprio per trasportarli in queste grandi giornate dove si mettono in mostra. Passa anche un Bührer in questo momento, è bellissimo Leila vedere quanti giovani, quindi ragazzini, sono a bordo di questi mezzi,
0: e fa veramente piacere che ci sono dei giovani che vogliono esporre le loro cose. In fondo è giusto che l'agricoltura venga rinfrancata da giovani che vanno avanti, ma anche chi porterà le capre, sono tanti giovani, tanti bambini anche con le mucche. Ecco, stanno arrivando, loro hanno l'appoggio sulle spalle, stanno arrivando i suonatori di campane, campanacci.
1: Da dove arrivano loro esattamente?
0: Canton Lucerna, esattamente non so da dove, però guarda che fa onore che c'è la bandiera dell'Ambrì.
1: E beh, poi dopo il derby vinto ieri sera, cosa dire? Cosa dire?
0: Per noi leventinesi del comune di Quinto stiamo bene.
1: Ci credo. Quindi loro. Sì, Giulio Mottini, una musica! È quella musica che piace quando si fa una diretta radio.

0: In diretta dalla giornata agricola leventinese, siamo proprio nel bel mezzo della transumanza. Le mucche stanno passando. Lei, la Bossi, è la persona che si è occupata delle decorazioni che portano, diciamo, in testa le mucche. Devo dire, Leila, meravigliose, complimenti. È un valore aggiunto, già sono dei bellissimi animali, ma con questi fiori che portano in testa sembrano ancora più fieri di essere delle mucche leventinesi.
1: Esatto, esatto, trovo anch'io che loro lo portano bene, cioè magari qualcuno che l'aveva sostorto, ma ormai dopo sta chi lo conduce. La domanda è, a che vi hanno fatto in tanti esercizi tedeschi, perché noi le portiamo a mano, ma purtroppo le nostre mucche, se non le portiamo a mano, c'è troppa gente ed è facile che vanno in mezzo alla gente, la gente ha paura. Adesso sto vedendo che sta arrivando una che sta un po' tribulando, perché comunque andare a Cavezza non è proprio un cagnolino e quindi sono anche una massa, no? Però vedo che le decorazioni sono ancora in testa, le mucche
0: sono ancora su.
1: Sì, esatto.
0: Tu sei un po' costumista oggi, la costumista.
1: Ma sì, sì, preparo le miss per la sfilata. Esatto.
0: Una sfilata che è comunque il momento più sentito anche dal pubblico, che magari appunto non riesce a capire, come in questo caso, che un animale magari giovane si ritrova per la prima volta ad affrontare questo folto pubblico con telefoni, cani, colori, zainetti, macchine fotografiche. Ecco, è un momento per loro davvero a volte difficile, però c'è sempre una prima volta.
1: Sì, sì, c'è sempre una prima volta, ma vedo che quest'anno stanno camminando, boh, certo è un po' lente, ma perché si guardano anche in giro, perché no? Perché noi le guardiamo, loro si guardano in giro, se la prendono con comodo. E poi perché avanzare quando c'è così tanta gente? Anche loro si fanno una domanda.

0: però vedo che certe camminano bene, certe un po' meno, ma è lo stesso, abbiamo il tempo per ammirarle.
1: Ma che poi sono appena scese dagli alpeggi, ci rendiamo conto che questi animali hanno vissuto per 100 giorni più o meno in completo relax sugli Alpi, dove il loro compito era mangiare, riposare, farsi mungere, ruminare, andare di corpo. Ora si ritrovano sulla pista qui con non so quante centinaia di persone e devono sfilare.
0: Esatto, cioè non le invidio, perché dopo così tanti giorni da sole, un po' inselvatichite, doversi abituare di nuovo alla gente, sono poi bravi. In fondo anche in stalla vengono munte da 2-3 persone al massimo, 1-2-3 persone, quindi siamo un po' limitate nel vedere la gente, però dai, tutto sommato camminano bene.
1: Senti Leila, io ti ringrazio per averci raccontato il dietro le quinte di questo tuo lavoro, lavoro che comunque ti porta in giro un po' per tutta la Svizzera con queste opere d'arte, però il tuo cuore è sempre comunque legato a quella che è la gestione degli animali, l'Alpe, l'azienda agricola, insomma, a quella cosa, a quel richiamo lì si fa fatica a dire di no, eh?
0: Esatto, poi mi ricordo sempre da bambina che c'erano dei cartelli verdi che diceva che l'agricoltura serve a tutti e serve anche a star bene nella gente, alla gente e a noi, e a me in particolare le mucche piacciono.
1: Grazie Leila Bossi per essere stata con noi, grazie mille davvero.
0: Grazie, una buona giornata a tutti.
1: Giancarlo Croce, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Lara, buongiorno a tutti.
1: Ma sai che ho visto anche uno dei tuoi figli che io ho conosciuto in quel di Davos? Eccolo! Buongiorno! Ma che sorpresa!
2: È una sorpresa anche per me.
1: Ah, non lo sapevi?
2: Non lo sapevo.
1: Davvero?
2: Comunque, prima di tutto voglio scusarmi per la mia voce rauca, che però ti assicuro non è dovuta ai festeggiamenti del derby di ieri sera.
1: Era
2: già così. Cercherò di fare del mio meglio, ma ormai dovete scusare la voce.
1: Ma quanto hai urlato?
2: No, non ho urlato, appunto.
1: Ma non non ci crediamo.
2: Ho solo sofferto.
1: Dai che è andata bene.
2: Sì, è andata bene. Almeno per noi, per voi forse meno, no?
1: Adesso no, ti fermo subito, siamo tutti felici quando vince lo sport. Ti è piaciuta?
2: Giustissimo.
1: Ok. Giancarlo, siamo in un contesto, che per te è casa. Siamo alla rassegna dei formaggi, non soltanto giornata agricola, quindi abbiamo l'occasione per parlare sia di formaggi che non solo di formaggi, ma non so se è il caso di farlo adesso. Senti, secondo me è il caso di mandare un'altra canzone, di aspettare un attimo, perché gli amici del canton Lucerna hanno ripreso il loro viaggio.
2: Aspettiamo. Poco.

0: 11:27 in diretta su Rete 1 quando stanno tornando i trattori d'epoca. Giancarlo Croce, è un momento questo davvero ricco di entusiasmo. Le mucche, le campane, i trattori d'epoca, ma parliamo anche di quello che c'è a ridosso, diciamo, sulla nostra destra. Guardando sulla destra, salendo verso nord, sappiamo che possiamo arrivare in alto grazie a una funicolare.
1: Sì, si arriva in Piora grazie alla funicolare che è stata costruita nel 1917 per poter costruire la diga da parte delle Ferrovie Federali Svizzere. E dal 1921 è stata aperta anche al pubblico, quindi 5 anni fa abbiamo festeggiato i 100 anni, e proprio oggi cessa l'attività la vecchia funicolare, perché da domani via si faranno dei grossi lavori di miglioramento, in quanto con la situazione attuale non si potrebbe più avere la concessione da parte della Confederazione. È previsto un investimento di circa 8 milioni per la sostituzione della carrozza, delle funi di traino e dei motori, che hanno appunto un centinaio d'anni, e nella primavera estate dell'anno prossimo. Quindi il 2027 sarà un anno importante per la Valpiora, perché oltre all'inaugurazione della nuova funicolare ci saranno i festeggiamenti dell'ottocentesimo della Corporazione dei Boggesi di Piora, che io rappresento nel consiglio di amministrazione della funicolare Ritom.
0: Quindi un anno che aspettiamo tutti con tanta emozione, perché poi tra l'altro questi rinnovamenti della funicolare del Ritom permetteranno anche di garantire anche alle persone che hanno una mobilità ridotta proprio un accesso più confortevole. Questo è un punto importante, perché ad oggi non è proprio così, e quindi migliorarsi anche nei confronti di chi magari ha delle necessità diverse rispetto alla grande massa.
1: Sì, questo era uno degli scopi, ma non l'unico. Noi volevamo principalmente aumentare la portata, che attualmente è di circa 50 persone per volta, quindi circa 150 persone all'ora, e la porteremo a circa 300 persone, aumentando la capacità della carrozza e diminuendo il tempo di percorrenza, che non sarà più dei 12 minuti di oggi, ma lo ridurremo a 6 minuti.
0: Quindi in 6 minuti si è su.
1: 6 minuti si è su, in modo molto più confortevole, con una carrozza moderna che appunto permette di far salire tutti, sia adulti che bambini, che persone con disabilità, e anche con le biciclette, che adesso vanno di moda.
0: Quindi veramente una cosa importante che arriva a dare una svolta nei confronti proprio di quello che sarà il futuro.
1: Esattamente. Inoltre con questi lavori noi vorremmo che la gente, i visitatori, gli escursionisti usufruiscono maggiormente della funicolare, diminuendo un po' il traffico veicolare, che devo dire dà un po' fastidio specialmente a noi boggesi, che hanno le vacche e le macchine creano degli inconvenienti, polvere eccetera, no?
0: Certo. Ma direi che di formaggi, di vacche e di alpeggi parliamo più tardi. Hai voglia di rimanere con me fino a mezzogiorno?
1: Io parlo sicuramente più volentieri di formaggi e di vacche, perché è un po' il mio hobby, mentre qui sono a rappresento il consiglio di amministrazione della funicolare Ritom S.A., in quanto il presidente Renato Buscetti e il vicepresidente Valerio Ielmini si sono scusati e mi hanno dato l'incarico di rappresentarli.
0: Allora ringraziamo te Renato e Giancarlo, ma salutiamo anche i due assenti, ma li salutiamo e li ringraziamo comunque. Quindi Giancarlo, il mercato dei formaggi è nostro. Dopo i titoli del radiogiornale, André, ci butteremo a capofitto sui formaggi, va bene?
1: D'accordo.
0: Perfetto, andata. Invece Alessio Guscetti, buongiorno. Devo dire che quando si arriva in Leventina, o Guscetti o Gobbi, insomma, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti ho visto già stamattina all'alba qui, eri già pronto.
2: Sì, sì.
0: Allora, dei droni enormi ho visto alla vostra postazione.
2: Sì, appunto, io ho un'attività che da 2 anni e mi occupo di fornire servizi con i droni sia in agricoltura che per incendi di bosco, ricerca e soccorso, rilievi e mappature.
0: Vedi che bello, qui alla giornata agricola leventinese, dopo una transumanza, dopo aver parlato di qualcosa che ha una lunghissima storia, la divisione degli alpeggi, 800 anni di storia, arrivi tu con il futuro, i droni. È bellissimo.
2: Sì, a me piace dire che non è più il futuro, è il presente, perché appunto queste macchine, come hai visto, sono qua oggi presenti e sono macchine molto interessanti, molto utili. Per esempio in campicoltura ho avuto un cliente che mi ha fatto trattare un campo di verze, perché se entrava col trattore andava a rovinare le verze o l'insalata e quindi si va anche a evitare di entrare in campo col trattore.
0: Quindi effettivamente hai ragione, Alessio, perché forse non stiamo parlando di futuro ma di presente. I droni sono utilizzati in agricoltura, li abbiamo visti forse inizialmente in viticoltura, per esempio in Vallese, ecco, io ricordo il mio primo drone, l'ho visto lì, no, in azione sui vigneti. Adesso tu mi parli anche di campicoltura, di orticoltura, le verze, vuol dire che comunque il principio è sempre lo stesso.
2: Sì, è sempre lo stesso, cambia l'utilizzo della macchina, rimane sempre la stessa macchina. Possiamo parlare anche dell'ombreggiamento e lavaggio delle serre, che quest'anno è diventato, già l'anno scorso, ma quest'anno è diventato un tema molto interessante sul piano di Magadino, e perché permette, uno, che posso lavorare da solo, e secondo, il cliente non deve più fare lui a mano sulla serra, facendo salire delle persone sulla serra, camminare sui vetri o comunque sulla serra. E...
0: ma come fa il drone a pulire i vetri della serra?
2: Allora, c'è un sapone apposta, un prodotto apposta, che tra l'altro è omologato anche dalla SPAS, che viene applicato con l'acqua, perché l'acqua è il principale vettore per quello che è la vernice, i prodotti fitosanitari, e nei giorni seguenti deve piovere abbondantemente e questo sapone va a sciogliere la pittura che si era messo in primavera, inizio estate, a fine stagione.
0: Ah, quindi praticamente fa tutto questo sapone speciale.
2: Allora, in una prima fase metti la vernice per ombreggiare la serra e a fine stagione o quando non serve più la serra ombreggiata si procede con il lavaggio, sì.
0: Vedi? E questi droni alla fine sapranno aiutarci in numerose situazioni e quindi alla fine il drone rimane sempre lui, ma avrà dei, come possiamo dire, come possiamo definirli, degli aggregati diversi?
2: Sì, per esempio la macchina che uso in agricoltura non può fare solo liquido ma anche granulati, quindi quello che è concime, semenze, di per sé anche in piscicoltura si potrebbe dar da mangiare ai pesci col drone, perché lo spargimento del mangime dei pesci lo si potrebbe fare col drone, o i pellet per le zanzare in un biotopo dove serve si potrebbe fare col drone, sì.
0: Stavo pensando ad altri utilizzi, ma lascia che mandiamo una canzone, perché prima ti voglio chiedere una cosa a microfoni spenti e poi ne parliamo in diretta eventualmente.

0: Da un Guscetti a un Gobbi, buongiorno Danilo, benvenuto. Buongiorno.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Come stai? Ti sento troppo lontano, ecco.
1: Scusa, benissimo, grazie.
0: In maglietta, siamo al... Che giorno è oggi? Il 27 di settembre. Ma si sta benissimo.
1: Certamente, poi io ho la fortuna che abito già a Piotta, quindi...
0: Sei già acclimatato tu praticamente, ho capito. Senti, siamo in un parco multifunzionale, è giusto? Si dice così?
1: Sì.
0: Quindi questo è un parco multifunzionale.
1: Multifunzionale Ambri Piotta, no? Che è un ente autonomo di diritto pubblico, di proprietà del comune di Quinto, no? Con lo scopo di... gestire, promuovere e migliorare il comparto dell'aeroporto.
0: Quindi praticamente una superficie che si estende per quanti ettari?
1: Praticamente tanti. Tutta la piana di Ambrì fa parte del MAP, come lo chiamiamo noi.
0: Parco multifunzionale che appunto ospita numerose attività organizzate proprio su questo sedime, attività che però vengono pensate anche a livello strategico, cioè deve esserci una logica in tutte le manifestazioni che si svolgono qui dentro.
1: Sì, certamente dobbiamo anche cercare di convivere con gli abitanti, con gli agricoltori della zona, perché altrimenti penso che su una ventina di weekend che fosse possibile, almeno la metà potrebbero essere eventi rumorosi, auto, moto, no? Per questo l'abbiamo limitato ad un numero molto limitato per non creare troppi disturbi e in più per lasciare anche ai contadini poter circolare sul campo d'aviazione.
0: Certo, questa è una cosa assolutamente importante da tenere presente quando si danno i permessi e si procede proprio con l'ok, il permesso a una manifestazione di svolgersi qui dentro.
1: Sì, certamente, ci sono un paio di periodi all'anno d'estate che non c'è nessuna manifestazione per non andare a collidere con l'attività agricola, perché altrimenti i contadini dovrebbero usare il drone anche loro per poter portare il fieno in stalla.
0: E certo, è importantissimo tener conto di loro, anzi loro hanno la priorità.
1: Certamente, loro infatti loro ricevono la comunicazione già all'inizio anno delle varie manifestazioni che sono già programmate, sono state programmate con un calendario che tiene conto appunto di queste problematiche o tematiche, no? E quindi si convive bene.
0: Ottimo, e quindi questa giornata l'anno prossimo l'avete già messa a calendario, giornata agricola leventinese 2027?
1: Sì, è già programmata.
0: È già dentro?
1: Già programmata per la fine di settembre del 2027.
0: Su questo non c'è
1: dubbio.
0: Posso
1: anche dire che ci sono manifestazioni che si ripetono anno dopo anno e sono già state messe in calendario. Qualcuno purtroppo deve aspettare magari la combinazione con un calendario svizzero e non può ancora darci la conferma, ma anche l'evento dei supercar o dei motocar, poi quello è già programmato per la fine di maggio, come potrebbe essere lo slalom o il track team o il carnevale estivo.
0: Tra l'altro, a proposito di motori, ho sentito già un primo elicottero sorvolare sulle nostre teste. Fa parte naturalmente di quello che è il piano di oggi, ovvero anche la presenza dell'Elirezia, che qui ad Ambrì ha proprio un hangar.
1: Sì, diciamo che l'Elirezia finalmente ha ricevuto l'autorizzazione per poter costruire il suo nuovo eliporto, no? C'è una zona già predestinata dal piano regolatore che doveva servire proprio per un eliporto.
0: E quindi è ufficiale.
1: Adesso possiamo confermare che Belloli deve costruire.
0: Belloli che lo salutiamo, il signor Belloli, e quindi salutiamo anche tutto il team di Elirezia. È una giornata meravigliosa. Non ci resta che fare ancora una volta l'appello, dire alle persone che possono arrivare a trovarci qui alla giornata agricola leventinese, di posteggio non ne parliamo, è pieno, c'è spazio per i beati, quindi non è un problema, potete arrivare in treno, potete arrivare in carpooling, potete arrivare a cavallo, perché ci sono anche gli spazi per tenere i cavalli, le mucche le abbiamo, le galline anche. C'è di tutto e di più oggi qui ad Ambrì, quindi se non sapete cosa fare, insomma, direi, Danilo, che possiamo invitare tutti a venire qui.
1: Certamente, con delle giornate così bisognerebbe fare delle giornate agricole ogni weekend.
0: Sarebbe bello, eh? Tra l'altro stanno festeggiando anche in Valle Maggia, perché c'è sì. La giornata agricola anche lassù e non solo, quindi diversi appuntamenti oggi, ma combinandoli bene credo si riesca a fare una capatina sia in Valle Maggia che qui in Leventina, e mi hanno detto anche che c'è un'altra fiera, ma adesso
1: Biasca.
0: Non me la... A Biasca. Ma Biasca
1: quella,
0: è di strada, dai.
1: È ristretta, bene, solo zona
0: ponte. Andiamo con la musica, andiamo con Banda in Piazza 2026, con Elio Felice, e poi torniamo dopo i titoli del radiogiornale con Giancarlo Croce. Ci butteremo invece a capofitto nel mondo dei formaggi d'Alpe leventinesi.

Un cordiale buongiorno da Elio, felice oggi che l'eco viva della musica bandistica giunga quasi in diretta. E difatti trasmettiamo registrazioni da Bande in Piazza Grande 2026. Ospitiamo la musica cittadina di Locarno, cui è spettato l'onore domenica scorsa di chiudere la rassegna e la festa dei popoli. Dunque, per l'interpretazione del maestro Giorgio Coppi alla direzione della musica cittadina, abbiamo ascoltato una marcia dall'opera Ernani di Giuseppe Verdi. Desidero ricordare che venerdì prossimo alle 20:30 si terrà lo specialissimo spettacolare concerto dei Nozzle Brass a Mendrisio. Non annuncio concerti bandistici dal vivo questa settimana, benché ce ne siano diversi legati alle sagre, alle feste e alle rassegne autunnali. Ricordo invece che sono gli ultimi giorni per iscriversi a una delle bande presenti nel Ticino, nel Moesano e in tutta la Svizzera. Sono personalmente convinto che con i Ciar da Luna di questi tempi avvicinarsi e diventare protagonisti di un tessuto sociale amatoriale valga più di qualsiasi assicurazione, senza franchigia e con molte offerte complementari. A supporto di questa proposta, che vi lascio decantare, una selezione da West Side Story interpretata dalla musica cittadina di Locarno, diretta dal maestro Giorgio Coppi. Buona domenica!

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Apriremo il Radio Giornale delle 12.30 parlando evidentemente della giornata di votazioni a livello federale. La popolazione era chiamata a decidere su due iniziative, quella sulla neutralità e quella sull'alimentazione. Quali le prime tendenze? Ce lo dice in diretta Alan Crameri.
2: Si prospettano due chiari no, sia all'iniziativa sulla neutralità lanciata da Christoph Blocher e sostenuta dall'UDC, sia all'iniziativa sull'alimentazione nata dal basso e che non veniva appoggiata da nessuno dei partiti principali. Queste sono le tendenze elaborate dall'Istituto GFS di Berna e pubblicate in questi secondi. Tra mezz'ora cederà questo istituto anche una prima proiezione con delle percentuali, ma già ora possiamo dire: la Svizzera potrà continuare ad adottare sanzioni economiche dell'Unione Europea anche in futuro e, secondo, la Confederazione non dovrà cambiare radicalmente la sua politica agricola.
1: Ma oggi si è votato anche a livello cantonale, ad esempio nei Grigioni ci si è espressi sul voto ai 16 anni e i risultati provvisori mostrano una chiara bocciatura. A livello comunale invece a Bellinzona c'è attesa per il progetto di valorizzazione dei castelli, della fortezza, insomma. Per gli altri temi, un colosso della logistica cinese sbarca in Svizzera, si chiama Speedhuff ed è destinata a diventare il terzo corriere per volume di pacchi consegnati e all'inizio consegnerà i prodotti delle grandi piattaforme cinesi. Due anni fa moriva il leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, ucciso da un raid israeliano. Cosa resta oggi del movimento? Come si è rinnovato? Ne parleremo come un ospite. E poi in Rete 1 Sport, il derby di ieri sera che ha confermato che l'Ambrì è già sulla buona strada mentre il Lugano deve ancora crescere. Sentiremo i due allenatori. Per il calcio la nazionale lancia buoni segnali con la netta vittoria sulla Macedonia. Yakin, anche lui lo sentiremo, è molto soddisfatto degli innesti.
3: In Ticino al momento segnaliamo code sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla Galleria del San Gottardo. Sempre sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è stata chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km in ritardi di circa 20 minuti. In Romandia, infine, a causa di un incidente, traffico incolonnato con ritardi che possono arrivare a 2 ore sulla A9 tra Vienne e Chèvre in direzione di Vevey. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 12:03 minuti, ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è sempre la domenica popolare, siamo sempre alla giornata agricola leventinese. Con Giancarlo Croce siamo pronti per buttarci nel mondo dei formaggi, almeno io sono pronta. Giancarlo, tu sei pronto?
1: Sì, certamente.
0: Con la tua esperienza da tassatore anche della Stea, gli alpeggi li avete girati tutti, almeno per quanto concerne la DOP, ogni anno è prevista una tassazione, quindi un momento in cui voi tassatori vi recate sugli alpeggi e entrate nelle cantine in collaborazione con i casari, andate poi a osservare, ma non solo osservare, tastare, provare le forme per dargli proprio questo punteggio. E l'altro giorno una persona estranea a questo mondo mi diceva: ma perché da uno, cioè il punteggio va fino a 20? Se il 20 è il massimo, ma in realtà è difficile per qualcuno che è esterno capire che il 20 è il massimo. Da 1 a 10, da 1 a 6, è difficile capire perché 20.
1: Ci sono dei criteri per dare delle valutazioni, per esempio si valuta l'aspetto esterno che vale al massimo 4 punti, poi c'è l'aspetto interno, il colore, anche 4 punti, poi la consistenza della pasta, l'occhiatura 6 punti e il gusto 6 punti, quindi se è tutto perfetto sommiamo fanno 20 punti, no? E devo dire che quest'anno gli alpi che abbiamo controllato, che hanno richiesto la denominazione di origine protetta, sono 37, uno in più dell'anno scorso, perché hanno ricaricato l'Alpi di Fiumegna in Valle Verzasca, che tu ricorderai bene perché siamo saliti alcuni anni fa quando c'era il casaro Adriano Guistapace.
0: Mi ricordo bene cosa c'era all'entrata dell'Alpe, tu te lo ricordi?
1: Me lo ricordo, la scritta? Molto bene, sì.
0: Non vogliamo dire cosa diciamo, c'era scritto, no. Va bene.
1: Comunque quest'anno siamo andati a piedi, è stata una camminata abbastanza lunga, 3 ore e mezza, e c'era il casaro che ha voluto caricare lui stesso 40 vacche, era l'Enea Pedrini, che è stato casaro in Geira e poi all'Alpe di Croce a Lucumagno. Ed è, devo dire che ha avuto un grande coraggio, perché era 6 anni che era disabitato e ha dovuto partire da zero e ha fatto un buon formaggio. Devo dire che su 37 alpi visitati, 22 hanno fatto i 20 punti, che vuol dire che è un'eccellenza generalizzata, diciamo. 6 hanno fatto 19 punti e mezzo, quindi 28 su 37 sono eccellenti e gli altri non sono tanto da meno, ecco.
0: Giancarlo, c'è da dire anche una cosa e faccio riferimento a quanto ci diceva Melanie Vitali all'inizio di questa trasmissione, all'inizio della trasmissione. Loro che hanno perso 6 mucche quest'estate per colpa di un fulmine, quindi che le ha uccise contemporaneamente in 6, e che sono ancora distrutti da questa morte così arrivata veramente in un attimo sul loro alpeggio. Tu parlavi di Fiumegna, ecco che sappiamo quanto sia difficile arrivare per esempio in Fiumegna. Anche quest'anno appunto anche lì ci sono state delle situazioni difficili per le mucche, sono qualche esemplare deceduto proprio per arrivare fino all'Alpe, quindi un mondo che va rispettato non soltanto per il lavoro dei casari, dei pastori, ma per la fatica anche che possono fare questi animali e per il rischio che corrono, inconsapevoli naturalmente di correrlo. Però ecco, ricordiamoci che quando compriamo un formaggio d'Alpe, dietro c'è questa apertura, questo mondo che ha delle variabili pazzesche, cioè non è un formaggio standard, non è un formaggio che obbligatoriamente deve uscire il primo colpo, ci sono dei problemi, possono esserci dei problemi, è qualcosa di vivo sotto tutti gli aspetti.
1: Esatto, hai detto bene tutto tu, effettivamente quel formaggio lì ha dietro molti sacrifici, sia da parte del personale, del casaro, dei pastori, e anche le mucche fanno fatica, perché come dicevi bene, all'Alpe Fiumegna quando hanno caricato, le vacche non erano vacche abituate a queste regioni, a queste valli impervie, e ci hanno messo, mi ha detto Renea, 12 ore a salire, e 4 le ha perse, 2 sono cadute nel burrone e altre 2 sono arrivate su sfinite e non stavano più in piedi e sono morte, no? In modo che è veramente una sfida quasi apocalittica, diciamo.
0: Anche perché ricordiamoci sempre che sono sempre meno i nostri animali ticinesi della Svizzera italiana, perché i contadini sono sempre meno e c'è sempre quindi meno quantità proprio di animali, e quindi è chiaro che andandoli a prendere per esempio nella Svizzera interna sono magari animali che non hanno questa abitudine, e quindi gli stiamo chiedendo uno sforzo importante da riconoscere, secondo me personalmente, proprio nell'acquisto di questo formaggio. E ricordiamoci sempre che il prezzo del nostro formaggio è un prezzo che quindi ha una, diciamo, un ventaglio di giustificazioni concrete.
1: Sicuramente, io lo dico sempre a chi mi dice che il formaggio d'Alpe è caro, ma se guardate bene cosa c'è dietro, non è poi così caro, ci sono degli alimenti che costano molto di più in proporzione al lavoro che ci sta dietro, no? Calcolate che poi un formaggio d'Alpe un po' stagionato, se lo pagate 30-40 franchi, non ne mangiate un chilo, ne mangiate 100 grammi al massimo e sono poi 3 o 4 franchi, insomma, anche lì si deve pensare a queste cose e pensare a chi ci lavora, che se noi perdiamo questi Alpi come Fiumegna per esempio, ma anche altri, io sono stato anche in Greina dove si sale anche lì a piedi e anche lì sono dei sacrifici. Tra l'altro lì ho trovato 3 donne, tutte era una gestione tutta femminile e hanno fatto un ottimissimo formaggio, devo dire è stato una molto simpatico, e ci mettono un impegno che se dovesse mancare questi api non verrebbero più caricati, e anche a scapito del paesaggio.
0: Eh sì, assolutamente sì. Giancarlo, direi di andare. Lasciamo la postazione di Rete 1 e inoltriamoci in quello che è il sentiero dei formaggi, partendo dall'Alpe Cristallina. Anche qui nuova gestione, Alpe Cristallina, ragazzi giovani e un formaggio che insomma è venuto bene.
1: È venuto molto bene. E devo dire il Casaro era ancora quello dell'anno scorso, un giovane, e mentre la gestione, visto che il nostro conoscente Alfredo Guscetti è andato in pensione, è stato ritirato dal signor Uppi, che ci mette molta, molta voglia e hanno lavorato bene. Come vedi è un formaggio che non ha quasi difetti, insomma, no?
0: Continuiamo. No, non posso continuare perché ho visto Ino Gendotti. Ciao. Come sta, Ino?
2: Bene, grazie.
0: Naturalmente, Giancarlo, dove lo troviamo se non che davanti alla bancarella dell'Alpe di Cadonico?
2: Per forza, siamo tifosi.
0: Siamo tifosi dell'Ambrì, no? Tifosi
2: anche,
0: di Cadonico.
2: Anche di Cadonico, sì.
0: È venuto bene il formaggio?
2: Sì, buonissimo, sì.
0: Quindi Andrea il Casaro.
2: Lo teniamo ancora l'anno prossimo, sì.
0: L'avete blindato?
2: Sì, come dobbiamo vedere, dobbiamo parlare col suo agente, ma non so.
0: 20 punti anche per Cadonico, mi dicono,
2: Sì.
0: Quindi, tu in cantina ti sei già messo qualche forma?
2: Ma non ancora, sono stato su a pulire, ma l'ho lasciato su ancora un po', perché non ho voglia di portarlo giù, che dopo devo grattare troppo.
0: Ma non dirlo questo, lo lasci su perché così non devi grattarlo, lo lasci su appeso.
2: E se lo lascio su appeso non devo più grattarlo.
0: Scansa quello. Fatiche.
2: Però ho visto che lasciarlo su perde un po' perde un po' il gusto, perché non matura così bene come in cantina giù a Prato. Sì, rimane un pochettino più, il gusto più leggero così.
0: Ti toccherà grattarlo allora.
2: Ora mi devo grattarlo, sì, devo grattarlo.
0: Ciao Ino, grazie, ciao, a prestissimo, ciao. Lasciamo gli amici di Cadonico con Renato, ciao, Renato Bontognale, Giancarlo Croce, per me ormai è una cosa unica, quindi Giancarlo, passiamo in Geira, guarda, ma guarda chi c'è dietro la bancarella di Geira, ma non ci credo, ma cosa ci fa Lucio qui? Ma buongiorno Lucio, Lucia, Nino. Non hai voce? No, dai, cosa ci fa il casaro del giumello dietro al banchetto di Geira?
3: Il primo amore non si scorda mai.
0: Ah, eccolo. Com'è andata la stagione al giumello?
3: Pochi giorni, ma stesso formaggio dello scorso anno, quindi bene.
0: Ci sono stati dei lavori, so che stanno rifacendo un po' tutto su.
3: Sì, sì, è terminata la cascina del Mauro, Villa Mauro si chiama adesso.
0: Si chiama Villa Mauro.
3: E aspettiamo la radio di Rete 1 da piazzare nella villa.
0: Perfetto, benissimo. Allora vi manderò una radiolina solo da mettere in Villa Mauro. D'altronde ci sta il gioco, c'è Villa Cristina in quel di Mezzana e su al giumello c'è Villa Mauro.
3: Esatto, esatto.
0: E tu dove dormi?
3: Io dormo sempre nella mia cameretta vicino allo stanzone degli ospiti.
0: Ah, non in una villa anche tu?
3: No, no, preferisco un po' di, come si dice, privacy.
0: Bravo.
3: Ecco.
0: Proveremo il giumello, non vedo l'ora.
3: Sì, sì, sì, certo.
0: Grazie mille.
3: Prego.
0: A presto. Ciao, e goditi Mara. Questa bellissima giornata. Ciao Geira, a presto. Geira con il pastore Ronnie,
1: 20 punti anche lui.
0: 20 punti anche per Geira. Qui che abbiamo? Fammi vedere, qui chi c'è? Azienda Agricola La Parpaiora. Beh, gli amici della Parpaiora che abbiamo incontrato nel corso dell'estate. Salutiamoli velocissimamente. I signori Ghirlanda. Buongiorno Patrick.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno Lara.
5: Buongiorno Monima.
0: E buongiorno a...
6: Ciao.
5: Come ti chiami?
6: Amos.
5: Amos,
0: Amos, hai venduto un po' stamattina?
6: Sì.
0: Bravo, dopo ti arriva la paghetta?
6: Sì.
0: Ti dà il papà come paghetta?
6: Formaggio.
0: Ma forma, tu devi chiedere di più del formaggio, devi chiedere una mucca, qualcosa così.
5: Il giro, no, in trattore, dai.
6: Un giro in trattore.
0: Va bene, vada per il giro in trattore. Ciao Amos, ciao famiglia Ghirlanda, a presto. Stai già comprando? Ah, ma sei davanti a Piora, Giancarlo, ovvio, ti sei fermato qui per amore.
1: Qui devo dire proprio qualche cosa, no? E qui siamo un po' a casa nostra. Come vedi, ecco, c'è una forma molto giovane con un bel occhio di pernice.
0: Uno solo.
1: Ce n'è uno, ma bello, eh? Ecco, permettimi di dire allora, visto che siamo allo stand di Piora, che riferendomi un po' a quanto ha detto l'onorevole Norman Gobbi, noi abbiamo previsto nell'ambito di questi festeggiamenti di cui parlava un festeggiamento particolare pubblicando un nuovo libro. Qui c'è quel libro che abbiamo pubblicato alcuni anni fa, in cui si parla della storia della divisione degli Alpi. Norman parlava della divisione degli Alpi della Leventina che va da Biasca, da Polleggio fino a Valle Bedretto. Come sai, due giorni dopo, il 25 maggio del 1227, le famiglie della Leventina si sono trovati a Faido e si sono spartiti la gestione degli Alpi di Prato, d'Ambrì, di Ravina e di Piora. Piora è toccato alle famiglie della montagna, quindi di Deggio, Cat,

0: durante il periodo della pascolazione, no? E queste foto siamo riusciti a coinvolgere anche il nostro amico Michele Fazioli, che le commenterà con le frasi che lui, meglio di lui non fa fare nessuno, diciamo così.
1: Assolutamente d'accordo, quindi non vediamo l'ora del 2027. Salutiamo anche Davide Frie, che è al banchetto. Vuoi dire un ciao, Davide? Aspetta, perché il microfono è un po' con un filo corto.
2: Sì, ciao a tutti i nostri ascoltatori, venite che c'è ancora Piora da comprare.
1: Attenzione, Piora che andrà a Ruba nonostante il prezzo, Giancarlo, che lo sappiamo che è il più caro, Come... Non fate finta di niente, non nascondetevi dietro un dito.
0: No, ma hai ragione, ma d'altra parte è così. Il fatto che è più caro, ma non ne rimane mai un pezzo, alla fine della stagione vuol dire che è apprezzato e che vale il prezzo che si paga.
1: E che avete una buona strategia di marketing soprattutto, perché ci sta. Allora, azienda agricola Bertazzi al Pestabiello.
0: Al Pestabiello, che è un Alpe di Giornico. No, scusa, l'Alpe Stabiello è l'Alpe di Cavagnago, scusa.
1: Ed è... Non fare errore su questo, che c'è dietro anche Valerio Faretti, sì, Valerio, e quindi Faretti, se perché... sbagliamo su questo Alpe...
0: Mi sono sbagliato appunto perché Valerio Faretti abita a Giornico, ma è di Cavagnago ed è il grande capo dell'Alpe di Stabiello. Alpe Stabiello che quest'anno ha fatto, anche lui mi pare, 20 punti. E come vedi è un bel formaggio ed è già un po' più stagionato di quello che abbiamo visto prima.
1: In effetti cambiano completamente se li guardiamo proprio nella pasta e vediamo le varie differenze, ce ne sono e come di differenze. Voglio dire un ciao a Dario. Buongiorno Dario.
3: Buongiorno.
1: Come sta andando? State vendendo?
3: Sì, abbastanza bene. Quello dell'anno scorso va molto bene e anche quello di quest'anno abbiamo già venduto abbastanza bene.
1: Mi saluti il Sam?
3: Certamente.
1: Grazie ragazzi, ciao, a presto. Noi andiamo ancora di fila, direi, senza una canzone, perché passiamo davanti a Ravina. Vogliamo dire un ciao al Francescone, il casaro di Ravina, ma non solo, a Alessio il pastore, Elisabeth sua moglie, il piccolo Daniele e il piccolissimo Mattia. Continuiamo Alpe Prato Ambrì, un altro alpeggio che è rimasto nel mio cuore, questo, anche qui tanta passione.
0: Alpe Prato di Ambrì, con il casaro Cesare, quest'anno ha fatto anche lui 20 punti e come vedi è un formaggio dalla pasta perfetta. Io l'ho assaggiato prima, è già maturo, è già pronto da mangiare.
1: A me sembrano delle opere d'arte, io li metterei proprio come dei soprammobili in casa, sono bellissime queste forme. Continuiamo Alpe Ciosprato, Valle Bedretto, Ciosprato. Allora, dov'è l'Alvaro? Dov'è l'Alvaro? L'avete lasciato a casa l'Alvaro Forni? Dov'è andato?
4: A Villa Bedretto a prendere una forma in cantina di quello stagionato dell'anno scorso.
1: Perché era finita già.
4: È già finita una e piace a tanta gente.
1: Benissimo così, complimenti all'Alpe di Ciosprato, un altro Alpe, Giancarlo, gestito da ragazzi giovanissimi. Abbiamo ancora pochi minuti, per l'esattezza meno di 4 minuti, per continuare a raccontarvi degli alpeggi della Valle Leventina, azienda Maracchiei, e qui si va anche a cavallo, in Alpe, perché Piancavallo, Eva Arnoldi e Mattia, ma non solo, ci sono anche il futuro dell'Alpe. Tu sei?
5: Oliver,
1: te sei il più piccolo, Oliver?
5: Sì.
1: Che poi nel frattempo sei diventato grande. Le altre due come si chiamano, tu e tue sorelle?
5: Emily e Seraina.
1: Loro sì che ti mettono in riga, Oliver, lo so io, vero?
5: Sì.
1: Ma sai andare a cavallo?
5: Sì.
1: Piace?
5: Sì.
1: Da grande farai il?
5: Non lo so.
1: Molto bene così. Grazie Oliver, ciao Mattia. Continuiamo Giancarlo, abbiamo ancora... Natascia Bettosini, Alpe Cruina.
0: Natascia Bettosini, Alpe Cruina. Cruina è un Alpe di proprietà della Degagna di Osco. E Natascia carica le sue capre e fa dei

0: formaggi che vanno a ruba. Io quando arrivo su in Cruina non riesco mai a trovarne uno sufficientemente stagionato perché vanno a ruba prima ancora che li produce.
1: Ma poi guarda il capreggio, poi c'è lo yogurt con i mirtilli, guarda che vedi proprio sotto i mirtilli raccolti a mano. Ma no, no, non si riesce a commentare, bisogna venire qua e vederli dal vivo per riuscire a scegliere. Qui abbiamo un altro alpeggio, Formazzora, anni e anni vissuti in Formazzora, alla mangia e cammina Bedretto. Continuiamo, vediamo un altro alpeggio, Fortunei, un'altra realtà storica, Giancarlo.
0: Fortunei, un altro alpe di Airolo, come vedi qui offrono diverse annate e già il 2026 è già pronto, ha una bella occhiatura, un bel colore e penso che, se non erro, ha fatto anche lui 20 punti.
1: 19 e mezzo, 20 punti? Guardalo, vedi? 20, vedi? Ho fatto apposta a provocarlo, il Casaro mi dice 20. Grandi ragazzi, 20 punti anche qui. Niente, abbiamo finito il nostro tempo e quindi non riusciamo a terminare il giro, ma più o meno l'abbiamo detti tutti. Qua abbiamo Peschum e poi Ruscheda, che è l'alpe ospite, l'azienda agricola dell'Omar, e prodotti di capra, e poi Marco Togni. Grazie Giancarlo Croce, grazie mille.
0: Ci vediamo, e buona continuazione.
1: Ci vediamo a Bellinzona l'11 di ottobre per l'anteprima del documentario RSI L'Alpe di domani, rsi.ch/eventi se volete iscrivervi all'anteprima. Presto!
0: Non mancherò.

0: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio sempre soleggiato in tutto il paese, con le temperature massime attorno ai 24 gradi al sud e fino ai 28 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 28 settembre. Sull'altopiano ci sarà qualche banco di nebbia mattutino, ma per il resto vi confermo un inizio di settimana in prevalenza soleggiato su tutto il territorio. Le temperature massime al sud risaliranno attorno ai 24 gradi, al nord 27. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il Radiogiornale.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Due chiari no alle iniziative al voto oggi, quella sulla neutralità e quella sull'alimentazione. Le proiezioni confermano quanto previsto dai sondaggi, in particolare la proposta sulla neutralità sarebbe respinta dal 71% dei votanti. A livello cantonale, nei Grigioni si prospetta una netta bocciatura per il voto ai 16 anni, a livello comunale a Bellinzona c'è attesa per il progetto di valorizzazione dei castelli. Un colosso della logistica cinese sbarca in Svizzera, si chiama Speedhuff ed è destinato a diventare il terzo corriere per volumi di pacchi. All'inizio consegnerà prodotti delle grandi piattaforme cinesi. Due anni fa moriva il leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah, ucciso da un raid israeliano. Cosa resta oggi del movimento? Come si è rinnovato? Ne parleremo con un ospite. E per lo sport, il derby di ieri sera ha confermato che l'Ambrì è già sulla buona strada, mentre il Lugano deve ancora crescere. Sentiremo i due allenatori e per il calcio la nazionale lancia buoni segnali con la netta vittoria sulla Macedonia. Yakin molto soddisfatto degli innesti. Allora, si prospettano due no alle iniziative in votazione oggi a livello federale. Con le proiezioni dell'Istituto GFS siamo già in grado di dare un ordine di grandezza a questi risultati, a queste bocciature. Alan Crameri, cominciamo dall'iniziativa più attesa, dall'iniziativa sulla neutralità.
3: Sì, la proiezione ci dice che verrà respinta con il 71% dei voti. La Svizzera quindi non fisserà in maniera più esplicita nella Costituzione la sua neutralità, che resta comunque un principio cardine della sua politica estera e di sicurezza. Tuttavia, con il no di oggi, continuano a rimanere possibili le sanzioni adottate da partner commerciali importanti, quindi l'adozione anche della Svizzera di queste sanzioni, come ad esempio quelle dell'Unione Europea nei confronti della Russia. L'iniziativa voleva invece limitare queste sanzioni economiche permettendo esclusivamente l'adozione di quelle decise dalle Nazioni Unite, ma una grande, va detto alla luce di questi risultati, una grande maggioranza ha seguito la linea argomentativa del Consiglio federale, anche di Ignazio Cassis, che puntava su una neutralità flessibile.
2: Allora, citavi Ignazio Cassis, responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri. Allora, per lui è chiaramente una vittoria netta, ma possiamo definirla anche una vittoria particolare.
3: Sì, perché è la prima volta in fondo che difende in prima linea un dossier di sua competenza, nonostante sia oramai in governo da 9 anni ed è il secondo consigliere federale per anzianità di servizio, ma per come sono andate le cose negli scorsi anni per le tematiche in votazioni, era la prima volta che lui era al fronte, diciamo così, l'uomo, il consigliere federale simbolo della votazione. Può dire a questo punto di aver vinto tutte le votazioni popolari di sua responsabilità, anche se probabilmente lui risponderebbe che anche gli altri colleghi di governo hanno difeso il no di oggi, come lui in passato ha difeso la posizione del governo su altri temi, un po' come quando dopo le partite chi ha fatto gol dice che alla fine ha vinto la squadra.
2: Tornando alle votazioni di oggi, netto il no anche per la seconda iniziativa popolare, quella sull'alimentazione, anche in questo caso, diciamo, a bocciatura attesa anche con queste cifre.
3: Sì, in questo caso la proiezione dell'Istituto GFS annuncia un no al 72%, quindi molto simile, va detto, al 71% di cui parlavamo prima sulla neutralità. L'iniziativa sull'alimentazione avrebbe voluto cambiare radicalmente la politica agricola svizzera, aumentando di molto la produzione interna di prodotti alimentari, e per questo molti contadini avrebbero dovuto convertire la propria attività passando dall'allevamento di animali alla produzione agricola vegetale. A lanciare l'iniziativa è stata Franziska Herren, una cittadina attivista in fondo già nota perché in passato aveva lanciato un'iniziativa chiamata Per l'acqua potabile, che abbiamo bocciato in votazione popolare qualche anno fa. Già allora un testo senza troppi compromessi, va detto. Questa volta Franziska Herden non aveva alleato con sé nessuno dei grandi partiti, solo i Giovani Verdi consigliavano di votare sì. In questo senso il risultato di oggi è significativo, anche se, va detto, è poco verosimile che sia sufficiente per influenzare per davvero il futuro della politica agricola federale.
2: Queste dunque le proiezioni, le abbiamo detto, due no chiari, entrambi i no sopra, secondo le proiezioni, al 70%. Forse sorprende un po' la dimensione di quello dell'iniziativa sulla neutralità, che era l'oggetto più atteso comunque di questa domenica elettorale. Allora noi andiamo a Berna, dove Anna Valenti sta seguendo lo spoglio con il fronte favorevole al testo, l'UDC in sostanza. Allora Anna, qual è l'atmosfera, quali sono le prime reazioni?
4: Buongiorno dal Casino di Berna, dove è riunita Pro Schweiz, associazione che formalmente ha lanciato l'iniziativa.
2: Anna, permetti, scusami, ti interrompo perché dovresti stare più vicina al microfono, sentiamo tantissimo il rumore di sottofondo, vai pure.
4: Allora, provo a eliminarlo. Dicevo appunto che qui è riunita Pro Schweiz, che è l'associazione che formalmente ha lanciato l'iniziativa, e se fino a mezzogiorno aleggiava ancora una piccola speranza che i sondaggi venissero smentiti, le prime proiezioni hanno affossato questa ambizione. La delusione è palpabile, nella sala regna il silenzio, diciamo, tra i vari personaggi. Insomma, scommessa persa per Christoph Blocher, vero padre dell'iniziativa, e il suo partito DC, che affiancati da alcuni settori della destra l'hanno promossa e sostenuta. Si allontana dunque quello che consideravano un obiettivo strategico, ancorare nella Costituzione una concezione più rigida della neutralità svizzera, neutralità permanente armata, ricordiamo, ma che vietasse tutte le sanzioni non decise dall'ONU e vietasse l'avvicinamento della Svizzera ad alleanze militari, ad esempio la NATO, a meno di un attacco diretto. E questo per mantenere una neutralità davvero credibile. Ricordiamo che tra i sostenitori dell'iniziativa però c'erano anche alcune nicchie della sinistra radicale, non a caso tra i presenti qui Samuel Sommaruga di Ginevra Internazionale, figlio tra l'altro del consigliere agli stati socialista Carlo Sommaruga, che è contrario. Nessuno dei vertici UDC invece è arrivato qui al momento, c'è qui solo Walter Bommann, che è ex consigliere nazionale UDC ma è presidente del comitato sia l'iniziativa. Ecco, anche questo è un dato politico significativo, segno che appunto questa scommessa politica è stata persa e anche in maniera netta.
2: Allora, ora ci spostiamo nei grigioni dopo queste prime valutazioni sugli oggetti in voto a livello federale, nei grigioni dove i cittadini sono stati chiamati alle urne per decidere se abbassare a 16 anni l'età per votare ed eleggere. Gli aggiornamenti ce li dà Stefano Barbusca in diretta da Coira.
5: Buongiorno a tutti, si prospetta una netta vittoria del no. Secondo i risultati di 95 comuni su 100, i contrari sfiorano il 69%, mentre solo poco più del 31% dei votanti ha sostenuto la revisione parziale della Costituzione cantonale. Percentuali che a questo punto spengono le speranze di coloro che avrebbero invece voluto introdurre il diritto di voto e di elezione attivo a partire dai 16 anni di età, permettendo quindi anche a circa 3.000 sedicenni e 17enni grigionesi di recarsi alle urne.
2: Risultati sono ancora parziali, abbiamo detto attorno al 70% di no, però ce li si poteva aspettare, Stefano.
5: Sì, è proprio così. Dobbiamo ricordare che il Gran Consiglio aveva dato nella sessione di aprile il via libera alla riforma a larga maggioranza, e anche la maggior parte dei partiti, sinistra, verdi, liberali e centro, ha continuato a sostenerla. Ma dobbiamo anche dire che negli ultimi mesi non c'è stata una campagna particolarmente vivace in vista di questa votazione e soprattutto a sostegno del diritto di voto a 16 anni. Basti pensare che nelle scorse settimane, e ancora oggi, insomma, lungo le strade del cantone non si è visto praticamente alcun manifesto dedicato a questo tema e soprattutto a sostegno della riforma. Un segnale che lasciava quindi presagire la vittoria del no, anche se forse non con percentuali come quelle che stiamo leggendo in questi minuti.
2: Stefano Barbusca in diretta da Coira, sempre dai grigioni a livello comunale. Io segnalo che è ufficiale la nomina a sindaco di Poschiavo del socialista Davide Vassella, che era peraltro candidato unico, però alla fine si è votato e dalle urne il risultato che è uscito è questo. Yeah. Si vota a livello comunale anche a Bellinzona, dove si decide sul futuro dei tre castelli medievali che sono, lo ricordiamo, patrimonio dell'UNESCO. Allora, Alessandro Bruggini, abbiamo già qualche indicazione sul risultato? Molto molto atteso, eh?
6: È atteso, ma i risultati non li abbiamo ancora, neanche le indicazioni, qualche voce c'è, posso dirvi che è tirata. In ogni caso siamo in contatto con la cancelleria della città che deve raccogliere le informazioni dai quartieri, un'operazione che non dovrebbe tardare troppo. La votazione riguarda il credito, quello complessivo di poco superiore a 19 milioni di franchi per la valorizzazione della cosiddetta fortezza, un progetto che è stato approvato dalla maggior parte dei partiti in consiglio comunale all'inizio di marzo e contro il quale è stato lanciato il referendum. A guidare i contrari c'è il movimento Il Noce, dell'ex sindaco Breno Martignoni, a cui si sono affiancati Avanti con Ticino Lavoro, il Partito Comunista, ma anche una parte consistente della società civile, tanto che insieme sono riusciti a superare con facilità la soglia delle 3.000 firme utili. In gioco c'è il rilancio del complesso medievale, cioè i tre castelli, la murata e la cinta del borgo, che è già patrimonio UNESCO ormai da più di 25 anni. Gli aspetti contestati da chi ha lanciato il referendum sono diversi, i più discussi sono la prevista introduzione di un biglietto per accedere alla corte interna di Castelgrande, la denominazione La Fortezza, tra l'altro già in uso da qualche anno ma non ufficialmente da UNESCO, che dobbiamo dirlo poco c'entra direttamente con il progetto, ma anche la futura governance che sarebbe affidata a una fondazione, sottraendola cioè, in ultima analisi, e questo lo dicono i contrari, al controllo dei cittadini.
2: Allora, abbiamo detto, non abbiamo ancora nessuna indicazione, i risultati non arriveranno verosimilmente all'interno di questa edizione del Radiogiornale, ma io ricordo ad ascoltatori e ad ascoltatrici che al termine del Radiogiornale, dopo Rete 1 Sport, noi avremo uno speciale di circa un'ora in cui analizzeremo i risultati a livello federale, i risultati dal Canton Grigioni, e daremo anche, Alessandro, il risultato dalla città di Bellinzona. Corretto?
6: Corretto.
2: Bene, siamo alla rassegna stampa domenicale, uno sguardo appunto alla stampa con Elisa Fraccaroli, che è in studio qui con noi. Su praticamente tutti i giornali, Elisa, si parla del voto della settimana a Berna, le Camere federali, si parla del voto del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati sulla Lex UBS.
7: Infatti questa settimana la Camera dei Cantoni si è detta favorevole a una copertura del 90% delle partecipazioni della banca UBS nelle sue filiali estere tramite un aumento di capitale proprio. La NZZ am Sonntag parla di una sconfitta per la banca e dà la parola ai consiglieri nazionali che dovranno discuterne a breve. Alcuni deputati trovano la soluzione votata dal Consiglio degli Stati eccessiva e il Domenicale titola il suo articolo Operazione 75%, perché a destra si propone un compromesso, una copertura del 75% anziché del 90%. Sempre sulla stampa domenicale si parla anche di alcune speculazioni su un'eventuale partenza di UBS dalla Svizzera o su una fusione con una banca straniera. Il Sonntagsblick scrive che almeno 8 banche estere hanno manifestato un interesse, circolano i nomi di Morgan Stanley o ancora di Deutsche Bank. Finora la banca ha pubblicamente smentito la possibilità di un trasferimento, ma fonti sentite dalla NZZ am Sonntag indicano che non è impensabile considerare un trasferimento.
2: Allora, restiamo sul Sonntagsblick perché tu mi hai segnalato questo articolo in cui si parla delle difficoltà finanziarie di Swiss Olympic e sulle possibili conseguenze per una candidatura ai giochi invernali del 2038.
7: Allora, non è ancora sicuro se la candidatura della Svizzera è a rischio. Questo lo afferma il portavoce di Swiss Olympic, ma adesso Swiss Olympic, l'associazione Mantello, prevede un deficit di 5 milioni di franchi per il 2027. Sono previste riduzioni di costi nella sede centrale e tagli al personale. Il nuovo modello di finanziamento sta preoccupando alcune federazioni e l'ex consigliera federale Ruth Metzler-Arnold è presidente di Swiss Olympic da quasi 2 anni e sembra che la sua gestione abbia suscitato malcontento.
2: Allora, per chiudere, sfogliamo le pagine in francese, andiamo in Svizzera romanda. Sulle Matin Dimanche ci si chiede ce lo chiediamo anche noi cittadini, in sostanza, cosa può fare la politica per abbassare i prezzi della benzina? Qual è la risposta?
7: Allora, la risposta arriva tra poco, ma partiamo dal titolo del giornale, che è: gli svizzeri pagano caro il prezzo della benzina e Berna in tasca milioni. Ricordiamo che circa il 44% del prezzo della benzina è composto da tasse statali. Visto l'aumento del prezzo della benzina di queste ultime settimane, a Berna vari parlamentari chiedono di ridurre queste imposte, citando gli esempi di paesi europei come la Francia o la Spagna. Per alcuni consiglieri nazionali, alleggerire temporaneamente queste imposte va a sostenere le famiglie e anche l'economia. La sinistra reagisce in modo tiepido a questa proposta. Per alcuni esponenti, non è lo Stato a guadagnarci in questa situazione, ma le raffinerie, i distributori o ancora gli importatori che aumentano i propri margini.
2: Elisa Fraccaroli ha letto per noi La Stampa domenicale. Un nuovo corriere bussa alle porte della Svizzera. Si chiama Speedup ed è un colosso cinese della logistica. Sta costruendo una propria rete di distribuzione dei pacchi con l'obiettivo di smistare fino a 50.000 invii al giorno. Nel suo mirino ci sono i pacchi di Temu, Shein e AliExpress, che sono le grandi piattaforme cinesi, ma non solo. È una sfida diretta alla Posta e agli altri corrieri, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
8: I pacchi di Speedup sono già davanti ad alcune porte di casa. Il gruppo logistico cinese, fondato nel 2019 e attivo in oltre 30 paesi, ha aperto una filiale anche in Svizzera. La sede a Friburgo è operativa dallo scorso aprile. L'espansione del gruppo cinese sul mercato svizzero potrebbe avere una conseguenza sui prezzi, come spiega ai microfoni SRF Stefan Wagner, professore di logistica del Politecnico di Zurigo.
9: Può darsi che diventi più conveniente. Sulle tariffe oggi non si può ancora dire nulla, ma ogni volta che un nuovo concorrente entra in un mercato, in questo caso dominato da due operatori, La Posta e DPD, questo può influire sul servizio e sui prezzi di chi c'è già, ma piuttosto a medio termine.
8: L'anno scorso in Svizzera sono stati trasportati circa 335 milioni di pacchi e i pacchi dall'estero sono aumentati del 12%. Speedup punta proprio su questi, con un centro di smistamento e tre centri regionali a Zurigo, Berna e Losanna. Un investimento importante, ma secondo Wagner il gruppo non parte da zero.
9: Grazie alle piattaforme cinesi come AliExpress, l'azienda può portare subito grandi volumi. Non partirebbe da zero, avrebbe fin dall'inizio un volume consistente. Così anche gli investimenti nel centro di distribuzione e nei depositi diventerebbero redditizi.
8: A pieno regime Speedup potrà gestire circa 15 milioni di pacchi all'anno.
9: 15 milioni di pacchi rispetto ai 180-190 milioni della Posta o ai 25 milioni di DPD sono comunque una cifra sostanziale. Il rischio per la Posta non è solo quello di perdere il traffico internazionale. Se la rete è stabile e le consegne affidabili, anche i venditori online e le piccole e medie imprese svizzere potrebbero passare a questo operatore.
8: La Posta osserva e si dice sicura di sé. Chiede però regole uguali per tutti, salari equi e rispetto del diritto del lavoro. Spera inoltre in un contratto collettivo di settore al più presto.
2: L'attualità estera ci porta in Inghilterra, dove si segnala un allarme bomba vicino a una base dell'aeronautica militare britannica nel Gloucestershire. La base è al centro delle polemiche perché è utilizzata anche dagli Stati Uniti, che hanno schierato lì i loro bombardieri nell'ambito del conflitto con l'Iran. Ci sono stati degli arresti, gli abitanti sono stati fatti sfollare. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per verificare la situazione, mentre gli agenti della polizia antiterrorismo stanno indagando. Sono trascorsi 2 anni da quando in un attacco mirato israeliano fu ucciso a Beirut Hassan Nasrallah, il leader carismatico e cofondatore del movimento sciita libanese degli Hezbollah. Nel servizio del nostro collaboratore Lorenzo Trambetta sentiamo quanto e in che modo la sua morte ha inciso sulla regione e sul movimento gli Hezbollah, appunto.
10: Quel 27 settembre di 2 anni fa erano da poco passate le 6 di sera, quando una serie di potenti esplosioni scosse Beirut, facendo tremare la terra quasi come nell'agosto del 2020, quando era esploso il porto. Era un raid israeliano tra i più devastanti e precisi della guerra aperta dopo il 7 ottobre tra lo Stato ebraico e Hezbollah, il partito di Dio sostenuto dall'Iran. Solo il giorno dopo, il 28 settembre, arrivò la conferma. Nell'attacco preparato per anni nei minimi dettagli era stato ucciso Hassan Nasrallah, leader carismatico e tra i fondatori del movimento. Da allora Hezbollah non è più la forza politico-militare di un tempo, sopravvive a se stesso, arroccato nella comunità sciita libanese, in parte sfollata da un sud del Libano occupato e stravolto dalla certosina opera di distruzione israeliana. L'uccisione di Nasrallah è stata una svolta storica per l'intera regione e fa il paio con la caduta, poco più di due mesi dopo, del potere degli Assad nella vicina Siria, altro pilastro dell'asse filo-iraniano. Pochi giorni dopo Nasrallah, Israele uccise anche il suo successore designato, Hashem Safieddin. Il partito di Dio ha così affidato la guida all'Eterno numero 2, Naim Qasem, non un Sayed, discendente del profeta, ma un semplice sheikh, senza il carisma né il peso politico di Nasrallah. Oggi Hezbollah prende tempo di fronte alle pressioni per il disarmo, possibile solo con un accordo politico tra libanesi, mentre Israele e Stati Uniti insistono sull'uso della forza. Orfano del suo leader, il Partito di Dio non può che resistere, sperando in ciò che oggi sembra impossibile, che Iran e Houthi in Yemen riequilibrino una partita tutta a favore di Israele e Stati Uniti.
2: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, la tappa odierna è Lourdes, la città delle apparizioni di Maria, in cui alle 11 ha tenuto una messa davanti a migliaia di pellegrini. Si stima che a Lourdes in queste ore arrivino fino a 200.000 persone. Nel pomeriggio è previsto un incontro con dei malati e con disabili e in serata uno dei momenti più attesi di tutto il viaggio pastorale in Francia è l'incontro privato tra il pontefice e un piccolo gruppo di persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Allora, noi ci fermiamo qui, vi ricordo tra pochi minuti il nostro speciale in cui in un'oretta analizzeremo i risultati delle votazioni odierne. A dopo.
1: Lo sport.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Hockey e calcio in primo piano per tornare sulla serata di ieri in cui l'Ambripiotta ha fatto su il primo derby con il Lugano e la nazionale svizzera ha messo in cassaforte i primi tre punti in Nations League. Ripartiamo allora dalla Corner Arena dove un Ambri più organizzato ha messo in riga un Lugano a ruffone. Paolo Laurenti.
12: Due derby, due vittorie. UC Tapola lo scorso gennaio dovette affrontare Lugano solo due giorni dopo essere approdato alla Gottardo Arena. Approfittò probabilmente anche dell'effetto scossa attivato nella squadra dal cambio allenatore. Il successo meritato di ieri non ha invece nulla di casuale. Gioco di squadra, invenzione dei singoli, disciplina tattica e fiducia nei propri mezzi che hanno permesso ai bianco-blu di pareggiare tre volte e poi di gestire due reti di vantaggio con una sicurezza quasi sconosciuta fino a poco tempo fa in Leventina. Sei partite, di cui 4 in trasferta e già 4 vittorie, ben 7 punti in più rispetto alla partenza dell'anno scorso. Chi l'avrebbe mai detto? E soprattutto, questo Ambrì riuscirà a continuare a offrire prestazioni del genere nel lungo termine? Sono passate solo 6 partite, ma l'obiettivo è certamente quello, risponde UC Tapola. Vogliamo aumentare ancora di più l'intensità del nostro gioco, pattinare ancora di più. Questo è l'obiettivo e non vedo alcun motivo per cui dovremmo fermarci.
13: Più discontinuo, come hanno dimostrato proprio i 60 minuti del derby, il Lugano, già 15 le reti ha subite, ieri 3 in 5 contro 5, più di quante ne aveva incassate nelle prime 3 uscite. Thomas Mittella sta cercando ancora la migliore composizione delle linee, anche perché gli stranieri e soprattutto quelli nuovi faticano a ingranare. Innala, sempre oggetto misterioso, l'XL è fermo al gol del debutto e Thompson ieri ha chiuso con un meno 2, soprattutto in panchina nella fase cruciale, quella finale di superiorità numerica, e Cupari non incide. Un Lugano che ci si aspettava forse un po' più avanti nella crescita e che invece a tratti ha ricordato quello dell'inizio della passata stagione. È semplicistico fare un confronto con il Lugano visto a gennaio e a febbraio, spiega Thomas Mittella. Sono trascorse solo 4 partite e ci sono un sacco di giocatori nuovi in squadra che si devono adattare al nostro modo di giocare. Serve creare intesa e stiamo in effetti provando diverse combinazioni. È ancora presto, benché sia in dubbio che si debba migliorare.
12: e Thomas Mittel l'anno scorso ha dimostrato di saper far crescere la sua squadra.
11: Oggi una sola partita da giocare, quella tra Bienne e Ginevra. Spostiamoci ora in Macedonia del Nord, paese che domani la Svizzera lascerà direzione Scozia, direzione Glasgow, dove martedì nello stadio dei Rangers proverà a replicare quanto fatto ieri a Skopje, l'inviato Omar Gargantini.
14: È solo Nations League, ma giocando ogni tre giorni sembra un mondiale, ritmi folli insomma, e la nazionale si gode il ritrovato tepore di Skopje in una giornata improntata alla rigenerazione, prima di volare solo domani verso Glasgow e verso soprattutto la sfida alla Scozia, che nelle previsioni dovrebbe essere il big match del girone. Il primo posto con relativa promozione diretta in Serie A in buona parte si deciderà ad Hampden Park. Intanto, se Klopp ha convocato 44 giocatori per il suo debutto alla guida della Germania, praticamente due selezioni per quattro sfide, e se Mancini ha deciso di lasciarne 10 a lavorare a Coverciano anziché portarli in Turchia, Muro e Diakhin, è probabile che martedì non rivoluzioni invece più di tanto la sua Svizzera. Turnover moderato per dare un minimo di continuità, con un occhio cioè di riguardo al risultato ma anche all'inserimento dei nuovi in assoluto, perlomeno come titolari. Dai giovani il commissario tecnico ieri ha ricevuto risposte importanti. Sì, hanno potuto esordire ed è sempre un momento di grande emozione, ma la mia valutazione si estende a quanto visto anche in ritiro, e devo dire che di Atekame, Brigi e Boteli, ma anche di Yashari, sono decisamente soddisfatto, chiosa Yakin. Sono felice e rassicurato di poter ribadire che disponiamo di giovani di qualità che giocano un buon calcio. La soddisfazione di Yakin va ovviamente contestualizzata, servono cioè test più probanti rispetto alla Macedonia, e da allora ben venga la bolgia di Hampden Park, dove bluffare non sarà possibile. Ai nostri giovani il compito di confermarsi affinché l'abituale ricambio generazionale che segue un grande torneo non intacchi il valore del gruppo. Un gruppo che a novembre si ha sempre più la sensazione che andrà peraltro a ritrovare anche Giacca e Dembolo, come se niente fosse successo.
11: E questa sera ci sono quattro partite della Lega A: Norvegia contro Portogallo, Germania Grecia, Serbia Olanda e Danimarca Galles. Infine due appuntamenti del pomeriggio: con la gara in linea maschile delle 15 si concludono i mondiali di ciclismo di Montreal, dalle 16 invece debuttano i Lugano Tigers nel campionato di pallacanestro, all'Elvetico arriva il Monte. È tutto per lo sport. Buona domenica.
15: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono tuttora segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Infine nei Grigioni segnaliamo rallentamenti sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.
1: Rete 1.
2: Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lippi. Sono le 12:56 di questa domenica 27 settembre, come spesso capita, ultimo weekend di settembre, weekend di votazioni in Svizzera. Allora, lo ricordo che erano due gli oggetti su cui erano chiamati ad esprimersi i cittadini e le cittadine svizzere: l'iniziativa sulla neutralità, diciamo il nome è completo, poi lo diciamo una volta, poi non lo ripetiamo più, si chiamava iniziativa sulla salvaguardia della neutralità svizzera, e poi invece l'altra era l'iniziativa sull'alimentazione, il cui nome completo era per un'alimentazione sicura mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari, vegetali e acqua potabile pulita. Due iniziative che in sostanza hanno fatto, diciamo così, hanno avuto lo stesso destino a Lancrameri, perché entrambe sono state chiaramente bocciate, o verranno chiaramente bocciate.
16: Sì, una sonora bocciatura che ci viene annunciata sia dalle proiezioni dell'istituto GFS, che ci dice che verso la fine del pomeriggio dovremo arrivare più o meno a un risultato attorno al 71% di no per l'iniziativa sulla neutralità e al 72% di no sull'iniziativa per l'alimentazione. Evidentemente c'è un margine d'errore di circa 3 punti percentuali, ma di solito non sbagliano di molto. La conferma, se vogliamo, nei fatti matrice già anche negli scrutini già conclusi in vari cantoni, dove escono diversi no, cioè tutti no a entrambe le iniziative. La notizia, se vogliamo, oggi è che tutte e due hanno un risultato molto simile, sia quella lanciata da Christoph Blocher, patron dell'UDC e quindi personaggio molto noto della politica, che non ha fatto molto meglio di Franziska Herren, che è una donna attivista in ambito agricolo ma non molto conosciuta e che non aveva alle spalle nessun grosso partito. Ecco, i due risultati, nonostante questo punto di partenza abbastanza diverso, raggiungono un risultato quasi identico.
2: Un solo punto percentuale di differenza, vedremo più in là se si confermerà. In effetti, diciamo, questo è uno degli aspetti salienti del pomeriggio. Tanto si è discusso su di una, tanto poco si è discusso sull'altra, però dalle urne più o meno si arriva alla stessa situazione.
16: Sì.
2: Un'altra, magari una piccola notizia ce la dà Alessandro Bruggini, nel senso che proprio su quest'ambito della votazione federale si prospettava, si ipotizzava che il Ticino potesse essere forse l'unico, uno dei pochi cantoni in cui l'iniziativa sulla neutralità sarebbe stata accettata. Non so a che punto siamo dello spoglio, ce
6: 99
2: lo direi tu.
6: Su 100
2: 99, è quasi fatta. Il risultato qual è? Si conferma questa cosa, che il Ticino potrebbe essere l'unico cantone in cui l'iniziativa viene confermata, viene
6: allora
2: accettata?
6: Chi sosteneva questa tesi non è andato lontano, ma ha sbagliato di poco, nel senso che in Ticino il no è solo, rispetto al dato nazionale, del 51,2% al momento, e anche guardando in un certo senso la cartina dei comuni si vede questa spaccatura che è un po' nazionale tra la campagna e le grandi città. Allora, 51,20% manca, la differenza è di un poco più di un migliaio di schede, e manca la città di Bellinzona. Conoscendo più o meno come vota Bellinzona, credo che non ci saranno grosse differenze. A Bellinzona qualche ritardo c'è, un po' perché ci hanno abituati loro ad essere sempre gli ultimi ad arrivare durante le votazioni sia cantonali che federali, ma anche perché a Bellinzona si vota il referendum sui castelli.
2: Ci arriveremo tra un attimo a questo voto. Io direi di andare così nella scala istituzionale, dalla Confederazione passiamo ai cantoni, e allora andiamo a Coira da Stefano Barbusca. Stefano, perché a Coira c'era anche un tema cantonale in voto, quello del diritto di voto ai 16 anni. Già nel radiogiornale ci dicevi che si prospettava un chiaro no. Hai risultati definitivi?
17: Sì, sono arrivati i dati relativi agli ultimi 5 comuni, tra i quali c'era proprio la capitale grigionese Coira, ma i risultati appunto di questi ultimi 5 comuni non hanno comportato dei cambiamenti rilevanti. I no, con 100 comuni su 100 scrutinati, sono al 67,42%, i sì si fermano invece al 32,58%, quindi un risultato chiarissimo quello che è uscito oggi dalle urne grigionesi.
2: Grazie Stefano, con te ci fermiamo per il momento ai dati, poi magari tra una decina, quarto d'ora, 20 minuti ti ritroveremo per fare una piccola analisi del voto. Non ci resta che allora, Alessandro Bruggini, tornare a Bellinzona per la votazione comunale. Come dicevi tu, è il referendum sul progetto di valorizzazione dei castelli. Sappiamo che a Bellinzona c'è molta attesa per questo voto, noi abbiamo già qualche
6: indicazione c'è, non sono indicazioni ufficiali ovviamente, sono informazioni rubacchiate qua e là. Vi possiamo semplicemente dire che la votazione è tirata al momento, è molto tirata. Ricordo che si vota su un credito di 19 milioni, che è un credito complessivo, perché poi questo credito verrà poi distribuito e pagato, diciamo così, anche da Confederazione, Cantone e Fondo Swiss Laws. A Bellinzona è stato messo sulla graticola, diciamo così, il concetto che si vuole per rivalorizzare la cosiddetta fortezza, che è un termine che è entrato in uso da 4 anni grosso modo. I referendisti dicono, senza essere passati dal consiglio comunale, e il termine la fortezza per tanti bellinzonesi non vale, e questi sono quelli che sono andati a votare. Termine la fortezza che però non è il fulcro del referendum, perché nel referendum si parla di rivalorizzare, appunto,
18: nel progetto
6: si parla di rivalorizzare quello che sono i Tre Castelli, la Murata, la città del Borgo. Tutto questo è già patrimonio UNESCO da 25 anni, oggi lo si vuole rilanciare anche con un progetto turistico ampio e dandogli anche una governance diversa, non più sotto il comune ma con una fondazione di diritto privato. E anche qua si contesta il fatto che i cittadini non abbiano da quel momento in poi più voce in capitolo sulla governance, appunto, sulle decisioni che riguardano i castelli. Vedremo come andrà a finire. Noi sappiamo che sono a buon punto con lo spoglio, dovrebbe arrivare fra una decina di minuti dovremmo avere il risultato.
18: Allora, in attesa di questo risultato, io direi di mandare in onda un brano musicale e poi, dopo il brano musicale, cominceremo a discutere dei risultati con i protagonisti delle campagne. Alan Crameri, partiremo dal tema più atteso.
16: Sì, dalla neutralità. Adesso chiamiamo al telefono due deputati ticinesi alle Camere federali, con loro analizzeremo e interpreteremo questo voto.
18: Due protagonisti della campagna di voto, in effetti, sì. A tra un attimo.

0: direttamente dagli anni 80, questa canzone di Barbara Streisand e Barry Gibb, Bee Gees al 100%. Dicevamo che è giunto il momento, Alan Crameri, di dedicarci al tema più atteso delle votazioni a livello federale, l'iniziativa per la salvaguardia della neutralità svizzera. Abbiamo detto che le proiezioni danno un netto no, superiore al 70% da quello che ci dice per il momento l'istituto GFS. È già l'ora, insomma, per dibattere.
1: È l'ora per dibattere, per questo hanno accettato il nostro invito e per questo le ringrazio. La consigliera nazionale dei Verdi Greta Ghisin e il consigliere agli stati dell'UDC, il consigliere agli stati ticinese Marco Chiesa. Benvenuti, buona domenica entrambe.
2: Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a chi ascolta.
1: Marco Chiesa, partiamo da lei. Voi avete lanciato l'iniziativa, l'UDC sosteneva questa iniziativa. L'iniziativa lanciata dal Comitato Pro Svizzera, l'UDC la sosteneva. Come interpreta questo risultato, questo no? Abbastanza chiaro, almeno la sorprende.
3: Ma è un risultato assolutamente chiaro, quindi bisogna riconoscere nel pieno rispetto quella che è la decisione della nostra democrazia diretta. Tutti si sono detti comunque a parole veramente favorevoli a quella che è la neutralità, è una neutralità che sarà interpretata anche in futuro secondo quello che è la sensibilità del Consiglio federale, e quindi bisogna fare i complimenti per essere riusciti a convincere una così grande parte della popolazione che la neutralità possa essere interpretata caso per caso, una neutralità attiva, e questo era fondamentalmente ciò che gli iniziativisti volevano evitare, avere una neutralità chiara e scritta nella Costituzione, una integrale, perpetua e armata. Questo concetto non è passato, quindi rimarremo fondamentalmente con questa neutralità che caso per caso sarà interpretata.
1: Il risultato, che parla di circa un sostegno attorno al 29%, ciò equivale più o meno alla forza elettorale dell'UDC. Vuol dire, signor Chiesa, che i cartelloni con la colomba di pace non sono stati sufficienti o non sono riusciti, come diciamo così, a sfondare, a trovare un consenso al di fuori del vostro bacino elettorale, o come lo interpreta lei?
3: Non siamo andati probabilmente oltre il nostro bacino elettorale, questo lo vedremo poi con quelle che sono le analisi, ma la colomba della neutralità non sono degli spauracchi, sono le fondamenta della nostra sicurezza da oltre due secoli, quindi personalmente ritengo che uno Stato piccolo e neutrale possa assolvere a un compito molto più importante e molto più interessante che quello di sanzionare altri paesi in caso di conflitto, ossia quello del mediatore, quello che è capace di portare dei buoni uffici. Ed evidentemente se ci accorderemo all'Unione Europea o ad altri blocchi geopolitici sanzionando quelli che sono gli stati in conflitto, non potremo più giocare questo ruolo.
1: Greta Ghisin, buongiorno anche a lei, l'ho già salutata prima, comunque la coinvolgo adesso. Una prima domanda anche a lei sull'entità del risultato, un no che supera il 70%, se l'aspettava, la sorprende?
2: No, non mi sorprende, e è un risultato che dà comunque, nonostante non sia sorpresa, parecchia soddisfazione, perché vuol dire che una stragrande maggioranza della cittadinanza ha seguito la nostra argomentazione, e la stragrande maggioranza della cittadinanza non vuole una Svizzera che confonda la neutralità con l'isolamento e il disimpegno internazionale. La Svizzera appunto non vuole isolarsi a livello internazionale e non vuole una definizione di neutralità che sia pietrificata nella nostra Costituzione, che non sappia adeguarsi anche ai tempi che cambiano. Lo abbiamo sempre detto, neutralità non significa indifferenza di fronte alle violazioni del diritto internazionale, e questo oggi è stato confermato alle urne, e di questo sono molto contenta.
1: Lei come interpreta, guardando al futuro, questo chiaro no all'iniziativa? Lei pensa che la Svizzera sarebbe la maggioranza della popolazione svizzera sarebbe disposta ad essere un po' meno neutrali, diciamo così, rispetto allo stato attuale, cioè che si possa fare anche qualche passo in più verso uno schieramento a livello internazionale quando ci sono situazioni di conflitto?
2: Il no all'iniziativa sulla neutralità non è un no alla neutralità, che c'è la neutralità svizzera e rimane anche dopo il voto odierno, è no ad una Svizzera che sia isolata nello scacchiere internazionale. questo isolamento, la popolazione non lo vuole, lo ha riconfermato ancora oggi alle urne. Forse è il momento che anche così i partiti borghesi smettano un po' di rincorrere l'UDC su queste posizioni sempre più isolazioniste e ostili a tutto quello che viene al di là della frontiera. Siamo in un contesto di globalizzazione internazionale, di cooperazione internazionale, bisogna riconoscerlo, e la popolazione svizzera questo lo ha capito, lo ha ribadito oggi alle urne. Quindi io non leggo assolutamente questo risultato come un no alla neutralità, ma come un sì ad una neutralità che sappia adeguarsi ai tempi e che sappia essere all'altezza delle situazioni.
1: Greta Ghisin ha interpellato l'UDC, quindi passo volentieri di nuovo la parola a Marco Chiesa, interpellandolo proprio su questo aspetto qua. Il fronte dei vincitori, o perlomeno una parte del fronte dei vincitori di oggi, interpreta il risultato come un segnale verso una certa apertura della Svizzera nei confronti dell'estero, degli aspetti internazionali, e non ci vuole tanto immaginare che la prossima grande battaglia sia quella sui bilaterali 3, questi nuovi aggiornamento degli accordi bilaterali con l'Unione Europea. Lei vede un nesso tra le due cose o sono troppo distanti?
3: Ma vedo una vittoria del consigliere federale Cassis, e quindi per lui e per tutti coloro che vogliono omogeneizzare sempre di più la Svizzera e l'Unione Europea è un ottimo segnale anche questa iniziativa, come è stata fra l'altro quella di 10 milioni. Certo, qui con la questione dello spauracchio dell'isolazionismo noi ci stiamo piano piano e passo per passo sempre più entrando o percorrendo una strada che ci porta nelle braccia direttamente di attori esteri. Io sto parlando adesso dell'Unione Europea, oppure nel caso ad esempio della NATO e degli Stati Uniti, perché la NATO fondamentalmente è il 70% degli Stati Uniti. Quindi noi lunedì, quindi domani inizieremo il dibattito alle Camere sugli accordi bilaterali 3, che è un po' la madre di tutte le battaglie evidentemente, perché sarebbe il recepimento dinamico del diritto europeo. In questo senso penso che ci siano tutti i segnali di preoccupazione che possano essere mossi da coloro che invece vedrebbero una Svizzera sovrana.
1: Facciamo ancora un ultimo passo con voi due, un po' meno lungo rispetto all'ampia discussione sui bilaterali, un po' più vicino nel tempo, un po' più legato tematicamente, cioè la prossima votazione. Alla fine di novembre siamo chiamati a votare su una modifica di legge riguardante l'esportazione di materiale bellico, quindi di armi. Qui i fronti sono diversi rispetto a quelli che vedevamo oggi. Marco Chiesa, voi dell'UDC siete favorevoli un allentamento, diciamo così, delle complesse condizioni della riesportazione di materiale bellico svizzero votato all'estero? Sarà più difficile per voi argomentare dopo aver combattuto adesso in questi mesi a favore di una neutralità stretta?
3: Noi vogliamo una neutralità armata anche. L'armata significa poter avere dei valori aggiunti in termini di tecnologia anche all'interno del nostro paese, altrimenti saremmo alla mercé unicamente di altri attori internazionali, e questo non credo che sia nell'interesse della Svizzera. Detto ciò, per me non crea nessun imbarazzo. Probabilmente l'imbarazzo ci potrebbe essere da parte di quei partiti borghesi citati prima, che erano contrari a una neutralità integrale, armata e perpetua, e quindi per questo hanno votato contro, massicciamente contro questa iniziativa, e domani dovranno poi spiegare perché la Svizzera dovrebbe essere al passo a livello tecnologico e mantenere questa possibilità di esportare, fra l'altro, verso paesi che hanno le stesse garanzie, gli stessi valori della Svizzera. Certo, ci si ricorderà molto bene che questa legge era già stata ritoccata prima in un senso di renderla più stretta, e poi invece si è andati nell'ottica oggi di capire che quella decisione era sbagliata. Non ultimo anche i Verdi, in questo senso, che adesso voteranno o si impegneranno contro questa modifica di legge, avevano comunque detto chiaramente a livello parlamentare che erano d'accordo con la riesportazione di armi verso l'Ucraina.
1: Vi fate gli assist da sole oggi, quindi sono stati citati i Verdi. Greta Ghisin, un'ultima domanda anche per lei, anche su questo punto qua: come interpreta lei il risultato di oggi? in vista della prossima votazione che riguarda anche un appunto, come dicevamo, un aspetto legato alle relazioni estere in materia di sicurezza, questa esportazione più facilitata di materiale bellico.
2: Intanto mi permetta di correggere l'informazione errata del collega che i Verdi non hanno mai votato per l'esportazione di armi verso l'Ucraina. Ma detto questo, la votazione di novembre mostra in pieno la contraddizione enorme dell'UDC, che in questa campagna si è presentato come partito pacifista e allo stesso tempo vuole semplificare, allentare le regole che concernono l'esportazione di armi verso paesi in guerra. Chi vuole davvero la pace non consente l'esportazione di materiale bellico, tantomeno verso paesi che sono in guerra. A novembre chiaramente ci opporremo con forza all'allentamento della legge, e io penso che sia proprio anche questa contraddizione e questa

0: Anche io ringrazio i nostri due ospiti. Aggiungo che è arrivato proprio un attimo fa il risultato del Ticino proprio per quanto riguarda questa votazione, e di no anche in Ticino hanno vinto il 51,75%.
1: È il risultato più tirato.
0: Risultato più tirato finora di quelli arrivati. Allora io direi di andare con un brano musicale e poi manca davvero poco all'arrivo dei risultati da Bellinzona.

0: Eccoli i risultati del voto a Bellinzona sul progetto di valorizzazione dei tre castelli del patrimonio dell'UNESCO. L'abbiamo ribattezzato voto Fortezza di Bellinzona. Alessandro Brugini, qual è il risultato?
1: Il progetto del voto di Bellinzona, il progetto che era già passato in consiglio comunale, è stato bocciato dai cittadini di Bellinzona con il 54% dei voti, poco meno del 54% dei voti, i sì sono 46,07, una differenza di 1100 schede, sulla partecipazione siamo attorno al 47%.
0: Beh, 1000 schede comunque... Non sono poche. Mi hanno detto che era tirato, in realtà è abbastanza chiaro come risultato.
1: Esatto.
0: Ci torneremo tra un attimo su questo voto. Io invece approfitterei di quello che abbiamo appena sentito con Greta Giesing e con Marco Chiesa, i due fronti opposti sul voto per l'iniziativa sulla neutralità. Alan, tu gli hai fatto un paio di domande relative al futuro. Domani, questa settimana, a Berna alle Camere si discuterà dei bilaterali 3 e poi si parlato anche del voto di novembre. Ecco, a tuo avviso, tu, rispetto a quello che anche hanno detto i nostri ospiti, che implicazioni può avere questo voto sulle future discussioni su temi come appunto i bilaterali oppure la questione dell'esportazione e del materiale bellico?
2: Credo che l'elemento chiave oggi sia il concetto di isolamento internazionale, che è quello che il fronte dei contrari all'iniziativa sulla neutralità hanno portato avanti in primo piano. Ecco, se loro riescono a far passare l'interpretazione del risultato di oggi molto chiaro sulla neutralità come un gesto, come una volontà chiara della maggioranza della popolazione svizzera per un'integrazione nei meccanismi internazionali in un mondo, se vogliamo, sempre più dominato da poli geopolitici schierati, che richiede sempre più degli schieramenti coordinati.

0: alleati tra i vari stati, nessuno agisce più da solo. Ecco, se il fronte dei contrari, l'iniziativa sulla neutralità, riesce a far passare questo segnale qui, beh, allora la politica per i prossimi mesi partirà dal presupposto che nella popolazione c'è una certa volontà di integrarsi comunque in un contesto internazionale, magari proprio con quegli stati che condividono gli stessi valori della Svizzera, visto che tra Russia, Cina, insomma, non dobbiamo star qua a ripetere tutti i problemi che ci sono al mondo, ecco, che la Svizzera si integra in questo schieramento. E questo potrà avere un influsso, sì, sulla votazione di fine novembre, magari non proprio come voleva Greta Gysin, che lei come rappresentante dei Verdi sarà contraria a un allentamento delle regole per la riesportazione di armi svizzere vendute da altri paesi, perché in fondo quella votazione lì ci chiederà di decidere se vogliamo che i paesi simili a noi, cioè con basi democratiche di Stato di diritto, possano decidere di fare quel che vogliono delle armi comprate in Svizzera qualche anno prima, senza attenersi ai vincoli che finora gli mettiamo.
1: Perché ora devono chiedere il permesso.
0: Devono chiedere il permesso di esportare, mettendo spesso anche in imbarazzo il Consiglio federale, che poi deve schierarsi, perché esportare un'arma vuol dire favorire qualcuno in un conflitto. Ecco, quindi sì. Il concetto di isolamento internazionale, se quello emergerà dal risultato di oggi come elemento chiave, potrà avere un influsso sia sulla votazione di fine novembre, sulla riesportazione di armi, che riesportare più armi non è in contraddizione con una neutralità interpretata in maniera flessibile, sia sulla votazione futura sui bilaterali. Se poi questa interpretazione sia corretta, è tutto da vedere, e lo mostrerà la popolazione svizzera quando voterà nelle prossime votazioni. Allora capiremo se si è capito bene, anche perché potremmo anche vederla, anche se in maniera meno chiara, la volontà di oggi degli svizzeri di non hanno detto di no alla neutralità, ma hanno detto di no a qualcosa di nuovo, a una neutralità, certo, più rigida. Quindi in molti probabilmente hanno pensato: così come va adesso va bene.
1: Non vale la pena lasciare la strada conosciuta.
0: Non vale la pena lasciare la strada conosciuta con un'interpretazione che tutti concordiamo, abbiamo anche imparato a essere non limpidissima della neutralità, che è un concetto facilissimo da dire, ma poi da declinare caso per caso ci pone di fronte a dei dilemmi, e a quanto pare a una grande parte della popolazione oggi va benissimo questo modo flessibile, come l'ha definito il consigliere federale Ignazio Cassis, di gestire, interpretare la neutralità svizzera.
1: Senti, questo sul piano strettamente legato al tema, c'è comunque una lettura anche dal punto di vista politico-partitico, è innegabile. Se ci si poteva aspettare un no alle urne, diciamo che un 71% è tanto, lo dicevamo all'inizio, appena un punto percentuale in meno dei voti negativi nell'altra iniziativa, che era un po' figlia di nessuno a livello partitico. Ecco, come interpretare questo risultato per l'UDC, in sostanza?
0: Sì, per l'UDC non è una buona domenica, nel senso che avrebbe potuto sperare fino a qualche mese fa, avrei detto, insomma, di fare un risultato migliore di questo. L'UDC evidentemente non è riuscito a convincere la parte di popolazione con sentimenti più pacifisti, nonostante il grandissimo investimento in cartelloni con una colomba di pace, diciamo così. Quindi il tentativo di affascinare, diciamo così, di tirare sulla propria posizione il fronte più pacifista è riuscito in minima parte, proprio in molto piccola parte. Per l'UDC, come sempre, o per qualsiasi partito, lanciare un'iniziativa e perderla non necessariamente è qualcosa di negativo, perché ti permette come partito di profilarti, di distinguerti dagli altri, di essere l'unico portatore di un messaggio. Quindi a volte essere soli è politicamente anche un aspetto positivo, seppur si esce sconfitti da una votazione. La dinamica, se vogliamo, un pochettino che ci potrebbe far riflettere, in cui magari la Svizzera si sta mettendo, se guardiamo anche all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni lanciata dall'UDC e persa in maniera abbastanza chiara anche a giugno in votazione popolare, è questa dinamica che qualsiasi proposta che arriva dall'UDC viene etichettata come inammissibile per tutti quelli che UDC di solito non votano, o per una buona parte di loro. Ecco, questo, se vogliamo, potrebbe anche essere un impoverimento del dibattito, se solo il mittente è già una giustificazione sufficiente per dire di no a una proposta, a un'idea politica. Potrebbe essere un po' un'analogia con quanto succede con Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, che qualsiasi cosa dica per i suoi avversari è di sicuro cattiva, non una buona idea. Ecco, se il dibattito scendesse solo alla qualificazione del mittente di una proposta, allora sarebbe un po' un peccato. Devo dire che la democrazia diretta svizzera favorisce un pochettino chi vuole uscire da questa lettura un po' semplicistica della politica, perché alla fine siamo tutti stati costretti un po' a sfogliare il libretto rosso, ascoltare le informazioni in radio, in televisione, sui giornali, su questa iniziativa, e a soffermarci un po' su cosa sia questa neutralità che sentivamo declamare, come si dice sempre, ad ogni discorso del primo d'agosto, come caratteristica svizzera. Ci siamo dovuti interrogare un po' meglio su cosa voglia dire, su quali siano i suoi scopi, i suoi limiti, le sue caratteristiche, e oggi la risposta è stata molto chiara.
1: Certo, adesso io non ho visto quant'è la partecipazione al voto. Mi è sembrato di vedere che, per esempio, nei grigioni siamo attorno al 40%. Beh, comunque vuol dire che, calcolando quanto si vota in Svizzera, c'è comunque una buona percentuale di persone che va, come dicevi te, e si informa di temi a volte complicati, mm-hmm. e a volte magari non secondari, a volte appunto non prioritari nella vita delle persone.
0: Certo,
1: no?
0: Senza un riflesso diretto, diciamo così, sulla nostra vita quotidiana. Penso che a livello di analisi si potrebbe ancora guardare al risultato del Ticino, che con uno scarto molto maggiore rispetto o molto inferiore rispetto agli altri ha anche respinto l'iniziativa sulla neutralità, ma diciamo così solo con un circa 52% di voti. Ecco, ci potremmo interrogare sul perché il Ticino ha questo scarto, diciamo così. Possiamo farlo in futuro, possiamo farlo adesso.
1: Hai una risposta?
0: No, evidentemente non ho una risposta chiara. Evidentemente sulle questioni di identità regionale o nazionale il Ticino è sempre piuttosto, certo, conservatore. Sulle questioni relative alla relazione internazionale, molto vicino alla maggioranza dei votanti ticinesi a quelle che sono le proposte dell'UDC, ricordiamo, sull'immigrazione di massa, eccetera eccetera. Qualcuno potrebbe vederci anche un po' un riflesso di una minoranza che vuole sentirsi fortemente appartenente alla nazione, alla cultura nazionale, diciamo così, per non volersi smarcare, essere fuori. Credo che sia un discorso che tenga, ma solo fino a un certo punto, perché i ticinesi hanno già mostrato in passato che non hanno paura a mostrare la propria diversità rispetto al resto della nazione. Ma ecco, su alcuni temi magari si vuole anche essere molto svizzeri, diciamo così. Però credo che l'elemento principale di questo scarto minore rispetto ad altri cantoni, anche rispetto a Svitto, per dire che è la patria dell'UDC quasi, sia attribuibile a questo forte senso identitario presente in Ticino.
1: Bene, allora andiamo con un brano musicale e poi continueremo con l'analisi dei risultati della domenica elettorale.

0: E siamo alle prime reazioni del voto a Bellinzona. Lo ricordo, la maggioranza dei cittadini ha respinto a Bellinzona il progetto di valorizzazione dei tre castelli, il patrimonio dell'UNESCO. Cedo la parola a Alessandro Borgini perché ha un ospite al telefono.
1: Il nostro ospite è il sindaco di Bellinzona, il socialista Mario Branda. Buongiorno, buongiorno e benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, le chiedo subito una reazione, senza fare alcuna domanda, se non una reazione a questo voto.
2: Sicuramente da parte mia e da parte nostra c'è delusione per questo voto, che naturalmente accettato così come è stato espresso. Ci dispiace perché è un progetto che veniva da lontano, che ha richiesto l'investimento di tante energie, che era già passato il vaglio una volta nel 2021 con lo stanziamento del credito per il progetto, e che era mirato appunto a rilanciare anche Bellinzona dal punto di vista turistico, e quindi dare un po' una nuova prospettiva anche a quella che era l'attività culturale ma anche turistico-economica della nostra città.
1: E allora cosa avete sbagliato? 1100 voti sono tanti.
2: 1100 voti in effetti sono tanti, non era naturalmente un voto facile, nella misura in cui si è subito detto un po', ma che in questo caso si trattava di andare a votare sul nome, in realtà non era così. Immagino che poi si siano sommati tante motivazioni. Da un lato vi erano appunto quelli che avevano puntato sulla questione del nome, benché non fosse quella l'oggetto della decisione, c'era chi aveva contestato il fatto che bisognasse in parte pagare un biglietto in certe aree di Castelgrande, c'era chi si è opposto alla costituzione della fondazione, c'era chi per finire ha ritenuto il credito troppo importante e con ricadute non sufficientemente garantite. Quindi si sono sommate tante motivazioni che alla fine hanno fatto pendere la bilancia per il no.
1: Sono tante le motivazioni, ma in un certo senso erano tutte cose che si potevano prevedere. Alla fine hanno vinto proprio queste motivazioni. In qualche modo una linea per il risultato, cercando di capire dove si è sbagliato, le ripropongo ancora una volta la domanda, girandogliela forse. Non siete capaci di comunicare effettivamente quali sono le vere motivazioni che dovrebbero portare a quello che voi avete pensato fino adesso e che ritenete ancora un progetto valido. Ricordo anche che sono tanti gli stakeholder, come si chiamano al giorno d'oggi, i portatori di interessi attorno a questo progetto. C'è un problema di comunicazione da parte della città, non è la prima volta.
2: Quando si perde una votazione c'è sempre un problema di comunicazione, ogni volta che evidentemente le cose assumono un segno diverso da quello che ci si aspetta, si dice, sicuramente anche a ragione, che c'è un problema di comunicazione. È difficile adesso da dire qual è il motivo preponderante per cui si è arrivati a questa decisione. C'è una persona che ha sicuramente anche fatto una riflessione e poi non aveva capito che cosa comunque fare, perché Bellinzona ha bisogno certamente anche di progetti importanti che mirano a rilanciare la sua economia, la sua attività anche turistica certamente, ed è sicuramente un tema. Adesso non sappiamo naturalmente se ha a che fare o avrà ancora a che fare con i castelli o se con altro, ma comunque è un tema che rimane lì, che comunque deve essere affrontato.
1: Sindaco di Bellinzona Mario Branda, la ringrazio molto di essere stato con noi. Ha sollevato un problema che è quello che fare adesso. Abbiamo in linea Breno Martignone, che ha guidato il fronte del no. Breno Martignone, che è anche il leader del movimento Il Noce. Velocissimamente, una sua reazione a questo voto, che immagino sia positiva.
3: Ma certamente, ci mancherebbe. Io sono veramente molto felice e contento, ma soprattutto felice e contento che la gente, la popolazione, ha potuto pronunciarsi in merito a un progetto tanto importante e manifestare anche le sue idee, perché di principio era questo di cui si parlava, cioè un voto emozionale di cuore e che ha a che vedere anche con la nostra tradizione.
1: Brenno Martignoni, la interrompo perché Mario Branda, finendo il suo intervento qui alla Rete 1, ha detto adesso bisognerà cercare di capire come andare avanti perché tutto il progetto in questo momento cade. Voi l'avete fatto cadere, ci si chiede anche, ed è giusto chiedere anche a voi, come andare avanti adesso per valorizzare, per dare un nuovo impulso alla città di Bellinzona.
3: Ma ora sappiamo, abbiamo tastato il polso della gente e adesso sappiamo anche perché il messaggio referendario era chiaro, cioè i punti erano chiari. Allora, si chiamano castelli, non sono una fortezza, e questo è un importante punto di partenza perché riguarda non soltanto la comunicazione ma anche la promozione. Poi, secondo punto fondamentale, entrata gratuita in tutti gli spazi, non ci sono dubbi che questa è l'indicazione. La terza indicazione, nessuna fondazione, quindi gestione distaccata dall'ente pubblico. E poi ci si siede ad un tavolo e si riorganizza quella che è la promozione dei castelli, perché in realtà questi crediti rimarranno a disposizione e si troverà un modo per far sì che venga realizzato quello che veramente la gente vuole.
1: Va bene, credo che abbiamo capito, è ancora un lavoro su cui bisognerà chinarsi, dovrà farlo la città di Bellinzona, dovrà farlo ancora il Consiglio Comunale, dovrà farlo ancora il Cantone, che lo ricordiamo è il proprietario dei castelli, i fondi sono lì anche perché facevano parte di questi fondi del processo di aggregazione della città di Bellinzona. Ringrazio Brenno Martignoni e ringrazio Mario Branda, buon pomeriggio a loro.
3: Grazie mille anche voi, grazie per l'intervento, grazie.
0: Allora adesso andiamo a Coira, da una capitale all'altra, buona giornata. Da una capitale all'altra noi ritroviamo il nostro corrispondente Stefano Barbusca. Allora Stefano, in apertura di questo speciale ci hai ricordato il risultato, la chiara bocciatura, circa 2 grigionesi su 3 che sono andati al voto oggi hanno respinto la proposta di introdurre il diritto di voto per i sedicenni. Adesso con te semplicemente una breve analisi per dire che diciamo il risultato, sapevamo che non aveva vita facile questo tema, è un risultato abbastanza scontato nell'entità, secondo te rispetta un po' le aspettative?
4: Che questa proposta non avesse vita facile, avesse poche possibilità di successo, lo si era capito osservando diversi aspetti negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane. La campagna che ha preceduto la votazione è stata infatti piuttosto spenta e tutt'altro che coinvolgente, possiamo dire. Poi gli argomenti messi in campo dai favorevoli non hanno conquistato gli elettori, anche se dobbiamo dire che c'è stata una partecipazione superiore al 45% e quindi piuttosto elevata e superiore anche ad alcuni altri recenti appuntamenti di votazioni. Tra gli obiettivi dichiarati dai promotori, dai favorevoli, c'era ad esempio quello di far aumentare la partecipazione grazie al fatto che i sedicenni e i diciassettenni potessero recarsi alle urne, ma poi durante i dibattiti si è dovuto ammettere che ad esempio a Glarona questa percentuale non è salita grazie al voto dei sedicenni e dei diciassettenni. Possiamo aggiungere che alla riforma erano favorevoli i partiti di sinistra, il centro e i verdi liberali, ma è mancata una massiccia mobilitazione, come abbiamo avuto appunto modo di osservare in più occasioni. Possiamo ribadire che qui a Coira gli unici cartelloni affissi in vista di questa domenica di votazioni erano quelli per l'iniziativa sulla solidarietà, pochi tra l'altro, e forse tutti questi fattori possono almeno in parte spiegare questo risultato così netto e chiaro di oggi, un risultato che accomuna tutti i 100 comuni grigionesi.
0: L'iniziativa sulla neutralità, ti riferivi a quell'iniziativa, non all'iniziativa sulla solidarietà, giusto, per quanto riguarda i cartelloni. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? C'è già qualche reazione o alla pari della campagna elettorale, insomma reazioni per il momento non ne sono arrivate?
4: in attesa di andare a incontrare i rappresentanti del comitato di coloro che erano favorevoli e di raccogliere anche la voce di chi evidentemente sarà ben più soddisfatto perché era contrario a questa riforma. Possiamo dire che l'unico commento che abbiamo ricevuto è quello di un comunicato stampa che ha mandato il centro, che esprime dispiacere per il risultato e garantisce che continuerà con l'impegno per far aumentare la partecipazione dei giovani. Ricordiamo che proprio dal gruppo del centro era partito in Parlamento il percorso che ha poi portato all'approvazione da parte del Gran Consiglio e all'arrivo insomma a questo ultimo scoglio, quello del voto popolare, sul quale insomma la proposta si è poi definitivamente arenata.
0: Grazie Stefano Barbusca in diretta da Coira. Alan Kramer, solo una battuta, ricordiamo la questione del voto dei diciottenni.
4: Sì.
0: Lo ha detto Stefano Barbusca, in vigore a Glarona e diciamo in praticamente in tutti i cantoni si è arenata in
5: sì.
0: passato.
5: Glarona è stato il primo a votare su questo tema, uno dei primi a votare diversi anni fa su questo tema durante una Landsgemeinde ad accettare di dare il diritto di voto anche ai sedicenni e ai diciassettenni. Dopo di lui nessuno, quindi non ha fatto da apripista. In circa 9 cantoni la proposta si è arenata già a livello di Gran Consiglio, in altri 8, ben 8, e penso oggi i Grigioni e il Nono, la popolazione, non alla Landsgemeinde ma nella busta di voto, ha sempre detto di no.
0: Se posso dare una mia valutazione su un tema di questo tipo, diciamo che se si punta sul voler aumentare la partecipazione, forse insomma non è uno dei mezzi più efficaci, anche perché non è che i sedicenni si aggiungono e basta, cioè anche i sedicenni sì. fanno poi anche tra di loro, c'è cioè chi non va a votare, ecco, non è che votano più persone, ma le persone che hanno diritto al voto sono molto di più anche rispetto a prima, quindi non so se è il punto giusto sul quale insistere quando si vuole portare avanti un progetto del genere.
5: Evidentemente di questa opinione è la maggior parte di chi ha votato nei vari cantoni. C'è anche la discrepanza tra il fatto che a 16 anni non si hanno ancora tutti i diritti da cittadino,
0: certo.
5: e quindi molti si chiedono perché si debba avere anche il diritto di votare.
0: Certo, allora andiamo con un brano musicale e poi chiuderemo questo nostro speciale andando sull'ultimo oggetto in votazione, l'iniziativa sull'alimentazione.

0: Sabrina Carpenter House Tour ci ha portato alle 13:48 e Alan Crameri ci ha portato anche all'ultimo oggetto in votazione di cui vogliamo parlare, è quello dell'iniziativa sull'alimentazione.
1: Sì, molti no arrivati oggi dalla popolazione svizzera, abbiamo sentito prima inizio trasmissione sulla neutralità, no nei grigioni al voto ai sedicenni, no a Bellinzona al cambio di gestione da parte della promozione dei castelli e no anche all'iniziativa sull'alimentazione, si è votato a livello federale, lo ricordo, chiedeva un cambiamento nella gestione dell'agricoltura svizzera, promuovendo la produzione interna, indigena di prodotti alimentari e anche un riorientamento da una produzione più vegetale e un po' meno allevamento di animali, diciamo così in maniera molto semplice. Il risultato, secondo le proiezioni, si dovrebbe attestare attorno a un no al 71%, giù per lì, e quindi su questo risultato interpello i nostri due ospiti, che sono innanzitutto Noemi Buzzi dei Giovani Verdi, che sosteneva l'iniziativa, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: E Sam Genini, che è gran consigliere della Lega, ma lo interpello soprattutto come direttore dell'Unione dei Contadini Ticinesi. Buongiorno anche a lei, signor Genini.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Partirei da signora Buzzi, che promuoveva l'iniziativa, chiedeva di votare sì. Come interpreta questo no al 71%? Per voi è un risultato dignitoso oppure comunque una sconfitta chiara che vi lascia l'amaro in bocca?
2: Beh, bisogna dire che appunto voi non l'avete menzionato, ma il 25% delle persone ha comunque votato sì a questa iniziativa, un risultato comunque che non era prevedibile, tenendo conto che nessun grande partito né grandi organizzazioni ambientaliste o meno l'hanno sostenuta. Quindi anche questo comunque è positivo, naturalmente siamo coscienti del fatto che l'iniziativa sia stata respinta, però vorrei anche sottolineare che ci sono state iniziative che nel corso della storia hanno raccolto un misero 8%, quindi avere un risultato di sì attorno al 25%, tenendo conto del contesto, è più o meno soddisfacente. Le problematiche ambientali comunque di sicurezza alimentari sono urgenti e richiedono comunque altre misure rispetto a quello che si è messo in campo finora.
1: Sì, concordo sul fatto che considerato che non c'era nessun maggior partito ad aver sostenuto questa iniziativa, un risultato di questo tipo, il 25% sono i favorevoli al momento dello spoglio parziale, e le proiezioni dicono che potrebbe migliorare ancora un po' questa percentuale, quindi giro la domanda a Sam Genini, appunto direttore dell'Unione dei Contadini Ticinesi, come interpreta lei questo quasi un terzo della popolazione che ha detto sì a una proposta che era abbastanza senza compromessi?
3: Ma penso che anche da parte nostra il risultato sia ottimo. È chiaro che il titolo, come spesso accade, era molto intrigante, sicuramente anche condiviso. Gli intenti anche appunto di questa iniziativa, come avevamo sempre detto, aumentare il grado di autoprovvigionamento nel nostro paese è un intento che anche noi vorremmo e che ci terremo sicuramente stretto per la prossima politica agricola, una politica che deve includere un settore agricolo produttivo, un'agricoltura produttiva, ma non come in questo caso con delle restrizioni, delle imposizioni, ma con delle agevolazioni, con degli aiuti mirati, con anche un aiuto mirato per chi appunto produce. Quindi ecco, penso che sia stato un risultato molto positivo da parte nostra. È chiaro, ci sono diverse persone che sostengono un'agricoltura produttiva che vuole aumentare il grado di autoprovvigionamento. Questo è il mio riassunto e sono felice di questo, spero che si metterà a punto anche nella prossima politica agricola.
1: Ecco, guardando un po' al futuro della politica agricola, una domanda a lei, signor Genini, come rappresentante, diciamo così, del settore dei contadini, di chi è in primo, di chi lavora in questo settore, ogni tanto c'è la sensazione, o c'è chi vi rinfaccia, meglio detto, che di non voler mai cambiare nulla, di non andare verso una agricoltura più sostenibile, magari cambiando anche i modi di fare agricoltura, cambiare prodotti, andare verso cose diverse, diciamo così. Cosa risponde a chi vi accusa di immobilismo, di voler mantenere sempre tutto com'è?
3: Ma penso che siano sempre un po' le stesse persone che non si sono forse informate bene, perché ci sono diversi progetti, diversi programmi della Confederazione che il settore agricolo segue e mette in campo. Ci sono diversi progetti a favore del benessere degli animali, a favore del clima. È chiaro che ci vuole tempo e non si può portarle avanti come chiedono queste ultime iniziative che sono così estremiste. Stiamo lavorando molto, non è così facile, però è chiaro che il settore agricolo si adegua. Però per avere questo ci vogliono anche gli aiuti finanziari necessari, perché non è logico che programmiamo una nuova politica agricola e d'altra parte si vuole sempre tagliare il settore agricolo. Questo equilibrio deve essere adesso un po' messo a posto. Noi siamo disposti a fare la nostra parte, la facciamo già, la faremo anche in futuro, magari anche con dei progetti ancora più mirati di adesso, però ci vogliono anche dei mezzi finanziari adeguati per portare avanti queste cose.
1: Grazie signor Giannini, un'ultima domanda anche per Noemi Buzzi, che oggi appunto è contenta di quel quasi un terzo di sostenitori a questa iniziativa. La domanda a lei riguardante il futuro è: come raggiungere gli obiettivi che a voi Verdi, dei giovani Verdi, stanno a cuore, cioè una natura sostenibile, un'acqua potabile pulita e diciamo così una gestione il più possibile in armonia con la natura dell'agricoltura. Richieste così radicali, diciamo così, senza compromessi, perché sono più limpide, oppure una politica dei piccoli passi? Qual è secondo lei la via migliore?
2: Beh, conosciamo che l'iniziativa aveva un obiettivo ambizioso e che anche però il mondo contadino al momento attuale è in difficoltà, perché l'estate canicolare che abbiamo appena vissuto è la prova che serve in realtà un cambiamento radicale. Perché anche se si può avere l'impressione che ormai sia alle nostre spalle, la siccità e le sue conseguenze continuano ancora a pesare sull'agricoltura. Io ricordo che comunque stiamo vivendo delle giornate estive a fine settembre. Bisogna riconoscere forse magari una critica sulla forma dell'iniziativa più che sul contenuto, perché un dibattito sulla questione dell'alimentazione vegetale lo è stato solamente in parte. La questione del consumo di carne deve comunque tornare sul tavolo, perché al momento attuale è troppo elevato e ha delle conseguenze sanitarie ed ecologiche importanti. E anche la questione dei sussidi: se l'80% va alla produzione animale e non permette di produrre vegetale, perché purtroppo non interessa a nessuno produrre lenticchie e non ci sono aiuti finanziari in tal senso, ecco, penso che sono già diversi temi sul piatto che andranno discussi, perché nella nostra opinione la politica agricola al momento attuale non è abbastanza ambiziosa per quanto riguarda appunto le sfide della crisi climatica.
1: Noemi Buzzi, grazie per questa reazione anche lei al risultato, come dicevamo, comunque significativo, seppur molto chiaro, il no all'iniziativa sull'alimentazione. Buona domenica.
2: Grazie anche a lei.
0: Allora, io direi che possiamo chiudere qui la nostra diretta. Ringrazio Alan Kramer e chiudo ricordando che dalle urne a livello federale sono due uscite due no all'iniziativa sulla neutralità e no all'iniziativa sull'alimentazione. Nei Canton Grigioni è stato bocciato anche il voto per i sedicenni e alla città di Bellinzona la cittadinanza ha detto di no al progetto di valorizzazione dei tre castelli del patrimonio per l'UNESCO. Noi vi lasciamo con i Maroon 5, Maps e poi il notiziario delle 14.

0: In studio Federico Talarico. Dopo la chiusura delle urne sono cominciati ad arrivare da mezzogiorno i risultati di questa domenica di votazioni. Lo spoglio è ancora in corso, ma si profilano due forti no, secondo le proiezioni diffuse dall'Istituto Demoscopico GFS Bern. Nessuna delle due ha ottenuto la maggioranza dei cantoni, perciò sono affossate nonostante lo spoglio sia ancora in corso. Contate ormai tutte le schede in Ticino e nei Grigioni. Due no da entrambi i cantoni, più decisi Retici con circa il 66% di scettici nei confronti della neutralità portata avanti da Prosvizzere e da alcuni esponenti dell'UDC. E un ancora più chiaro 75% di votanti contrari al testo dell'iniziativa per un'alimentazione sicura. Anche ticinesi decise e decisi su quest'ultima iniziativa, con quasi il 69% dei contrari, un po' più titubanti sull'iniziativa sulla neutralità, rifiutata con un 51% abbondante. Ma torniamo a Coira, perché è stata bocciata da quasi il 68% dei votanti la proposta di abbassare l'età di voto a 16 anni. Un'accettazione avrebbe permesso a circa 3.000 giovani di partecipare alle votazioni e alle elezioni cantonali a partire dal 2027. Il numero degli aventi diritto di voto sarebbe salito a 146.000 persone. A Poschiavo segnaliamo anche che Davide Vassella è stato eletto podestà del comune, carica che assumerà dal primo gennaio. Vassella non è un volto nuovo per la politica locale, ricopre già il ruolo di luogotenente del comune, ovvero di sostituto del podestà uscente, in carica dal 2018, Giovanni Iochum. Segnaliamo che per la prima volta l'esecutivo di Poschiavo sarà nelle mani di un socialista. E via libera sempre a Poschiavo alla nuova pianificazione locale. Il popolo ha approvato la revisione con il 56% dei voti. I lotti edificabili si ridurranno ora da 100 a 82 unità, salvo eventuali ricorsi entro 30 giorni. Infine, da Bellinzona in Ticino, cittadini e cittadine hanno rifiutato col 54% dei voti il progetto di valorizzazione della fortezza di Bellinzona, sostenuto dal municipio. Un migliaio di voti di differenza con una partecipazione del 47,5%. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
1: In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece è al portale della Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino invece tra Vassen e Göschenen le code sono ora di 1 km e ritardi di una decina di minuti circa.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
3: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Bobby Caldwell è stato uno degli esponenti più significativi del cosiddetto Blue Eyed Soul, il soul con gli occhi blu, genere solitamente di appannaggio afroamericano, ma che nella storia ha visto qualche eccezione, appunto con gli occhi blu. La sua carriera inizia alla fine degli anni 60, quando il suo gruppo attira l'attenzione di Little Richard, che gli fa ottenere il primo contratto discografico. Qualche anno dopo, come solista, viene scritturato da un'etichetta R&B molto popolare. I dirigenti però vogliono nascondere il fatto che non sia afroamericano e il suo volto quindi non compare sulla copertina dell'album. Ma con grande sorpresa del pubblico, Caldwell si fa notare durante una tournée con Natalie Cole e resterà nella memoria anche grazie alla speciale stampa a forma di cuore del suo singolo di esordio, pubblicato giusto pochi giorni prima del 14 febbraio del 79 e venduto al prezzo di un intero long playing.

What You Want Do For Love è stato l'unico successo di Bobby Caldwell, ripreso o campionato da molti artisti come i Boyz II Men, Roy Ayers, Tupac, Michael Bolton e i Go West. È tornato alla ribalta nel 2024 grazie a un video su TikTok diventato virale. Dopo gli anni 70, Caldwell diventa autore per nomi importanti come Chicago, Neil Diamond e Al Jarreau, ma il suo nome resterà indissolubilmente legato alla canzone che ha aperto la puntata di oggi del Vintage Café. Ora ascoltiamo il fortunato debutto del tastierista e cantautore britannico Howard Jones, che si presenta con la sua canzone Manifesto. Prima di allora, nell'83, suona nei locali la sera e di giorno lavora in fabbrica. Il messaggio positivo di New Song è che è possibile fare ciò che si vuole veramente se si ha sufficiente determinazione. Bisogna lasciare andare la paura e liberarsi delle cose che frenano mentalmente.

Su Rete 1 e in podcast Vintage Caffè con Marco Trovesi. Il 95 è un anno fondamentale per Ligabue. Star, sin dal primo album di 5 anni prima, pubblica il 5° disco che consolida definitivamente la sua popolarità. Buon compleanno Elvis esce nell'anno in cui Presley avrebbe compiuto 60 anni e segna una svolta nel suo stile, avvalendosi di nuovi musicisti al posto dei Clandestino che lo avevano accompagnato in precedenza. Contiene Certe Notti, una delle sue canzoni più famose, in cui cita ancora una volta il Bar Mario, locale veramente esistito a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, poco lontano dalla sua Correggio dove è nato e cresciuto. Il brano vince la Targa Tenco come canzone italiana dell'anno. Con la prossima selezione torniamo oltreoceano con i Rufus, con la voce di Chaka Khan, che nel 75 è ancora parte della band, poco prima della carriera solista. Sweet Thing.

0: Vintage Café.
1: Richard Marx è l'unico artista maschile nella storia ad aver avuto i suoi primi 7 singoli nella top 5 della classifica americana e detiene il primato di avere scritto o prodotto per altri 14 canzoni che hanno raggiunto il numero 1 in varie hit parade in ciascuno dei 4 decenni di carriera. Iniziata peraltro a soli 5 anni cantando jingle pubblicitari scritti dall'azienda del padre e scoperto durante l'adolescenza da Lionel Richie. Nel suo terzo album del 91 decide di avvicinarsi all'R&B con Keep Coming Back, che abbiamo ascoltato, che vede ai cori Velvet Voice, Luther Vandross e tra i musicisti Greg Feeling Gaines e Nathan East, già storici collaboratori fra gli altri anche di Michael Jackson. 5 anni prima gli UB40 sono già una band famosa in tutto il mondo per il mix elegante tra il reggae e le melodie del pop britannico. In Rat in My Kitchen, ospite d'eccezione è il leggendario trombettista Herb Alpert.

0: caffè di Rete 1.
1: With a Girl Like You è stata una delle tre grandi hit del gruppo britannico dei Troggs, riconosciuto come uno dei pionieri del garage rock e del punk. La prima definizione nasce a metà degli anni 60 negli Stati Uniti e in Canada, quando, sull'onda del successo dei Beatles e di altri nomi della British Invasion, nascono molti gruppi di giovani che iniziano provando nei garage di casa, con suoni piuttosto grezzi e testi poco sofisticati, se non aggressivi per l'epoca. I Troggs individuano bene la tendenza e il cantante scrive With a Girl Like You ispirandosi a Barbara Ann dei Beach Boys, ma con uno stile più ruvido rispetto ai californiani. Curiosamente la canzone è tornata popolare nel 2026 grazie ad uno spot televisivo a 60 anni dalla pubblicazione. Ora torniamo in Italia con Loredana Bertè, che per prima porta il reggae nella classifica tricolore con E la luna bussò, merito anche del mitico trio di compositori formato da Mario Lavezzi, Daniele Pace e Oscar Avogadro.

0: Vintage Caffè.
1: Nell'82 si ballavano ancora i lenti, anche in discoteca, e pochi ragazzi di allora non hanno stretto tra le braccia qualcuno sulle note di Hard to Say I'm Sorry dei Chicago, canzone che riprende in qualche modo il romanticismo della precedente If You Leave Me Now. Nel brano la voce di Peter Cetera è accompagnata da tre membri dei Toto, Steve Lukather alla chitarra e David Page e Steve Porcaro ai sintetizzatori. Al piano c'è David Foster, in seguito produttore di successi planetari per Céline Dion e soprattutto Whitney Houston. Nei prossimi minuti ritroviamo gli Oasis con i due fratelli Gallagher che si riuniscono nel 2025 dopo 16 anni di pausa dovuta ai rispettivi non facili caratteri. Nel 27 saranno impegnati di nuovo in un tour mondiale che in buona parte vede le tappe già sold out. La loro canzone simbolo è Wonderwall, adottata anche come inno della nazionale di calcio inglese durante l'ultima Coppa del Mondo.

Burt Bacharach è stato uno dei più importanti compositori musicali e produttori del secolo scorso. Negli anni 50 incontra il paroliere Al David e insieme scrivono alcuni dei brani inossidabili della storia del pop. Nel 61 scoprono la voce unica di Dionne Warwick, che diventa loro musa e voce sulla quale costruiscono una serie di successi indimenticabili. Il sodalizio finisce nel 72 e la Warwick, rimasta senza materiale di valore ma con un contratto da rispettare, farà causa al duo vincendola per 5 milioni di dollari. Bacharach si riavvicina a lei negli anni 80 firmando un'altra serie di hit come Love Power, cantata insieme a Jeffrey Osborne, che abbiamo ascoltato. Nasce nello stato del Mississippi ma trova fortuna a Londra Jaleesa Henderson, prima come corista per Björk e Massive Attack, poi come solista che si fa ricordare soprattutto per Friendly Pressure, sulla quale scorrono i titoli di coda del Vintage Café di oggi, che potete riascoltare in podcast su rsi.ch o con l'app Play RSI. Alla prossima, un saluto da Marco Trovesi.

0: Sono le 15. In studio Federico Talarico. È bocciatura definitiva sia per l'iniziativa sulla neutralità sia per quella sull'alimentazione. Essendo due proposte di modifica costituzionale, era necessaria per l'accettazione la doppia maggioranza dei cantoni, ma finora nessuno di quelli scrutinati ha registrato una maggioranza di sì per una delle iniziative. In Ticino per quasi 4.000 voti non è passata quella sulla neutralità, quasi 52 la percentuale di no. Si è più decisi nei Grigioni, dove è stata respinta con il 66% dei voti. Per l'iniziativa sull'alimentazione i votanti in Ticino e Grigioni sono stati chiari, con rispettivamente il 69% circa e il 75% di voti contrari. La consigliera agli stati del centro Marianne Binder-Keller legge il risultato come una conferma della prassi esistente e un impegno alla cooperazione per gli stati, con gli stati più vicini. Un voto che secondo la politica non è però sintomo di una volontà di abbandono della neutralità. Più agguerrita la reazione del consigliere nazionale PS Fabian Molina, che vede il no come un segnale a favore di una politica sanzionatoria verso stati che violano i diritti umani. Il deputato ha anche speso parole critiche verso la Svizzera, che secondo lui deve spingersi più in là, punendo ad esempio i coloni israeliani violenti. Lo zurighese ha anche criticato il fatto che le filiali di aziende svizzere non siano soggette al regime sanzionatorio. Tra i favorevoli all'iniziativa, il consigliere nazionale UDC Ivan Paud accoglie la sconfitta in modo positivo, convinto dell'importanza dell'avvio di un dibattito sul tema. Più preoccupata la gran consigliera bernese UDC e membro del comitato promotore Stefanie Gartenmann, che teme un indebolimento della neutralità, ma afferma che si continuerà a lottare. In un'intervista su SRF ha anche definito la Svizzera uno stato ostile per gli altri. Andiamo a Bellinzona, dove con il 54% dei voti è stato affossato il progetto di valorizzazione della fortezza di Bellinzona, che prevedeva un investimento complessivo di poco più di 19 milioni di franchi, con una quota di circa 4 milioni e mezzo a carico della città per rilanciare e modernizzare il sito UNESCO. Gli oppositori contestavano nome, modello di gestione e accesso a pagamento. Sentiamo la reazione di uno di loro, l'ex sindaco e fondatore del movimento Il Noce, Brenno Martignoni.
1: Io sono veramente molto felice e contento, ma soprattutto felice e contento che la gente, la popolazione, ha potuto pronunciarsi in merito a un progetto tanto importante e manifestare anche le sue idee, perché di principio era questo di cui si parlava, cioè un voto emozionale di cuore e che ha a che vedere anche con la nostra tradizione.
0: Di umore opposto invece il sindaco Mario Branda.
2: Da parte mia e da parte nostra c'è delusione per questo voto che naturalmente, certo, va accettato così come è stato espresso. Ci dispiace perché è un progetto che veniva da lontano, che ha richiesto l'investimento di tante energie, che era già passato il vaglio una volta nel 2021 con lo stanziamento del credito per il progetto e che era mirato appunto a rilanciare anche Bellinzona dal punto di vista turistico e quindi dare diciamo un po' una nuova prospettiva anche a quella che era l'attività culturale ma anche turistico-economica della nostra città.
0: Oggi e domani sole in tutto il paese con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
3: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono tuttora segnalate code di circa 4 km con ritardi di una quarantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nei Grigioni invece rallentamenti sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: 5 minuti dopo le 3 di questa domenica pomeriggio, di nuovo buongiorno da parte di Marco Trovesi. Vi riprendo in consegna fino alle 18 dopo il Vintage Café di oggi, che è andato in onda eccezionalmente alle 14, perché alle 13 abbiamo dato spazio ai risultati delle votazioni odierne. Tra le 15 e le 16 la domenica pomeriggio l'appuntamento con le vostre richieste musicali via WhatsApp allo 076 321 1113. Naturalmente stiamo parlando dei classici senza tempo della musica dei nonni, e si parte con una vera leggenda della musica del secolo scorso, Harry Belafonte.

Matilda, Harry Belafonte, cantante, attore, attivista per i diritti civili, nonché re del Calypso, nonché ideatore e mente del progetto USA for Africa. Nell'84, ispirato da quello che era accaduto in Gran Bretagna con la Band Aid di Bob Geldof, decide di fare qualche cosa dall'altra parte dell'oceano, notando soprattutto l'assenza di artisti afroamericani impegnati nei soccorsi per in qualche modo aiutare e alleviare la carestia in Etiopia. La sua frase celebre passata alla storia: ci sono bianchi che salvano i neri, ma non abbiamo neri che salvano i neri. E così nacque USA for Africa e la famosa canzone We Are the World. Di nuovo buona domenica con la Rete 1. Un'altra leggenda, questa volta della musica italiana, è Gianni Morandi, che è impegnato da qualche settimana, da qualche mese a questa parte, nel suo tour estivo che celebra i 60 anni di carriera. Qualche giorno fa era in Trentino Alto Adige, sulle rive del Lago di Garda, a Torbole, e il sindaco di questo paese si chiama proprio come lui, Gianni Morandi, il quale ha spiegato che la madre, che era una grande ammiratrice del cantante, decise di dargli quel nome proprio in suo onore. I due hanno improvvisato, tra l'altro, un bel duetto sul palco. È stato un momento molto simpatico dell'eterno ragazzo della musica italiana.

così. Il numero dell'ambulanza è 144 144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Riders in the Sky con la voce baritonale di Johnny Cash, chiamato anche Man in Black per la sua abitudine di vestirsi interamente di nero per i suoi concerti. La musica dei nonni sulla Rete 1 con le vostre richieste musicali allo 076 321 1113. Buona domenica a Riccardo, che dedica a tutti i nonni la canzone simbolo forse dei Nomadi, Io vagabondo che non sono altro. Nomadi che sono il gruppo più longevo della storia della musica italiana, nonché il secondo gruppo più longevo della storia della musica in generale. Sono secondi solo ai Rolling Stones.

0: Dopo le canzoni pop con Sony and Cher, il duo di Sony and Cher, Cher ha affrontato anche il tema disco music alla fine degli anni 70 e poi è ritornata a far ballare un sacco di gente in tutto il mondo con la sua Believe, canzone che suo malgrado ha lanciato in qualche modo la moda dell'autotune, che è quell'effetto sulla voce un po' particolare, molto usato soprattutto dai rapper in Italia in questi ultimi anni. Franca ringrazia Riccardo perché si ricorda sempre dei nonni. Buon pomeriggio, buona domenica a Franca, e buon pomeriggio e buona domenica anche alla nostra fedelissima Lucy. Sentiamo la sua richiesta di oggi.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Desidererei sentire la canzone Amor mio di Mina nella versione in italiano, da dedicare alla mia dolce amica Flavia. Ciao.
0: Sempre ottime scelte, Lucy. Ancora buona domenica.

Una famosa canzone di Mina cantata insieme ad Andrea Mingardi recita: sotto questo cielo solo tu resisti, sei come una canzone di Mogol e Battisti. E dopo Mina abbiamo ascoltato Lucio Battisti che con Mogol ha inciso delle pagine indimenticabili della musica italiana. Da Una donna per amico, album del 78, era Maledetto gatto. Buona domenica a tutti voi. 0763211113, fino alle 16 la musica dei nonni anche con le vostre richieste musicali. Giuseppe dice: fortunatamente si parla di ambiente, ma c'è chi lo faceva già negli anni 60 e soprattutto parlava insomma della cementificazione esagerata. Lo faceva Adriano Celentano col ragazzo della via Gluck, via peraltro milanese, in cui il molleggiato è nato e cresciuto. La canzone fu eliminata dal Festival di Sanremo del 1966, ma diventerà poi un pezzo di storia indimenticabile della musica italiana.

15:39 minuti, buona domenica con la musica senza tempo della musica dei nonni qui sulla Rete 1. Il nuovo ambientalista ante litteram, il ragazzo della Via Gluck, Adriano Celentano. Giustamente Daniela ci ricorda che c'era un'altra canzone che era particolarmente sensibile nei confronti della natura e dell'ambiente ed era Il Pastore Serafino, film e diretto da Pietro Germi Leggevo e interpretato da Adriano Celentano con la famosa La Storia di Serafino. Abbiamo parlato di monti e ci andiamo con la bella Verzaschina. Giuseppe ci chiede di ascoltare una canzone di quello che è considerato uno dei padri della nostra musica popolare. Buon pomeriggio Giuseppe con Vittorio Castelnuovo.

Tra i protagonisti dello swing italiano, Fred Buscaglione, con lui siamo tornati alla fine degli anni 50, e Jukebox, un po' come la musica dei nonni qui sulla Rete 1. Buona domenica a Frank, che ha gradito molto la canzone di Vittorio Castelnuovo, dice sempre eccezionale, un nostro patrimonio. Assolutamente sì. E il nostro Jukebox adesso ospita un altro pezzo di storia della musica italiana. Enza ci chiede di ascoltare un classico dei Pooh, che sono partiti proprio in questi ultimi giorni per una nuova tournée che festeggia i 60 anni di carriera. Dammi solo un minuto.

Pezzo di storia della musica rock, Johnny B. Goode insieme al formidabile Chuck Berry. Che ricordi, ci scrive Ivan con Ritorno al futuro. E Chuck Berry ha avuto a che fare con il cinema anche qualche anno più tardi, perché una sua canzone You Never Can Tell ha accompagnato una scena di culto, una scena storica del film Pulp Fiction, quando John Travolta balla insieme a Uma Thurman. La canzone poi è ritornata in qualche modo, ha vissuto una nuova giovinezza a metà degli anni 90. Un caro saluto a Lucy che mi dice: volevo ascoltare in realtà la canzone di Mina, Amor Mio, nella versione italiana. Mea culpa, io ho pescato dal nostro archivio e effettivamente mi sono accorto anch'io che in realtà era in parte cantata in spagnolo. La prossima volta, Lucy, buona domenica pomeriggio di nuovo. Paolo invece chiude questa tornata di richieste della musica dei nonni con Edoardo Bennato, che ha recentemente compiuto 80 anni, e Paolo mi scrive: sono andato a vedere il 18 di settembre Edoardo Bennato in concerto a Milano e devo dire che mi ha regalato ancora delle belle emozioni. Mi piacerebbe ascoltare una canzone che non si sente quasi mai alla radio. È vero, sono d'accordo con te Paolo, e secondo me è una delle sue più belle, Festa di piazza. La musica dei nonni torna la prossima domenica, ovviamente qui sulla Rete 1 tra le 15 e le 16.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Federico Talarico. Domenica di votazioni in Svizzera, due chiari no alle iniziative sulla neutralità e sull'alimentazione. Manca ancora il risultato definitivo da Zurigo, ma in nessun cantone dovrebbero essere passate e le percentuali dei contrari si attestano per entrambe oltre il 70%. Uno sguardo ora alle votazioni cantonali. Nei Grigioni il voto a partire dai 16 anni è stato respinto con circa il 67% di voti contrari. Nessuno dei 100 comuni ha approvato la proposta. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. Ginevra diventa il primo cantone ad accettare il principio della gratuità universale per la contraccezione. L'iniziativa cantonale è stata accolta da quasi il 60% dei votanti. Il principio dovrà ora essere attuato attraverso una legge. La gratuità si estende a tutti i mezzi contraccettivi di comprovata efficacia e si applica senza distinzioni di reddito e di età. Il canton Sciaffusa non escluderà le zone 30 dalle sue strade principali, respinte alle urne con circa il 53%, sia un'iniziativa molto restrittiva, sia un controprogetto delle autorità. In base a entrambi i testi, solo rare eccezioni in futuro avrebbero consentito di limitare la velocità a 30 km orari sui grandi assi stradali. Nel canton Vaud i contribuenti avranno diritto ad un alleggerimento fiscale in più. È stata accolta dal 53% dei votanti l'iniziativa cantonale che chiede un taglio del 12% per le imposte sul reddito e sulla sostanza. A Lucerna è stata approvata l'iniziativa popolare del centro contro la violenza dei tifosi che chiedeva misure più severe e il controprogetto del Gran Consiglio. Il 60% dei voti privilegia la controproposta che mette l'accento su prevenzione, dialogo, responsabilità dei club e videosorveglianza, ma rinuncia ai controlli di identità. A Berna il diritto a un'istruzione di qualità non figurerà nella Costituzione cantonale. Con il 59,9% è stata respinta un'iniziativa popolare che chiedeva a cantoni e comuni un insegnamento di alto livello fornendo i mezzi necessari su tutto il territorio. Restiamo in Svizzera, ma non in tema votazioni, dove si è conclusa la valutazione per un secondo sistema di difesa terra-aria destinato all'esercito svizzero. La decisione sulla scelta del modello spetta ora al Consiglio federale, ha comunicato Arma Suisse a Keystone ATS. L'acquisto di un secondo sistema dovrebbe colmare la lacuna che si è creata a causa del noto problema legato alla consegna del sistema statunitense Patriot, che sarà infatti ritardata di 5-7 anni. Chiudiamo dall'estero con il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich, che ha chiesto di annettere il sud del Libano e parte della striscia di Gaza, dicendosi favorevole a una guerra in Cisgiordania per cacciare l'autorità palestinese. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
2: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni invece rallentamenti sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira.

Elisa e il suo nuovo singolo si intitola Kintsugi, dal titolo anche al nuovo album che sarà pubblicato il prossimo mese di novembre. Elisa è un'artista che ormai si appresta a festeggiare i 30 anni di carriera e lo farà con un concerto evento già previsto e già fissato appunto per l'anno prossimo. Buon pomeriggio da Marco Trovesi, buona fine di settimana. Elisa è particolarmente sensibile anche alle tematiche ambientali, è impegnata soprattutto con un grande progetto che riguarda la fitobonifica per salvare in qualche modo le città attraverso le piante. E pensare alle città come organismi viventi è il tema della puntata di oggi del Giardino di Albert, che ci aspetta tra poco, intorno alle 16.30, qui nel pomeriggio di Rete 1. Ora Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

Solo te, una canzone indimenticabile della fine degli anni 70. Lad Love porta la firma di Neil Young, la voce era quella di Nicolette Larson, già corista per Neil Young, soprattutto nel suo album Comes a Time. Carol G invece è una star della musica latinoamericana, della trap latina. Lei è colombiana e ha deciso comunque di debuttare anche con la lingua inglese, e per questa circostanza ha chiamato con sé niente meno che Bruno Mars. È nata questa bella canzone, Still.

È possibile pensare alle città come degli esseri, degli organismi viventi? Se ne sono occupati molti romanzi, ma non solo la letteratura, anche la ricerca urbanistica e la scienza si sono interessate a questa analogia. Approfondiamo il discorso grazie ad Alessandra Bonzi e ai suoi ospiti.

0: giardino di Albert.
1: Se ci sono due termini che mi parevano inaccostabili, quei due termini sono città e organismo vivente. E invece, eccomi qui a proporvi una puntata proprio su questo, sulle città viventi. Buonasera e ben ritrovati al Giardino di Albert da Alessandra Bonzi. C'è stato un periodo della mia vita in cui viaggiavo spesso, soprattutto in Asia. E di metropoli, anzi di megalopoli, ne ho viste parecchie. Trivandrum, Giacarta, Bangkok, Saigon. Ecco, se penso a quelle città, ma anche se penso a città più simili a quelle che abitiamo noi, Los Angeles, Londra, Parigi, Milano, insomma, tutto mi viene in mente fuorché organismi viventi. Diciamocelo, c'è un po' di differenza tra questi suoni qui e questi. Eppure appunto mi sbagliavo, perché di città come organismi viventi si parla da parecchio tempo ed è materia su cui lavora anche la scienza. È lo sguardo che va cambiato. Non dobbiamo pensare alle città solo come spazi caotici, rumorosi, trafficati e, diciamocelo, a volte un po' invivibili, ma giocare con le città, come fa la letteratura. Quello di attribuire caratteristiche proprie delle creature viventi a uno scenario urbano è un espediente letterario piuttosto comune. Pensiamo alla Dublino di James Joyce, alle città invisibili di Calvino, al ventre di Émile Zola. La città in letteratura ci affascina al punto che spesso le conferiamo un'anima, una vitalità. E a giocare con le città, raccontandole, riprogettandole o immaginandole dal nulla, può essere anche un'attività appannaggio dell'urbanistica e della sociologia. L'ho scoperto un paio di mesi fa, quando nella newsletter dell'EPFL, il Politecnico Federale di Losanna, ho letto un titolo: le città obbediscono alle stesse leggi del mondo vivente. Ma dai, davvero? E così si è accesa la mia curiosità ed è partita la ricerca e la telefonata all'autore dello studio, Gabriele Manoli, direttore del laboratorio sui sistemi urbani e ambientali dell'EPFL. Benvenuto al Giardino di Albert, Gabriele.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandra, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Le metropoli seguono le stesse leggi universali osservate negli organismi viventi, ovvero la chiave per uno sviluppo urbano sostenibile potrebbe risiedere nel metabolismo stesso delle nostre città. Gabriele Manoli, ci può aiutare a capire questa metafora, per tornare alla letteratura, delle città come organismi?
2: Il termine metabolismo urbano, no? Quando si riferisce alle città, indica tutti quei flussi di materia ed energia che permettono a una città di funzionare e di crescere. È proprio come un organismo vivente che utilizza e trasforma il cibo per produrre energia, per muoversi, per pensare. È esattamente quello che succede in una città, no? In cui si possono pensare alle persone e agli edifici un po' come alla massa, no? Al corpo di un organismo, di un grande organismo. E se ci pensiamo, le strade, no? O le ferrovie sono un po' come i vasi sanguigni che trasportano risorse in giro per il corpo. E poi ci sono anche ovviamente le emissioni nell'atmosfera, l'inquinamento, che non sono altro che gli scarti delle nostre attività produttive, che è esattamente quello che succede in un organismo vivente.
1: Cosa vi ha spinti a guardare le città come organismi viventi? È stata più una suggestione letteraria o una necessità scientifica?
2: Beh, direi decisamente una necessità scientifica, ma diciamo che l'analogia fra città ed esseri viventi è sicuramente stimolante, no? È anche molto interessante, cattura l'attenzione, però in realtà il vero punto, no? Il punto chiave qui è considerare le città come sistemi complessi, ovvero sistemi che sono composti da molte parti che interagiscono fra di loro e lo fanno su varie scale spaziali o temporali, diciamo, per cui, no, si pensi al traffico che avviene nell'arco di minuti o di ore, piuttosto che alla crescita demografica che invece avviene su scale di decenni, oppure, no, si pensi al costruire un edificio qui, no? Quindi in un luogo vicino, piuttosto che gli scambi di materiali e il commercio che avviene ormai su scala globale. Ecco, in questo senso, no, anche il sistema finanziario è un sistema complesso, ma lo sono anche i social media, lo sono i tumori, i fiumi, lo sono le foreste, no? E quindi si capisce che tutti questi sistemi complessi, in quanto complessi, hanno delle caratteristiche spesso molto simili ed è quindi facile trovare delle analogie interessanti. Però l'idea è che proprio la scienza della complessità ci aiuta, grazie alla matematica e alla fisica, a capire come questi sistemi fatti da molte parti che interagiscono fra loro si comportano e crescono, evolvono, interagiscono con l'ambiente.

0: E come ogni volta quando mi butto su un tema, ecco che comincio ad approfondire e scopro che di libri, pubblicazioni, interviste, lavori sul concetto di città come organismi viventi, beh, ce ne sono parecchi. E poi, di solito, quando inizio a lavorare su un argomento, tutto mi parla di quel tema. E così è successo che una sera stavo guardando i libri della mia libreria a casa e tra i volumi ancora da leggere ne intravedo uno che ha un titolo curioso: Fitopolis, la città vivente. E non è solo il titolo ad attirare la mia attenzione. Sulla copertina c'è un albero nella cui chioma è inserita una città. L'autore del libro è Stefano Mancuso, botanico e docente di arboricoltura generale ed etologia vegetale all'Università di Firenze. Fitopolis è un suo saggio del 2023. Lo apro, lo sfoglio, lo leggo in 2 giorni. Wow! E ora vorrei intervistarlo, ma figurati, come si fa? Si fa invece. La fortuna ha voluto che Mancuso fosse ospite della 4ª serata di Emergenza Terra, ciclo di conferenze organizzate dal Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI. E quindi, benvenuto al Giardino di Albert anche a lei, Stefano Mancuso.
1: Buongiorno e grazie dell'invito, sono contento di essere qua.
0: Beh, anche a lei, Stefano Mancuso, chiedo di aiutarci a comprendere meglio il concetto di città come organismo vivente.
1: Le città rispondono alle stesse regole e alle stesse leggi a cui sono sottoposti gli esseri viventi. Dobbiamo immaginare una città come un enorme essere vivente, molto grosso, che ha necessità di assorbire in continuazione una certa quantità di risorse, di utilizzarle, di elaborarle e poi di eliminare tutti gli scarti, i residui. La differenza vera con un essere vivente è che nella vita, la vita ha selezionato, ha fatto evolvere gli esseri viventi in maniera che la loro capacità di assorbire e di utilizzare le risorse fosse la massima possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi esseri viventi ingeriamo degli alimenti, utilizziamo delle risorse, ma le utilizziamo fino all'ultimo, quando cioè le facciamo entrare in tanti cicli. L'output di un ciclo diventa l'input di un altro e quando vengono riemesse, diciamo così, nell'ambiente, diventano a loro volta questi nostri scarti degli input, delle risorse per degli altri organismi viventi, per cui creiamo, la vita crea degli ecosistemi, così si chiamano, in cui non c'è assolutamente alcuno scarto, in cui praticamente si consuma tutto. Tutto. La differenza con le nostre città qual è? Le nostre città hanno invece un metabolismo, il metabolismo è esattamente questo, è una parola inventata da un medico di Padova, si chiamava Sartorius nel 600, e questo Sartorius, che era un medico famosissimo, che ha inventato molte degli strumenti che ancora oggi utilizziamo in medicina, che sono il termometro con cui ci misuriamo la febbre, lo stetoscopio con cui sentiamo il cuore, sono sue invenzioni. E una delle sue invenzioni, a un certo punto, Sartorius si chiede: ma che cosa accade di tutto il materiale che noi consumiamo? Dove va a finire? E allora inventa, fa un esperimento che è straordinario, costruisce un'enorme bilancia. Pensate alla complicazione nel 600 di costruire una bilancia, non erano bilance elettroniche, erano quelle bilance con i contrappesi, quindi con i due piatti, quindi un'enorme bilancia sulla quale lui vive per una settimana e pesa esattamente tutto quello che consuma e tutto quello che emette, e quindi fa un bilancio di quello che entra, di quello che esce e di quanto, diciamo, lui ha assorbito, e inventa questa parola metabolismo. Il metabolismo è la parola fondamentale, cioè noi dovremmo studiare le nostre città dal punto di vista del metabolismo, capire quante risorse entrano, quante ne escono e come fare sì che ne escano il meno possibile, perché al momento, se noi fossimo davvero un organismo vivente, se le città fossero davvero...
0: Non ci sarebbero tutti questi scarti.
1: No, certamente no. Oppure, se volessimo vederli in un'altra maniera, se volessimo guardare una città come un essere vivente, sarebbe un essere vivente enorme, una specie di mostro che vive su una collina dei propri scarti.
0: Un mostro che vive sulla collina dei propri scarti. Torniamo per un attimo allo studio dell'EPFL. Gabriele Manoli, voi nella vostra pubblicazione parlate di leggi universali che governano la forma e il funzionamento delle città. Queste leggi possono aiutarci a progettare in futuro città più sostenibili?
2: Questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto lasciami spiegare brevemente cosa intendiamo, no, per leggi universali. Di fatto intendiamo dei comportamenti o dei principi o dei trend che valgono per la maggior parte dei sistemi urbani che abbiamo studiato e che si possono studiare. L'idea è che quindi ci sono appunto delle leggi che sono generali e sono indipendenti, no, dal contesto geografico, politico, storico, sociale. Ogni città ha la sua storia, no, è nata seguendo certi processi di pianificazione, eccetera. Ecco, nonostante queste differenze, comunque è possibile trovare dei comportamenti comuni. Ora, scoprire questi comportamenti ci permette di comprendere come mai le città hanno una certa forma, come mai le reti urbane, stradali e ferroviarie hanno delle certe caratteristiche che si ritrovano in diverse parti del mondo. Però il problema è che appunto comprendere queste informazioni non è sufficiente per progettare città più sostenibili. Progettare o decidere come, no, la città dovrà svilupparsi nel futuro è molto più complicato, e questo deriva dal fatto che le città sono sistemi complessi e quindi non possono essere controllate. Questa è proprio è la sfida, perché le città si sviluppano su scale temporali estremamente lunghe, molto più lunghe della vita, no, di una persona o di una generazione. E quindi su queste scale la scienza dimostra che c'è una specie di auto-organizzazione, no? Per cui l'evoluzione non è necessariamente, non segue necessariamente le regole che sono state programmate, no, a tavolino. In questo contesto la scienza della complessità ci aiuta a comprendere queste dinamiche, questi fenomeni, e sicuramente ci aiuterà a progettare città più sostenibili o città migliori, ma non c'è ancora molto lavoro da fare, diciamo.
0: Gabriele Manoli, quali sono gli errori più comuni che sono stati fatti nella pianificazione urbana e quali sono invece le sfide che ci attendono?
2: Non credo si possa davvero parlare di errori, proprio perché, come dicevo, le città crescono su scale temporali molto lunghe e in un certo senso si auto-organizzano. Quindi, se ci pensiamo, no, Londra o Milano, non credo siano state progettate grandi sin dall'inizio, no? Piuttosto sono nate da piccoli centri urbani che nei secoli hanno attratto sempre più persone, più capitale, più risorse. E quindi la pianificazione urbana, in un certo senso, è lo strumento che abbiamo creato per cercare di contenere questi fenomeni di crescita, che però per certi versi sono quasi naturali o comunque esogeni. E di certo lo sviluppo di grandi città, di grandi centri urbani, ha facilitato tante cose, no? Ha facilitato l'interazione fra persone, il motivo per cui tendiamo a vivere nelle città proprio per essere vicini, no, agli altri, ai servizi. Questo facilita lo sviluppo di idee, facilita lo sviluppo economico. Però tutto ciò ha anche causato, come sappiamo, grandi problemi, grandi divari sociali, segregazione, inquinamento. Per cui la vera sfida oggi è, credo, sia proprio capire, no, come massimizzare questi benefici dati dalla densità urbana, però allo stesso tempo minimizzare quelli che sono gli impatti negativi. E il problema è che questa è una sfida che è sia locale, ma è anche globale, perché ormai il mondo è un'unica grande casa, no? È quello che succede qui è in un modo o nell'altro collegato anche a ciò che succede nel resto del pianeta, ed è qui appunto che entra in gioco la complessità del problema e del trovare delle soluzioni.
0: Come scrive Stefano Mancuso nell'introduzione di Fitopolis, saggio del 2023, la vita in città garantisce alla nostra specie un aumento di funzionalità in moltissimi ambiti, dal consumo energetico ai trasporti, dalla scuola alla sanità, dalle opportunità di lavoro a quelle culturali. Tutto in ambito urbano funziona con più efficienza. Allo stesso tempo, però, l'allontanamento dalla nostra casa naturale è la principale causa di molti problemi della modernità. E non da ultimo, abbiamo creato dei mostri che vivono sulle colline dei propri scarti. E quindi, come andare oltre? Stefano Mancuso.
1: Noi animali abbiamo un'organizzazione centralizzata, cioè abbiamo un cervello che governa degli organi specializzati, due polmoni per respirare, uno stomaco per digerire, due occhi per vedere e così via, tutti organi singoli od ori. Sulla base di questa organizzazione abbiamo creato tutto, anche le nostre città. Le nostre città sono costruite esattamente come noi, hanno un centro, di solito in questo centro c'è il palazzo del governo, quindi sarebbe il cervello, e poi abbiamo dei quartieri specializzati, il quartiere dell'università, quello degli ospedali, quello degli uffici, eccetera, eccetera, quello dei parchi. E questo è una ripetizione abbastanza pedissequa del modo in cui è costruito il nostro corpo. Ora, la questione fondamentale è che gli animali, come noi, rappresentano soltanto lo 0,3% della vita. Il restante 87% della vita, ad esempio, è fatta da piante. E le piante hanno un'organizzazione diversa, molto più resistente della nostra, molto più creativa anche, che è diffusa, decentralizzata, cioè non c'è un centro, è tutto diffuso. Allora, se le nostre città cominciassero ad assomigliare un po' di più a una pianta invece che a un animale, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che tutte le necessità della città si possono trovare un po' dappertutto, e un po' anche in qualche maniera quell'idea che oggi è stata ripubblicizzata come la città dei 15 minuti, una città multicentrica in cui in qualunque zona della città in 15 minuti a piedi trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Ecco, questa città dei 15 minuti è in realtà una città vegetale, una città che è costruita secondo un'organizzazione diffusa e vegetale.
0: Perché proprio le piante?
1: Perché le piante rappresentano l'esempio stesso di resistenza, cioè sono qui da 400 milioni di anni, sono state in grado di evolversi, di adattarsi a innumerevoli cambiamenti dell'ambiente, mentre la nostra specie, noi uomini, siamo qui da 300.000 anni. È una questione fondamentale questa differenza di età. E non sembriamo essere molto elastici, cioè non sembriamo essere in grado di adattarci a quei cambiamenti che fra l'altro siamo noi stessi a indurre. Allora noi abbiamo bisogno di resistenza, questa è la questione fondamentale. I cambiamenti del pianeta inducono, necessitano nelle città adattamento e resistenza. E siccome noi ci siamo sempre ispirati, anche se non lo sappiamo, anche se non lo immaginiamo, alla vita, allora dobbiamo prendere come modello la vita, quella più efficiente, quella che ha più successo, che è quella delle piante.
0: L'organizzazione vegetale è diffusa e distribuita, in grado di rispondere a qualsiasi sollecitazione senza perdere di funzionalità. L'esatto opposto dell'organizzazione animale, basata su una gerarchia rigida e sulla specializzazione. Un'organizzazione in cui basta che uno solo degli organi fallisca perché tutto crolli. Perché allora continuiamo a replicare questa organizzazione animale? Quali sono i vantaggi? In realtà è solo uno, la velocità. Noi siamo costruiti per rispondere velocemente alle sollecitazioni dell'ambiente. Nel caso delle piante, rispondere velocemente non ha alcun valore. Di fronte ai problemi generati dall'ambiente, una pianta non avrà altra possibilità che risolverli. La fuga per i vegetali non è un'opzione, sono lì fermi. Ed ecco che un'organizzazione distribuita, decentrata, letteralmente radicata al suolo è l'unica via d'uscita. Se poi pensiamo alla straordinaria sensibilità delle piante, beh, non c'è niente di meglio che affrontare i problemi della stanzialità. Phytopolis, dal greco phytos, pianta, e polis, città, la città delle piante. Phytopolis è un neologismo creato da Mancuso, un assoluto fan delle piante. Noi pensiamo, per tornare a queste città mostruose, pensiamo alle megalopoli che abbiamo adesso sul nostro pianeta, pensare che quelle città possano in futuro ispirarsi alla resistenza alle piante è tosta.
1: La capisco, ha ragione. In effetti è difficile immaginare le città come sono costruite oggi e come dovrebbero essere costruite. Però guardi, c'è anche una maniera diversa di guardare alle città. Per esempio Renzo Piano, che è un mio caro amico e col quale discuto spesso di questi temi, dice: beh, noi dobbiamo cominciare a guardare, per esempio, all'intera Europa come se fosse un'unica città. In questo senso è una città diffusa, è una città in cui ci si sposta da una parte all'altra attraversando grandi parti di natura. Ora capisco che è una visione un po' utopistica e un po' estrema, però l'idea è questa, cioè noi dobbiamo cominciare a immaginare la città non come il luogo densamente abitato all'interno del quale si agglomera la maggior parte della popolazione, ma come un luogo molto più distribuito, più ampio, in cui la popolazione può avere gli stessi vantaggi della città, ma senza avere lo stesso impatto sull'ambiente.
0: Allora, in effetti, con questa immagine che lei e Renzo Piano ci avete dato, mi viene in mente che quando leggevo il suo libro, lei a un certo punto in Fitopolis dice: beh, dovremmo cominciare a piantare alberi. Se noi pensiamo all'Europa come una grande città, a quel punto quella sua idea non è così utopica.
1: No, non è affatto utopica. Noi davvero possiamo piantare quei miliardi di alberi che dovremmo piantare per risolvere o per alleviare, diciamo in maniera significativa, la questione del riscaldamento globale. La questione delle città è fondamentale perché, se anche noi abbiamo fatto uno studio pubblicato su Nature City qualche mese fa, in cui dimostravamo che rimanendo semplicemente nei 5 o 10 chilometri intorno alle città, quindi proprio veramente nelle aree prospicienti alle città del pianeta, eliminando tutte quelle dove per qualche motivo non si poteva piantare, eccetera, si potrebbero piantare agevolmente 300 miliardi di alberi. Ora, se noi piantassimo 300 miliardi di alberi intorno alle città, che cose, quali sarebbero le conseguenze? Alcune sarebbero delle conseguenze molto pratiche. Le nostre città sono incredibilmente calde, si scaldano molto di più del pianeta, perché c'è un effetto isola di calore, eccetera, eccetera, tutta una serie di motivi per cui le nostre città sono più calde del resto dell'ambiente e stanno diventando invivibili anche in latitudini alle quali un tempo questi problemi non c'erano. E quindi dobbiamo iniziare a immaginare di raffreddare le città. Proprio questo è un problema pratico, non ha niente a che fare con la risoluzione del riscaldamento globale. È proprio un problema tipo: esiste il riscaldamento globale, le nostre città si stanno scaldando tantissimo, come facciamo ora praticamente a raffreddarle? Non c'è un'altra maniera, soltanto riempiendole di alberi, e quindi mettendole intorno andrebbe benissimo. Ancora meglio sarebbe se noi facessimo spazio all'interno delle nostre città.
0: Che sogno! Città verdi, piene zeppe di alberi, di fiori, di animali e di insetti. Città in cui l'estate è ombreggiata e piacevole, l'autunno è colorato e la primavera è umida e profumata. Sono quelle città che i miei figli hanno immaginato e disegnato durante gli anni della scuola primaria. Sono città che io stessa ho sognato da piccola. E se per muovermi da un luogo all'altro della mia città potessi saltare di ramo in ramo come faceva il barone rampante nel romanzo di Italo Calvino? O se potessi avere poteri magici come Isabella, la sorella della protagonista del film della Disney Encanto, Isabella che ha il talento di far crescere piante e fiori ovunque voglia. Vabbè, potrei continuare a far volare la fantasia, ma mi fermo qui. A immaginare che mondo meraviglioso sarebbe quello in cui le città fossero popolate di alberi. Stefano Mancuso, in conclusione, da come immagineremo le nostre città nei prossimi anni dipenderà la nostra sopravvivenza?
1: Dipende moltissimo, perché intanto perché la maggioranza nei prossimi 20 anni, intorno al 70% della popolazione umana vivrà nelle città. Le città rappresentano soltanto l'1,6% della superficie del pianeta, quindi provate a immaginare questo paradosso: 8 miliardi di persone che vivono sull'1% del pianeta, una cosa strana anche da pensare. E queste città, che sono quindi questa piccola frazione del pianeta, produce l'80% dell'anidride carbonica, consuma il 75% delle risorse, produce tutto l'inquinamento. Quindi è chiaro che come immagineremo le nostre città è fondamentale per la nostra sopravvivenza. Mi permetto di dire non soltanto come le immagineremo, che c'è una sola maniera per immaginarle, ed è coperte di piante, coperte di verde. Questa idea che noi ci siamo fatti nella nostra brevissima storia, che i luoghi in cui noi viviamo non devono essere simili ai luoghi dai quali proveniamo, che noi possiamo vivere in ecosistemi diversi, è una stupidaggine, è una follia. Noi possiamo tranquillamente avere tutti i vantaggi di una città vivendoli, però creando delle città che mantengano i rapporti fra esseri viventi simili a quelli naturali.
0: Per questa puntata è davvero tutto. Ringrazio i miei ospiti, Gabriele Manoli, direttore del laboratorio sui sistemi urbani e ambientali dell'EPFL, e Stefano Mancuso, botanico e docente di etologia vegetale all'Università di Firenze. E grazie a Tiziano Trotto per l'assistenza tecnica. Io mi immergo nella rilettura del Barone Rampante e vi do appuntamento al prossimo Giardino di Albert. Buona serata!

0: Rete 1.
1: Pochi istanti alle 17.
2: In studio Federico Talarico. È una Svizzera tutta rossa quella mostrata sulle infografiche dei vari media che hanno coperto le votazioni delle due iniziative che hanno chiamato alle urne le cittadine e i cittadini. Entrambe bocciate da oltre il 70% dei voti e da tutti i cantoni. La partecipazione si è attestata attorno al 47%. Segnaliamo anche il no all'estensione del diritto di voto a partire dai 16 anni nei Grigioni e il rifiuto da parte dei bellinzonesi e delle bellinzonesi del progetto da 19 milioni di franchi Fortezza per il rilancio del sito UNESCO. Nel frattempo sono arrivati i risultati di altre due votazioni cantonali a Basilea Città, l'iniziativa UDC Anticaos, che chiedeva ai partecipanti a manifestazioni non autorizzate, di farsi carico dei costi di polizia e di eventuali danni, è stata respinta dal 64% dei votanti. L'iniziativa chiedeva inoltre al Consiglio di Stato di elaborare un piano efficace per ridurre il numero di manifestazioni non autorizzate. Le autorità ne avevano raccomandato il rifiuto, poiché è problematica per la libertà di riunione e di espressione, oltre ad essere difficilmente applicabile. Un'iniziativa simile era stata già lanciata a Zurigo, poi respinta in votazione a favore di un controprogetto, la cui attuazione è attualmente bloccata da un ricorso. E proprio a Zurigo le case per anziani, le strutture di cura, gli ospedali e le cliniche di riabilitazione dovranno consentire il suicidio assistito all'interno delle loro mura, anche se private. Lo prevede la legge adottata oggi con il 68% dei voti. La riforma legislativa elaborata dal Gran Consiglio fungeva da controprogetto a un'iniziativa popolare nel frattempo ritirata. Dall'estero la polizia britannica ha dichiarato che si è verificato un incidente grave nei pressi di una base militare nell'Inghilterra occidentale usata dagli aerei militari statunitensi, dopo aver arrestato vari uomini sospettati di violazioni della normativa sugli esplosivi. Evacuate alcune abitazioni vicine, esperti militari in sminamento hanno esaminato diversi veicoli. La Procura Generale israeliana ha ordinato una sospensione di un mese del controverso progetto di espansione dell'insediamento E1 in Cisgiordania per timore di strumentalizzazione in vista delle elezioni legislative previste per fine ottobre. Lo riferiscono i media israeliani, aggiungendo che il ministro delle finanze Smotrich, sostenitore del progetto, chiede il ritiro della direttiva accusandola di interferire nelle elezioni. Il progetto è oggetto di forti critiche internazionali perché l'E1 è una striscia di terra tra Gerusalemme Est e Ramallah e l'espansione dell'insediamento dividerebbe in due il territorio in cui i palestinesi sperano di stabilire uno stato indipendente. Oggi e domani sole in tutto il paese con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
3: In Ticino segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nei Grigioni segnaliamo rallentamenti sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Nella Svizzera centrale, infine, code con ritardi fino a mezz'ora sulla A2 tra Stanza Sud e Kriens in direzione di Lucerna.
0: Rete 1.

E dopo le 5 del pomeriggio, visto che le giornate si accorciano sempre più, si può assolutamente dire buona serata da Marco Trovesi qui sulla Rete 1 fino al spazio informativo di 6 di sera. Era Bruce Springsteen con Angry Heart, siamo tornati con lui alla fine degli anni 70. Guardando invece un pochino più avanti, Gianna Nannini pubblica tra poco Gianna Gold, che è una raccolta che celebra praticamente i 50 anni di carriera. A Gianna Gold è legato anche un tour italiano nella primavera dell'anno prossimo e anche europeo. Tour europeo che si chiuderà con un grande evento a Zurigo il 29 ottobre dell'anno prossimo, nel 2027, all'Anlagestadion. E sicuramente sarà una serata speciale, anche perché Gianna Nannini è particolarmente amata anche in Svizzera e in Germania. Questa sua raccolta contiene anche delle canzoni inedite, una delle quali la stiamo già ascoltando da qualche settimana. Si intitola Meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Rochford è poco più che una meteora nel campo della musica degli anni 90, era Get Ready. Se Gianna Nannini quest'anno festeggia i 50 anni di carriera, ne festeggia 60, non di carriera, ma proprio in senso anagrafico, oggi. Lorenzo Giovanotti, Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, sì, 60 anni. Il ragazzo fortunato della musica italiana, benvenuto nel club, come si direbbe se Gianni Morandi è l'eterno ragazzo della musica italiana, Giovanotti è destinato sicuramente, tanto sono grandi amici, a prendere in qualche modo l'eredità. Scoperto negli anni 80 e lanciato da Claudio Cecchetto, qualcuno di voi lo ricorda con l'album Giovanotti for President, Gimme Five e Qui la festa, a cui poi è seguito l'anno dopo La mia moto. Poi, vabbè, insomma, era molto giovane. È cresciuto, ha affrontato stili musicali molto, molto diversi come la world music, il funky, fino alla canzone d'autore e a delle canzoni che hanno sicuramente lasciato il segno, delle canzoni molto profonde come quella dedicata alla figlia Teresa, A te. È famoso anche per aver rivoluzionato in qualche modo il concetto della musica dal vivo con i suoi beach party e proprio durante la scorsa estate ha portato in giro la sua ultima festa itinerante, il Jova Summer Party, l'Arca di Loré, con un finale al trionfale al Circo Massimo di Roma. Nonostante un brutto incidente ciclistico che l'ho visto vittima nel 2023 a Santo Domingo e che gli ha richiesto tra l'altro una lunga convalescenza, ha dimostrato di essere in forma fisica straordinaria perché durante le tappe dell'ultimo tour ha affiancato un'impresa sulle due ruote e ha pedalato per circa 2000 chilometri lungo tutta la penisola. In un'intervista di questi giorni, alla domanda cosa penserebbe Lorenzo ventenne del Lorenzo sessantenne, lui ha risposto che è uno del passato, è uno che piace ai suoi genitori, ma a me ventenne piacerei. Io ero pazzo di Celentano, della TV dei grandi, di Pippo Baudo, di Corrado, insomma a me piacevano i vecchi. I miei pezzi comunque ai bambini piacciono, quindi va bene così. Però io e la Francesca, che poi è Francesca Valiani, sua moglie, alla Teresa, la figlia, facevamo sentire la musica che piaceva a noi e a lei si è affinato in qualche modo il gusto. A me comunque piace guardare le cose da una posizione in cui ho abbastanza passato da mettermi in relazione col cambiamento. Un ragazzino invece ignora il cambiamento perché un ragazzino è il cambiamento. Cos'era il mondo senza cellulari? Adesso i film, dice ancora Giovanotti, sono pieni di cellulari, stanno tutti al telefono nei film e nelle serie. Forse per questo Christopher Nolan ha fatto l'Odissea, perché non ne poteva più dei film con i cellulari. L'ultimo suo capitolo discografico è New Io Cherubini, disco nato in decisa controtendenza rispetto alla musica di oggi, fatta con gli algoritmi se non con l'intelligenza artificiale, con delle mega produzioni digitali. Lorenzo lo ha registrato di botto, come si dice, a New York in 6 giorni e dal vivo, quindi senza sovraincisioni e registrando su nastri analogici e su registratori degli anni 60. C'è un po' di tutto, c'è del funky, del soul, della musica latina e tutto racchiude questa grande energia, questa grande voglia di fare musica dal vivo e connettersi in modo più vero con i musicisti. Lo sentiamo da questo album, quindi Brooklyn Studio Java Session 25 New Io Cherubini con Solo, so solo che la vita.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: In Ticino segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono tuttora segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di una quarantina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è inoltre chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nei Grigioni, traffico rallentato anche sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Nella Svizzera centrale, infine, code e ritardi fino a mezz'ora sulla 2 tra Stans Sud e Kriens in direzione di Lucerna. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1, 17:36 minuti. Gli Everything But The Girl iniziano con della musica molto sofisticata, abbastanza vicina al jazz se vogliamo negli anni 80. Nei 90 invece virano verso l'elettronica a partire da Missing, tormentone estivo dell'estate appunto del 1994. Domani sera alle 18:30 alla Filanda di Mendrisio si tiene la presentazione del libro Chocolat Suisse et Maillet, edito da Fontana Edizioni, un viaggio goloso alla scoperta del nostro cioccolato. Caterina Reghenzi ha contattato uno dei coautori, Daniele Foletti, e gli ha chiesto cosa dobbiamo aspettarci, oltre naturalmente alla colina in bocca.
1: Sarà una presentazione atipica per un libro, perché dopo aver aperto la copertina di questo libro, Chocolat Suisse et Maillet, ci troveremo nei risvolti. I risvolti è quella pagina doppia che c'è all'interno, e lì saremo a chiasso in questo momento quando apriremo, e poi usciremo subito dal libro perché sarà una presentazione particolare. Sarà il moderatore Franco Lurà, che molti conoscono, e da lì usciremo e viaggeremo.
2: Quindi l'idea è accompagnare il pubblico in questo viaggio che racconta la storia e la cultura del cioccolato. Ci saranno anche immagini, racconti, curiosità, aneddoti, ricordi, degustazioni, che ci piace moltissimo.
1: Assolutamente, avremo anche delle esperienze sensoriali. Io penso che chi arriverà sentirà proprio il profumo di cioccolato. Ci immergeremo in una fabbrica, nell'odore di una fabbrica, e andremo subito sul Titanic. Perché il Titanic? Ma non posso svelare il perché, ma è molto legato anche al cioccolato, alla ricerca che abbiamo fatto. E poi andremo dal Titanic in un cimitero, perché il cimitero anche lì è tutto legato al cioccolato, il cioccolato fuori dal libro per quella sera. E quindi ci saranno molti aneddoti, ci saranno personaggi, ci sarà Bruno Buletti, che è fabbricante, conosciuto per i panettoni, un po' meno per il cioccolato. Però quando l'ho incontrato gli ho detto: Bruno, mi faccia per favore 500 tavolette speciali.
2: Quindi un'occasione per passare dalla storia al gusto, per scoprire caratteristiche e profumi di questo cibo degli dèi, come è sempre stato chiamato. Perché dedicare un intero volume alla storia del cioccolato svizzero?
1: Ma di volumi sul cioccolato ne sono già stati pubblicati diversi, però questo è particolare perché a un dato punto io e Danilo Marzoli, che siamo i due coautori, abbiamo una collezione da 40 anni io e da 15 lui, raccogliamo quello che è un po' la pubblicità del cioccolato, la pubblicità su smalto, quelle pubblicità che erano fuori dai negozi fino agli anni 50-60 del secolo scorso, e abbiamo messo assieme la nostra collezione senza magari dire questo è mio, pagina 4, Daniele Foletti. Abbiamo messo assieme questa collezione e l'abbiamo messa sul libro.
2: Dicevamo, il cibo degli dèi, come è stato definito fin dall'antichità, il cioccolato che fa parte della nostra cultura, della nostra cucina, che amiamo. Allora, la classica merenda pane e cioccolato è uno di quegli abbinamenti appunto conosciuti, però durante la serata ci sarà anche spazio per scoprire degli abbinamenti insoliti, per esempio cioccolato e birra.
1: E assolutamente, e poi proveremo gli abbinamenti, perché per pane e cioccolato la merenda di una volta parlerà Massimo Turuani, che è il presidente dell'associazione ticinese panettieri, pasticceri e confettieri, e lui racconterà il pane abbinato al cioccolato. Poi, prima di rientrare nel libro, alla penultima pagina, ci sarà un sommelier della birra. Non voglio svelarvi troppo, ma faremo un abbinamento cioccolato-birra, che è un abbinamento poco ricercato, ma esiste, ecco.
2: E allora vi invitiamo a fare questo viaggio nella storia del cioccolato svizzero, anche grazie alla presentazione di questo libro, Chocolat Suisse et Maillet, scritto da Danilo Marzoli, da Daniele Foletti, che ringrazio. Ricordiamo ancora l'appuntamento di domani sera.
1: Sì, ecco, quindi alle 18:30 alla Filanda non mancate, perché sarà una presentazione, diciamo, unica e profumata.

Rete 1, 17:47 minuti. La fine del matrimonio tra Antonello Venditti e Simona Izzo ha scatenato in Antonello Venditti un alto grado di creatività, scritto proprio in quel momento, dopo la rottura dovuta peraltro a casa sua, a causa sua e ai suoi tradimenti, alcune delle canzoni più belle della sua discografia, come Notte prima degli esami, che era l'altra facciata del 45 giri Ci vorrebbe un amico, peraltro, Amici mai, ricordati di me, e appunto la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare. Temperature record oggi a nord delle Alpi, sono stati registrati i 30,1 gradi a Basilea. D'altra parte, insomma, i record si susseguono in questi ultimi anni. In tutta la Svizzera, comunque, nei prossimi giorni sarà soleggiato, ma sentiremo le previsioni per quanto riguarda la settimana, poco prima dello spazio informativo di 6 di sera, che raggiungiamo ancora con qualche canzone. La prossima con la voce di Whitney Houston.

E di 25 anni fa ormai, Heaven, una delle canzoni simbolo dei Cotard, con l'indimenticabile voce del compianto Steve Lee. Pochi minuti alle 18 e quindi anche lo spazio informativo di 6 di sera, seguito da 6 di sera Magazine, come sempre durante il weekend. Io sono Marco Trovesi, vi auguro una splendida serata in compagnia di Rete 1, della nostra musica, delle nostre parole. Saluto su un classico degli Asley Brothers, This Old Heart of Mine is Weak for You. Alla prossima!

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani lunedì 28 settembre. Sull'altopiano ci sarà qualche locale banco di nebbia mattutino, ma per il resto vi confermo un inizio di settimana in prevalenza soleggiato su tutto il territorio. Le temperature massime al sud risaliranno attorno ai 24 gradi, al nord 27. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: L'iniziativa sulla neutralità è stata bocciata con oltre il 70% di no, la proposta dell'UDC è stata respinta in modo piuttosto netto e da tutti i cantoni. Tra poco le analisi e le reazioni. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Ed è stata bocciata in modo netto anche l'iniziativa sull'alimentazione che proponeva il rafforzamento di una produzione nazionale. No, hanno raggiunto il 72%. Ma oggi ci sono state importanti votazioni anche nei Grigioni e in Ticino. Nei Grigioni è stata respinta la proposta di estendere ai sedicenni il diritto di voto. In Ticino, a Bellinzona, la maggioranza della popolazione ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. Per la cronaca internazionale andremo in Gran Bretagna, dove oggi 5 persone sono state arrestate per aver pianificato un attentato contro una base della Royal Air Force, l'aviazione a Fairford. In questa base sono presenti tra l'altro anche dei bombardieri statunitensi attivi nella guerra contro l'Iran. Molte case nelle vicinanze sono state fatte evacuare. Infine vi proporremo un reportage da New York, dove ci sono state proteste di piazza contro l'intelligenza artificiale.
3: I think it's very likely that the government could take control of AI and institute a mass surveillance state.
4: It's going to take away our jobs, our privacy,
3: autonomous weapons.
2: Gli attivisti, li sentiremo, hanno paura di perdere il posto di lavoro, hanno paura dell'uso che il governo farà di questa tecnologia e temono anche lo sviluppo di armi guidate appunto dall'intelligenza artificiale. Questo era il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, allora possiamo iniziare. E allora iniziamo questa edizione appunto parlando del dossier più atteso di questa domenica di votazioni, l'iniziativa sulla neutralità che contrapponeva una visione più rigida da scrivere nella Costituzione, una più flessibile del ruolo della Svizzera. Il popolo ha bocciato in maniera netta l'iniziativa sostenuta dall'UDC con il 70,2% di no, lo ha fatto anche il Ticino, seppur di pochissimo, con solo il 51% di contrari. Allora sentiamo le reazioni a questo voto tra delusione e critiche alla politica estera della Confederazione e grande soddisfazione. Sentiamo il contributo di Anna Valenti.
5: Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
6: Una domenica nera. La delusione evidente è scritta sul volto di Walter Wortmann, ex consigliere nazionale UDC e presidente del comitato del Sì, che non si aspettava una bocciatura tanto chiara del popolo svizzero dell'iniziativa promossa formalmente da ProSvizzera, ma ideata e finanziata da Christoph Blocher, sostenuta con forza dall'UDC. È una domenica nera per la sicurezza del nostro paese, è un cattivo segnale per la credibilità della nostra neutralità, afferma Wortmann.
5: In unser neutrales Land.
6: Cocente la delusione anche tra i membri di quella minoranza di sinistra che ha sostenuto l'iniziativa.
7: David contro Goliath.
6: Era Davide contro Golia, afferma Samuel Sommaruga dell'Associazione Ginevra Internazionale, sottolineando il ruolo che hanno giocato i grandi partiti compatti contro l'iniziativa. Ma il risultato di oggi, secondo lui, è un duro colpo per la Svizzera dei buoni uffici.
7: Écoutez, je trouve très dommage. Je pense que on va perdre beaucoup en termes de négociation et de médiation de la paix.
6: Credo che il ruolo di mediatore della Svizzera avrà dei problemi nei prossimi anni. La stessa cosa vale per la Ginevra internazionale, che perde di credibilità. Trovo questa decisione molto spiacevole. Rischiamo di perdere terreno nella negoziazione e nella mediazione dei conflitti. E sarà il Vaticano, al posto della Svizzera, a svolgere il ruolo di mediatore e a siglare gli accordi.
7: Ça sera le Vatican qui fera les accords de paix et qui fera la neutralité à notre place.
6: Grande invece la soddisfazione tra il fronte interpartitico, che ha avversato con forza l'idea di ancorare nella Costituzione un'idea rigida della neutralità. Il socialista Jan Pult.
8: Credo che è un risultato molto netto. La stragrande maggioranza delle svizzere e degli svizzeri vogliono una politica di neutralità, sì, che rispetti la nostra neutralità militare, quindi non parteciperemo mai a delle guerre, ma non vuol dire che siamo neutrali o indifferenti davanti a delle violazioni terribili del diritto internazionale, come l'aggressione russa contro l'Ucraina.
6: Ma qual è stato l'elemento decisivo che ha fatto d'ago della bilancia? Su questo punto entrambi i fronti convergono.
5: Die Sanktion war ein wichtiger Punkt, ja.
6: Le sanzioni sono state un punto determinante, sottolinea Wobmann, ma quando si adottano sanzioni contro una parte in guerra si diventa parte in causa e non si è più neutrali, avverte, e aggiunge: sono convinto che non sia finita qui, ma che la discussione sulla sicurezza e sulla neutralità del nostro paese continuerà. Sanzioni punto chiave anche per Jan Pult.
8: Per me è chiarissimo che questa iniziativa voleva proibire di fare sanzioni contro degli aggressori, contro chi viola il diritto internazionale, i diritti umani, proprio per quello che la gente ha detto con stragrande maggioranza di no a questa iniziativa.
2: Ed è stata una vittoria anche per il consigliere federale Ignazio Cassis, che per la prima volta ha difeso in prima persona un dossier di sua competenza davanti al popolo. Ma una bocciatura di così ampie proporzioni era attesa, oppure è stata una sorpresa anche per il responsabile del Dipartimento degli Esteri? Questo e altro nell'intervista da Berna, sempre di Anna Valenti.
9: Essendo il tema così sensibile, naturalmente era insidioso, e il fatto che il Consiglio degli Stati durante mezz'anno, sei mesi, ha cercato di creare dei controprogetti proprio perché aveva una certa preoccupazione sul significato, devo dire che il chiaro risultato mi rallegra, perché conferma anche la fiducia nel Consiglio federale e nel Parlamento.
6: Secondo lei cosa ha fatto la vera differenza? Le sanzioni?
9: No, io credo che la vera differenza la fa il mondo in cui viviamo. In un mondo instabile, volatile, non leggibile immediatamente, la popolazione ha avuto un certo rispetto nel mettere regole troppo rigide nella Costituzione e lasciare invece la responsabilità agli eletti. C'è un governo, c'è un Parlamento, a questo servono, assumere la loro responsabilità in situazioni difficili.
6: Ecco, sa che questa battaglia non è ancora totalmente vinta. In che senso? Perché ovviamente l'UDC ha già annunciato di voler continuare la battaglia su questo fronte. Le chiedo innanzitutto come si armerà e quali saranno i limiti, ma anche le potenzialità della collaborazione che avremo con i nostri amici vicini, in senso militare anche.
9: Beh, sulla prima domanda direi che viviamo in una democrazia vivace, dove i temi vanno e vengono di continuo, ed è giusto così, perché c'è chi muore, c'è chi nasce, e quindi tutti devono in qualche modo entrare in questo dialogo democratico. Per quanto riguarda la cooperazione con i paesi vicini, con l'Unione Europea a livello di sicurezza e militare, è già in pieno corso da ormai 5 anni, da quando purtroppo abbiamo dovuto assistere al ritorno della guerra in Europa, e non cambierà. Continueremo con le decisioni fin qui prese e a prenderne delle nuove a dipendenza della situazione e del caso, assumendo responsabilità.
6: Ecco, questa votazione secondo lei è anche un buon viatico per quello che saranno i bilaterali 3, la cui discussione inizia domani?
9: Credo che questo legame sia difficile da fare. Oggi il popolo si è espresso su un tema molto preciso, un articolo costituzionale che tocca la neutralità. Io non ci farei troppe altre interpretazioni. Vedremo domani, e sarà il primo passo di questo lungo dibattito pubblico che sarà fatto attorno al tema dei bilaterali 3. Domani inizia il Consiglio degli Stati per 3 giorni di fila, e mi rallegro di finalmente vivere questo dibattito in modo ordinato in Parlamento. Come detto, io non vorrei interpretare il Consiglio federale interpreta questa decisione come una chiara decisione di non cambiare la neutralità che ci è stata molto utile, che ci è servita bene per 180 anni, e quindi perché cambiarla?
6: È la prima volta che lei difendeva in prima linea un dossier di sua competenza. È questa anche una vittoria sua personale della sua politica estera? È una sorta di avallo alla sua politica estera?
9: Beh, in un certo senso, chiaramente un popolo che segue delle decisioni che il Consiglio federale ha preso su mia proposta e che il Parlamento ha preso su proposta del Consiglio federale conferma che abbiamo sentito in che direzione anche la popolazione vuole andare, e in questo senso conferma una linea politica, sì.
2: Le riflessioni del consigliere federale Ignazio Cassis, dunque un secco no all'iniziativa, peraltro ampiamente anticipato dai sondaggi. Ne parliamo ora con Anna Riva. Anna, insomma, tante discussioni su concetti altisonanti come identità e tradizione, e allora appunto tante discussioni, dicevo, ma tutto per niente.
10: Nel paese della democrazia diretta pochissime discussioni sono davvero per niente, e questa sulla neutralità non fa parte di questa categoria. Per la prima volta in 180 anni di storia si è presentata l'occasione di votare sulla neutralità. La popolazione ha avuto la possibilità di riflettere molto concretamente su che cosa significhi essere neutrali oggi in un mondo in rapida evoluzione e con le minacce militari in forte aumento. E il responso oggi non è un semplice va bene così, non è un agevole assegno in bianco per Ignazio Cassis e il Consiglio federale, ma è piuttosto da interpretare come una decisa luce verde all'impostazione, a come viene concepito attualmente questo strumento di politica estera che è la neutralità svizzera.
2: Ecco, quindi il governo può in ogni caso tirare un sospiro di sollievo.
10: Sì, anche se continuerà comunque a essere chiamato a valutare e a decidere come applicare nella pratica il concetto di neutralità, conflitto per conflitto. Il no all'iniziativa gli evita semplicemente di avere le mani legate sul fronte sanzioni europee. Potrà così continuare a riprenderle senza automatismi o tabù di sorta. Ma il lavoro di valutazione e analisi dei vari momenti geopolitici, quello rimane.
2: Ecco, ma si può dire in sostanza che oggi hanno vinto decenni di storia, o è fuorviante e tendenzioso?
10: Direi piuttosto che ha vinto la decisa reazione a una paura molto concreta, quella dell'isolamento. I cittadini hanno confermato di voler continuare a far parte del blocco occidentale, con il quale la Svizzera condivide valori e orientamento. Il rischio che il popolo ha voluto scongiurare era quello di prestare il fianco a una maggiore vulnerabilità. Dicendo sì, i cittadini avrebbero accettato la possibilità di correre il rischio di allontanarsi da quelli che nella storia sono diventati i nostri alleati.
2: E oggi invece nel campo dei perdenti c'è soprattutto l'area politica vicino all'UDC e l'UDC stessa.
10: Sì, direi che i riflettori sono puntati soprattutto sui democentristi. Va però anche detto che lo stesso Christoph Blocher non si era mai mostrato ottimista. Il suo intento con questa iniziativa era forse più che altro lanciare un segnale politico, una sorta di «Ehi governo, ti osserviamo da vicino, ciò che fai con l'estero, con gli altri paesi, ci riguarda tanto quanto la politica interna». Sottolineo però come, lo abbiamo visto più volte nei parlamenti cantonali e federale, l'UDC non abbia realmente bisogno di vincere le votazioni per avere successo. L'ultimo caso, in giugno, con la bocciatura dell'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Questo per dire, oggi a uscirne sconfitta è una certa destra, ma probabilmente il prezzo politico di questa votazione non sarà poi così devastante.
2: Questa è l'analisi di Anna Riva. Ora passiamo all'altra iniziativa in votazione, quella per un'alimentazione sicura. Anche questa è respinta con un'ampia maggioranza, 72,5% infatti i no per il mondo agricolo, ma anche per quello economico, per il governo e il Parlamento che l'avevano osteggiata una bella vittoria. Per i promotori però l'iniziativa ha comunque rilanciato importanti discussioni. Allora, da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
11: Dai sondaggi non si trattava di attendere se, ma di quanto questa iniziativa sarebbe stata bocciata. sotto il 30% di sì, ci hanno confidato oggi, andava più che bene all'Unione Svizzera dei Contadini, fra i principali oppositori, anche perché direttamente chiamati in causa. Siamo molto soddisfatti del risultato, ci dice Markus Ritter, consigliere nazionale del centro e presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini. Indipendentemente dall'iniziativa, sappiamo che c'è del lavoro da fare, soprattutto dopo un'estate come quella appena vissuta, per quanto riguarda la gestione dell'acqua. Il Consiglio federale sta lavorando a una strategia idrica e anche il mondo agricolo è chiamato a contribuire. Iniziativa respinta nettamente in tutti i cantoni, leggermente più forte il no nella Svizzera centrale orientale, nell'Alto Vallese e nell'Oberland Bernese. Tre soli comuni in tutta la Confederazione a dire sì, due in Ticino, Campo Valemaggia e Verzasca, e Schelten nel Canton Berna. Senza appoggi da parte di organizzazioni e associazioni agricole o economiche principali e praticamente soli a livello politico, solo i Verdi lasciavano libertà di scelta contro un muro di no. Per i sostenitori c'è comunque del positivo.
12: Es geht hier nicht um verlieren, sondern es geht darum, Fehlanreize zu korrigieren, die aufrechterhalten.
11: Non è una questione di vincere o perdere, dichiara la promotrice dell'iniziativa Franziska Herren, ma di correggere degli incentivi che hanno creato negli ultimi 30 anni una politica agricola impreparata ai cambiamenti climatici. L'iniziativa è stata inoltre importante perché ha rilanciato la discussione sulla situazione tutt'altro che positiva della gestione delle risorse idriche in Svizzera. Partita forte, come spesso accade per questo tipo di proposte, l'iniziativa ha poi gradualmente perso sostegno, stando ai sondaggi, soprattutto per l'obiettivo ritenuto irrealizzabile di aumentare l'autoapprovvigionamento alimentare della Svizzera al 70% e per il timore di un aumento verticale dei prezzi per i consumatori.
2: E oggi si votava anche nel Canton Grigioni, due elettori su tre, il 67,4% per essere precisi, hanno respinto l'introduzione del diritto di voto a 16 anni. La partecipazione era del 45% e no ha vinto nettamente in tutti i 100 comuni del cantone. Ce ne parla da Coira Stefano Barbusca.
13: Solo il 32,58% di chi è andato alle urne ha sostenuto l'abbassamento a 16 anni dell'età per votare ed eleggere. Tra i promotori della proposta la delusione è cocente, come ammette il vicepresidente dei giovani del centro Grigioni, Luca Fanconi.
14: Abbiamo perso un'occasione di essere all'avanguardia come cantone per dare una voce maggiore ai giovani, per integrarli maggiormente alla politica comunale e cantonale.
13: Eppure la riforma era sostenuta dal Gran Consiglio, che aveva dato il via libera in aprile, e dalla maggioranza dei partiti. Al fianco del centro si erano schierati socialisti, verdi e verdi liberali. Sul fronte opposto i liberali e l'UDC. Il capogruppo di quest'ultimo partito, Stefan Metzger, evidenzia con soddisfazione che l'elettorato ha deciso diversamente dal Parlamento. Questa, aggiunge, è la democrazia diretta.
15: Damit hat die Stimmbevölkerung eben anders entschieden als das Parlament. Das ist direkte Demokratie.
13: I motivi della vittoria del no per Metzger sono evidenti. La popolazione, afferma il gran consigliere dell'UDC, ha riconosciuto chiaramente che non si può fare distinzione tra la maggiore età civile e giuridica e quella politica, oltre al fatto che si sarebbe creata una differenza tra l'età del diritto di voto attivo e passivo.
15: Dass man auch noch trennte zwischen einem aktiven und passiven Wahlrecht.
13: Sostenere la bontà delle proprie ragioni, ammette Luca Fanconi dei giovani del centro, non è stato facile.
14: Sicuramente non era la campagna elettorale o di votazione con budget maggiore. C'è da dire che eravamo soprattutto i partiti giovanili coinvolti a organizzare. È naturalmente un compito abbastanza grande per molte delle persone che tra di noi che hanno fatto per la prima volta una campagna del genere.
13: Per i giovani del centro e tutti gli altri sostenitori della riforma, oggi è svanito il sogno di diventare il secondo cantone, dopo Glarona, dove i sedicenni possono votare. Un diritto conquistato grazie al via libera della Landsgemeinde del 6 maggio 2007. Una decisione, conclude Metzger, maturata quasi 20 anni fa in una dinamica completamente diversa da quella dei Grigioni. Alle urne, ne è convinto il gran consigliere engadinese, Oggi anche i glaronesi avrebbero detto no al diritto di voto a 16 anni.
15: An der Urne hätten heute auch die Glarner Nein gesagt zum Stimmrechtsalter 16, da bin ich überzeugt.
13: Proprio come hanno fatto negli ultimi 17 anni altri 9 cantoni svizzeri.
2: Era un contributo di Stefano Barbusca sulla votazione grigionese, ma le urne hanno parlato, diciamo così, anche in diversi altri cantoni. A Ginevra, per esempio, è stata accettata col 58% dei voti l'iniziativa per una contraccezione gratuita. Ginevra è il primo cantone ad offrire gratuitamente i contraccettivi. A Lucerna è stata accolta la legge anti-hooligan, i tifosi di calcio saranno videosorvegliati durante i cortei e all'entrata dello stadio per evitare disordini. Nel canton Vaud invece la popolazione ha detto sì all'iniziativa per abbassare del 12% le imposte sul reddito e sulla sostanza, proposta approvata con il 53% dei voti. E poi c'è stata in Ticino una votazione comunale molto attesa, stiamo parlando di Bellinzona, del referendum sulla fortezza, sui castelli, ecco. Un progetto da 19 milioni di franchi voluto dal municipio, sostenuto dal consiglio comunale, la popolazione l'ha però affossato con il 54% di no, seguendo quindi i contrari rappresentati dal movimento Il Noce, Avanti, Ticino e Lavoro, Partito Comunista e anche da altri schieramenti. Sentiamo le reazioni nel servizio di Christian Gilardoni.
16: I contrari avevano raccolto oltre 3.700 firme per portare i cittadini di Bellinzona a esprimersi su un tema tanto importante per la città, il futuro che si vuole dare ai tre castelli, simbolo della capitale ticinese. Non si votava sul nome, ma la fortezza è stata demolita dalla cittadinanza, per la soddisfazione dell'ex sindaco Brenno Martignoni, esponente del movimento Il Noce. Come deve essere quindi il futuro della città all'insegna della tradizione?
17: Abbiamo tastato il polso della gente e adesso sappiamo anche

0: il sindaco Mario Branda.
1: È difficile adesso dire qual è il motivo preponderante per cui si è arrivati a questa decisione. Andrà sicuramente anche fatta una riflessione e poi andrà capito che cosa comunque fare, perché Bellinzona ha bisogno di progetti importanti che mirano a rilanciare la sua economia, la sua attività anche turistica certamente, ed è sicuramente un tema, adesso non sappiamo naturalmente se avrà ancora a che fare con i castelli o se con altro, ma comunque è un tema che rimane lì e comunque deve essere affrontato.
2: Il sindaco Mario Branda sottolinea quindi l'importanza di continuare a ragionare sulla promozione turistica di Bellinzona. Sentiamo a questo punto, a proposito, l'intervista sempre di Cristian Gilardoni al direttore dell'organizzazione turistica del Bellinzonese e dell'Alto Ticino, Iuri Clericetti.
3: Innanzitutto confermo che il progetto era sicuramente interessante, purtroppo c'è delusione nel mondo turistico perché è un'opportunità sciupata e sprecata. In ogni caso quello che bisognerà valorizzare in futuro dal punto di vista turistico è proprio questa unicità, questa fortezza con i suoi castelli, la murata e la cinta muraria, perché ci distingue da tutti gli altri monumenti, di tanti altri castelli, ed è questo il grande valore che bisognava implementare e far crescere. Purtroppo la popolazione probabilmente non ha ben capito il messaggio del municipio e ha frainteso, una metà l'ha capito, l'altra metà no, e quindi ecco, probabilmente bisogna ripartire da capo.
4: Ecco, lei ha appena detto di questa fortezza con i suoi castelli, dei termini che hanno pesato molto nella discussione, nonostante non si votasse sul nome. Ora anche voi turisticamente rifletterete se tornare a promuovere il patrimonio come castelli, si continuerà come fortezza, farete dei ragionamenti in questo senso?
3: No, su questo, come dicevo, la bontà del progetto è chiarissima, è proprio il tema della fortezza, il tema centrale. Qui non stiamo parlando di castelli perché non sono mai stati residenziali, i castelli sono i singoli elementi che fanno parte di un sistema difensivo unico, più unico in Europa, dove c'è appunto questa fortezza con i suoi castelli, che sono tre degli elementi, ma c'è la murata e anche la cinta muraria, quindi dobbiamo continuare a investire e valorizzare questa particolarità di questa fortezza.
4: Prima ha anche detto, ecco, una metà della popolazione ha capito il progetto, l'altra metà no. È un problema di comunicazione o si può pensare che proprio nel progetto ci fossero delle criticità che non hanno convinto?
3: Il messaggio era chiaro, parlava di una modernizzazione di un intero sistema difensivo. I contrari hanno utilizzato delle tematiche che esulavano da quello che era il messaggio. Poi tutto sarà probabilmente da rivedere e determinati contenuti probabilmente bisognerà rivederli. La popolazione speravamo che potesse capire comunque, al di là delle terminologie, l'importanza di tutto il progetto complessivo che avrebbe un attimino fatto cambiare marcia alla Bellinzona turistica.
2: E noi chiudiamo questa lunga pagina in cui abbiamo parlato di votazioni federali, cantonali e comunali. Voltiamo pagina, appunto, andiamo in Inghilterra, dove 5 persone sono state arrestate oggi con l'accusa di pianificare un attentato terroristico a seguito di un allarme bomba. L'allerta è scattata nelle vicinanze della base aerea militare della RAF, la Royal Air Force a Fairford, una base utilizzata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Le persone che abitano nelle vicinanze sono state tra l'altro fatte sfollare. Allora, ci dice di più Sofia Stroppini.
5: Un grave incidente di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli e 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo. Ma andiamo con ordine. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte, come riferito da un agente in conferenza stampa, e riguardava 3 furgoncini bianchi considerati sospetti nei pressi della base aerea della RAF. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e gli agenti della polizia antiterrorismo sono stati incaricati di indagare. Le persone che abitano nella zona circostante sono state fatte sfollare nel cuore della notte. La base aerea della RAF è da tempo oggetto di critiche perché lì gli Stati Uniti schierano i bombardieri nell'ambito della guerra contro l'Iran. In attesa di ulteriori resoconti ufficiali da parte della polizia, questo, secondo gli analisti, è un elemento da considerare. D'altro canto, l'episodio potrebbe anche iscriversi all'interno della serie di minacce ibride da parte della Russia

0: che recentemente hanno colpito l'Europa. Gli agenti della polizia antiterrorismo in ogni caso sottolineano di essere ancora in una fase iniziale delle indagini e ancora troppo presto per avere tutte le risposte.
1: Questa dunque è la cronaca di quanto accaduto in Gran Bretagna con Sofia Stroppini. Ora andiamo negli Stati Uniti perché si conclude oggi a New York la settimana del clima e dell'ambiente, l'occasione per migliaia di attivisti di ritrovarsi in piazza contro l'intelligenza artificiale. Sul piatto questioni ambientali soprattutto, ma nel presidio sono confluite tutte le sfumature di un movimento di protesta sempre più ampio. Il reportage è di Cristiano Valli.
2: There's a new AI critical group springing up, it feels like every week, and they're all very specialized and niche, and it's conservatives against data centers, it's liberals against the surveillance state, socialists against the environmental damage.
3: In questo momento ci sono conservatori contro i data center, liberali contro la sorveglianza di massa, socialisti contro i rischi ambientali. Abbiamo bisogno di incontrarci, riunirci e protestare tutti assieme.
2: This moment is everybody to come together under one umbrella.
3: Jason ha 19 anni, viene dal nord dello stato di New York. È la prima manifestazione della sua vita. È un'espressione delle mille facce di una protesta che questa settimana ha attraversato l'intera nazione. Da San Francisco lo scorso weekend attraverso il Nevada, il New Mexico, il Texas, dove nelle comunità rurali si protesta contro i data center. Fin qui a New York un caleidoscopio di preoccupazioni, paure, rabbia, in cui nessuno sembra davvero preoccupato da distopie teoriche a togliere il sonno. Sono questioni estremamente concrete.
4: It's gonna take away our jobs. It's gonna take away our privacy.
3: Ci porteranno via il lavoro, ci porteranno via la privacy.
5: I think it's very likely that the government could take control of AI and institute a mass surveillance state.
3: Il governo potrebbe prendere il controllo e usarle per costruire un regime di sorveglianza di massa.
6: I'm worried about,
3: Sono preoccupato dal potenziale bellico. La decisione di sparare va presa da persone, non da armi che agiscono autonomamente.
6: I'm worried about autonomy. Weapons.
7: That they are probably the worst environmental disaster that we've inflicted on ourselves and the planet.
3: È la più grande catastrofe ambientale che abbiamo mai inflitto al pianeta. Sono migliaia di ogni età, attivisti e alla prima protesta, tantissimi anche gli studenti, come Cora, 15 anni.
8: It's helped me connect with students outside of my high school and then also interact with students in a more like social environment after school rather than just like going.
3: Non vogliamo intelligenze artificiali a scuola, ci sono movimenti di centinaia di licei, ci stiamo coordinando, è anche un modo di interagire fuori dalla scuola con i miei coetanei invece che marcire come gli adulti davanti a un telefono o a un computer.
8: Like rotting away on my phone or laptop.
3: E poi i sindacati, in un anticipo di una manifestazione che dovrebbe essere nazionale, giovedì prossimo. Tantissimi dagli ospedali protestano contro l'uso di sorveglianza e intelligenze artificiali nelle corsie, ma anche dipendenti comunali che hanno paura delle conseguenze del lasciare incombenze vitali a delle macchine.
9: If something should happen, AI, whatever it is, doesn't pick it up, you could come in and you could violate.
3: Che sia un'intelligenza artificiale o altro, e se gli sfugge qualcosa, Oscar lavora all'acquedotto di New York, che si vuole ora automatizzare. È qui con i colleghi a lanciare un allarme. Serviamo 8 milioni di persone, senza umani che controllano tutto 2, 3, 4 volte con l'esperienza che abbiamo. Ogni errore potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.
1: E su questo contributo da New York si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà del libro di Franco Lurà intitolato Il pane di casa, testi parlati. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.
10: Sport. Sport.
11: Buonasera da Paolo Laurenti. È in corso la prova in linea elite ai mondiali di ciclismo in Canada, gara aperta a diversi scenari vista l'assenza del bicampione in carica Tadej Pogacar. Dopo 112 chilometri pianeggianti i corridori devono percorrere il circuito conclusivo di Montreal per 12 volte, lo hanno già completato in un paio di occasioni ed ora mancano 120 chilometri all'arrivo. In testa c'è una piccola fuga di 6 uomini, non ci sono svizzeri, ma il loro vantaggio rispetto al plotone di inseguimento è sempre più ridotto, ora ammonta a 1 minuto e 10 secondi, quindi manca ancora un po' prima della fine di questa gara iridata. Passiamo al calcio nel frattempo. Se la pausa dei campionati non è particolarmente apprezzata da tutti i tifosi dei club, qualche appassionato si riesce però a consolare con alcuni big match in programma tra nazionali di primo piano, vedi Inghilterra-Spagna di ieri, o incroci di campioni come quello che andrà in scena alle 20:45 con Norvegia e Portogallo e soprattutto con Haaland contro Cristiano Ronaldo.
12: Abbiamo ancora negli occhi il netto e convincente successo della nostra nazionale, ma oltre la staccionata, posta a dividere Lega B da Lega A, questa sera c'è di che riempirsi i citati occhi, con la speranza soprattutto Norvegia-Portogallo possa riproporre o quantomeno avvicinarsi ai fuochi d'artificio visti ieri a Wembley tra Inghilterra e Spagna. C'è sicuramente un elemento che può convincerci che a Oslo ne vedremo delle belle, ossia che di fronte ci saranno due dei cannonieri più efficaci che la storia del pallone abbia mai visto. Uno l'ha già ampiamente scritto, l'altro la sta scrivendo, Cristiano Ronaldo e Haaland, una sfida inedita. Il portoghese a 41 anni ha posto quell'obiettivo quota 1000 reti, gliene mancano 21. Il confronto tra i due ha però senso farlo se si rapportano le reti alle presenze. Con la doppietta dell'altra sera alla Danimarca, Haaland ha messo in porta le reti numero 63-64 alla 56esima presenza con la Norvegia, alla 56esima con il Portogallo Ronaldo ne aveva segnate soltanto 20. Il portoghese, come noi tutti, non è immortale, e così pare essere la considerazione dei suoi tifosi che, interpellati da Bola sulla formazione di questa sera, vorrebbero vedere il milanista Gonçalo Ramos partire dal primo minuto a scapito proprio di CR7. Non esente da polemiche, anche se non strettamente legate alla sua persona, neppure il norvegese, dispensato dalla conferenza stampa prepartita per evitare possibili domande sulla preoccupante situazione del suo Manchester City, finito nell'occhio del ciclone, un'altra volta, per una serie di violazioni. Con ogni probabilità entrambi, per finire, saranno in campo e chissà che all'Ullevaal Stadion non arrivi un simbolico passaggio di testimone.
11: Era un contributo di Patrick Locatelli, già in campo nello stesso girone di norvegesi e portoghesi, Danimarca e Galles, 0-0 il punteggio quando sono stati giocati 34 minuti, e anche Serbia-Olanda dopo poco più di mezz'ora gli olandesi sono passati a condurre per 1-0. Nello stesso gruppo poi alle 20:45 giocheranno Germania contro Grecia, per questo per quanto concerne la Lega A. E nella Nations League A della CONCACAF però la Confederazione Nord Centroamerica e Caraibi è arrivato alla quinta presenza il primo gol con la maglia della propria nazionale, l'Honduras, dell'attaccante del Lugano Derek Moncada. Ascoltiamo il commento originale.
13: Apunta e mette il centro, va passato. Palma! Claro che sì!
11: Una rete e anche un assist per Moncada, la promessa del futuro come chiamato dal commentatore, che però non è riuscito a evitare la sconfitta per 3-2 contro il Suriname. Basket, avvio col botto per i Lugano Tigers che hanno debuttato in campionato dominando e surclassando a Monte 94-72. Per l'hockey infine è il Servette, la nuova terza forza del campionato. I ginevrini in trasferta hanno infatti sconfitto nel pomeriggio il Bien per 2-0. Buona serata.
10: Sei di sera magazine.
14: Buonasera da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo l'autore Franco Lurà, non solo autore ma in questo caso sì, perché parliamo del suo testo Il pane di casa, testi parlati, edito da Pagine d'Arte. Franco Lurà ha fondato e diretto questo è il centro di dialettologia della Svizzera italiana, al quale si è aggiunto anche l'ufficio dei musei etnografici, dando vita al centro di dialettologia e di etnografia. Ha pubblicato contributi di carattere scientifico e divulgativo e dal 2018 è presidente della condotta ticinese di Slow Food. Un volume che racconta e parla dell'importanza delle ricerche linguistiche e dell'importanza della cultura, della qualità, diciamo, dell'aria del suo Mendrisiotto e di molti altri argomenti, tra cui la sfida di incitare qualcuno al dialetto ticinese. Non voglio anticipare di più, io do il benvenuto a Franco Lura.
15: Grazie mille, buonasera a tutti voi, grazie.
14: Allora, Franco Lura, è un interessante volume che è accompagnato anche da immagini.
15: Sì, e direi che queste immagini sono particolarmente felici e rappresentative e sono una scelta, mi si permette di dire, di gran classe degli editori, Matteo Bianchi e Carolina Leite di Pagine d'Arte, che hanno scelto come filo conduttore delle silografie di Aldo Patocchi, che è un illustratore molto bravo che negli anni 30 del Novecento ha creato questa serie di 12 silografie che raffigurano il ciclo dei mesi, ma lo raffigurano in un modo molto, potrei dire, terraneo, molto vicino alla gente, quindi esprimendo delle attività che sono della quotidianità delle nostre terre e quindi sono particolarmente adatte a arricchire questo volumetto che parla delle tradizioni, delle parlate, della vita della nostra gente. E all'inizio, anche qui una piccola chicca, gli editori hanno voluto mettere un ritratto dal titolo Ragazza con il pane di Albert Anker, questa ragazza contadina che porta sotto il braccio una grande pagnotta che diventa poi il simbolo che ha dato il nome anche al libro.
14: E senta allora, il dialetto come custode della storia, nel senso che al centro del suo pensiero c'è l'idea che appunto il dialetto non sia una reliquia del passato, ma uno strumento vivo.
15: Ma io credo di sì, è vero che per certi aspetti il dialetto è un po' portavoce del passato e in parte è strettamente legato e anche direi quasi confinato in questo modo, ma in realtà il dialetto, come ogni lingua, ma in particolare per la nostra che risplette le nostre esistenze, la nostra realtà, è un ottimo strumento per capire come viveva la nostra gente e per capire anche come pensava. Attraverso la lingua si arriva a capire una mentalità di un popolo e io uso spesso questa immagine, questa metafora, che il dialetto è una carta sorbente che trattiene l'inchiostro di una storia che di giorno in giorno si è andata scrivendo e quindi credo che sia un ottimo grimaldello per entrare nei tesori della nostra realtà e delle nostre parlate.
14: Da qui testi parlati, dunque risuona l'eco del tempo.
15: Sì, il sottotitolo Testi parlati è opera degli editori e si rifà al fatto che questo volumetto contiene 4 testi di altrettante conferenze, chiacchierate, che dir si voglia, che nel corso degli anni avevo tenuto in vari punti, ho scelto alcuni punti strategici della Svizzera italiana. Quindi un volume che riassume un po' alcuni dei temi che mi hanno accompagnato in tutta la mia, diciamo così, esperienza di appassionato, di ricercatore dei nostri dialetti e delle nostre tradizioni.
14: Arrivando, diciamo, al titolo e la cultura popolare.
15: Ma il titolo è Il pane di casa e ho voluto scegliere questo titolo perché quando mi immaginavo come che etichetta mettere a questo libro, cercavo qualcosa che fosse il simbolo di una società, che fosse l'essenza, un po' che cogliesse lo spirito vero della vita della nostra gente. E mi è sembrato, devo dire che lo spunto me l'aveva dato una poesia di un nostro grande bravo poeta, Giovanni Bianconi, locarnese, che ha saputo cogliere spesso l'anima della nostra gente, che in una poesia auspicava che i suoi testi lasciassero ai futuri lettori come un gusto di pane di segale. E quell'immagine ha suscitato in me questo, fatto scattare una scintilla, questo fatto che il pane poteva essere il simbolo che rappresentava tutta una società, tutto un modo di vivere, l'idea del pane fatto in casa che con tutta la sua lavorazione coinvolge pienamente la manualità ma anche le competenze, e poi con la cottura spande in tutta la casa un profumo che è il profumo della nostra gente, delle nostre realtà. E quindi mi è sembrato un titolo che potesse essere emblematico. Poi magari qualcuno si immagina che il pane di casa sia un libro di ricette e qui resterà deluso, ma spero che i testi poi lo risollevino da questa delusione iniziale.
14: E il linguaggio locale trattiene e custodisce i saperi, le emozioni e anche l'identità delle comunità rurali e pre-industriali.
15: Sì, al momento di scegliere quali testi mettere in questo volumetto ho anzitutto privilegiato il criterio che fossero inediti, ovviamente, perché non aveva senso ripubblicare cose già fatte. Ecco, e poi ho scelto dei temi che fossero in qualche modo rappresentativi di questi sguardi. Il primo è un testo che parla delle tracce che le storie, la storia, anche con la S maiuscola ma anche con la S minuscola, i suoi protagonisti e le varie vicende hanno lasciato nei nostri dialetti. Il secondo invece va a indagare gli angoli nascosti della medicina popolare, che spesso si contrappone alla medicina ufficiale, e quindi c'è tutta una serie di modi di dire, di espressioni e anche di usanze che si rifanno a delle credenze, anche a delle superstizioni, ma anche a delle pratiche, in realtà con qualche effetto, che contraddistinguevano questo approccio dei nostri antenati alla malattia. Il terzo invece guarda in alto perché vuole essere una piccola rassegna di diciamo così astronomia popolare, come la nostra gente si è posta di fronte ai grandi misteri del firmamento con le interpretazioni a volte ingenue, a volte significative dei tentativi appunto di capire, di interpretare, di spiegare i vari fenomeni e la varia realtà del cielo. E poi c'è l'ultimo, che è un testo che avevo presentato a Chiasso in occasione di un premio che mi era stato assegnato, e volevo essere un po' una specie di compendio dei principali argomenti che ho affrontato con maggior frequenza nel corso delle mie esperienze, insomma.
14: E dunque il volume, diciamo, esplora un universo contadino in cui la vita ruotava attorno al consumo e alla produzione dei beni, diciamo, strettamente necessari.
15: Ma in fondo non so se rappresenta proprio solo il mondo contadino, perché le sfaccettature che ci sono nelle testimonianze che compaiono nel libro toccano un po' tutto l'arco della quotidianità attraverso le varie classi sociali, quindi c'è indubbiamente un aggancio al mondo contadino, perché quella era la realtà dominante delle nostre terre, quindi da lì non si scappa, ecco. Però c'è anche un tentativo di interpretare una quotidianità che non necessariamente aveva a che fare con la pratica dell'agricoltura, quindi diventa un po' che il mondo contadino è lo sfondo generale, non poteva essere diversamente trattandosi delle nostre terre, ma poi qua e là ci sono delle risorgenze, chiamiamo così, dei momenti in cui ci si distacca da quel mondo per affrontare altre problematiche, altre tematiche.
14: Ecco appunto, Laura, secondo lei quali aspetti aspetti della vita e della mentalità delle comunità del passato emergono attraverso il linguaggio dialettale. E oggi che senso ha ancora?
15: Allora, anzitutto, per rispondere alla prima parte della sua domanda, emerge un caleidoscopio di interpretazioni, di saperi, di credenze, anche valori. E quindi questo è talmente ampio che si potrebbe passeggiare attraverso questi temi a lungo. Ecco, per quello che riguarda invece l'attualità, io credo che il dialetto stia da decenni dimostrando una sua ragione d'essere e una buona resistenza, anche se viene sempre più eroso il suo uso, ma viene a essere comunque conservata la sua funzione, che è, al di là di quella comunicativa, è anche quella di essere un documento storico. Attraverso lo studio del dialetto si arriva a capire una realtà di un popolo, una mentalità delle genti, e anche si arriva a capire gli strumenti con cui queste persone cercavano di capire il mondo che li circondava. Quindi direi che c'è ancora questa funzione molto forte, a cui si abbina anche, e ne accenno rapidamente nell'ultimo testo del libro, questa funzione letteraria. Ci sono ancora oggi delle manifestazioni di letteratura dialettale che riescono a raggiungere delle vette non da poco. Ecco, la letteratura dialettale è tuttora molto ricca, non solo nei nostri paesi, e addirittura, secondo certi critici, è la fonte di maggior vividezza che arricchisce, che impreziosisce la letteratura in lingua italiana. Quindi spesso la poesia dialettale diventa uno stimolo di creatività che produce ottimi risultati.
14: Senta, ma esiste il rischio che, perdendo il dialetto, si perda anche una parte della memoria?
15: Ma esiste per ogni lingua che muore o che regredisce. Ogni frammento di lingua che si perde è un frammento di cultura, è un frammento di testimonianza, è un frammento di storia che va perduto. Quindi abbandonare una lingua vuol sempre dire abbandonare una lettura del mondo, una lettura che può essere più o meno ampia, a dipendenza anche della forza e dell'estensione di questa lingua, ma perderla in ogni caso è una perdita culturale, storica, umana.
14: Abbiamo detto che questo volume, Il pane di casa, testi parlati, appunto, è una raccolta di suoi testi. Ma che differenza c'è tra la parola pronunciata durante una conferenza e quella poi fissata sulla pagina scritta?
15: E questa è una bella domanda, nel senso che effettivamente la differenza c'è, perché la parola parlata porta con sé la vividezza dell'espressione, il cambio di tonalità, l'ammiccamento anche mimico che si fa nel momento in cui si presenta, le pause, è molto più viva la presentazione orale della rappresentazione scritta. Perde queste cose, ma ha in sé il valore non da poco che le permette di conservarle, quindi in qualche modo fissa sulla carta quello che la memoria a un certo punto smette di trattenere. Quindi ci sono vantaggi che sono notevoli nella presentazione dal vivo, e ci sono però vantaggi, soprattutto in una prospettiva di documentazione e di mantenimento nel futuro, nella realizzazione scritta.
14: I testi parlano con le immagini e opere artistiche del territorio. In che modo arte e linguaggio possono aiutarsi nel raccontare una comunità?
15: E anche questa è una bella domanda. Io credo che l'abilità degli editori nello scegliere queste immagini, queste particolari immagini, e distribuirle sapientemente nel testo, dimostra che questo dialogo è vivo, perché l'immagine è un complemento allo scritto, si intrecciano questi due linguaggi e soprattutto poi la scelta che è caduta su Aldo Patocchi con queste xilografie è particolarmente felice, perché da una parte c'è la descrizione a parole di una realtà e l'immagine istantaneamente riproduce un fotogramma di questa realtà, la fissa sulla carta, un momento ben preciso che però trova poi nel testo parlato la sua collocazione. Quindi è stata una scelta veramente felice e dimostra che le due, se si possono dire, le due arti si aiutano vicendevolmente, si compenetrano e si complementano.
14: Franco, allora c'è un'immagine del libro che considera particolarmente, diciamo, rappresentativa nel suo messaggio, del suo messaggio?
15: Ma, sì, c'è in effetti, ed è il mese di marzo. Il mese di marzo che è spesso ormai rappresentato con il vento, con Eolo, che di solito soffia in uno strumento per produrre il vento, mentre Patocchi è di solito rappresentato appunto da una figura maschile. Patocchi sceglie una figura femminile, una donna che dopo aver fatto il bucato lo stende sui fili all'aperto e questo bucato veleggia, ondeggia sotto le onde del vento, che sono rappresentate anche da un cielo nuvoloso che si muove sotto la spinta del soffio del vento. E accanto a questa donna c'è accovacciato sul prato un bambino, probabilmente o sicuramente suo figlio, che si intrattiene giocherellando, e sullo sfondo ci sono le case del paesino con anche dei buoi che tirano un carro. Quindi ha inserito tutto questa simbologia del mese di marzo in una quotidianità vissuta, valorizzando poi anche la scelta di una donna invece di un uomo, valorizzando anche il grande lavoro e il grande contributo che la donna ha dato alla nostra società. E trovo che di tutte, ce ne sono diverse che mi piacciono, ma di tutte e 12 questa è quella che sceglierei come particolarmente emblematica e in fondo anche come simbolo di una concezione della nostra realtà che è particolarmente rappresentativo.
14: Per concludere, Franco Lura, senta, quale ruolo possono avere i giovani oggi nella, diciamo, salvaguardia di questo patrimonio?
15: Il ruolo maggiore l'avrebbero, o meglio ancora, avrebbero dovuto averlo i genitori, perché la grande cesura nella trasmissione del dialetto alle generazioni future è avvenuta negli anni 60, quando sotto la spinta di un progresso che si andava dimostrando sempre più rutilante e invasivo, ecco, si è deciso che il dialetto avrebbe nociuto allo sviluppo culturale dei propri figli e delle nuove generazioni. Ecco, il ruolo dei giovani diventa difficile oggi, perché non avendo nella maggior parte dei casi ricevuto dai genitori, per fortuna ci sono i nonni che qualche pezza la mettono, questo piacere, questo uso del dialetto, si trovano oggi, se lo vogliono, a doverlo ripescare sotto forma di Gaetano Berruto, un linguista molto bravo e famoso, ha chiamato appunto delle risorgenze dialettali, che da un sostrato riemergono e compaiono soprattutto in spunti d'occasione, nelle chat, nei blog, in alcune espressioni che vanno a impreziosire i gerghi giovanili e così via. Quindi c'è un uso diverso rispetto all'uso tradizionale, il dialetto ha perso un po' questo ruolo di lingua di comunicazione, ma diventa momento espressivo che va a sottolineare un senso di appartenenza, un senso di confidenza e di socialità, un senso di complicità. Ecco, se questo porterà poi a un incremento dell'uso attivo del dialetto, saranno solo gli anni a venire che ce lo potranno dire.
14: Franco Lura, autore de Il pane di casa, testi parlati, edito da Pagine d'Arte. Grazie Franco Lura per essere stato con noi. Grazie.
15: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie mille.
14: Grazie anche a voi per averci seguiti anche questa domenica. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.

0: fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo. In Ticino il traffico è scorrevole e non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione invece è proprio al portale sud della galleria. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In Romandia, a causa di un incidente, traffico incolonnato con mezz'ora di ritardi sulla 9 tra Egle e la galleria Gli di Glione in direzione di Vevey. Nella Svizzera centrale, infine, code con ritardi fino a 30 minuti sulla A2 tra Sans Sud ed Emmen Sud in direzione di Basilea. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì a venerdì alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.

0: Sono le 20. In studio Fabio Degli Antoni, buona domenica sera. Giornata di democrazia diretta elvetica, quella di oggi. L'iniziativa sulla neutralità è stata bocciata con oltre il 70% di no. La proposta dell'UDC è stata respinta in modo piuttosto netto e da tutti i cantoni. È stata bocciata in modo netto anche l'iniziativa sull'alimentazione che proponeva il rafforzamento di una produzione nazionale. I no hanno raggiunto il 72%. Ma oggi ci sono state importanti votazioni anche nei Grigioni e in Ticino. Nei Grigioni è stata respinta la proposta di estendere ai 16 anni il diritto di voto. In Ticino, a Bellinzona, la maggioranza della popolazione ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. Alcune altre votazioni cantonali: a Ginevra, per esempio, è stata accettata con 58% dei voti l'iniziativa per una contraccezione gratuita. Ginevra è il primo cantone a offrire gratuitamente i contraccettivi. A Lucerna invece è stata accolta la legge anti-hooligans: i tifosi di calcio saranno videosorvegliati durante i cortei e all'entrata dello stadio per evitare disordini. Nel Canton Vaud invece la popolazione ha detto sì all'iniziativa per abbassare del 12% le imposte su reddito e sostanza, proposta approvata con il 53% dei sostegni. Dall'estero, 56 persone hanno perso la vita in India, 14 in Nepal a causa di forti piogge temporali che hanno provocato inondazioni e frane. Nelle prossime ore poi sono temute ancora piene improvvise. In Nepal inoltre 11 persone risultano disperse. Sempre nel paese himalayano, una valanga ha travolto il campo base del Imlungavet di 7126 metri al confine col Tibet cinese, 2 morti e 14 dispersi. E le 2 vittime erano guide, mentre i dispersi lavoravano per due società di spedizioni. Nei giorni scorsi la vetta è stata interessata da forti nevicate e il maltempo ha costretto gli alpinisti a annullare le spedizioni sul Manas, l'ottava montagna più alta del mondo. Ricordiamo poi che a fine agosto 1399 persone sono morte in inondazioni devastanti che hanno causato oltre 5.400 dispersi in Nepal e Tibet. In Gran Bretagna, dove oggi 5 persone sono state arrestate per aver pianificato un attentato contro la Royal Air Force, l'aviazione a Fairford. In questa base sono presenti tra l'altro anche dei bombardieri statunitensi attivi nella guerra contro l'Iran. Molte case nelle vicinanze sono state fatte evacuare. In tutto il paese sera e notte serene. Domani, il primo giorno della settimana, sarà soleggiato. Solo sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, massime 24 e 27, isoterma di 0 gradi dai 4.000 metri.
1: Lo sport.
2: Buonasera da Paolo Laurenti. Meno di 60 chilometri all'arrivo della prova in linea uomini elite ai mondiali di ciclismo in corso a Montreal. Ci sono 4 uomini in fuga: Roglic, Van der Poel, Simons e Holley, ma hanno meno di 30 secondi di vantaggio sul primo gruppo di inseguitori. Come detto, mancano 56 chilometri all'arrivo diretta di questo finale di gara su RSI La 2. Per quanto riguarda il calcio, ci sono 2 finali della UEFA Nations League Lega A. La Danimarca ha battuto il Galles 2-0, mentre l'Olanda si è imposta in Serbia per 2-1. Ricordo, nel basket, avvio più che positivo per i Lugano Tigers, che hanno debuttato in campionato dominando e surclassando Monte 94-72. Per l'hockey oggi si è giocata una partita con il Servette, che in trasferta si è imposto a Vienna per 2-0, innalzandosi in terza posizione della classifica.
0: Informazione sulla viabilità quando sono le 20:04 per segnalare la situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Poi in Svizzera tedesca sulla 1 a San Gallo in direzione di Zurigo, tra Gossau e Ville, Per lavori di manutenzione ci sono colonne o rallentamenti con tempi di attesa fino a un quarto d'ora. Prudenza alla guida, proseguimento di serata con la Rete 1.
1: Si fa così. In moto o sullo scooter, essere protetti e visibili è essenziale. Porta sempre il casco, anche per brevi tratti. Indossa giacca, guanti, pantaloni e calzature idonei anche nei giorni caldi. Scegli un abbigliamento comodo e ben visibile. Metti in moto la sicurezza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
3: Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
4: Intrecci di note.

That's the Way, erano gli Honeycombs ad aprire questa nuova puntata di Legami in Trecce di Note. Con me Patrizia Cavallin, bentornati. Una canzone che racconta un amore finito e quel momento in cui, anche se fa male, bisogna accettare che le cose sono andate proprio così. E questa volta ci basta una parola di appena 3 lettere: way, strada, direzione, modo, e vedremo quante strade diverse riuscirà ad aprirci la musica. E se gli Honeycombs ci dicono That's the Way, così stanno le cose, c'è invece qualcuno che chiede di indicargli la strada. E cambiamo completamente scenario: un palco, una chitarra e quel suono inconfondibile della Talk Box che sembra quasi darle una voce. C'è Peter Frampton, naturalmente live, da Frampton Comes Alive con Show Me the Way.

Show Me The Way, Peter Frampton dal vivo e protagonista assoluto naturalmente, quella talk box che gli permetteva di modellare il suono della chitarra con la bocca, quasi facendola parlare, un effetto che Peter Frampton aveva già sperimentato prima, ma che con Frampton Comes Alive sarebbe diventato definitivamente uno dei suoi marchi di fabbrica. E continuiamo a giocare con la nostra parola. Peter Frampton ci chiedeva Show Me The Way, mostrami la strada, mostrami il modo. Billy Joel invece non vuole mostrarci né cambiare nulla, perché a volte la cosa più bella è proprio rimanere così come si è. Just the way you are, c'è Billy Joel. Don't go.

Just the way you are, Billy Joel, è una dichiarazione d'amore scritta per la sua allora moglie Elizabeth Weber, ma curiosamente Billy Joel all'inizio non era affatto convinto di volerla mettere nell'album. A fargli cambiare idea furono due amici, Linda Ronstadt e Phoebe Snow, che ascoltandola in studio gli dissero in sostanza che una canzone così non poteva essere lasciata fuori da un disco, e avevano visto giusto, sarebbe diventata uno dei suoi brani più celebri. Fin qui Way, modo, strada, era una strada, una direzione, un modo di essere. Adesso invece quella strada prende una piega decisamente più movimentata e finisce addirittura su una stairway, una scala, e a portarci lì è un personaggio che di disco music se ne intendeva parecchio, Paul Jabara. Questa è Trapped in a Stairway.

immagine perfetta per Paul, personaggio decisamente teatrale che oltre a cantare e recitare aveva soprattutto un talento straordinario come autore. Dalla sua penna sarebbe arrivata anche Last Dance, resa immortale dalla grande Donna Summer. E dalla Stairway torniamo alla nostra Way, strada, modo, ma questa volta cambiamo significato, non più una strada da percorrere, ma un modo, il proprio modo. E A modo mio è anche il titolo di una delle prime canzoni importanti di Claudio Baglioni, un brano dei suoi anni giovanili, quando stava cominciando a definire quella scrittura molto personale, fatta di sentimenti, immagini e vita quotidiana. La nostra Way adesso parla in italiano, c'è Claudio Baglioni.

the way it is, Bruce Hornsby and the Range, un titolo che sembra dire le cose stanno così, ma la canzone in realtà mette in discussione proprio questa rassegnazione. Parla di disuguaglianze sociali, di povertà e di quei pregiudizi che spesso vengono accettati come se non potessero mai più cambiare. E infatti Bruce Hornsby alla fine lascia aperto uno spiraglio: non tutto deve necessariamente restare così com'è. That's the way it is, e sembra quasi che gli Earth, Wind & Fire raccolgano la frase e la completino: That's the way of the world, un brano nato per l'omonimo film e diventato poi molto più grande del film stesso. Maurice White lo considerava uno dei pezzi capaci di esprimere meglio la filosofia del gruppo, quella ricerca di positività, consapevolezza e spiritualità che attraversava la loro musica. Dalle cose just the way it is, così come sono, al modo in cui gira il mondo, ci sono gli Earth, Wind & Fire. Questa è That's the Way of the World.

The Way of the World, Earth, Wind and Fire. E pensare che questa canzone nasce proprio legata ad un film del 1975 nel quale compare anche la band. Il film non ebbe particolare fortuna, mentre la colonna sonora prese letteralmente il volo e proprio questo brano arrivò anche ai vertici della classifica soul americana, diventando uno dei grandi classici della band. La nostra Way, intanto, modo, strada, continua a cambiare significato dal modo in cui va il mondo al modo in cui una persona può farci sentire. E qui bastano un incontro, uno sguardo e quel ritmo immediatamente riconoscibile per cambiare completamente atmosfera. C'è Michael Jackson.

The Way You Make Me Feel, Michael Jackson, uno dei brani più trascinanti di Bad, nato da una richiesta precisa di Quincy Jones, che voleva qualcosa con un ritmo quasi shuffle, capace di far muovere subito. E Michael Jackson ci costruì sopra anche uno dei suoi corteggiamenti musicali più irresistibili. E dalla Way, modo di Michael Jackson, cambiamo completamente strada. Adesso prendiamo The Chinese Way, ci sono i Level 42.

The Chinese Way, Level 42, un titolo che può trarre in inganno. Più che raccontare la Cina, il brano gioca sull'idea di una strada diversa, di un altro modo di guardare le cose. E poi c'è quel basso di Mark King così riconoscibile da diventare quasi una seconda voce. E di Way in Way, di modo in modo, restiamo dalle nostre parti, almeno per passaporto musicale. Phil Carmen è un cantautore, musicista e produttore svizzero, nato in Canada e cresciuto in Svizzera, diventato molto popolare in Europa negli anni 80. Il suo stile guarda spesso verso quelle atmosfere morbide, quasi West Coast, e infatti la nostra prossima strada porta proprio in California. Il titolo, quello giusto, è On My Way in LA. C'è Phil Carmen.

That's the Way Love Goes, Janet Jackson, una canzone che segnò una svolta nel suo suono, più caldo, sensuale e rilassato, costruito anche su un campionamento di una canzone di James Brown. E il titolo ci riporta perfettamente alla nostra parola, Way, il modo, ma anche la via, in questa puntata di Legami Intrecci di Note. Qui è semplicemente il modo in cui va l'amore, senza troppe regole e senza troppe spiegazioni. E se Janet Jackson ci raccontava il modo in cui va l'amore, adesso c'è qualcuno che la propria strada sembra conoscerla molto bene. Anzi, ce lo dice chiaramente già dal titolo. Napoli, blues, Mediterraneo e quella lingua tutta sua. Con Yes I Know My Way c'è Pino Daniele.

il Pino Daniele e lui la sua way, strada, modo, lo conosceva davvero. Napoli, il blues, il funk, il Mediterraneo, una strada musicale tutta sua, impossibile da confondere con quella di chiunque altro. E noi di way questa sera ne abbiamo percorse parecchie, modi, maniere, vie, direzioni, una piccola parola di tre lettere che canzone dopo canzone ci ha portato molto lontano. E con legami in trecce di note abbiamo finito, e lo facciamo con un'ultima way che sembra quasi negarci la strada. Ain't No Way, firmata da uno dei grandi artefici del suono Motown, Lemon Dozier. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appunto

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Rete 1.
0: E si sono fatte le 21. In studio Fabio Degli Antoni, due getti federali oggi in votazione, l'iniziativa sulla neutralità e quella sull'alimentazione hanno mobilitato poco l'elettorato. Con circa il 47% il tasso di affluenza alle urne è stato inferiore rispetto alla media delle ultime consultazioni. La partecipazione più alta si è registrata nel Canton Sciaffusa, dove il voto è obbligatorio, con circa il 67% degli aventi diritto. In Ticino e nei Grigioni l'affluenza è stata del 46. Sono due comunque netti, no, quelli espressi oggi dalla popolazione. L'iniziativa federale sulla neutralità è stata respinta dal 70% dei cittadini e nessun cantone l'ha approvata. In Ticino il no è stato decisamente più risicato, mentre nei Grigioni si è attestato al 66%. Segnaliamo anche no all'estensione del diritto di voto a partire dai 16 anni nei Grigioni e rifiuto da parte dei bellinzonesi e delle bellinzonesi del progetto da 19 milioni di franchi per la fortezza e per il rilancio del sito UNESCO. Dall'estero il presidente serbo Aleksandar Vučić ha annunciato le dimissioni, aprendo la strada alle elezioni presidenziali anticipate. All'inizio del mese il leader populista, 12 anni come capo del governo, ha sciolto il Parlamento, ha annunciato elezioni anticipate il 25 ottobre nel tentativo di consolidare il potere, candidandosi nuovamente alla carica di primo ministro. Vučić ha dovuto affrontare manifestazioni contro la corruzione scatenate dal crollo avvenuto nel novembre 2024 dal tetto della stazione ferroviaria di Novi Sad, in cui 16 persone hanno perso la vita. Un aereo della Lufthansa in volo da Francoforte a Lisbona è stato dirottato ieri sera verso Lione dopo che una batteria esterna, la power bank di un passeggero, ha preso fuoco senza causare feriti. A Lourdes invece tanti pellegrini accorsi per partecipare alla messa di Papa Leone XIV. Nell'omelia ha invitato i vescovi francesi a una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Il pontefice ha quindi ribadito la popolazione della Chiesa su aborto e eutanasia. Nessuno ha il diritto, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, ha annunciato. Torna la tensione nell'Irlanda del Nord per una delle più controverse marce orangiste che sembrava consegnata alla storia, il conflitto che ha insanguinato la turbolenta provincia del Regno Unito per 3 decenni. Infine Neuchâtel, dove questo fine settimana è stato dedicato alla Fête des Vendanges, la vendemmia, che ha attirato quasi 400.000 visitatori. In tutto il paese sera e notte serene, domani primo giorno della settimana sarà soleggiato, solo sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, massime che saranno tra i 24 e i 27. Informazione sulla viabilità quando sono le 21.04 per segnalare la 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo c'è colonna per 2 chilometri con tempi di attesa fino a 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa di conseguenza. Sempre sulla 2 San Gottardo in direzione di Lucerna. Tra Stanstad e Lucerna Orv ci sono colonne per lavori di manutenzione. Spostiamoci sulla 3, Basilea in direzione di Zurigo, tra Effingen e Bruck, anche lì ci sono lavori di costruzione che causano colonne per almeno un quarto d'ora. A 4, Brunnen in direzione di Zurigo, tra raccordo di Bighi e la galleria Rüteli, anche lì ci sono colonne e rallentamenti. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1, sì, perché c'è Gold 90.
3: Presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

informazione sulla viabilità quando sono le 21.33. Attenzione sull'autostrada A6 Berna-Bienne tra Schüpfenelis Nord. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 6 Berna-Bienne tra Schüpfenelis Nord, un veicolo circola contromano. Non sorpassate e prestate la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Informazione sulla viabilità delle 21:40, attenzione, ribadiamo sull'autostrada 6 Berna-Bienne tra Schüpfen e Lis Nord, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 6 Berna-Bienne tra Schüpfen e Lis Nord, un veicolo circola contromano.

Alle 21.48 c'è ancora il problema riguardante a un contromano sull'autostrada 6 Berna Bien tra Schüpfen e Lis Nord, quindi vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripeto, sulla 6 Berna Bien tra Schüpfen e Lis Nord un veicolo circola contromano.

0: meglio di un decennio.
1: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
2: Rete 1.
3: Sono le 22. In studio Fabio Degli Antoni, domenica di votazioni Svizzera 2, chiari no alle iniziative sulla neutralità e sull'alimentazione. Manca ancora il risultato definitivo da Zurigo. Scusate, non manca più nessun risultato, ma in nessun cantone sono passate e quindi è una Svizzera praticamente, per così dire, rossa quella che è uscita dalle urne oggi. Nei grigioni il voto a partire dai 16 anni è stato respinto con circa il 67% di voti contrari. Nessuno dei 100 comuni ha approvato la proposta. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. Ginevra diventa il primo cantone ad accettare il principio della gratuità universale per la contraccezione. L'iniziativa cantonale è stata accolta con quasi il 60% dei votanti. Il canton Schaffhausen non escluderà le zone 30 dalle sue strade principali. Nel canton Vaud i contribuenti avranno diritto a un alleggerimento fiscale in più. È stata accolta poi dal 53% dei votanti iniziativa che chiede un taglio del 12% per le imposte sul reddito e sulla sostanza. A Lucerna è stata approvata l'iniziativa del centro contro la violenza dei tifosi che chiedeva misure più severe e il controprogetto del Gran Consiglio. È stata privilegiata la controproposta che mette l'accento su prevenzione, dialogo, responsabilità dei club, videosorveglianza ma rinuncia ai controlli di identità. Averne diritto a un'istruzione di qualità non figurerà nella Costituzione cantonale. L'iniziativa chiedeva a Cantone Comune un insegnamento di alto livello fornendo i mezzi necessari su tutto il territorio. Dall'estero attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato 8 morti. Sabato Mosca ha promesso di portare a termine la guerra e prescindere dalle circostanze. Oggi pomeriggio 3 bombe aeree russe sono esplose nel centro di Sumy, nel nord del paese, colpendo tra l'altro un centro dove si trovavano dei bambini e uccidendo 2 persone. Attaccata anche la capitale Kiev e la sua periferia. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti avanzati a causa di incidenti in cui agenti IA hanno agito in via autonoma e in modo non autorizzato. L'azienda ha riferito che risponderà all'addestramento, che riprenderà l'addestramento solo quando saranno implementate ulteriori misure di sicurezza. Sia OpenAI che Anthropic stanno indagando su migliaia di incidenti di sicurezza, inclusi tentativi di hackeraggio e diffusione di informazioni riservate. Infine la nostra a Lugano, l'edizione, la 20ª edizione, ha segnato un traguardo speciale, nuovo record di podisti venuti a correre sulle rive del Ceresio, 9.477 iscritti. L'evento rappresenta per il Ticino la maggior manifestazione per numero di partecipanti a livello sportivo. In tutto il paese, nottata serena, domani il primo giorno della settimana sarà soleggiato. Solo sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutina.
2: Lo sport.
4: Buonasera da Paolo Laurenti. Il ciclismo in prima pagina perché una solo da campione del mondo è quello che ha realizzato Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada Elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 chilometri dal traguardo e il suo scatto non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong, all'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, 11°.
3: Informazione sulla viabilità delle 22.4, segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla 6 Bernabien tra Schüpfen e Lis Nord. Per quanto riguarda la 2, chiasso in direzione del San Gottardo, tra Quinto e l'area di Dosaggio Airolo, c'è ora una colonna per un chilometro con tempi di attesa fino a 10 minuti. Poi sulla 1 Zurigo in direzione di Berna ci sono dei lavori che stanno causando rallentamenti o congestionamenti tra Baden Ovest e Meggenville. Poi c'è anche un problema per lavori di manutenzione sulla 1 San Gallo in direzione di Zurigo tra Gossau e Uzwil, e infine sulla 3 Basilea in direzione di Zurigo altri rallentamenti con anche attese fino a un quarto d'ora tra Effingen e Brugg.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Station Music.
1: Ich bin Anissa, die Hälfte vom Duo I Can Hear.
2: Mi chiamo Anissa e sono la metà del duo. È bello essere di nuovo qui dopo 3 anni. Sono successe tantissime cose nel frattempo. Il primo album, quello di debutto, Oasis, era uscito nel 2023. Poi, senza preavviso, è arrivato anche l'EP Catch Me If You Can, e con quei 2 dischi siamo andate in tour in Svizzera e in Europa. Non abbiamo mai smesso di scrivere. E ora è uscito il nostro secondo album, Withdrawal Symptoms, con 13 brani.
1: Und jetzt ist unser Album, unser zweites Album, Withdrawal Symptoms, draußen mit 13 Songs.

10 anni di musica fatta e vissuta insieme. Bentornati a Confederation Music. I Can Hugh hanno messo l'amicizia al centro del nuovo album Withdrawal Symptoms. È uscito all'inizio di settembre con Mouthwatering Records. Si celebra un anniversario, certo, c'è un'importante evoluzione artistica e sonora, ma la condivisione creativa è sempre un gioco tra il perdersi e il trovarsi, di confronto costante, in mezzo al quale c'è quel punto d'incontro per cui vale la pena lottare.

Ci sono paesaggi emotivi complessi dentro Withdrawal Symptoms delle Ican Hue. Anna Bissegger e Anisa Jojo Admojo cantano di distanza e vicinanza, del liberarsi da schemi di pensiero compulsivi e del senso d'appartenenza. Facendolo, portano l'esperienza del duo ancora più lontana, affinando una tecnica che, vista dal vivo oggi, è impressionante. In the sky. Impressiona perché Ican Hue, pur essendo in due, Anisa suona il basso e la chitarra e Anna si destreggia tra sintetizzatori, rullanti e drum pads come un polipo, offrono performance di grandissimo impatto. E poi c'è la musica, ci sono le belle canzoni e c'è un talento innato per la scrittura e una sensibilità melodica al servizio di un suono che alterna esplosività e intimità e in cui fanno capolino anche una theremin e il suono degli uccellini registrati sul campo.

Dal vivo i Canhew indossano anche teste di pesci luminescenti, fatte in casa col bricolage. Il nome indonesiano è quello dello squalo. Le copertine sono di Anna, ci sono pesci volanti, razze, polpi, lumache di mare, perché l'oceano è sì luogo di ispirazione, ma anche di introspezione, di immersione negli abissi di se stessi, per vedere cosa c'è sotto la nostra superficie. Ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo uno dei singoli di Withdrawal Symptoms che, ascoltato dopo Lettere a Bird, dà già un'idea della dualità di questo duo attivo sull'asse Winterthur a Zurigo. Pink Noise.

0: la creatività è libertà. La libertà è qualcosa da condividere. Noi la condividiamo con voi. Sandra Romano ha incontrato Anisa Giorgio-Akmoggio e Anna Bissegger, le Ican Hue, a Zurigo, e la chiacchierata è partita dai sintomi del titolo, quelli dell'astinenza. Da che cosa?
1: Sintomi d'astinenza da tante cose. Trovo sempre difficile tradurre in lingua parlata le emozioni o i contenuti espressi attraverso la musica. Ecco perché faccio musica. Potrei spiegarlo adesso, ma dovete ascoltare l'album.
2: Ich könnte es jetzt erklären, aber ihr müsst das Album hören.
0: Withdrawal Symptoms, ce l'ascoltiamo adesso. È un allontanamento etereo dalla sensazione di non appartenenza. Suggerisce l'accettazione e presenta il dolore come un sintomo del lasciare andare e dell'andare avanti. Ican Hue.

0: Il progetto ICAN Hue esiste da 10 anni. Come detto, Withdrawal Symptoms è anche un disco dedicato all'amicizia. Anisa Jojo Atmojo.
1: Ja, ich sage manchmal, dass das eigentliche Kunstwerk nicht die Musik ist, sondern unsere Freundschaft, weil wir sind.
2: A volte dico che la vera opera d'arte non è la musica, ma la nostra amicizia. Lo dico perché siamo così diverse e abbiamo vissuto tanti alti e bassi. È un'esperienza intensa lavorare in una costellazione a due e trovare i punti d'incontro. C'è l'amicizia, l'arte, ci sono gli affari e poi anche scrivere canzoni insieme e andare in tour. Possono esserci tanti attriti, si parla molto e credo che questo album sia proprio il risultato di ciò che è emerso dopo questi 10 anni di musica insieme. Allo stesso tempo ho la sensazione che questo disco rispecchi chi siano realmente ICAN Hue e che rappresenti per la prima volta e in modo netto le nostre due diverse personalità come non eravamo mai riuscite a fare prima.
1: Fest unsere zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten auch darstellt, wie wir es vorher noch nie geschafft haben.

0: Withdrawal Symptoms amplia ulteriormente l'universo musicale di I Can Hugh, che è sempre stato libero da confini di genere, mantenendo però lo stesso messaggio. Come detto, la creatività è libertà e la libertà va condivisa. C'è un brano che meglio di altri racchiude questo concetto. Anna Bissegger.
1: Für mich ist Flying Fish der Song, wo der ganze Ikan-Dschungel zusammenkommt.
2: Per me Flying Fish è la canzone in cui converge tutta la giungla musicale di Can You. Contiene sul finale anche una parte fatta con la theremin, uno strumento che si suona senza toccarlo, avvicinando e allontanando la mano destra dalla sua antenna per modificare l'altezza della nota e con la mano sinistra per controllare il volume. È molto difficile da suonare, ma in studio è stato possibile perché abbiamo un produttore molto gentile e paziente che ha sopportato di buon grado tutte quelle riprese. C'è dunque uno strumento nuovo, ma ci sono anche tutti quei suoni che si fondono insieme, come quello degli uccellini che abbiamo registrato a Surfhaus in Austria, dove abbiamo inciso una parte dell'album. Le nostre due voci si uniscono e il vigore della nostra Ikan Orchestra nel ritornello è dato dal suono del Moog e della chitarra che insieme suonano un riff o una melodia. In questi versi emerge quella calma che forse avevamo scoperto solo con il primo album. Nel bridge invece c'è una ritmica che confonde un po' e alla quale dobbiamo ancora venire a capo, ma che ci lascia anche un margine di manovra dal vivo per improvvisare. La melodia del ritornello poi è orecchiabile, molto poppeggiante. Sì, diciamo che in questa canzone si fondono davvero tantissime cose.
1: Bei diesem Song kommt sehr sehr vieles zusammen.
0: Flying Fish è questa. I Can Hugh a Confederation Music.

0: Flying Fish, Ican Hugh. C'è una strofa messa in evidenza nella presentazione di Withdrawal Symptoms. Stavo volando con gli uccelli, ma il mio destino era nuotare con gli squali. Che cosa significa, Anisa?
1: Für mich oder ich glaube für dich auch, es ist wie ein zentrales Element vom Album.
2: Per quanto mi riguarda, e credo che valga anche per Anna, è un elemento centrale dell'album. Ha a che fare con l'identità e il senso di appartenenza. Il pesce volante simboleggia da un lato la sensazione di sentirsi a casa in due mondi, e questo c'entra con la mia identità, perché provengo da due paesi diversi. Dall'altro, quando il pesce volante vola, in realtà sta scappando dagli altri pesci che vorrebbero mangiarlo. Vediamo i pesci volanti che sono bellissimi, ma in realtà è una fuga. L'intero album si presenta come un movimento discendente che dalla strofa del brano Flying Fish torna al ritornello. Le mie ali si spezzano e tu non puoi farci niente. Lo si vede bene sull'immagine di copertina, ancora meglio se avete il vinile, che offre forse un ulteriore livello di lettura. L'idea di tornare indietro, dall'aria all'acqua, oppure alla fonte o al luogo in cui ti senti a casa.
1: Das wieder zurück, also von der Luft ins Wasser oder an den Ursprung oder an den Ort, wo du dich zugehörig fühlst.
3: Confederation Music.

0: Ghost. State ascoltando la musica delle Ikan Hue. Anna Bissegger prima citava la Ikan Orchestra, che non è un'orchestra come la immaginiamo, ma un'espressione che descrive bene il suono che producono i Ikan Hue con il loro set quando suonano dal vivo.
1: Das Orchester ist eigentlich unsere Kombination aus Moog Synthesizer Bass.
2: L'orchestra in realtà è la nostra combinazione con il Moog Synth Bass, un basso mono che produce quei bassi potenti e che è anche uno dei motivi per cui suoniamo in due. Lo dico perché noi all'inizio volevamo arrenderci, perché il nostro suono non aveva quella giusta grinta. Poi ci siamo comprati un basso Moog che, se abbinato ai suoni acuti, distorti e stridenti della chitarra, dà l'impressione di ascoltare un'intera orchestra, anche se si tratta solo di due strumenti. L'abbiamo chiamata Ikan Orchestra sin dall'inizio. In parte l'avevamo un po' persa per strada, ma ora l'abbiamo reinserita in due o tre canzoni. Ecco, la nostra orchestra sono quei due strumenti.
1: Das ist unser Orchester eigentlich, die zwei Instrumente.

0: Questa canzone è Heavy, la sesta traccia dell'album Withdrawal Symptoms delle Ican Hue. Ascoltiamo Purple Orange Sky. Che cosa celebrano Ican Hue in questo brano? Anissa.
1: Ja, das ist auch eines der zentral, also inhaltlich zentralen Stücke vom Album ist auch.
2: A livello di contenuto è uno dei brani più importanti dell'album e anche quello su cui abbiamo messo il focus. Parla di amicizia, l'ho scritto per Anna. Purple Orange Sky è un riferimento all'acconciatura che lei aveva all'epoca dell'album Oasis, di colore azzurro, viola e arancione. Il punto è proprio che ogni tanto serve uno sguardo dall'esterno, anche in un'amicizia, quando ci sono cose di se stessi che non si amano del tutto, o quando non ci si ama come si amano gli altri. A volte serve lo sguardo esterno che ti dica: ehi, sei folgorante, vorrei che anche tu lo vedessi.
1: You're a lightning strike, I wish that you could see too.

0: Purple Orange Sky. Le nostre ospiti sono le Ican Hue. Il singolo Side Effects è accompagnato da un videoclip in cui Anissa Jojoatmojo e Anna Bissegger sono i soggetti di una sorta di dissociazione relazionale. Perché i Ican Hue hanno scelto il tema degli effetti collaterali per farci un video? Anissa.
1: Inhaltlich im Album ist es das zweite, der zweite Song und ist auch so.
2: Nell'album è la seconda canzone. Al centro c'è la separazione. Parla di una relazione in cui due persone si trovano nella stessa stanza eppure non sono in contatto tra loro. È la situazione di partenza. L'album poi sembra trascinarsi, si procede quindi di brano in brano e alla fine la storia prende una piega diversa da quella condizione iniziale non proprio favorevole. Dal punto di vista musicale è stata la prima canzone dell'album che abbiamo prodotto insieme a Syrix. Quando ci siamo trovati, tutto ha preso semplicemente forma e ci siamo detti: wow, questa canzone è fantastica.
1: Waren wir alle drei irgendwie so: wow, der Song ist so geil.
0: Una delle scene più belle del video mostra Anissa e Anna sedute sul fondo di una piscina vuota che si tengono per mano ma si allontanano progressivamente e le braccia, mentre si allontanano, diventano lunghissime. Che idea è?
1: Wir haben versucht dieses Gefühl, also es ist wie es ist ein eigentlich ein Gefühl auch der Dissoziation, das wir versucht haben in Bild.
2: Abbiamo cercato di racchiudere in un'immagine la sensazione di dissociazione. È stato bello girare il video. Anna ha passato un bel po' di tempo a stampare delle braccia lunghe in 3D. Abbiamo come allungato dei guanti e ci siamo sedute sul pavimento del Neubad a Lucerna,

0: prendendoci a vicenda per le mani, con quelle braccia lunghe e allontanandoci l'una dall'altra, un movimento possibile grazie a due penny boards su cui eravamo sedute e che venivano tirati con delle corde da due persone. Insomma, abbiamo fatto tutto in modo analogico e credo che siamo riuscite molto bene a mettere in immagini quella sensazione.
1: Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, dieses Gefühl irgendwie in das Bild zu verpacken.

0: trovate Anna Bissegger e Anisa Jojo Mojo dentro Withdrawal Symptoms, il secondo album di Ikan Hugh, uscito l'11 settembre 2026 con Mouthwatering Records. L'intervista è stata realizzata a Zurigo da Sandra Romano. La versione integrale di questa puntata è disponibile nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Bellinzona. Il rapper Arma e il produttore Spada racconteranno anche l'EP Ragazzo da Parete, il collettivo La Cloud e il mondo che ispira due dei creativi urbani più stimolanti della capitale. Vi saluto con Ikan Hugh e Solar Power.
1: Ciao a tutti, siamo Ikan Hugh, pesce cane squalo di Zurigo e Winterthur, e ascoltate Confederation Music.
0: Buona serata, alla prossima!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Il tempo scorre, sono le 23. In studio Fabio Degli Antoni, giornata di democrazia diretta elvetica, quella di oggi. L'iniziativa sulla neutralità è stata bocciata con oltre il 70% di no. La proposta dell'UDC è stata respinta in modo piuttosto netto e da tutti i cantoni, ed è stata bocciata in modo netto anche l'iniziativa sull'alimentazione, che proponeva il rafforzamento di una produzione nazionale. E i no hanno raggiunto il 72%. Ma oggi ci sono state importanti votazioni anche nei Grigioni e in Ticino. Nei Grigioni è stata respinta la proposta di estendere ai sedicenni il diritto di voto. In Ticino, Bellinzona, la maggioranza della popolazione ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. Alcune altre votazioni cantonali: a Ginevra, per esempio, è stata accettata col 58% dei voti l'iniziativa per una contraccezione gratuita. Ginevra è il primo cantone a offrire gratuitamente i contraccettivi. A Lucerna è stata accolta la legge anti-hooligans. I tifosi di calcio saranno video sorvegliati durante i cortei e all'entrata dello stadio per evitare disordini. Nei Canton Vaud invece la popolazione ha detto sì all'iniziativa per abbassare del 12% le imposte su reddito e sostanza. Restiamo in Svizzera, dove si è conclusa la valutazione per un secondo sistema di difesa terra-aria destinato all'esercito svizzero. La decisione sulla scelta del modello spetta ora al Consiglio federale a comunicarlo Arma Suisse a Keystone ATS. L'acquisto di un secondo sistema dovrebbe colmare la lacuna che si è creata a causa del noto problema legato alla consegna del sistema statunitense Patriot, che sarà infatti ritardata di 5-7 anni. Un aereo della compagnia Delta Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Porto, nel nord del Portogallo, per la presenza di fumo in cabina. 14 passeggeri hanno ricevuto assistenza. Il velivolo, decollato da Barcellona e diretto a Boston, trasportava 296 passeggeri. La causa dell'incidente non è ancora nota. Una sede della televisione pubblica del Tigre, nella regione settentrionale dell'Etiopia, le cui autorità ribelli si dichiarano in guerra totale contro il governo federale, è stata colpita da un drone. I combattimenti sono ripresi mercoledì nel nord del paese, dove le autorità ribelli affermano di dover fronteggiare un'invasione da parte delle forze federali, forze del Tigre che hanno assunto il controllo di 3 città nella vicina regione di Afar. In tutto il paese notte serena. Domani, il primo giorno della settimana, sarà soleggiato. Solo sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino. Informazione sulla viabilità quando sono le 23:03, per segnalare sulla 2 chiasso in direzione del San Gottardo, tra Melide, Bisone e la galleria del San Salvatore. Il traffico è fortemente rallentato per dei lavori di costruzioni. La circolazione è bidirezionale. Sempre sulla 2, ma Basilea in direzione di Lucerna, tra il raccordo di Anknau e la galleria Schweizerhalle, anche lì ci sono congestionamenti per lavori di costruzione e c'è la circolazione bidirezionale. Buon proseguimento d'ascolto. Adesso c'è Antares, il format di Sasha Corti, per un tocco musicale molto particolare. A più tardi.
0: Rete 1.
2: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
3: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale di Sasha Corti.

0: sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: L'iniziativa sulla neutralità è stata bocciata, la proposta dell'UDC è stata respinta in modo piuttosto netto da tutti i cantoni, no anche all'iniziativa sull'alimentazione che proponeva il rafforzamento di una produzione nazionale. Nei Grigioni è stata respinta la proposta di estendere ai sedicenni il diritto di voto e in Ticino, a Bellinzona, la maggioranza della popolazione ha detto no al progetto per valorizzare i castelli. Sport, il gregario dei campioni, ora è il campione. Miracolo McNulty, all'americano, il titolo dei mondiali su strada di ciclismo. Ultimo radiogiornale di questa domenica ormai conclusa. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla, per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un 27 settembre contraddistinto dalla chiamata alle urne nella Confederazione per due temi. Il dossier più atteso, l'iniziativa sulla neutralità che contrapponeva una visione più rigida da scrivere nella Costituzione a una più flessibile del ruolo della Svizzera. Il popolo ha dunque bocciato in maniera netta l'iniziativa sostenuta dall'UDC con il 70,2% di no. Allora sentiamo qualche reazione di questo voto tra la delusione e critiche alla politica estera della Confederazione e grande soddisfazione. Il contributo è di Anna Valenti.
2: Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
3: Una domenica nera. La delusione evidente è scritta sul volto di Walter Wortmann, ex consigliere nazionale UDC e presidente del comitato del Sì.
2: Ein schwarzer Sonntag für die Sicherheit unseres Landes, unserer Bevölkerung.
3: È una domenica nera per la sicurezza del nostro paese, è un cattivo segnale per la credibilità della nostra neutralità, afferma Wortmann.
2: In unser neutrales Land.
3: Grande invece la soddisfazione tra il fronte interpartitico che ha avversato con forza l'idea di ancorare nella Costituzione un'idea rigida della neutralità. Il socialista Jon Pult.
4: Credo che è un risultato molto netto. La stragrande maggioranza delle svizzere e degli svizzeri vogliono una politica di neutralità, sì che rispetti la nostra neutralità militare, quindi non parteciperemo mai a delle guerre, ma non vuol dire che siamo neutrali o indifferenti davanti a delle violazioni terribili del diritto internazionale come l'aggressione russa contro l'Ucraina.
3: Ma qual è stato l'elemento decisivo che ha fatto d'ago della bilancia? Su questo punto entrambi i fronti convergono. Le sanzioni sono state un punto determinante, sottolinea Wortmann, ma quando si adottano sanzioni contro una parte in guerra si diventa parte in causa e non si è più neutrali, avverte, e aggiunge: sono convinto che non sia finita qui, ma che la discussione sulla sicurezza e sulla neutralità del nostro paese continuerà. Sanzioni punto chiave anche per Jon Pult.
4: Per me è chiarissimo che questa iniziativa voleva proibire di fare sanzioni contro degli aggressori, contro chi viola il diritto internazionale, i diritti umani, proprio per quello che la gente ha detto con stragrande maggioranza di no a questa iniziativa.
1: Una vittoria anche per il consigliere federale Ignazio Cassis, che è per la prima volta difeso in prima persona un dossier di sua competenza davanti al popolo, ma una bocciatura di così ampie proporzioni era attesa, oppure è stata una sorpresa anche per il responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri. Beh, questo è altro nell'intervista da Berna di Anna Valenti.
5: Essendo il tema così sensibile, naturalmente era insidioso, e il fatto che il Consiglio degli Stati durante mezz'anno, sei mesi, ha cercato di creare dei controprogetti proprio perché aveva una certa preoccupazione sul significato, devo dire che il chiaro risultato mi rallegra perché conferma anche la fiducia nel Consiglio federale e nel Parlamento.
3: Secondo lei cosa ha fatto la vera differenza? Le sanzioni?
5: No, io credo che la vera differenza la fa il mondo in cui viviamo. In un mondo instabile, volatile, non leggibile immediatamente, la popolazione ha avuto un certo rispetto nel mettere regole troppo rigide nella Costituzione e lasciare invece la responsabilità agli eletti. C'è un governo, c'è un Parlamento, a questo servono, assumere la loro responsabilità in situazioni difficili.
3: È la prima volta che lei difendeva in prima linea un dossier di sua competenza. È questa anche una vittoria sua personale della sua politica estera? È una sorta di avallo alla sua politica estera?
5: Beh, in un certo senso, chiaramente un popolo che segue delle decisioni che il Consiglio federale ha preso su mia proposta e che il Parlamento ha preso su proposta del Consiglio federale conferma che abbiamo sentito in che direzione anche la popolazione vuole andare, e in questo senso conferma una linea politica, sì.
1: L'altro oggetto in votazione a livello federale era l'iniziativa sull'alimentazione, che è stata pure sonoramente bocciata con il 72,5% dei no. A livello cantonale, poi nei grigioni, il voto a partire dai 16 anni è stato respinto con circa il 67% di voti contrari. Nessuno dei 100 comuni ha approvato la proposta. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glaruna. E poi c'è stata, in Ticino, una votazione comunale molto attesa. Stiamo parlando di Bellinzona, del referendum sulla fortezza, insomma sui castelli, un progetto da 19 milioni di franchi voluto dal municipio, sostenuto dal consiglio comunale e dal comitato Facciamoci Belli. La popolazione l'ha però affossato con 54% di no, seguendo quindi i contrari, rappresentanti del movimento Il Nocio, Avanti Ticino e Lavoro, Partito Comunista e altri schieramenti. Sentiamo le reazioni del servizio di Cristian Gilardoni.
6: I contrari avevano raccolto oltre 3.700 firme per portare i cittadini di Bellinzona a esprimersi su un tema tanto importante per la città, il futuro che si vuole dare ai tre castelli, simbolo della capitale ticinese. Non si votava sul nome, ma la fortezza è stata demolita dalla cittadinanza, per la soddisfazione dell'ex sindaco Brenno Martignoni, esponente del movimento Il Noce. Come deve essere, quindi, il futuro della città all'insegna della tradizione?
7: Abbiamo tastato il polso della gente e adesso sappiamo anche, perché il messaggio referendario era chiaro, cioè i punti erano chiari. Allora, si chiamano castelli, non sono una fortezza, e questo è un importante punto di partenza perché riguarda non soltanto la comunicazione ma anche la promozione. Poi, secondo punto fondamentale, entrata gratuita in tutti gli spazi, non ci sono dubbi che questa è l'indicazione. La terza indicazione, nessuna fondazione, quindi gestione distaccata dall'ente pubblico. E poi ci si siede ad un tavolo e si riorganizza quella che è la promozione dei castelli.
6: Tra gli sconfitti di giornata, il sindaco Mario Branda.
8: È difficile adesso dire qual è il motivo preponderante per cui si è arrivati a questa decisione. Andrà sicuramente anche fatta una riflessione e poi andrà capito che cosa comunque fare, perché Bellinzona ha bisogno di progetti importanti che mirano a rilanciare la sua economia, la sua attività anche turistica certamente, ed è sicuramente un tema. Adesso non sappiamo naturalmente se avrà ancora a che fare con i castelli o se con altro, ma comunque è un tema che rimane lì e che comunque deve essere affrontato.
1: Bellinzona che resterà dunque al stato attuale. Passiamo adesso in Inghilterra, dove 5 persone sono state arrestate ormai nella giornata da poco conclusa con l'accusa di pianificare un attacco terroristico a seguito di un allarme bomba. L'allerta è scattata nelle vicinanze della base aerea militare della RAF, la Royal Air Force a Fairford, una base utilizzata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Le persone che abitano nelle vicinanze sono state fatte sfollare. Sofia Struppini.
9: Un grave incidente di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli e 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo. Ma andiamo con ordine. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte, come riferito da un agente in conferenza stampa, e riguardava 3 furgoncini bianchi considerati sospetti nei pressi della base aerea della RAF. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e gli agenti della polizia antiterrorismo sono stati incaricati di indagare. Le persone che abitano nella zona circostante sono state fatte sfollare nel cuore della notte. La base aerea della RAF è da tempo oggetto di critiche perché lì gli Stati Uniti schierano i bombardieri nell'ambito della guerra contro l'Iran. In attesa di ulteriori resoconti ufficiali da parte della polizia, questo, secondo gli analisti, è un elemento da considerare. D'altro canto, l'episodio potrebbe anche iscriversi all'interno della serie di minacce ibride da parte della Russia che recentemente hanno colpito l'Europa. Gli agenti della polizia antiterrorismo in ogni caso sottolineano di essere ancora in una fase iniziale delle indagini e ancora troppo presto per avere tutte le risposte.
1: Andiamo a Lourdes, dove 800.000 i pellegrini accorsi per partecipare alla messa di Papa Leone XIV. Nell'omelia è invitato i vescovi francesi a una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Il pontefice ha quindi ribadito la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia. Nessuno ha il diritto, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, ha proferito il pontefice. E la domenica? Sì, la domenica è stata anche sportiva e soprattutto, ce la riassume Paolo Laurenti.
10: Una solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 chilometri dal traguardo di Montreal e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, undicesimo. Ancora incredulo e stravolto dallo sforzo, ecco le parole che ha faticato a trovare del nuovo campione del mondo, Brandon McNulty. Negli ultimi 100 metri non potevo crederci, ero così stanco. Durante l'ultimo giro stavo quasi morendo per come spingevo, non ho parole. Scherzando con mia moglie prima della gara le dicevo che qualcosa sarebbe potuto succedere, ma scherzando appunto, mi sarebbe servito un miracolo e un miracolo si è compiuto. Passiamo al calcio. In Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp resta così ancora senza vittorie dopo due partite. Greci in testa al gruppo 2 della Lega A con 6 punti, primo posto del gruppo quarto, e a punteggio pieno pure il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Per il basket infine ricordo l'ottimo debutto nel campionato dei Lugano Tigers, che hanno surclassato Monte 94-72.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte di lunedì 28 settembre. Ormai occupiamoci del tempo in tutto il paese. La nottata sarà serena e poi il primo giorno della settimana sarà soleggiato. Solo sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutina. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, poi massimi che saranno tra i 24 e i 27. Una sbirciata la facciamo all'evoluzione. Al sud martedì abbastanza soleggiato con nuvolosità ad alta quota. Da mercoledì poco sole, tra giovedì sera e venerdì debole precipitazione. Al nord martedì e mercoledì soleggiato con velature ad alta quota. Giovedì probabile aumento della nuvolosità con qualche precipitazione, venerdì invece l'evoluzione è incerta. L'informazione scorre, la RSI ve la raccontano web e canali RSI in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1. Gianni Zocchi, regia tecnica, e io vi auguriamo una serena notte e una felice settimana.
0: Rete 1.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. I due oggetti federali in votazione ieri, l'iniziativa sulla neutralità e quella sull'alimentazione, hanno mobilitato poco l'elettorato. Con circa il 47%, il tasso di affluenza alle urne è stato inferiore rispetto alla media delle ultime consultazioni. La partecipazione più alta si è registrata nel canton Sciaffusa, dove il voto è obbligatorio, con circa il 67% degli aventi diritto. In Ticino e nei Grigioni l'affluenza è stata del 46%. Sono due netti no quelli espressi dalla popolazione. L'iniziativa federale sulla neutralità è stata respinta dal 70% dei cittadini e nessun cantone l'ha approvata. In Ticino il no a questa iniziativa è stato decisamente più risicato, con poco meno del 52%, mentre nei Grigioni i no hanno superato il 66%. Bocciata dal 72% dei votanti anche l'iniziativa sull'alimentazione, che chiedeva un rafforzamento della produzione nazionale. Segnaliamo anche il no all'estensione del diritto di voto a partire dai 16 anni nei Grigioni e il rifiuto da parte dei bellinzonesi del progetto da 19 milioni di franchi Fortezza per il rilancio del sito UNESCO. Altre votazioni cantonali: a Ginevra è stata accettata col 58% dei favorevoli l'iniziativa per una contraccezione gratuita. Ginevra è dunque il primo cantone ad offrire gratuitamente gli anticoncezionali. A Lucerna è stata accolta la legge anti-hooligans, i tifosi di calcio saranno videosorvegliati durante i cortei e all'entrata dello stadio per evitare disordini. Nel Canton Vaud invece la popolazione ha detto sì all'iniziativa per abbassare del 12% le imposte su reddito e sostanza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti e avanzati a causa di incidenti in cui agenti IA hanno agito in via autonoma e in modo non autorizzato. L'azienda ha riferito che riprenderà l'addestramento solo quando saranno implementate ulteriori misure di sicurezza. Sia OpenAI che Anthropic stanno indagando su migliaia di incidenti di sicurezza, inclusi i tentativi di hackeraggio e di diffusione di informazioni riservate. Per lo sport, solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Miglior svizzero Mauro Schmidt, undicesimo. In Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0. Greci in testa al gruppo 2 della Lega A con 6 punti. Primo posto e punteggio pieno pure per il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Per il basket, infine, ottimo debutto in campionato dei Lugano Tigers, vincitori sul Monte 94-72. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 28 settembre. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato, con temperature massime di 24 gradi al sud e di 29 al nord.
0: Rete 1.

In Romandia si raccomanda prudenza per la presenza di oggetti sulla carreggiata della A9 Losanna-Martigny tra il raccordo di Laver e Vevey in direzione di Martigny.

si fa così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Televisione Svizzera, Rete 1.